Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Niente, grazie ad Alessandra Prea, grazie alla nostra redazione, come sempre puntuali, ci ha informati su quanto accade in Italia e nel mondo. Da questo momento fino alle 9 c'è il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss. Io sono Pippo Pelo, lei è?
1: Io sono Adriana Petru, buongiorno. Pica in
0: lei
1: regia,
0: è?
1: Anna Chiara Mansino.
0: Lui è?
1: E nella regia video abbiamo, ai noi, Giuseppe D'Amelia.
0: Non ho il piacere di conoscerli, ma li apprezzo.
1: Così. Ah sì?
0: Sì, sì,
1: li
0: sì,
1: conoscerai
0: sì.
1: Tra un po', perché secondo me trascorrerai un po' di tempo insieme a loro.
0: Ma
1: dai
0: sì.
1: Che si parte, buon giovedì!

0: Allora, Pippo, possiamo dire buon ottobre,
1: buon autunno
0: a tutti voi?
1: È vero.
0: Hai già assistito al foliage?
1: Sì, bellissimo foliage.
0: Ancora non c'è? Dove ce l'hai il foliage?
1: Ce l'ho a casa.
0: Ah, è un foliage privato?
1: Sul pianerottolo, la pianta che stavo curando sul pianerottolo.
0: Che stavi allevando, crescendo?
1: Crescendo ha perso delle foglie.
0: Ah, di già?
1: Stamattina ce n'erano un paio a terra.
0: Guarda, i miei alberi sono ancora tutti integri, quindi ancora non hanno perso
1: foglioline. Quindi ha delle foglie che sono striate in questo momento e altre che sono proprio gialle e sono cadute.
0: Vedi?
1: Quindi già autunno questo, sul mio pianerotto.
0: Allora, questo però è uno dei periodi più belli, quasi paragonabili all'estate, in quanto alla primavera, in quanto a colori. Quindi
1: anche
0: buon primo ottobre
1: a tutti voi.
0: Anche un foliage
1: personale
0: ha
1: una parte che è diventata giallina.
0: Ah, ok.
1: Sì.
2: Che scena.
0: È diventata secca e gialla.
1: Sì, che è gialla, che presto cadrà, a breve cadrà.
0: Allora, Pippo, a che età sei andato via di casa tu? Hai lasciato la casa, il nido familiare?
1: Oltre 40 anni, penso 43 anni.
0: Ed eri rimasto l'unico a vivere a casa con tua madre?
1: Sì, l'unico. Sì.
0: Non c'era anche Maurizio?
1: No, Maurizio già...
0: Ah, l'unico, vedi?
1: No.
0: Allora, vi diciamo questo perché i giovani lasciano sempre meno e sempre più tardi la casa dei genitori. Rispetto ad altre parti, insomma, d'Europa. Teniamo in considerazione soltanto l'Europa, in Italia si fa tardi ad andare via di casa. Ovviamente le ragioni sono logiche.
1: Sono svariate anche.
0: Sono anche quelle che immaginate.
1: Logiche, ma in realtà sono svariate. Tanti restano a casa perché vogliono restare a casa, stanno bene a casa.
0: Allora, diciamo,
1: ieri parlavo
0: che...
1: con Giovanni Imperatore, che lavora qua in radio, che lui ha scelto di andare a vivere da solo, da poco. E i genitori l'hanno presa un po' male, mi diceva. E lui a volte dice: mi chiedo chi me lo fa fare, perché avere una casa adesso mi sta costando tantissimo.
0: Una casa da gestire,
1: sono
0: costa.
1: Molto contento. Però diceva: prima avevo tutto preparato: cibo, panni. Adesso devo fare tutto io.
0: Secondo gli ultimi dati Eurostat nell'Unione Europea, i giovani lasciano la casa dei genitori mediamente intorno ai 26 anni. In Italia invece bisogna aspettare a 30 o 31 anni.
1: Quanti anni ha Giovanni?
0: 24-25.
1: Non se n'è andato proprio prestissimo di casa.
0: Però per noi è presto.
1: Sì, il problema è che è presto che i genitori italiani, almeno quelli del sud, non accettano l'idea che un figlio vada a vivere fuori da solo. Se va a sposarsi, si sistema, significa
0: se c'ha moglie o marito.
1: Mia madre mi diceva: perché devi vivere nella tua casa? Tu da solo là, io da sola qua, viviamo insieme,
0: però...
1: non è meglio.
0: È un discorso che da madre potrei anche iniziare a comprendere. Allora, a che età avete lasciato la casa dei vostri genitori e per quale motivo? Cioè, perché vi dovevate sposare, perché siete andati a convivere, perché siete andati a studiare fuori, perché avete deciso di vivere da soli? Quindi parliamo sia con i genitori e sia con i figli. Cioè, se sei ancora 26-27enne, vivi con i tuoi, oppure sei andato già a vivere da solo?
1: Oppure semplicemente a quanti anni ve ne siete andati via di casa e perché? Perché poi c'è un motivo, così capiamo anche i motivi per cui i figli se ne vanno, soprattutto se non ve ne siete andati ancora di casa.
0: Per quale
1: motivo?
0: Siete
1: figli, o se i vostri figli non se ne sono ancora andati, perché non hanno soldi, non hanno la possibilità.
0: Allora, sappiamo che il primo motivo è quello economico. Quindi i giovani non lasciano casa dei genitori principalmente perché non si sentono pronti ad affrontare la vita da adulti, da soli, dal punto di vista, diciamo, meramente economico. Okay?
1: Adesso capiamo. Gli italiani ci diranno, ovviamente. Vogliamo andare sotto la doccia? Andiamo sotto la doccia, vai.

0: La forza della vita. Bellissimo. Allora, era il mio.
1: Lasciami dire questa cosa, sì. Pippo. Tu con questo pezzo ti sei aggiudicato un premio, il primo premio importante della tua vita, della tua carriera.
0: Ho a casa una coppa, il 1997 fu l'anno giusto, e vinsi al karaoke del ristorante, non mi ricordo come si chiama, forse La Frestola.
1: La Frestola?
0: Sì, sì, sì, la Frestola. Vinsi il primo premio per aver cantato questa canzone.
1: Ce ne fai un pezzettino a cappella?
0: No, non me la sento.
1: Non te la sento. Come mai?
0: Non me la sento. Oggi non me la sento, non sono in forma vocale, diciamo.
1: Allora, vediamo, adesso va il pezzo. Se volete cantare, cantatelo, mandateci i vostri feedback, le vostre canzoni via WhatsApp. Paolo Vallesi con La forza della vita, bellissimo, su Radio Kiss Kiss.

0: sembrava, a un certo punto pensavo di essere io a cantarla, invece quella originale di Paolo Vallesi.
1: No, infatti sei stato tu a cantarla a quella famosa competizione, sì, dove sì, l'unico sì, partecipante era Pippo Pelo e
0: non
1: vince.
0: Ero l'unico partecipante,
1: e vince il premio.
0: Eravamo 20
1: karaoke
0: persone e sono arrivato primo.
1: Sei arrivato primo tra 20.
0: Devo rivendicare i miei diritti. La coppa infatti è esposta un po' dietro agli altri.
1: Ma ce l'hai ancora la
0: coppa? Ce l'ho a casa e è messa un po' dietro gli altri premi, diciamo, della vita. Poi uh-huh, la vita, sai, ti porta a ricevere premi.
1: Fortunatamente hai vinto premi pure più importanti.
0: Più importanti, eh, però diciamo la coppa e karaoke è un po' dietro, che nessuno la vede, uh-huh, così nessuno gli viene in mente. Ah,
1: però
0: ma sai,
1: è
0: cantare,
1: una cosa che ti fa venire in mente, che qualche volta hai anche cantato davanti a un pubblico.
0: Ho anche cantato davanti a un pubblico.
1: Vedi?
0: Allora ragazzi, io ho cantato con Robby Facchinetti,
1: ah, sì,
0: a Mariano Comense, uh-huh, davanti a 20.000 persone.
1: Ma
0: ho cantato seduto, cioè, all'età, non c'eri pure tu, Pica? Ah, ecco. Ho cantato La mia donna dei Pooh, mm-hmm, cioè ho proprio realizzato il mio sogno. Sai, no, che io sono stato un grande fan. Seduto accanto a Robby, mi ha fatto cantare. Prima mi ha fatto lezione per tutto il pomeriggio.
1: Ok.
0: Come intonare il pezzo, l'abbiamo fatto insieme. Mm-hmm. E poi seduti sulle tastiere, io, lui suonava La
1: e
0: mia donna
1: cantavi,
0: è l'amica che non stanca, quella canzone lì,
1: sì?
0: E io l'ho cantata con loro.
1: Ah, vedi?
0: Con lui, anzi.
1: Vedi che Pippo Pelo sa fare tutto.
0: Ah, sì, so fare pure le pulizie, riesco a fare
1: sì,
0: bene.
1: Lo sapevo bene. È una donna di casa.
2: Pippo, tu che sei un'icona della radio italiana.
0: La è esatto, canto pure.
1: Sì, non si dice donna di casa, uomo di casa, perché oggi insomma.
0: Adriana, è old style la donna di casa.
1: Sì, sì, non si può
0: Abbiamo
1: dire.
0: Abbiamo Felicina.
1: Ciao Felicina!
3: Ciao,
1: Felicina.
0: Ciao. Felicina.
1: Cioè non Feliciona, è Felicina.
3: No, Felicina.
1: C'è una velocità contenuta.
0: Ma che sarebbe Felicia piccola, giusto? Felicina?
3: Sì,
0: sì, Felicia.
3: Diciamo Feli.
0: Ciao Feli.
1: Ah, perché oggi per dire che sei troppo felice si utilizza Feliciona.
0: Feliciona.
1: Sei Felicione, tu sei Felicina. Vabbè, sì, allora dalla provincia di Novara a 18 anni, sì, che cosa è successo? Ho lasciato casa,
3: un mm-hmm, biglietto sul tavolo ai miei genitori, ho preso il treno, me ne sono andata in provincia di Novara.
0: Cioè, allora i tuoi genitori erano totalmente all'oscuro di tutto?
3: Ma no, ne avevamo parlato, ma mia mamma era
1: contraria,
3: completamente in disaccordo.
0: Okay. E tu una mattina invece, mentre loro dormivano?
3: No, erano al lavoro.
0: Erano al lavoro, tu scrivi sto biglietto con qualche lacrima?
3: Ma neanche più di tanto.
1: Vedi?
0: E cosa hai scritto sul biglietto?
3: Semplicemente io me ne vado a Novara per cercare lavoro e mm-hmm, vado dal mio fidanzato.
0: E tua madre è morta subito?
3: Sì, penso che quando l'ha letto, quando è tornata alle 5 del pomeriggio, sì.
0: Mamma mia.
1: Senti, però non si fa. Io mi sto immedesimando.
0: Lo farà anche Alessandro.
1: Il biglietto, cioè come nei film, no?
0: Alessandro andrà in calore,
1: no,
0: perché
1: no,
0: a un certo
1: no,
0: punto
1: no,
0: si va in calore, e quindi seguirà, diciamo, la patonza. E tu a quel
1: sì,
0: punto dovrai.
1: Speriamo che questa patonza
0: una ragione,
1: non sia troppo lontano, visto? Speriamo sia vicina.
0: I gatti se vanno in calore vanno ovunque.
1: Lo so. Allora, Felicina, quindi te ne sei
3: andata? Io dormivo in casa con i miei suoceri, in camera con i miei suoceri, allora, quindi neanche in camera con lui, in camera con i miei suoceri.
0: Mamma
1: mia! Chi te l'ha fatto fare? Non erano meglio i genitori?
3: Ma no, è perché io volevo cercare lavoro, io avevo bisogno di cercare un posto di lavoro uh-huh, per potermi sposare e avere la mia indipendenza.
0: Ma poi
1: l'hai trovato il lavoro?
3: L'ho trovato, sì.
1: E il marito è sempre lo stesso per cui
3: no,
1: hai fatto la follia? No.
3: No.
1: Ok. Però no, ci hai scritto che anche i tuoi due figli sono già andati via.
3: Beh, mio figlio grande ha 38 anni,
1: okay,
3: Stefano, e ha tre figli.
1: Mm-hmm.
0: Che bella nonna, che Felicina.
1: Ah, Felicina sembra una ventenne, una trentenne dalla voce.
3: Grazie.
0: E invece la femmina quanti anni ha?
3: 27.
0: Come si chiamano i tuoi figli?
3: Noemi e Stefano.
0: Noemi e Stefano, bene,
3: sì,
0: li salutiamo
3: sì,
0: tanto, due
3: grazie,
0: figli, e adesso è nonna di tre nipoti già?
3: Tre nipoti,
0: oh, che bello.
3: Tommaso, Nicolò e Zoe.
0: Ma è
1: oh,
0: bella Felicina,
1: bello,
0: brava!
1: Sei Feliciona, basta!
3: Sì.
0: Vedi che quella fuga non fu galeotta, ma fu giustissima, veramente.
3: Giustissima, sì sì.
0: E
3: sì,
0: fai
3: sì,
0: ancora
3: sì,
0: quel lavoro lì, Felicina, o sei in pensione?
3: No, sono aiuto cuoca in una mensa aziendale.
0: In una mensa aziendale. Natale, perfetto.
1: Allora, noi ti ringraziamo.
3: Perché qua ci sono le rubinetterie.
0: Le rubinetterie, okay, dalle sue parti.
1: Kiss kiss a te e ascoltaci sempre, mi raccomando.
3: Sempre,
1: grazie
3: sempre,
1: per averci raccontato la tua storia.
0: Da 50 anni, che brava che sei, Felicina.
1: Mi raccomando, sempre, grazie sempre, per averci raccontato
0: anni.
1: La tua storia.
0: Da 50 anni, che brava che sei, Felicina. Grazie, saluti.
1: Kiss kiss a te.
0: Baci, ciao, ciao, ciao.

0: dalla moglie.
1: Ah, vedi, si fa viene comandata dalla moglie. Sembra un attore barese.
2: Ma tu cosa fai? Allora, sicuramente lui si fa preparare la valigia per partire dalla moglie. Le mutande dalla
1: moglie. Vieni comandato dalla moglie.
2: E allora tu vieni comandato da tua moglie. Sì, esatto. Questo è il motivo.
3: Ciao, Radio Kiss Kiss. Io sono Annalisa da Amsterdam. Ho lasciato casa quando avevo 25 anni.
2: Ok.
3: E due giorni dopo la mia laurea per andare all'estero a continuare a lavorare barra studiare. Mm-hmm. E sono 34 anni, quindi sono fuori da 9 anni. E
2: ok.
3: Sì, i miei un po' non l'hanno preso.
1: Presa
3: benissimo, però volevano il mio bene. Ora
2: ci sta. Sì. Ci sta.
1: Allora,
2: ci
1: stiamo parlando di quando avete lasciato casa, di quando ve ne siete andati o di quando se ne vanno i vostri figli. Mm-hmm. Più o meno di quello. Nel frattempo arriva Madonna,
2: che è stata la principessa, la regina degli MTV Music Awards 2026. Questa è Danzateria.

Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì dalle

0: la musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Allora attenzione, attenzione, perché oggi regaliamo i nostri gadget a chi indovina la voce che stiamo per ascoltare.
2: Sì,
1: quindi
2: sì,
1: caro ascoltatore, se vuoi vincere il pacco gadget, Adriana, tu lo vuoi vincere il pacco?
2: Beh, magari.
1: Ecco qua, allora chi vuole magari vincere il pacco gadget può provare a indovinare.
2: Ce l'hai tu?
1: Lo conservo io oggi, sì.
2: Ah,
1: oggi okay, conservo io.
2: Dove ce l'hai? Dove l'hai conservato?
1: L'ho conservato lì fuori.
2: Ah, ok, fuori.
1: In mezzo alle...
2: alle frasche.
1: Alle frasche della radio. Allora, 347 490 0042 per WhatsApp. Valgono solo i messaggi audio. Voi ascoltate la voce e subito scatenate l'inferno per capire di chi si tratta. Prego.
2: Vai, sentiamo.
3: Ma come si permette sta signora? Scusate.
2: Pronto?
4: Sono stati due fotografi di Fossano.
1: Ecco qua, io ho già capito.
2: Oddio, aspetta, ho capito.
1: E tu sì, hai citato il luogo. Insieme a me lo capiranno, sì, penso, milioni di italiani.
2: Sì,
1: sì, sì, sì, sì, sì.
2: No, allora, miliardi forse.
1: Miliardi di italiani. 347 490 0042. Pica, veramente bravo. Mamma mia.
2: Allora, dai, vediamo chi indovina. Anzi, vediamo chi non indovina.
1: Già
2: facciamo
1: scritto,
2: così.
1: Esatto.
2: Sì.
1: Ma certo! No comment.
2: Questo personaggio lì è famoso, cioè lo sanno
1: non
2: tutti.
1: È lì. E il problema è che questo personaggio, sì, di questo personaggio si parlava tantissimo del luogo di provenienza.
4: Sì, sono stati due fotografi di...
1: Esatto.
2: Vabbè, basta. Ok, dai. Chi allora, si aggiunge adesso non lo saprà.
1: Il più veloce vince i nostri gadget. 347 490 0042. Gioco è andato subito a puttane, ma va bene, andiamo avanti.
2: Beh, dai, allora Pippo, abbiamo fatto turno. Una
1: sì,
2: volta
1: sì,
2: ho spoilerato,
1: no,
2: io, una volta
1: tu. Stavolta
2: cominciato
1: il gioco.
2: Una volta Pica.
1: Stavolta Pica è andato proprio oltre.
5: Siamo Carmen di Pietro.
1: Vedi, Carmen
2: vedi?
1: Di Pietro, sì,
2: ma
1: sì,
2: non
1: sì,
2: è detto, vedi. Non è Carmen di Pietro, ma ci fa piacere che tu abbia sbagliato.
1: Allora, in onda adesso andranno dei rincoglioniti che non sanno manco dove sono nati.
6: Monica Bellucci.
1: Monica
2: esattamente.
1: Bellucci, sì,
2: no, non
1: lei
2: è Monica Bellucci, no, vada, non è lei. Vai. Dai, sentiamo ancora.
4: Sono stati due fotografi di...
2: Oh, okay.
1: Ecco qua, va bene. Allora.
2: Però lei in realtà ha una voce molto molto riconoscibile.
1: No, no, se non, se non avesse citato il luogo non l'avrei riconosciuta. No. Devo dire la verità. No.
2: Però ha una voce molto riconoscibile, però, però... Sentiamo.
7: Sono Fabiana da Bergamo, Paola Barale.
2: Paola Barale!
1: Praticamente
2: certo,
1: hanno già indovinato tutti.
2: Ma certo,
1: Paola Barale da Fossano, Cuneo, tutti.
8: Buongiorno con... Radio Kiss Kiss.
1: Cioè...
8: è Paola Barale, Ivan da Roma.
2: E credo che lì
1: adesso
2: tipo...
1: mette Paola tutti Barale i messaggi che sono arrivati dopo quello che abbiamo premiato, ovviamente, prego.
2: Perché
5: buongiorno tipo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
5: Ma è Monica Bellucci.
2: Allora, va credo bene, che lei
5: ciao,
2: abbia
5: Luisa
2: anche...
5: Sardegna, secondo me è Paola Parale.
1: Secondo te.
2: Ciao. Credo che lei abbia anche una gioielleria da quelle parti.
1: Non lo so, però di
2: sì,
1: lei
2: sì,
1: si è parlato tappa. Che
2: nel suo posto d'origine.
1: Che Paola
2: poi,
1: Parale oggi, cioè, magari... io l'altro giorno parlavo con un'amica che ha i figli 18 e 20 anni che mi hanno detto loro non sanno nemmeno chi è Fiorello, per
2: vabbè,
1: esempio. No?
2: Vabbè.
1: Quindi tutti i ventenni di oggi non sanno che Paola Parale ha avuto un decennio, ventennio...
2: Sì.
1: In cui è stata veramente
2: la
1: molto
2: famosa. La
1: protagonista
2: della televisione italiana.
1: Addirittura
2: una delle
1: Madonna una
2: sì,
1: volta pubblicò una foto sì, sbagliata. Lei stessa si è sbagliata mettendo la foto di Paola
2: Perché
1: Barale.
2: Perché Paola Barale e i suoi esordi sono riconducibili
1: all'essere
2: al
1: un
2: fatto
1: po'
2: di essere sosia di
1: Madonna.
2: Di Madonna.
1: E Madonna una volta ha pubblicato una foto pensando di essere lei, ma
2: sì,
1: ha sbagliato. Poi ha chiesto scusa, ha messo una foto di Paola Barale.
2: Cioè, quindi per farvi capire per un attimo, Paola Barale, che salutiamo
1: da Fossano,
2: e abbracciamo.
1: E tutti
2: esatto,
1: sapevano che lei era un po' come Leonardo da Vinci, Paola
2: sì,
1: Barale
2: sì,
1: da
2: sì,
1: Fossano.
4: Sono stati due fotografi di Fossano.
1: Pica esatto, il fratello. Va bene, andiamo.
2: Allora abbiamo regalato già il pacco gadget, quindi questa cosa qui è fatta. Tra un po' arriva pure l'oroscopetro. Facciamo una piccola sintesi di ottobre per tutti i segni, va
1: esattamente
2: bene?

0: to the sun. Sto andando anche Adriana stava andando verso il sole.
1: Cioè, sì, sempre verso il sole.
0: Quando vede sole, dove vede sole, là c'è.
1: Io in realtà
0: con un aperitivo tra le mani, sono le 7 del mattino,
1: sì,
0: c'è il sole, sì, lei sì, c'è l'aperitivo
1: aperitivo,
0: in mano.
1: Aperitivo, sì, sì,
0: sì. Mamma mia. E poi lo vende come tramonto.
2: Che
1: c'è? Che
0: sui social alle 7 del mattino, come sì, tramonto sì, di ieri sera, ma in realtà erano le 6 e un quarto.
1: Allora, muoviamoci sempre verso il sole, la metafora un po' dovrebbe essere delle nostre vite, ce lo auguriamo. Allora, siamo partiti stamattina col chiedervi, ma voi a che ora siete quando siete andati via di casa? Che età?
0: A che ora?
1: A che ora?
0: A che ora?
1: Io pensavo stamattina, a che ora siete usciti?
0: Allora, quando io ho 43 anni, l'ho detto, l'ho ammesso.
1: Io
0: mammonissimo proprio.
1: Io ho fatto casa dei genitori, casa, diciamo, per con la mia nuova famiglia.
0: Ma tu sei come me, uguale, non hai mai tagliato il cordone.
1: Ma io tutto, no, io non sono mai andata via, cioè se chiede ai miei genitori non sono mai andata via di casa.
0: No, Chiara nemmeno ha tagliato il cordone, sta sempre là.
1: Posso dire?
0: Finché Rosaria e Jenny non la cacciano, questa non si muove di là.
1: Feliciona
0: Pica
1: di
0: è uno che ha tagliato
1: lì
0: il cordone.
1: Ah sì, come
0: Pica
1: no?
0: Ha tagliato. Secondo me un po' sì.
1: Ma dai, no, vive nella stanzetta di quando aveva 16 anni.
0: Certo, vabbè, sì, però
1: è un
0: secondo
1: single
0: me,
1: di ritorno.
0: È un po' di ritorno, perché ovviamente adesso non hai i soldi per avere un'altra casa, perché deve mantenere la famiglia.
1: No,
0: precedente.
1: Non è, aspetta, aspetta e vedrai.
0: Allora, non ha, Pica voleva affittare un'altra casa?
1: Mm-hmm.
0: Da quando è stato sbattuto fuori da sua moglie.
1: Nella sua casa, ricordiamo.
0: Quindi anche quando ha fatto due conti, figurati se non se li faceva, e ha pensato che o mangio, ha detto, o prendo casa.
1: Sì.
0: E quindi per, diciamo, fare all'amore usa la casa della compagna, che fortunatamente ha un posto dove vivere da sola.
1: Sì, sì,
0: e
1: sì.
0: Quindi va là, si è fatto i calcoli, ti andà a casa a Denise.
1: Sì.
0: E quindi al momento lui va a casa dei genitori, poi però
1: Pippo,
0: si è piazzata a casa, cioè lui sta lì, sta poverina, se l'è preso sul groppone.
1: Vogliamo,
0: capito?
1: Ricordare un attimo qual è il paese d'origine di Pica?
0: Sì, il paese è Santa Maria per Carità, da non confondere con Santa Maria la Carità, che è un centro carino, molto carino, in provincia di Napoli.
1: E salutiamo tutti gli abitanti di
0: quello
1: Santa
0: di Pica
1: Maria
0: è Santa Maria per Carità, perché è un brutto posto. Cioè, dove lui
1: è l'unico abitante.
2: Oggi mi sembri un pochettino acidino, ma hai il ciclo?
1: Hai il ciclo?
0: Sì.
1: Terzo giorno?
0: Oggi.
1: Ok, terzo giorno, vai.
0: Andiamo avanti.
3: Sono stati due fotografi di Fossano.
1: Facciamo la rassegna delle...
4: Alessandro dalla Spezia, io ho lasciato casa a 20 anni, ovviamente 20 anni. Per lavoro, e ho dovuto girare l'Italia per lavoro, ovviamente, e il mondo anche.
0: Allora, io nel mio programma non voglio sentire la parola lavoro, ok? Sono stato chiaro? Perché non so cosa sia il lavoro.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Jessica.
1: Ciao Jessica.
5: Sono andata a vivere da sola quando ho appena compiuto 28 anni perché mi sono sposata. Schizza a tutti.
1: Ciao Kiss a te, vedi, molti fanno direttamente passaggio casa dei genitori, passaggio marito o moglie.
0: La domanda è: a quanti anni siete andati via di casa o se avete dei figli, a quanti anni se ne sono andati o se ne andranno, e se siete ancora a casa con i vostri, quando pensate di andarvene? Pure questo, vai.
1: Buongiorno, pure se non ci avete mai pensato, va bene.
6: Io a 23 anni ho preso il treno e sono
1: anche
6: partito
1: tu
6: per Milano senza lavoro.
0: Pensavo.
6: Dopo una settimana ho iniziato a fare cameriere.
1: Ok.
6: E dopo un mese è venuta pure la mia fidanzata. Abbiamo iniziato a convivere e adesso sono quasi 5 anni che ci siamo sposati. 5 ottobre sono 5 anni.
1: Ricorda pure la data, questo mi lascia da sperare.
0: 347-490-0042, prego.
7: Buongiorno
0: WhatsApp.
7: Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
7: Io sono andata via di casa a 26 anni perché mi sono sposata.
1: Mm-hmm.
7: E in casa c'è un figlio di quasi 22 che vive ancora con me anche se lavora. Buona giornata.
1: Okay.
0: Ciao, grazie.
1: Anche se lavora, continua a vivere con i genitori. Mi sembra un buon momento. Cioè, tu lavori, continui a stare con i genitori,
0: dai,
1: e un po' te
0: mano
1: li godi questi soldini.
0: E dai pure una mano a casa.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Gloria da Corbetta.
1: Ciao.
8: Ora sono in macchina in direzione Brescia, che vado a ritirare il mio abito da sposa.
1: Oh, vedi?
8: E niente, io sono andata via di casa a 18 anni perché sono sempre stato uno spirito libero. Il mio desiderio più grande, appena compiuto 18, era di vivere da sola. Infatti sono andata a lavorare in un resort dove davano l'alloggio ai dipendenti, quindi sono stata lì per diversi anni, per poi incontrare quello che sarà sabato il mio futuro marito, e niente, quindi siamo andati a convivere.
0: Ah, vedi,
1: tanti
0: mi
1: auguri.
0: Piace questa scena di lei in auto in questo momento da sola che va a prendere l'abito da sposa.
1: Tanti auguri, mandaci una foto.
0: La scena di un film, non lo so.
1: Bello, bello.
0: Ci avrei messo una musica in sottofondo con queste immagini della strada che passa.
1: Sei molto romantico, stai diventando romantico.
0: Stamattina sono romantico.
1: Ma che
0: sì.
1: succede?
9: Ciao, Virginia da Crema. Io ho 24 anni e vivo ancora con i miei genitori, però spesso vado dal mio ragazzo che abita da solo. Recentemente, però diciamo che anche avere le comodità di casa, papà e mamma che ti cucinano
0: certo.
9: e lavano le cose è molto bello.
0: Chiama la fessa.
1: È molto bello.
0: Chiama la fessa. Adriana, tu come la chiami?
1: Non la chiamerei fessa.
0: No, esatto. Andiamo avanti, grazie.
1: Allora c'è Gali, manca a farla apposta con casa mia.
10: Pippo Pelo Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

0: Gali ovviamente esprimeva anche il suo pensiero politico in questa canzone intitolata Casa Mia, che è stato un grandissimo successo del Sanremo 2024. Noi qui a Radio Kiss Kiss stamattina ci occupiamo ancora una volta dell'oroscopo senza averne nessuna skill, però ce ne occupiamo.
1: Allora, siamo pronti con la sigla, vi stiamo mettendo a posto un po' di cose.
0: Sì.
1: Perché stanotte è stata una notte molto faticosa.
0: Ah, veramente?
1: Perché si sono presentati in 300.
0: Per lavorare
1: all'oroscopo. Avevamo una capienza di 200 e quindi non sono riuscita a contenerli tutti.
0: Quindi pensate cosa si può capire da un oroscopo redatto da 300 redattori. Prego,
1: astrologi.
0: Con la sigla.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi?
1: Allora, tu capisci sempre quello che vuoi. Abbiamo detto che quando ci sono delle occasioni speciali, che sia weekend, che sia inizio settimana o quando inauguriamo un nuovo mese,
0: sì,
1: io parto con la rassegna di tutti i segni zodiacali e di quello che ci aspetta per ottobre.
0: Di oggi è il primo ottobre, ci racconti al volo, però
1: al volo, al volissimo. Allora,
3: Ariete, è mica solo la Bush di Adriana.
1: Anche l'oroscopetro, Allora, Ariete, ottobre parti a razzo. Peccato che nessuno ti abbia dato il semaforo verde. Quindi,
0: bene,
1: massima attenzione.
0: A razzo.
1: Toro. Era solo per dire razzo.
0: Razzo,
1: pippo.
0: Sì.
1: Allora,
0: cazzo.
1: Toro, stabilità, cercasi, soprattutto sul conto corrente. Attenzione ai soldini. Gemelli, mille idee, zero pazienza. Scegliene almeno una, Anna Chiara, ok?
0: Prego.
1: Cancro, meno musi lunghi per questo mese di ottobre, più parole. Non tutti sono telepatici, capito Pica? Ok.
0: Okay.
1: Leone, torni protagonista, ma tu in realtà non te ne eri mai andato. Vergine, ecco, vuoi avere tutto sotto controllo ancora per ottobre.
0: Ma certo.
1: Spoiler!
0: Sì.
1: Non ce l'avrai?
0: Molla
1: un po' la presa per ottobre, lasciati andare. Fai cadere le foglie.
0: Ad ottobre mi lascio andare. Faccio cadere le foglie.
1: Fai cadere le foglie. Allora andiamo dai bilancini. Devi scegliere anche se ci mettiamo fino a novembre, ok? Ma fai una scelta.
0: Bene.
1: È il nostro editore.
0: Andiamo avanti.
1: Ok, poi Scorpione. Fiuti tutto e a ottobre fiuti pure qualche bugia. Cioè i bugiardini fiutano altri bugiardoni, ok?
0: Certo.
1: Sagittario, voglia di partire, cambiare, scappare, possibilmente senza salutare nessuno per questo ottobre. Capricorno, lavori tanto, finalmente qualcosa comincia a tornare indietro. Certo, tra un po' ci saranno le pause natalizie e quindi, insomma, il Capricorno, che è un amante mediamente del Natale, se ne andrà in vacanza.
0: Ovviamente.
1: Ovviamente. Acquario, idee geniali, ora però facciamone una, ok? Scegli una sola idea. Pesci, l'ultimo segno dello zodiaco, cuore acceso, piedi per terra, almeno proviamoci.
0: Proviamoci.
1: A non stare sempre sospesi tra le nuvole.
0: Era l'ultimo?
1: Era l'ultimo.
0: Che bello, abbiamo finito questo...
1: Che bello.
0: Questo excursus, diciamo.
1: Si stava annoiando.
0: No, era bello perché era l'ultimo. È l'acquario l'ultimo, o i pesci?
1: No, è pesci.
0: Sì. L'acquario è il primo.
1: Sì, allora Pippo, stanotte vieni pure tu.
0: Mi sto facendo confusione.
1: Pippo, vieni pure tu a fare
0: così
1: il comizio con tutti i miei amici
0: così
1: astrologi.
0: Così so bene chi è, di che segno.
1: Il primo è l'Ariete e l'ultimo è pesci.
0: Ho capito che Peppino è natalizio.
1: E Capricorno.
0: Esattamente,
1: okay.
0: Vai.
1: Allora dateci come sempre i vostri feedback al 347-490-0042.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora, quest'ora è volata via tra una butade e una puttanade. E noi, ovviamente, come sempre, fino alle 9 siamo qua. Il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss ogni giorno dalle 7 alle 9. 347-490-0042 vi serve per interagire con noi. E sapete che esiste un gioco anche che, se interagite con noi, vi dà la possibilità di partecipare e vincere la t-shirt celebrativa dei nostri 50 anni.
1: Che faremo tra poco. Intanto torniamo indietro con il nostro History Kiss al 1985, The Bangles con Manic Monday.

0: La bellissima Manic Monday dal 1985. Adriana, ieri ho rivisto dopo 40 anni i miei compagni del liceo.
1: Quelli e quindi tu ti sei presentato alla cena?
0: Abbiamo fatto la cena, hanno raccolto tipo 15 persone su un 26-27. Mm-hmm.
1: C'è stato qualche shock estetico?
0: No, devo dire la verità.
1: No, perché in genere si parla di questo quando allora, si fanno le reunion con i compagni di classe.
0: Non so se gli ascoltatori che stanno seguendo la radio fanno le reunion. Tu ci vai alle reunion dei compagni di classe?
1: Non
0: no.
1: Ne hanno fatta ancora una.
0: Non ho fatta ancora
1: no,
0: una?
1: No, no.
0: Fica, tu no, Anna Chiara nemmeno. No,
1: zero.
0: No. Niente, ma non che scuola avete frequentato?
1: Non si porta più fare le reunion. Mi confermate? Radio
0: Io
1: forse
0: non so,
1: più
0: non
1: in
0: ti
1: là confer- forse quando si va un po' più avanti con gli anni
0: devo dire li ho trovati molto in forma. Mm-hmm. Mi aspettavo di trovare del vecchiume
1: e invece,
0: e
1: no.
0: Invece no, soprattutto le donne. Mm-hmm. Giovanna, Daniela, Alessia, le saluto, tu,
1: quindi
0: Anna,
1: tutte in grandissima forma.
0: Anna, sì, le ho trovate tutte in forma.
1: Ok. Poi
0: Rossella era proprio molto pimpante, anche
1: che non hai mai più beccato per strada.
0: Anche i compagni di scuola li ho trovati. Mm-hmm. Tutti magri, in forma, tiratissimi.
1: Hai visto?
0: Sì.
1: Quindi è stato...
0: Credo che Furio, che era seduto accanto a me, abbia i capelli tinti. Cosa un po'... Vabbè. È un po', vintage.
1: No, non è vintage, dipende. Sì, cioè, in televisione hanno tutti i capelli tinti.
0: Sì, credo che avesse un po' di tintura.
1: Però
0: gli altri li ho trovati in forma, devo dire la verità.
1: Li ho trovati in forma, quindi non ti sei annoiato? Non hanno parlato di figli e nipoti?
0: No, non hanno parlato di figli e nipoti.
1: Perché l'ultima volta Pippo uscì dal gruppo.
0: Avevo lasciato il gruppo perché parlavano di figli e nipoti. Esatto. Ragazzi, io non ne ho, perché tutti poi hanno i figli adesso grandi. Uh-huh. Eccetera. Però è stato piacevole.
1: Quindi è stato
0: inaspettatamente piacevole. Quindi vi consiglio, se avete dei compagni di scuola che non vedete da un po', non siate prevenuti, no, non ci vado, che guardate, la serata è andata via liscia come il pane.
1: Okay.
0: Andateci, e abbiamo organizzato già un'altra cosa.
1: Non era liscia come l'olio?
0: Dicendo. No, liscia come il pane.
1: Ah, come il pane?
0: Pane liscio, sì.
1: Come i filoncini, quelli lisci.
0: Sì,
1: lisci.
0: Sì, quindi li saluto.
1: Vabbè.
0: Tutti.
1: Allora, in versione di tendenza ci piace molto, perché Pippo uscì dal gruppo dei compagni.
0: C'era anche una coppia.
1: E invece adesso vi consiglia di andarci.
0: C'era
1: a queste reunion.
0: Anna e Riccardo, sì? Ai tempi della scuola ammiccavano. Poi io ho saputo, non lo sapevo, che nel frattempo si sono fidanzati, sposati.
1: Hanno avuto dei figli.
0: Hanno
1: pure
0: un figlio che adesso ha tipo 19-20 anni e sono separati adesso.
1: Però adesso erano magicamente insieme.
0: Però c'era soltanto tra di loro, si è messo qualcuno per dividerli.
1: Ah, ok.
0: A tavola.
1: Okay.
0: Sì, non mi ricordo chi c'era tra di loro due. E basta.
1: Tra moglie e marito.
0: No, però parlavano normalmente. Nella foto stanno anche uno dietro l'altro. Dopo ti faccio vedere la foto.
1: Ah, beh, mi piace molto la posa, tra l'altro. Allora, viva le reunion! Ci dobbiamo fare un pezzettino di puntata prossimamente.
0: Sì, sì,
1: sulle
0: reunion dei compagni di scuola.
1: Sulle rimpatriate dei compagni di scuola, le pizzate. Chiamatele come volete. Però intanto vediamo un'altra notizia che abbiamo appreso proprio ieri: cioè l'Italia è il paese con più persone tatuate al mondo.
0: È vero.
1: Ma anche, ovviamente, di conseguenza ha anche il numero più alto di pentiti dei tatuaggi al mondo. Quindi abbiamo doppio primato, siamo i più tatuati e anche quelli più pentiti.
0: I miei compagni di classe, ex compagni, nessuno era tatuato.
1: Tu non hai tatuaggi,
0: no, no,
1: io
0: no.
1: Ne ho uno di cui andavo fierissima, però adesso si è sbiadito e non so cosa fare con questo tatuaggio. Ho un legame affettivo con questo tatuaggio, ma di base quando metto un abito elegante la mia sciccheria cozza un po' con questo tatuaggio sbiadito.
0: Ma quale sciccheria, scusami?
1: La mia sciccheria. La mia raffineria.
0: Sei convinta di essere chic?
1: Tipo? La mia raffineria.
0: Un attimo, c'è Max Vitale che la sta cercando. Sta sciccheria.
1: Max, non fai ridere, te lo voglio dire.
0: No, a me molto, Max, fai molto ridere.
1: Allora.
0: Non vede sciccheria in giro, diciamo.
1: Allora, facciamo così. Siete tatuati, sì o no? Avete intenzione di farne altri?
2: Sì.
1: Sì? Siete pentiti?
2: Sì.
1: Ecco, però tu? Lo toglierete?
2: Sì.
1: Ne avete già tolto qualcuno?
2: Sì.
1: Ok, 347-490-0042.
0: Bene, tu hai tatuaggi, Adriana, quanti ne hai?
1: Uno.
0: E dove ce l'hai?
1: Pippo, un attimo, ce l'ho qui, però.
0: Ma che fai?
1: Potrei anche fartelo vedere.
0: È pazza.
1: Aspetta,
0: guarda qua. Ah, cos'è, un'aquila?
1: No.
0: Che cos'è?
1: Mi conosci da 77 anni.
3: È un'araba felice.
0: È un'araba felice.
1: È un'araba felice che risorge.
0: Felice, tra l'altro, perché sta sulla spalla di Adriana. Quindi in questo caso,
1: aspetta,
0: l'araba è felice.
1: Un'araba felice, mi sono spogliata.
0: Questa si sta denudando.
1: Che risorge
0: in onda,
1: dalle proprie ceneri.
0: Dalle proprie ceneri.
1: Il concetto mi piace Anna sempre.
0: Anna Chiara, tu hai tatuaggi?
1: No.
0: Nessuno. Pica?
3: Ne ho tre.
0: Tre, dove ce l'hai?
3: Polso,
0: sì.
3: Nuca e braccio.
0: E braccio.
1: Ma ne bene. Vuoi togliere qualcuno?
0: Peppino ha il tatuaggio, mi pare di sì. Uno
1: sì,
0: ce l'ha.
1: Orribile, sbiaditissimo.
0: Ne ha tre. Sì, sì, l'Arduino no, nessuno. Vitale? Un tatuaggio. Ce l'ha sul pisello, ma non è il caso di farcelo vedere.
1: Tienitelo.
0: Esatto.
1: Allora, quindi a un certo punto, quando si sbiadiscono i tatuaggi, si decide di rimuoverli o comunque si pensa alla rimozione. Quindi avete tatuaggi sì o no? Ne volete fare qualcun altro? Lo volete togliere? 347-490-0042.
0: Sì, mandateci WhatsApp, grazie.
2: Le canzoni. Sotto la doccia.
4: A little bit of vodka in my life, a little bit of vodka by my side, a little bit of vita is all I need, a little bit of vodka is what I need.
1: Ma è due per?
0: Bella! Due per. Che bello Lubega con Mamma Number 5, canzone tra l'altro cantata tantissimo, con tutti i nomi, c'è anche Adriana dentro?
1: Sì, Adriana, dal 98.

0: number 5, Adriana non c'è, c'è
1: no,
0: Jessica.
1: C'era, l'ho sentita.
0: Ma
1: Adriana.
0: Quando mai? Ma che Adriana? C'è Jessica, c'è Monica, c'è Sandra,
1: c'è Erica,
2: Angela, Rita,
0: Erika pure, eh.
2: C'è anche
1: sì.
0: A little bit of Erica on my side. Jessica,
1: Adriana?
2: Mary.
0: Ma quale Adriana?
1: Adriana l'ho sentito io.
0: Ma quando mai?
1: È vero?
0: Angela, c'è Angela?
1: Sì, c'è pure Angela.
0: Angela. Angela?
1: Sì, sì, Angela.
0: Allora abbiamo al telefono, chi abbiamo?
1: Denise.
0: Denise, da Reggio Emilia. Ciao Denise, buongiorno.
1: Denise, ci sei?
3: Sì, sì, ci sono.
1: Ok, ciao, okay, Denise. Buongiorno.
0: Quanti tatuaggi hai, Denise?
3: Ne ho 6.
0: Ne hai 6? Sei mai stata pentita di qualcuno di questi?
3: No, no, no, assolutamente li ho fatti sempre perché era un desiderio, diciamo.
1: Ma come mai 6 e non 7 o 5 o 6 e non 5?
3: Lo so, perché uno l'avevo fatti due, cioè due li ho fatti insieme, sono cose che mi sono capitate, ma ne ho un altro in progetto.
1: Allora ce n'è un altro in cantiere.
0: Allora, ricordo che tra l'altro Pika si è fatto tatuare in un posto ben preciso la scritta Sonto, sperando che crescendo diventasse San Benedetto del Tronto. Invece rimane sempre Sonto, sempre.
1: Sempre.
0: Non è mai cambiato, non è mai diventato
1: non
0: San Benedetto del Tronto.
1: Non si estende mai la scritta, no, non riusciamo mai a leggerla. Va bene, allora Denise, scusami, non ti sei mai pentita di Caspia. Nessun tatuaggio, ne hai addirittura un altro in progetto, ma qualcuno si è sbiadito, cioè perché è passato un po' di tempo?
3: Sì, sì, uno infatti è quello di cui, cioè non che mi pento, però che mi
1: vorresti aggiustarlo.
3: Per come l'ho fatto. Sì, perché l'ho fatto sull'avambraccio nel 2016.
1: Ok.
0: Senti.
3: Però è una scritta di una canzone, ma allora non c'era il font che usavi adesso un po' bello chiaro, era un
0: Po'
3: stretto e quindi non si capisce più niente.
0: Non si capisce niente.
1: Ok.
0: Senti, tu il primo tatuaggio hai detto che l'hai fatto a quanti anni?
3: E avevo 20 anni.
0: 20 anni, hai dovuto dar conto a qualcuno o niente? Cioè tranquilla, sei andata, è uscita.
3: Ma no, ma avevo un po' il mio attuale marito, eravamo amorosi, lui aveva un po' borbottato, però poi.
0: Ah, lui borbottava, poi era contro i tatuaggi.
3: Sì, ma è un po' quella mentalità, un po' così.
0: Quella mentalità un po' così, esattamente. Però poi niente, l'hai fatti a posto.
1: Però,
3: sì, sì, sì, certo.
1: Scusa Denise, tu hai figli?
3: Sì, due.
1: Loro sono tatuati? Ti piacerebbe l'idea che si tatuassero?
3: No, sono piccoli, hanno 12 e 9 anni, però sì, no, nella vita più avanti, quando saranno grandi, sì, mi piacerebbe.
0: Ti piacerebbe.
1: Cioè, non vorrei essere antica, cioè, un figlio della mia età, cioè quasi della mia stessa età, di mio figlio.
0: Cioè, tu hai 11, di tuo figlio.
1: 11 anni, però lui già mi dice, mamma, vorrei fare un tatuaggio.
0: E a te fa male.
1: E a me questa idea non fa piacere, non mi piace. Non vorrei che si imbrattasse il corpo.
3: Ah, ma no, no, lei ancora non lo dice. Ogni tanto
1: lo dice.
3: Ma vorrei, però ancora un po' molto indecisa. Quindi andando vedendo. Il papà è gelosissimo, quindi lei dice assolutamente no, te lo faccio in fronte.
1: Sì, quello che dicevano anche a noi.
0: Orecchino e tatuaggio, ancora tabù. Ancora tabù.
1: È vero,
0: piercing, orecchino e tatuaggio, tabù ancora. Anzi, vorrei sentire qualche papà o qualche mamma che non è d'accordo che il figlio, o comunque l'ha presa molto male quando il figlio o la figlia sono tornati a casa tatuati o col piercing o con l'orecchino.
1: Dai, infatti. Vabbè, Denise, ti salutiamo. Grazie per aver parlato con noi e ascoltaci sempre. Chi schissa te?
3: Ma certo, da sempre. Grazie mille, ragazzi. Buona giornata.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, baci. Ciao, ciao, ciao. Milano, c'è Marco. Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Marco, stai andando a fare un tatuaggio adesso?
4: Sì, esattamente, sì. Sto andando a Monza a fare un tatuaggio.
0: Un tatuaggio.
1: Un altro tatuaggio, che è il numero...
4: Sì. Non c'è un numero, praticamente ho tutta la spalla e una mezza manica sulla sinistra e adesso sto facendo, devo andare a fare l'avambraccio sulla destra.
0: L'avambraccio. Senti, tu sei single, figlio, papà, che cosa sei? Mamma?
4: Io sono papà di 55 anni.
0: Ormai. Ok, e c'è qualcuno che non è d'accordo con tutti questi tatuaggi o sono apprezzatissimi in famiglia?
4: No, sono tutti abbastanza apprezzati, anche mio figlio che ormai ha 20 anni ha un tatuaggio anche lui sull'avambraccio.
0: Ok.
1: E a te fa piacere, cioè non hai battuto ciglio, ti faceva piacere che lo facesse? Tu da tatuato,
4: scusa.
1: Da tatuato hai apprezzato che tuo figlio abbia fatto un tatuaggio o non ti faceva proprio piacere?
4: Sì, no, ho apprezzato. L'importante
1: apprezzato.
4: È che li faccia con cognizione, insomma, che vogliano dire qualcosa. Che siano dei tatuaggi fatti bene.
0: Senti, il tatuaggio a cui sei più legato? Tu? Quello a cui tieni particolarmente?
4: Penso quello che farò stamattina, perché in onore a mia mamma e mio papà, perché mio papà non esiste più, mia mamma è in ospedale, diciamo, e quindi è in omaggio a loro.
0: In omaggio a loro cosa farai?
1: Ok.
4: È praticamente il simbolo dell'infinito con le loro firme prese proprio dalla carta d'identità.
0: Bello.
4: Poi il tatuaggio si sviluppa, perché sarà sicuramente un Maori.
0: Un Maori, dove lo fai? Hai detto
4: sull'avambraccio.
0: Sull'avambraccio. Va bene.
1: Va bene, Marco, in bocca al lupo, ti abbracciamo forte.
4: Grazie.
1: E chi schissa te.
4: Grazie mille.
0: Grazie Marco, ciao, ascoltaci
4: ciao.
0: Sempre.
4: Ciao,
0: ciao. Buona grazie, buona giornata a te.
5: Ciao, sono Dario da Palermo, io ho già due tatuaggi, uno è inerente al mio lavoro, faccio il parrucchiere. E un altro è il volto di un leone. E vorrei fare un terzo dedicato al mio viaggio a New York, come un gran bel ricordo di un gran bel viaggio, e vorrei tatuarmi New York sulla mia pelle.
0: Adriana, se dovessi fare un tatuaggio oggi, insomma, che avesse un significato importante per la tua vita, per tutti i tuoi anni da quando sei nata ad oggi, che cosa tatueresti?
1: Ma non lo so.
0: Non ce l'hai
1: no,
0: un'idea?
1: No, perché non sono più proiettata verso il tatuaggio, quindi non saprei cosa dirti.
0: Secondo me tuo figlio tatueresti.
1: Beh sì, una A.
0: Una A di Alessandro.
1: Una A, che è la A di amore di Alessandro, e anche la mia iniziale, e anche quella del mio papà. Abbiamo tutti
0: il nome
1: con la A.
0: Mi stavo interrogando nel mio caso. Non
1: sì,
0: lo so.
1: La A sicuramente mi viene in mente così, visto che mi
0: io forse ho un microfonino piccolo della radio.
1: Piccolo?
0: L'amore della mia vita è stata la radio.
1: Sì, è vero.
0: Quindi
1: a cui
0: forse...
1: hai dedicato
0: una
1: parte
0: piccola
1: della
0: radio,
1: tua vita.
0: O un piccolo microfonino.
1: Se
0: dovessi proprio fare, ho delle cuffie,
1: ho delle
0: anche
1: cuffie.
0: Anche delle cuffie.
1: Dai, facciamolo, Pippo. Ma sai dove le mai?
0: Che vole... c'entra?
1: Allora, lui ha detto questa cosa e l'ha detta seriamente. Quindi,
0: certo.
1: Massimo rispetto per quello che tu hai detto. Ma io ho immaginato il microfonino, la cuffietta, la radiolina. Indovina dove?
0: Dove mi...
1: Sulla chiappa sinistra.
0: Veramente?
1: Non so perché. Non so perché.
0: Che problemi hai con la mia chiappa sinistra?
1: Sul gluteo.
0: Sul gluteo?
1: Su una porzioncina di gluteo.
0: Ma non fa male sul gluteo?
1: Ma no, non fa male sul gluteo.
0: Ma,
1: no,
0: so,
1: non credo.
0: Andiamo
6: naturalmente
0: avanti.
6: Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
7: Pippo Pino Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

chi schissa te, che non importa cosa dice la gente. Lavorare con il fuoco ti piace e sei felice della scelta che hai fatto. Chi schissa te, che sei volato dall'altra parte del mondo solo per immergerti e nuotare con incredibili leoni di mare. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: che tra l'altro sta facendo un tour mondiale di successo straordinario in questo momento negli Stati Uniti, arriverà in Italia nel luglio 2027 agli High Days di Milano.
1: Bene.
0: In concerto probabilmente allo stadio o al
1: lui in pochissimo tempo da cantante emergente è diventato subito una superstar mondiale. Va
0: ma
1: bene,
0: ci avevamo visto lungo anche noi, abbiamo capito subito. Che
1: è molto talentuoso, questa voce, questo stile riconoscibilissimo, cioè poi fanno di un cantante anche giovane subito una star. Allora, abbiamo parlato del fatto che in Italia siamo i più tatuati al mondo, ma siamo anche quelli più pentiti al mondo dei tatuaggi.
0: Veramente?
1: Sì, siamo al primo posto tra quelli che si sono pentiti e che magari passano alla rimozione dei tatuaggi.
0: E noi lo stiamo chiedendo agli italiani, avete tatuaggi, siete pentiti, non siete pentiti? Voi ci state rispondendo in massa al 347-490-0042. Hanno scritto anche tanti genitori che hanno litigato con i figli o di figli che hanno litigato con i genitori. Abbiamo però Sabrina da Roma. Ciao Sabrina!
2: Ciao Sabina.
0: Avevo letto prima bene, poi ho sbagliato. Ma
1: allora, Sabina, tua figlia dopo i 18 ha fatto il tatuaggio?
2: Sì, lei ha fatto il tatuaggio dopo i 18 anni, come diciamo, perché noi eravamo d'accordo così con lei, però quando aveva faceva la terza media, sì, quindi aveva 13 anni all'incirca. E sono tornata un giorno a casa e lei vedo che aveva, diciamo, era da mio padre a chiedergli un piccolo ago, non so, ecco, qualcosa a mio padre. Allora io vado su perché non capivo cosa stesse facendo, vado su e vedo che ha del naso un ago lunghissimo.
0: No.
2: Cioè, un ago praticamente, probabilmente lei aveva attaccato a questo lunghissimo ago, cioè tipo bastone di ferro, aveva attaccato questo ago e quindi mettendo del ghiaccio aveva iniziato a farsi il buco al naso.
0: Cioè rischiando di prendere anche un'infezione clamorosa.
1: Posso fare una confessione?
0: Sì.
1: È una cosa che ho fatto anch'io con le mie amiche, di provare a fare il piercing al naso da sole. Non fatelo
0: adesso,
1: mai.
0: Ce l'ha sul capezzo,
1: non
0: lo
1: no, ricordo. No, sono andata a farlo per davvero e per non so quante settimane evitavo mio padre perché mi disse che mi avrebbe tagliato il naso.
0: Ah, veramente?
1: Sì. Però poi l'ho avuto il piercing al naso e vabbè, non so se tua figlia l'ha fatto poi alla fine.
2: No, lei è riuscita a farlo, messo l'orecchino, però siccome non l'ha tenuto,
0: è stata ricoverata in ospedale. Subito.
1: Vedi, poi non sai mai cosa fare, come comportarti, perché glielo proibisci
0: ma non
1: e
0: sai
1: loro
0: manco dove ricoverare, se in malattie infettive o in psichiatria. Una che si fa un buco nel naso, cioè con tutto l'affetto.
1: Sì, col ghiaccio, vabbè, dai. Poi alla fine ha mollato la presa, non è andato a farlo per davvero? No.
2: No, alla fine non è andato a farlo per davvero. Ha lasciato quello che ha fatto lei per un po' di tempo, ma siccome non è avvenuto perfettamente, ovviamente l'ha tolto.
0: Quanti anni ha adesso tua figlia, Sabina?
2: Adesso il 17 ottobre ne farà 20.
0: A 20 anni è ancora convinta di queste cose o un po', diciamo, pentita di averlo fatto?
2: No, adesso sì, è un po' pentita ovviamente di quello che ha fatto.
0: Vedi.
2: Anche perché noi come genitori non siamo, cioè mio marito ha tatuaggi. Lei ha un tatuaggio, io non ne ho, però non siamo di... Io feci l'orecchino al naso, per esempio, a Londra, quando avevo 19 anni, ora ne ho 55.
0: Ma il papà di Adriana, per esempio, ha l'anello al naso, ma perché è un primate, non è, diciamo...
1: Oh, vabbè. Allora, sai che i primi anelli al naso io da chi li ho visti a chi mi ispiravo?
0: Alle tribù
1: ad Elisa, no? Ad Elisa, la
0: Elisa,
1: cantante, Elisa Toffoli.
0: Sì,
1: sì, proprio a lei.
0: A lei, vedi che a volte i cantanti devono essere d'esempio.
1: Sì.
2: Anche, è vero. Beh, sì, tante volte ci ispiriamo anche a loro.
1: Sabina,
0: io una volta un cantante famosissimo ho chiesto di rimuovere una foto. Gli ho mandato un messaggio privato. Gli ho detto, ci conosciamo.
1: Sì.
0: Gli ho detto, rimuovi quella foto perché aveva una foto che secondo me era di cattivissimo esempio per i ragazzi che lo seguono.
1: Lui l'ha rimossa
0: e mi ha ringraziato tantissimo.
1: Ah, vedi?
0: Ho preso coraggio, ho detto io gli scrivo, vediamo. E lui l'ha rimosso. Poi dopo vi spiego. Vai.
1: Va bene. Sabina, ti è rimasto il buco? A me sì, a distanza di tanto tempo c'è ancora sto buchino nel naso.
2: Sì, sì, sì.
1: Ma come
2: sì,
1: mai?
2: Un po' sì. Perché è come una cicatrice, penso.
1: Infatti, infatti.
2: Giusto.
1: Va bene.
2: Sì.
1: Allora,
2: va
1: grazie bene. Per aver parlato con noi, cara Sabina. Bene, ascoltaci sempre, va bene?
2: Certo, tutti i giorni. Tutti la mattina giorni. Quando vado in ufficio e quando ritorno vi ascolto sempre.
0: Sei su Radio Kiss Kiss, questo bene. È molto Kiss. Bello. Noi del Pippo Pelo Show ti ringraziamo tantissimo, va bene?
2: Grazie.
0: Grazie mille. Ciao,
1: Kiss a te, ciao, ciao.
0: Ciao Sabina, ciao, grazie, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Melina da Napoli.
0: Melina.
3: Io ho più di 10 tatuaggi e sono in procinto di farne un altro.
0: Lei va a perdere del tempo. Ma della Melina. Andiamo avanti.
1: Mi sono pure bella.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono
1: buongiorno.
4: Margherita, chiamo da Salerno.
0: Ciao Margherita.
4: Io non ho nessun tatuaggio, non riesco proprio ad immaginarmelo e poi lo trovo doloroso, piango per togliermi le sopracciglia, quindi immaginiamoci per un tatuaggio.
0: Vedi?
1: Ok, ok.
0: Ok, poi
1: sentiamo.
5: Buongiorno Pippo e Adriana.
0: Buongiorno.
5: Sono Enzo da Napoli.
0: Ciao Enzo.
5: Io ho un solo tatuaggio, ne sono fiero.
0: È fiero.
5: E me ne sono pentito di averlo fatto. L'ho fatto in tarda età, a circa 50 anni, ma si è leggermente sbiadito, ma lo farò riprendere.
1: Lo farai riprendere.
0: Bene, bene, grazie.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Kiss kiss a tutti, nessun tatuaggio e onestamente mi piacciono proprio poco. Luciano da Alessandria.
0: Luciano da Alessandria,
1: ciao,
0: non ha tatuaggi.
1: Kiss kiss a te.
0: Come
1: okay.
0: me, zero
7: buongiorno
0: tatuaggi.
7: Buongiorno Radio Kiss
1: buongiorno.
7: Kiss. Io ho due tatuaggi e penso di farmi il terzo. Però sono tutti che hanno un significato. Uno è per mia figlia e uno è per mia sorella. Quindi non mi stanco di vederli.
0: Non ti stanchi di vederli.
1: Beh, i tatuaggi poi appartengono proprio...
0: Ma si dice
1: proprio...
0: che in genere non andrebbero messi a vista perché sennò ti stanca. No? Cioè tipo farli dietro
1: io non credo non lo so,
0: tu non lo vedi il tuo, perciò forse non sei mai stancata.
1: No, mi sono stancata lo stesso.
0: Ma pure se non lo vedi?
1: Pure se non lo vedo.
0: Ma per come sei vanitosa stare davanti allo specchio ogni giorno.
8: Ciao,
1: no, prima sì, sì, sì, lo facevo.
8: Sì, ho un tatuaggio sul polso sinistro, l'ho fatto 16 anni fa, però adesso vorrei rimuoverlo. Il problema è che non ho idea di dove si possa andare a rimuovere. E niente, con la testa di adesso forse non lo rifarei più.
0: Vedi?
1: Ok, dove puoi andare a rimuoverlo basta che vai in internet e ci sono dei centri specializzati, mi raccomando, che si occupano proprio della rimozione con dei macchinari laser.
9: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.

0: pezzo che campiona Coolio, Gangsta Paradise, che campionava a sua volta Stevie Wonder. Sono quasi primi, sono primi in classifica in quasi tutte le charts. Quindi complimenti a loro due. Marrakesh e Guè, si continua a parlare di tatuaggi.
1: Loro ce li hanno i tatuaggi, voglia.
0: Loro sono pieni di tatuaggi.
1: Sono pieni, pieni proprio.
0: Sì, sì.
1: Noi sentiamo i messaggi degli ascoltatori italiani a proposito: tatuaggio sì, tatuaggio no, pentimento sì, pentimento no, figli sì, figli no. Prego, pica. Abbiamo tanti amici che stanno inviando WhatsApp audio al 347 490 0042. Sono le 8:42, c'è il Pippo per lo show.
2: Buongiorno.
1: Prego.
2: Adriana, buongiorno Pippo.
0: Buongiorno.
2: Sono Giampaolo di Strangolagalli. Mi piacerebbe avere un tatuaggio.
0: Mi piacerebbe, ok.
2: Un teschio messicano con delle rose. Bene, un cappello da chef.
1: Bello, poi con questa voce un po' macabra, il teschio messicano è perfetto.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano. Sono Nico da Sant'Eremo in Colle. Io vorrei tantissimo tatuarmi.
0: Anche tu?
3: La foto di Pippo e Adriana insieme.
1: Grande, ma ce l'abbiamo.
3: Come simbolo del Pippo per lo show, perché mi fa stare bene da tanti anni.
0: Dai.
3: Però peccato che ho tanta paura del dolore del tatuaggio.
1: Grande.
0: Solo del Adriana, dolore,
1: abbiamo
0: non
1: già
0: del
1: chi l'ha fatto, Ti ricordi, no? Abbiamo un ascoltatore che l'ha fatto.
0: Le nostre facce?
1: Sì, sì, si è tatuato la nostra foto. Sul collo, non ti ricordi?
0: No?
1: Sì, c'è un ascoltatore che ha mandato.
0: Ma i nostri volti?
1: Sì, sì, i nostri volti. L'hai dimenticato?
0: Non l'ho mai saputo.
1: O forse tu non l'hai mai visto.
0: Non l'ho mai appresa questa notizia.
1: L'ha mandato
0: la prendo
1: a me
0: adesso.
1: Sui social.
0: Me
1: sì,
4: ciao,
1: sì,
4: Pippo. Ciao, Adriana. Io i tatuaggi ne ho ben 8, però sono tutti abbastanza piccoli e la maggior parte in zone nascoste del corpo. Quelle a cui sono più legata sono un diamante sulla spalla in onore di mia figlia e una scritta in giapponese sulla schiena. C'è scritto Shikata Ganai, che altro non vuol dire che doveva andare così.
1: Comunque ricordo dell'ascoltatore che ha tatuato il marchio di Radio Kiss Kiss.
0: Sì, quello
1: un altro ascoltatore che si è scritto Pelo e Pippo Pelo Show sul braccio.
0: Ok.
1: E un altro ascoltatore che ha tatuato la nostra foto, l'immagine nostra, mia e tua, sulla schiena.
0: Quella voglio vederla.
1: Ma credo di averla messo nel gruppo nostro tempo fa e ho litigato con voi perché mi avete detto voi non guardate i messaggi. Non rispondete ai messaggi. Sì, sì,
0: ah,
1: sì.
0: Ok. Vai.
5: Ciao.
0: Andiamo
5: Luca
0: a ricontrollare.
5: 5 tatuaggi, pentito nulla. E ho 60 anni. Ne vorrei fare altri, sì.
0: Ok, ok. Vedi. Grazie, sentiamo ancora.
6: Ciao ragazzi, ho 3 figli. Una di 26,
0: sì.
6: 19 e 17. Okay. Per il momento sono riuscito a trattenerli per il fatto che, mi dico sempre, che si distinguono il fatto che non hanno tatuaggi.
1: Che non hanno
6: perciò,
1: tatuaggi.
6: Ragazzi, al giorno d'oggi dovete andare contro tendenza. Chi è pieno di tatuaggi è noioso, chi è pulito si distingue.
1: Grazie, io mi distingo, non ne ho manco uno.
0: Guarda, uno
1: e sono l'unico qui a non averne nemmeno uno.
0: Anche Anna
1: l'unico
0: Chiara,
1: in assoluto. Anna Chiara, è vero, non abbiamo
0: ti toglie il primato.
1: No, Anna Chiara è Dio. Anna Chiara, fatti un tatuaggio, voglio essere unico, per favore.
0: Vuole essere unico. Così al volo mi viene in mente tra tutti i calciatori, perché anche
1: io
0: loro
1: sono anche
0: super
1: l'unico
0: tatuati.
1: Calciatore a non avere tatuaggi.
0: Esatto.
1: Lì posso dire di essere l'unico calciatore.
0: Di calci non con la palla, ma di calci nel deretano. Ronaldo, mi viene in mente Ronaldo.
1: Ronaldo
0: con quella fisicata
1: ha.
0: E non ha mai fatto un tatuaggio, mai.
1: Certo, ma è fesso che se la va a coprire.
0: Per il resto sono tutti tatuati. Poi,
7: ciao ragazzi, Mauri da Brescia. Il mio primo tatuaggio l'ho fatto a 30 anni, mia figlia ne ha 19, ne ha fatto uno con una frase di una canzone di Joliet. Tutto tranquillo.
1: Tutto tranquillo, niente, contento lui del figlio che
0: però
1: ha fatto il tatuaggio.
0: Esatto, resta tranquillo, non gli dispiace.
8: Ciao a tutti, sono Cristina da Legnano. Io ne ho 3 piccoli, fatti quando ormai ero già grande, 50 anni, mi piacciono e prossimamente ne farò un altro, sempre piccolo.
1: Ne farà un altro sempre piccolo.
0: Quindi nessun pentimento, anzi voglia di aggiungerne
1: felice,
0: ancora.
1: Felice, mi sembra più che pentita. Bene. Molto felice.
9: Ciao Radio Kiss Kiss. Allora io ho 8 tatuaggi.
1: 8?
9: Non grandi, abbastanza piccoli. Tante sono scritte, anzi quasi tutte. Ma ne farò un altro l'anno prossimo quando mio figlio diventerà maggiorenne, perché vogliamo farlo uguale. E ne farò altri perché mi piacciono tantissimi, anzi perché ho quasi 50 anni, altrimenti volevo fare tutte le braccia, a me piacciono tanto, se fatti secondo me bene, e non diventano volgari, non suonano con gli abiti eleganti, dipende come li fai. Secondo me mio marito ha le braccia abbastanza piene, grande sulla schiena. Belli, a me piacciono tantissimo.
1: Per me una donna molto elegante per una gran sera, braccio tatuato, no.
0: Dai, però Lucilla, la nostra collega amica, è completamente tatuata.
1: Sì, ce li ha. E credo che, diciamo, ognuno poi è libero di fare quello che vuole. Però per me, diciamo, vedere una donna molto elegante significa con vederla tatuaggi. Col braccio
0: anche
1: pulito.
0: Anche Angelina Jolie, non ricordo precisamente il numero, ma è piena di tatuaggi ovunque, sulle braccia, sulla
1: poi
0: schiena.
1: Ognuno ha i suoi
0: gusti, ha deciso anche lei di passare un po' alla rimozione dei tatuaggi.
1: È vero, tant'è che alcune li coprono, no?
0: Li coprono,
1: vedi,
0: soprattutto.
1: Vedi queste braccia pulitissime, in realtà sono truccate.
0: Li coprono in occasioni speciali e nel caso della Jolie, che ho nominato prima, quando deve fare qualche film in particolare
1: copre i tatuaggi per forza.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss, io ne ho talmente tanti che ogni volta che ne faccio uno mio suocero, che di solito disapprova i tatuaggi, non se ne accorge neanche.
1: Non se ne accorge più. Ormai ha disapprovato in origine.
11: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano, Alfredo da Monza. Io ne ho 7. Uno fatto recentemente alla nascita della mia seconda figlia e uno sulla caviglia ce l'ho addirittura fatto in Thailandia col metodo del martelletto.
0: Posso dire che siete veramente coraggiosi a fare i tatuaggi fuori? Cioè quando siete via per un viaggio,
1: magari igienicamente non sai come sono messi esattamente.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Pippo, Adriana, tutto lo staff. Sono
1: Ciao.
12: Monica da Milano.
1: Lo staff.
12: Io ho 33 farfalle sulla schiena,
1: 33
12: e farfalle sul collo,
1: più una 34.
12: E un serpente sul seno. Sempre più contenta dei miei tatuaggi, mi fa super piacere averli. E niente, non li toglierò mai.
1: Non li taglierò mai.
0: Neanche, certo, il serpente sul seno lì è una zona molto visibile,
1: le farfalle
0: anche a te
1: dietro. Peppino la farfalla ce l'ha qua. Non è tatuata, ma è
0: in
1: come
0: fronte.
1: Se lo fosse.
0: Sì, è come se lo fosse.
13: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Cristina da Varese.
0: Ciao Cristina.
13: Ho 10 tatuaggi, tutti piccolini, fatti in posti che io posso vedere perché mi piace ricordare determinati momenti e determinate persone, perché sono stati fatti in situazioni molto particolari della vita e sono dei ricordi importanti.
1: Bello.
13: E ne rifarei sicuramente ancora.
1: Arrivato il weekend, non è ancora presto per quello, diciamo, vero, reale.
0: Io lo chiamo Abel. E non ha tatuaggi lui, eh?

0: con In Your Eyes, canzone del 2020. Quelli che fanno i tatuaggi in faccia, no, devo dire la verità, non mi piacciono.
1: No, anche Post Malone ce li ha, è molto tatuato in viso, ma adesso via.
2: Rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
0: Attenzione, lo sapete che in questi giorni stiamo celebrando il 50° anniversario di Radio Kiss Kiss, il compleanno di Radio Kiss Kiss, e lo celebriamo con la t-shirt che ricorda appunto questi 50 anni della vostra radio del cuore.
1: Abbiamo creato proprio una maglietta per celebrare questo momento, questo grande compleanno, e ve la regaliamo. Quindi abbiamo scelto di regalarla a chi è rimasto fedele negli anni, ma anche a chi si è aggiunto da poco. Per cui chiamiamo random, totalmente a sorpresa, pescando il vostro numero tra quelli che hanno interagito con noi. Dovete rispondere: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, ok?
0: Ok. Andiamo. Attenzione.
1: Non sento squillare.
3: Pronto?
1: Ciao, come ti chiami?
0: Ci ha fatto entrambi stavolta.
1: Ma sei cretino, pica.
0: Sì, questa voce non la conoscevo.
4: Pronto?
0: Ciao, buongiorno, come ti chiami?
4: Ciao, sono Vera.
0: Vera, che radio ascolti?
4: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Sì! Brava Vera!
4: Brava. Grazie,
0: Vera! Hai vinto la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Di dove sei, Vera?
4: Allora, io sono siciliana, ma vivo a Brembate.
0: E quindi ascolti Radio Kiss Kiss da 50 anni, più o meno, sì.
4: Sì,
0: più o meno,
4: sì, dai.
1: No, di la verità, Vera, non vedi l'ora di indossare la nostra t-shirt?
4: Sì, non ecco. Vedo l'ora, vi farò pubblicità in giro.
0: Bellissima,
1: va bene,
0: brava, grazie Vera.
1: Kiss Kiss a
4: grazie
1: te.
4: Grazie a voi, siete grandi, Kiss Kiss a
1: grazie.
4: Voi.
1: Grazie
0: a te, ciao.
2: Rispondi, vinci.
3: Pronto?
2: Rispondi e vinci.
0: Oggi ha giocato con una voce sconosciuta.
1: Ma dove l'hai presa sto
0: Sì, sì. Adesso finirà con...
1: Ci ha fregati
0: che
1: entrambi.
0: La gente dirà pronto e noi non risponderemo.
1: Va bene, dai, è stato bello anche oggi condividere queste nostre due ore insieme. Il viaggio del Pippo Pelo Show, ti piace?
0: Mi piace moltissimo.
1: Vi aspetto domani dalle 7 alle 9.
0: Eh sì, sicuramente. Noi vi lasciamo con gli Imagination, la canzone Just an Illusion. Domani Adriana ci sarà tra le 7 e le 9, come sempre nel Pippo Pelo Show, anche il momento dance.
1: E quindi vi aspettiamo, Kiss Kiss a tutti.
0: A domani, ciao.
3: Pronto?

0: Quando ero giovane le leti questa canzone, sì. 1982, Imagination, Just an Illusion, siamo pronti? Questa è l'anteprima mattinieri, vuol dire qualcosa?
1: Siamo pronti?
0: È tutto.
1: Andiamo.
0: Qua. Vabbè, iniziamo. L'ha detto la Letti, ragazzi, si parte.

0: venerdì 2 di ottobre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Saluto al nostro regista
1: Giuseppe D'Amelia, buongiorno.
0: Buongiorno a voi ragazzi, ci siete? Dai, da subito fatevi vivi, perché abbiamo un sacco di spazio da dare ai vostri commenti, alle vostre storie, commenti sui fatti d'attualità dai quali partiamo tra poco. Primo pensiero del giorno, anche cioè nel senso della serie che vi passa per la testa.
1: Certo.
0: Ricordi il numero?
1: Sì, 347 490 0042.
0: Vai, sigla.

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goyan, i mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come inizia questo venerdì? Potete rispondere a questa domanda, vai di vocali con i vostri messaggi che apriamo tra poco. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Hai fatto buon riposo stanotte?
1: Insomma,
0: insomma. Insomma,
1: sempre troppo poche le ore, un'ora e mezza.
0: Si lamenta la ragazza, capito?
2: Io non sono d'accordo con questa cosa.
0: Ognuno ha le sue cose, il suo fuso orario. Insomma, dai, rispondeteci. Partiamo come nostra abitudine, sì, dando un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina. Quali sono i temi d'attualità più discussi? Poi anche su quelli, no? Vi chiediamo un'opinione, il vostro punto di vista stamattina. Ecco, pensate sempre a noi come in questo bar aperto a tutti, immenso, dove ci ritroviamo tra un caffè, facciamo due chiacchiere di cose leggere, ma magari parliamo anche d'attualità. Per esempio, quello che scrive il Corriere della Sera sulla sua prima pagina, si parla di conti, nel senso che facciamo i conti. Le mosse del governo sui conti, la richiesta del via libera all'Unione Europea allo scostamento di bilancio, flessibilità, la lettera di Meloni a von der Leyen prima ancora che arrivasse, l'Europa ha messo le mani avanti, niente scostamento, ma dice già l'abbiamo dato. Ma la Meloni replica dicendo sì, l'abbiamo dato sulla situazione precedente, ma avete visto che sta succedendo, e soprattutto è come salita l'inflazione, che al 4,2%, eravamo praticamente al 2,6%, è più che raddoppiata, e quindi per il caro energia e caro carburanti, e quindi si chiede un nuovo scostamento di bilancio, ci saranno nuovi altri provvedimenti, dicono, dal governo. E poi l'altro tema di queste ore è la rivolta degli studenti che incendia la Francia e che preoccupa l'Europa, sconte di piazza e polemiche in Francia che coinvolgono però anche l'Europa. In fatto di economia, Francia, che adesso è quello che era una volta l'Italia, nel senso dal punto di vista dell'economia, dei colonialisti, perché adesso i conti che mettono in difficoltà l'Europa riguardano soprattutto i transalpini, i cugini transalpini. La Repubblica, l'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa, abbiamo già dato più flessibilità, accordo in maggioranza per ridurre il maggiore deficit per la difesa, torna a salire lo spread. E poi Repubblica scrive anche delle primarie nel campo largo, Schlein Conte, già duello, si decide alle primarie, scrive Repubblica, e già è una novità, si hanno deciso di fare le primarie, perché prima c'era incertezza anche su come decidere, scegliere il leader. Prima dicevano sì primari e poi no, adesso sembra si vada in questa direzione. La Stampa di Torino, Francia, la rivolta dei ragazzi, esplode la furia degli studenti, scontri e mille fermi, Marsiglia addirittura preside cosparso di benzina, e l'Europa guarda preoccupata, e anche qui in taglio basso flessibilità, Meloni preme sull'Unione Europea, si tratta sui fondi anti-inflazione. Il Messaggero di Roma mette la fotonotizia in prima pagina degli studenti francesi a Parigi che mettono a fiamme a fuoco praticamente le città, la Francia spaventa l'Europa, questo è il titolo, scontri in piazza con i liceali, i timori su economia e debito. In taglio basso, la legge elettorale passa il primo scoglio, la maggioranza tiene alla prova dello scrutinio segreto. Il voto decisivo ci sarà l'8 di ottobre. E poi anche qui manovra, la mossa del governo, taglio di 8 miliardi alla difesa, flessibilità all'Unione Europea, gela l'Italia, dice già abbiamo dato lo scostamento, in realtà già anche altri paesi che l'hanno chiesto, ma dice la Meloni replica, appunto si parlava prima di quello che insomma lo scostamento era poca roba rispetto a quello che era previsto, rispetto a quello che sta accadendo adesso con l'inflazione che sarà al 4,2%. Il Giornale, assalto respinto, altro che blitz sullo stabilicum, maggioranza compatta convince Vannacciari in riformisti, e il governo ne esce più forte, nel senso che convince i vannacciani che votano con l'opposizione, ma le pregiudiziali vengono respinte e quindi il governo tiene. Il Resto del Carlino, energia, l'Europa dice no ma Meloni punta i piedi, il Mattino di Napoli, difesa, taglio di 8 miliardi, manovra, la mossa del governo, vertice a Palazzo Chigi, 14 miliardi per l'energia, l'Unione Europea gela l'Italia sulla richiesta di maggiore flessibilità, dicono già concessa. Chiudiamo con i giornali sportivi, perché a proposito d'Italia e Francia, stasera scendono in campo e si affrontano a Saint-Denis, lo stadio di Parigi, dunque Francia e Italia per la Nations League, e hanno parlato i due commissari tecnici alla vigilia del match, come abitudine, Zizou ancora tu, nuova Italia, l'esame della Francia, Zidane che ha raccontato anche della famosa testata Materazzi, la ricorderete, quando l'Italia vinse il mondiale nel 2006, e quindi si è tornato su quell'episodio. Gesù ha detto: no, ne vado orgoglioso, ma sì, ora è altra storia. E andiamo sulla prima del Corriere dello Sport. Tête à tête, questo è il titolo. Tête stasera tête. Nations League, azzurri a Parigi contro la Francia per continuare a crescere. Mancio, tre cambi rispetto alla Turchia. Zizou senza Mbappé invece. E sulla prima di Tutto Sport, il titolo è sempre dedicato alla nazionale. Zidane infiamma la sfida di Parigi con Mancini, rievocando la storica testata a Materazzi. Zizou dice: non ho rimorsi, anche se non ne vado fiero. Ora guida i fenomeni blues. Quell'episodio mi ha dato una motivazione in più per diventare commissario tecnico, dice. Poi in taglio basso si scrive della Juventus. Spalletti si guarda anche Licina, il calciatore bianconero in prestito al Cremonese. Queste le notizie principali. Non vediamo l'ora di sentire voi. E allora, primo pensiero del giorno. Storie da mattinieri. Voglio dire una cosa sull'attualità. Fate voi, vi aspettiamo con un vocale qui.
1: 347-490-0042.
0: È sempre in forma stamattina, Leti. È molto bene.
1: Benissima.
0: Brava Leti, brava. Ciao miseria. Mettiamo la canzone e poi vi sentiamo.

0: Dio, amore.
1: Così le diamo una svegliata, ragazzi, stamattina la Leti,
2: forza. Mamma mia.
1: Buongiorno mattinieri e animo, animo, animo. Dai che ce la possiamo fare.
3: Animo, animo.
1: Dai, la Leti ti saluta anche Pasquale.
2: Ciao Pasquale, come
1: Segrate.
2: Stai? Da Segrate.
1: Ti ricordi? Occhio a Pasquale.
2: Perché?
1: Che si arriva da dietro.
2: Ma falla finita.
1: No, era una. Se arriva da dietro ti sorprende.
2: Ah,
1: ti dice, oh,
2: beh,
1: come stai? Scusa.
2: Stavo a fare. No, guarda. Va, andiamo avanti.
1: Ho visto le commedie all'italiana sui social, quando queste battute si potevano fare. Te la ricordi?
2: Sì.
1: Poi dopo te ne faccio sentire una. Intanto ti saluta.
2: Chi?
1: Aletti, ti saluta Gianni.
4: Tu sei?
5: Gianni.
4: No, il cognome.
5: Gianni.
4: Ah, Gianni è il cognome?
5: Eppure il nome.
4: Gianni.
5: No, solo un Gianni.
4: Ma sei scemo?
5: No, Gianni so.
1: Vabbè, dai.
6: Buongiorno Max, buongiorno. Oggi siamo a venerdì. L'umore è più o meno buono, perché dopo domani ci riposiamo. Un'informazione: l'autostrada verso Bologna è chiusa per dei lavori fino alle 6 di stamattina.
1: Ecco, grazie per la preziosa informazione, però sono diverse le autostrade che convergono verso Bologna, sulla 1, sulla 16.
2: E sono diversi i lavori in tutti i dati.
1: Quale? Insomma, vabbè, comunque grazie. Buongiorno.
7: Buongiorno Max e Leti.
2: Ciao.
7: Siamo Caterina e Lorenzo, direzione fabbrica. E animo. Venerdì.
1: Dai ragazzi, mandate vocali, siete subito in onda. Ricorda il numero, la Leti, grazie, piano piano.
2: 347 490 0042.
7: Ciao Max, ciao Leti, sono Anna da Lecce. Kiss a tutti. Per me la giornata è iniziata molto presto. Sono un driver e ho già effettuato un mio servizio in aeroporto a Brindisi da questa notte alle 3. E adesso sto rientrando a Lecce per continuare la mia giornata di lavoro.
1: Dai, forza,
7: animo.
1: Ragazzi.
2: Animo.
1: Voglio salutare gli amici della Sicilia. Là ci sono un po' d'agitazione per il caro carburante, ce lo racconta anche un'ascoltatrice.
8: Ciao Max, ciao la Leti, sono ragazzina da Bavarino. Noi stiamo attraversando un periodo di scioperi, di rivolte, proprio per il caro carburante e il caro vita che ha messo la nostra regione parecchio in ginocchio, che ha messo la nostra regione parecchio in particolare, la nostra regione parecchio in ginocchio. Ci sono agricoltori, ci sono

0: inverno, direzione lavoro, leggermente in ritardo, non per colpa mia ma per colpa del panettiere.
1: Che ha fatto sto panettiere?
0: È arrivato tardi stamattina.
2: Colpa del panettiere.
0: E niente, è venerdì finalmente. Domani comunque avrò una giornata dura. Domenica andrò al concerto della Pausini.
1: Ah, bene.
2: Bello.
0: E niente.
1: Forza ragazzi, che
2: ma
1: c'è?
2: Panettiere inteso come essere umano o gatto?
1: Ah, il gatto che fa il panettiere.
2: C'è
1: perché
2: mo
1: sai quando vabbè, lo chiami tu questa
2: no,
1: cosa.
2: No, non lo
1: qui.
2: Chiamo io panettiere.
1: No, a volte il gatto quando gioca con le zampette sembra che impasti del pane. Allora lei te lo chiama il panettiere.
2: No, lo chiamo io. Si chiama così quando fa il panettiere. Lo conoscono tutti il nome del panettiere.
1: Vabbè,
2: non dico, è così.
3: Buongiorno ragazzi. Tonino del Piacentino. Io sono molto indignato.
1: Per cosa?
3: Con i media nazionali, con i TG nazionali, privati. Perché in Calabria si sciopera da 5, da lunedì mattina.
1: Se ne parla poco.
3: Ma i media nazionali non ne parlano. Non ne parlate neanche voi alle radio. Ma su tutte le radio, sia nazionali, i network nazionali e balle varie, non ne parla nessuno.
1: Ne stiamo parlando noi, dai,
4: Mazzini,
1: fatto.
4: Mario da Nocera, animo, oggi è venerdì.
1: Vai Mario, buongiorno, chi è?
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Sto andando al lavoro. Faccio la babysitter.
1: Raccontaci.
5: Animo.
1: Poche parole, bravi, vai. Sì.
6: Buongiorno mattinieri, Alfio da Cavenago. Ce ne sarebbe di parlare oggi, visto che è passato il VDL antisemitismo, giusto o no, non lo so, ma...
1: Va bene, pronto,
7: ciao,
1: vai.
7: Ciao Max, Soleti, già ciao. CC. Ho preso già la mia cliente per andare in aeroporto. Buongiorno, animo.
1: Vai.
8: Animo, sono Michele da Napoli.
1: Vai Michele.
8: Ciao a tutti voi.
1: Grazie, pronto. Guarda
9: ciao qua. Max, ciao Laletti, a vela dalla Sardegna. Oggi sveglia presto, ma per andare in aeroporto vado a Roma per il weekend.
1: Dai,
0: Mary. No, panettiere è essere umano, praticamente io. Il mio panettiere mi porta il pane al suo panificio che c'è lì vicino casa, io mi ritiro il pane per andare a lavorare e che faccio appunto le merende ai ragazzi delle superiori.
2: Ah, e quindi ha tardato.
10: Buongiorno mattinieri Costantino, autotrasportatore dal Cilento, in viaggio da Verona per Caserta. Attualità?
1: Dai.
10: Politica? Lasciamo stare.
1: Vabbè, vai, pronto.
11: Buongiorno a tutti mattinieri.
2: Ciao.
11: Dai. Oggi è la festa dei nonni.
1: È vero,
11: auguri
1: vero.
11: A tutti i nonni, indispensabili per i nipotini.
1: Decisamente.
11: Ciao a tutti, buona giornata.
2: Buona giornata.
1: Abbiamo fatto un bel appello dei mattinieri, vi sentiamo ancora tra poco sui temi dell'attualità, insieme come sempre con Max e Laletti e tutti voi fino alle 7. Vai!
12: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: parlare d'amore.
1: Concentrati come sempre con la Neti. Buongiorno mattinieri, buon venerdì mattina. Siete pronti? Tu sei pronta, Neti, perché devi entrare con Chalance, mi raccomando. E ci sono le notizie, quelle che cerchi tu. Vai, sigla.
2: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
1: Cosa hai preparato per noi?
3: Questa mattina ho preparato tre notizie. Non voglio dare nessuna anticipazione,
1: niente,
3: però no.
1: Prima,
3: vedi, ti anticipo.
1: Ti anticipo stamattina. Evidentemente è finito lo stipendio e vuoi di più.
3: Capito,
1: quindi
3: sì,
1: va bene. Allora, c'è una notizia. Noi italiani siamo un popolo di bevitori di caffè, no?
3: Sì.
1: Ci teniamo tanto. E quanti avranno già pensato, mi fermo adesso, faccio una flebo di caffè? O quanti già l'avranno fatta? Avranno bevuto il caffè, noi compresi, no?
3: Sì.
1: Se ne consumeranno tanti nelle prossime ore. Salutiamo tutti i bar, tra l'altro, che ascoltano Kiss Kiss. Arriva una nuova tendenza, certo, bello prendere l'espresso, il cappuccino, non si toccano, ma qualcosa secondo le ricerche sta cambiando. Il 95,6% degli italiani, in particolar modo i più giovani, beve caffè ogni giorno, sì, ma in realtà tutta la fascia 18-60 anni beve caffè, ma c'è una nuova tendenza che registra un più 140%. Il vero boom arriva dal flat white, si chiama così il flat white, che cos'è? È una bevanda a base di caffè nata in Australia e Nuova Zelanda negli anni 80, composto sì, flat white, cioè bianco piatto praticamente.
3: Sì, infatti.
1: È una bevanda a base di caffè, dicevamo, composta da un doppio espresso coperto da latte caldo e un sottile velo di microschiuma, circa mezzo centimetro, dalla consistenza vellutata e lucida.
3: Ogni giorno se ne inventano.
1: Molti stanno
3: una, però,
1: bevendo questo caffè flat white, in particolar modo laddove ci sono anche le caffetterie, quelle che ti fanno vari gusti, no? Vari caffè.
3: Non chiamarmelo caffè.
1: È un doppio caffè, però con un, e non è neanche cappuccino, solo con la schiuma bianca sopra, come se fosse un caffè macchiato, capito? Però si chiama flat white e arriva dall'Australia. Quindi se qualcuno, amici del bar, vi ha chiesto mi fai un flat white, non che, cioè, raccontateci come avete risposto. Ma che vuoi?
3: Soprattutto la prima volta.
1: Scusa.
4: No, Max, no, non mi sta bene.
1: Lui è un barista che non è contento. Però mi interessa molto, amici baristi, se avete mai sentito, se vi hanno mai chiesto flat il flat white, che è in ascesa. Vedi, con i mattinieri imparo anche quei suggerimenti che arrivano dall'altra parte del mondo, appunto dall'Australia. C'è un'indagine molto carina che ha trovato la Leti per noi, che ci fa sapere che oltre 16.000 professionisti del mondo del lavoro in 11 mercati diversi, c'è questo fenomeno che si chiama two job, cioè il 61% dei lavoratori dice di svolgere ormai responsabilità appartenenti a più di un ruolo. Il 62% sostiene che il carico di lavoro sia aumentato significativamente negli ultimi 2 anni. Cioè noi abbiamo un ruolo, per intenderci, nel nostro ufficio, nella nostra azienda, ma in realtà poi ne svolgiamo più di uno. Facciamo tipo,
3: come si chiama, detto?
1: Due lavori, capito?
3: Sì. Ma
1: comunque, la cosa che colpisce è che in tanti fanno due lavori, e nel senso, nella stessa azienda.
3: Sì,
1: e
3: quindi
1: poi,
3: tu sei praticamente stessa azienda, ma fai più ruoli, hai
1: doppio
3: più ruoli.
1: Doppio ruolo. Cioè, ma in realtà poi ci sono tanti italiani che hanno il doppio lavoro, perché altrimenti non riescono neanche
3: un altro discorso.
1: Sì. Secondo me sono in tanti, no? Fate questo lavoro per cui siete svegli a quest'ora del mattino e poi durante la giornata fate anche altro. Se volete dirci cosa, raccontatelo con un messaggio di testo vocale al nostro numero
3: 347 490 0042.
2: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Ma cosa dici? Ma cosa dici? Io proverei vergogna.
1: I mattinieri.
2: Chi li siete? Quanti le siete? Quanti le siete? Buongiorno ragazzi. E animo, animo.
3: Animo.
2: Chi è? Vai.
4: Buongiorno mattinieri. Io nella mia azienda faccio il job e più faccio il doppio lavoro per poter andare avanti.
2: Hai capito?
4: Ma lo stipendio è sempre quello,
2: Vai,
4: buona giornata.
2: Chi sa te? Pronto, vai.
5: Sempre Graziella da Viterbo.
3: Sì.
5: Verso il mio lavoro.
2: Poi?
5: Che è in pelletteria.
2: Sì.
5: E facciamo 6-14 tutti i giorni. E poi il fine settimana per arrotondare vado con il mio compagno a fare la sicurezza.
2: Ah, hai capito? Cioè, raga, e vedi quanti fanno il doppio lavoro? Sì. Buongiorno. Chi è? Vai.
6: Buongiorno Maxilletti.
3: Ciao.
6: Anche voi fate due lavori, anche conduttori radiofonici e autore.
2: È vero, a parte il doppio ruolo che abbiamo qui, quindi non è solo doppio lavoro, in realtà per quanto mi riguarda ne faccio altri tre, quindi anche se per fortuna non tutti i giorni, perché sono altrimenti morire, però c'è poco da fare, in tanti devono fare più lavori. La Leti, quante altre cose fai?
3: Perché
2: tu?
3: Scusa, oltre a questo altri tre?
2: Faccio il giornalista, sono capo di una redazione, faccio il formatore aziendale. Poi lo sai quante altre cose faccio, te le devo dire?
3: No, vai.
7: Ragazzi, buongiorno, Mario da Napoli, chi schizza tu?
2: Ciao Mario.
7: Allora, io di giorno faccio il tassista, poi dopo le due torno a casa.
2: Vedi?
7: E prendo, cioè faccio il maggiordomo. Ma non perché a mia moglie gli serve una mano, per carità. Ma perché lei mi possa fare i rimproveri di come faccio i servizi, di tutte queste cose
2: bello,
7: qua.
2: Bello, è bellissimo. Quindi
7: bacio a tutti.
2: Considerare anche quello come impegno, perché succede pure a me. Dai, grazie.
8: Sì, scusate, dov'è la novità? Ogni madre ha almeno un two job. Sì. E a seconda del numero dei figli può avere anche un three job.
3: Certo.
8: Oppure un four job.
2: Brava.
8: Quindi.
2: La Leti, allora ti chiedono, la Leti, cos'altro fai, Simona?
3: Allora, lavoro qua.
2: Sì,
3: faccio
2: sì.
3: A casa e in più poi lavoro anche per un'azienda di formazione.
2: Ma quando?
3: Arridi. Certo. Giustamente tu ne fai 10.000 di lavori.
9: Sono la voce, sono un po' raffreddato. Anche a me piacerebbe fare la seconda attività, perché in effetti è vero, potresti magari farti passare qualche sfizio in più.
2: Oppure
9: però
2: semplicemente
9: sono militare della Guardia di Costiera ed è difficile per noi abbinare un secondo lavoro. Ci sono delle restrizioni molto forti.
2: La Leti si è intossicata perché l'ho presa in giro,
3: Ma sì, perché solo te sembra che qui lavori dalla mattina fino alla sera.
2: Gli ascoltatori lavorano, c'hanno un doppio lavoro. Senti quanti.
3: Sì.
2: Vai. Chi è?
10: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
3: Ciao.
10: Sì, io lavoro presso una ditta di punteggi molto famosa qua su Roma, la Tecnorapid, non so. E a volte è così, capita che mancano gli autisti
2: e copri pure
10: l'altro ruolo. Tanto mi fanno prendere il camioncino per prendere la roba che sta in cantiere.
2: Hai capito? Vai, pronto?
11: Buongiorno mattinieri, Nick da Caserta. Da noi in azienda si chiama polivalenza, il fatto del lavoro job.
2: Bello,
11: ognuno di noi deve lavorare su più impianti.
2: Però fai una cosa, quando vai in azienda dici, fai il maestrino, si dovrebbe dire poliedrico e non polivalente, che polivalenti sono le strutture, le persone sono poliedriche.
3: Sì.
2: Vai lì, atteggiati, capito di sta cosa?
3: Ma che c'è?
2: No, la Leti, cos'è? Mi guarda male, mi sta
3: fulminando. No, ma stai scherzando, ci mancherebbe.
2: Ho fatto una battuta, capito, si è offesa. Mettiamo la nuova di Taylor Swift, vai.

0: conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss. Da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
0: Kiss Kiss. Oh, ma so. I'ma love you. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: On My Soul, la canzone di Bruno Mars nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: Allora, Leti,
2: non ti arrabbiare, lascia stare Max. Max è cambiato negli ultimi tempi.
0: Senso?
2: Comunque io faccio un solo lavoro, mi occupo di logistica e basta. E poi come secondo lavoro sopporto mia moglie che mi smarona dai giorni, dalla mattina alla sera.
0: Non è poco, capito?
1: Io sopporto pure lui.
0: Capito?
1: C'ha ragione.
0: Anche questa è una professione, vedi Aleti, capito?
1: Sì, ma...
0: Ma poi che senso sono cambiato? Scusa.
3: Per me non farei nemmeno il primo lavoro, perché secondo me il lavoro uccide.
0: Quindi niente, è sovvertito quella storia che dice che il lavoro nobilita l'uomo, per te uccide.
4: Enzo 68 da Taranto, io sono in edilizia industriale presso la raffineria di Taranto. Lady, volevo dire, Max, il quarto lavoro è mangiare.
1: Vero?
0: Mica è una cosa da poco, vai.
5: Buongiorno Radio Kiss.
1: Ciao.
5: Kiss. Sono in viaggio per recarmi al lavoro, lavoro in una delle più grandi aziende italiane, anche se ormai è francese, e inizierà il mio turno alle 6.
0: Dai, forza.
6: Da cuffa legname. Dai, speriamo stasera i ragazzi ci portino a casa le baguette dalla Francia. Forza Italia. Buona giornata a tutti, animo.
0: Allora, raga, volevo chiedervi proprio di questo, non parlare tanto dell'argomento calcio, no? Il nostro ascoltatore Como fa riferimento alla partita di questa sera Francia-Italia, ore 20:45 per la Nations League, Una partita l'abbiamo persa malamente con il Belgio, una l'abbiamo vinta benissimo in Turchia. Adesso a Saint-Denis, appunto a Parigi, come andrà Francia-Italia? Visto mai, però insomma, ma la nazionale attira ancora o no? Vi piace? La seguite? Perché con quello che sta succedendo un po' ci ha fatto perdere un po' di spinta, no? Non solo con i risultati calcistici pessimi degli ultimi anni, con la terza mancata qualificazione mondiali, ma anche questo rinnovamento, diciamo, sta lasciando qualche perplessità, no? Con le storie, le polemiche, le dimissioni, per esempio, della rappresentante della nazionale delle ultime ore, lo scontro con la politica, il fatto che Malagò può essere, settimana prossima c'è il vertice, il CONI, per decidere le sorti di Malagò, perché è stato eletto senza che fosse appunto iscritto alla federazione. Insomma, si discute, il calcio ci regala ancora, almeno il calcio legato alla nazionale, un sacco di dubbi. Voi la seguite con piacere, è una domanda che facciamo, dai. Se volete rispondete, che volevi dire?
1: Lo segui? No, dico, ma ho detto, ma io no.
0: No, perché
1: ma proprio il
0: parliamo
1: calcio,
0: anche della politica del calcio, che non sta dando molte certezze con alcune decisioni, scelte un po' che lasciano interdetti. Va bene, ne parliamo se volete tra poco. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
7: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati i mattinieri.
8: Animo!

0: ragazzi, che la Leti ha le prese col suo terzo lavoro. Come va la Leti?
1: Bene.
0: Quarto va lavoro benissimo. Adesso, scatta il quarto. L'oroscopista.
1: Quarto? Ma quando mai?
0: L'oroscopista, scusa. No.
1: Sì, in quel senso.
0: No, non lavorare troppo, la Leti, ti stanchi.
1: No.
2: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Ti volevo dire però che i testi sono di Giuseppe D'Amelia, ok? Me li sta scrivendo lui.
1: Ma guarda, lo stavo... immaginavo. Conosco Giuseppe, so cosa sta facendo.
0: Allora, buon venerdì mattina, 2 di ottobre, la Leti è pronta, scopriamo i 3 segni zodiacali più fortunati di oggi.
1: Ma vedi come si giustifica Giuseppe?
0: Vero.
1: Tutta subito il dito su di te, è uno spione.
0: Va bene.
1: Vai.
0: Allora, 3 segni fortunati, iniziamo dalla terza posizione, occupata da...
1: Dal segno dell'acquario, le stelle oggi premieranno la vostra generosità emotiva, regalandovi un momento di profonda armonia familiare e una pace interiore che non provavate da tempo.
0: Sta ridendo.
1: Sì. Che segno è Giuseppe?
0: Chiedo. Giuseppe, scrivimi che segno sei. Seconda posizione, per quale segno è che ti manda gli accidenti? Vai.
1: Per il segno del toro, in questa giornata sarà il momento ideale per raccogliere i frutti della vostra pianificazione strategica, grazie a un picco di produttività che vi farà sbrigare anche i compiti più complessi senza sforzo.
0: Capricorno ascendente scorpione.
1: Appunto, mamma mia.
0: Brutta gente, dici. Va bene, prima posizione, per quale segno? Vai.
1: Il segno dei gemelli. Una straordinaria energia cosmica vi regalerà una giornata da 10 in cui splenderà un'intesa di coppia magica, passionale e ricca di complicità. Mamma mia, Sagittari e Pesci.
0: Capirai. Vabbè, abbiamo finito?
1: Sì,
0: allora, riepilogo, i segni zodiacali più fortunati di oggi sono...
1: In terza posizione il segno dell'acquario, in seconda posizione il segno del toro, in prima posizione il segno dei gemelli.
2: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Quindi non ti piace l'accoppiata Sagittario Pesci,
1: no.
0: Cioè Giuseppe D'Amelia e Max.
1: Certo,
0: bene, grazie, molto gentile.
1: Mia.
0: Allora, oggi 2 di ottobre scopriamo quali sono i cosa ricordiamo e cosa si celebra oggi. Vai.
1: Iniziamo dai santi del giorno, santi angeli custodi.
0: Ce lo diceva prima un ascoltatore, auguri ad Angelo, Angela e altri nomi, insomma.
1: Sì. Vai. Passiamo agli eventi del giorno. Oggi è la festa dei nonni. La ricorrenza riconosce il valore e il ruolo fondamentale dei nonni all'interno delle famiglie e della società. Coincidenza? La data del 2 ottobre coincide anche nel calendario liturgico cattolico con la festa dei santi, appunto angeli custodi. Un richiamo alla figura protettiva dei nonni per i nipoti.
0: E sono anche angeli custodi, mi piace, con i nipoti. Bello, vai, andiamo avanti, va.
1: Oggi è anche la giornata internazionale della non violenza, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
0: Vai.
1: Nel 1950 la striscia Peanuts di Schulz viene pubblicata per la prima volta su 7 quotidiani statunitensi.
0: Bella quella di Charlie Brown, di Linus, di Snoopy.
1: Certo.
0: Andiamo avanti.
1: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva oggi Mahatma Gandhi, leader del movimento per l'indipendenza dell'India e figura simbolo della lotta non violenza.
0: Anche per questo c'è la giornata internazionale della non violenza oggi. Poi andiamo.
1: Buon compleanno ad Antonio Di Pietro, il politico.
0: E che c'azzecca? Ma che c'azzecca? No, era la sua esclamazione famosa, provavo a imitarlo. Ma che c'azzecca?
1: Posso andare avanti? Che c'azzecca? Tu che c'azzecchi? Comunque, il politico ed ex magistrato compie oggi 76 anni.
0: Auguri Di Pietro!
1: Sono 75 invece per la cantante e attrice Romina Power.
0: Vai, bene.
1: Concludiamo con la storia della musica. Festeggiamo oggi Sting, il cantautore britannico, prima voce e bassista dei Police e poi protagonista di una lunghissima carriera solista. Compie 75 anni. Tra le canzoni più belle della sua carriera da solista c'è Shape of My Heart.

0: se sta musica non ti dà un po' di relax, concentriamoci e lasciamoci guardare un attimo.
1: Diciamo.
0: Capolavoro, Shape of My Heart, Sting. Ah ragazzi, grazie la Leti.
1: Ma grazie a te, Max.
0: Hai fatto un gran lavoro, credo sia il quinto o sesto che hai fatto fino ad ora. Bravo, ottimo lavoro per niente.
1: Grazie.
0: Concentrati, rilassati.
1: Ma guarda, posso dirti una cosa? Vedrai dopo che lavoro faccio.
0: Che
1: tranquillo.
0: Lavoro fai? Sono preoccupato.
1: Comincerò a non lavorare più.
0: Mi sta minacciando, eh? Ragazzi,
1: no,
0: segnate.
1: Ma perché?
0: La musica più bella dal 1980. Ah, questa è bella, bella ritmata. Ci facciamo un repetino, dai. Curtis Blow, la ricorderete sicuramente. The Breaks.
2: Clap your hands, everybody. If you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the Breaks.

0: Benedetti, dobbiamo andare, vai! Che si è fatto la certa. Buongiorno a tutti, sì. Le 6 in 2 minuti di questo venerdì 2 di ottobre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Grazie al nostro regista
1: Giuseppe D'Amelia, buongiorno.
0: Grazie a voi tutti che state anche stamattina commentando in tanti. Pronti, vi vogliamo scatenati sugli argomenti di attualità. Tra questi c'è anche la nazionale, l'abbiamo accennato prima.
1: Sì.
0: C'è questa sensazione che appassioni meno degli anni passati, vabbè, anche per, diciamoci la verità, i risultati non eccellenti, le mancate qualificazioni. Però stasera torna la nazionale in campo e ne parliamo. Quindi vorremmo sentirvi anche sugli altri fatti di attualità che tra poco vi ricordiamo con le agenzie. Questo è il numero per i vocali:
1: 347-490-0042.
0: Ripartiamo dalla musica più bella, c'è Miley Cyrus.
2: Vai. Yeah, yeah.
3: Yeah. Yeah. Radio Kiss Kiss. Let's go.

0: Basper Sways, la canzone di Miley Cyrus nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Forza mattinieri, dagli che venerdì, dice vabbè, cambia sì. qualcosa, lavoro pure oggi, lavoro pure domani, dopodomani, ci sono i lavoratori del fine settimana. Ne approfittiamo, noi compresi, perché siamo in onda anche domenica, lo ricordiamo, 9:30 con Cartoline d'Italia, ma quello è un altro tipo di programma, più tranquillo, dove ci raccontiamo la domenica italiana. Ora qui attualità proprio pronti, vi vogliamo col primo pensiero del giorno, vi stimoliamo con tutte le ultime notizie e poi le vostre opinioni qui.
1: 347-490-0042.
0: Oggi venerdì 2 ottobre, ieri è arrivato il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere quella che chiamiamo flessibilità, no? A causa del boom dell'inflazione. La Presidente del Consiglio Meloni ha inviato una lettera a von der Leyen prima ancora di riceverla, ne aveva conosciuto le anticipazioni. Von der Leyen ha detto non c'è uno spazio, già abbiamo concesso deroghe alla spesa, non si potranno aiutare appunto le famiglie e le imprese, risponde Meloni, se si continua ad essere così rigidi appunto sui conti europei. E vedremo cosa accadrà, comunque si lavora anche al taglio dei soldi messi da parte per le armi, no? per la difesa più che per le armi. Poi in Francia c'è preoccupazione che riguardano solo Parigi, tra l'altro dove l'Italia giocherà questa sera, ma anche in altre città francesi, per le proteste degli studenti sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme, scontri con la polizia in un liceo di Marsiglia, addirittura il preside e i collaboratori sono stati cosparsi di benzina. Vertice di crisi del governo a Parigi, annullati tutti i viaggi dei ministri per far fronte all'emergenza. Lo scontro politico si accende anche in Francia, dove fra l'altro anche dal punto di vista economico le cose vanno male. Questo preoccupa anche l'Europa, che per quanto sta accadendo e per le rivolte partite ancora una volta dalle balie. Poi vediamo i fatti di casa nostra. La maggioranza supera il primo scoglio sulla legge elettorale. L'aula della Camera a scrutinio segreto ha rigettato dunque le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Ancora una volta i vannacciani hanno votato con le opposizioni, non col governo. Poi un caso anche al Salone Nautico di Genova, avete sentito che la sindaca Salis non è stata chiamata a salire sul palco al momento del taglio del nastro con Meloni e il presidente della regione Bucci, e la premier si è detta dispiaciuta. Palazzo Chigi attribuisce la responsabilità all'organizzazione del salone, dice non è stata la Presidente così a non farla salire, ma c'è l'attacco delle opposizioni ancora una volta, e la Salis ha detto sì, volevano togliermi attenzione, non ci sono riusciti. E poi dicevamo del calcio, dopo il successo sulla Turchia l'Italia torna in campo questa sera per la terza giornata di Nations League. Gli azzurri di Mancini saranno impegnati dunque in trasferta con la Francia a Parigi, ma c'è disaffezione verso la nazionale, anche se c'è stata questa vittoria con la Turchia, è servita a darci un po' di speranza per il futuro, e soprattutto non è tanto il calcio giocato dei ragazzi, ma è un po' la politica del calcio che non sta entusiasmando, visto anche insomma c'è ancora un dubbio su non tanto sulla persona Malagò, ma sul fatto della nomina, perché c'è qualcuno che ha sollevato dubbi. Adesso ci sarà il consiglio del CONI che si riunirà per vedere se è stata legittima l'elezione di Malagò, che è stata legittima dal punto dei voti, anzi ha avuto un suffragio enorme, però sembra che, non essendo iscritto alla Lega appunto alla FIGC, ecco, non poteva essere letto. Questo insomma il cavillo che si cerca di capire e di superare. E poi ci sono state le dimissioni, no, della rappresentante della nazionale che è andata via dopo le polemiche col ministro dello sport Abodi, insomma. E poi la controreplica sulle parole di Abodi da parte di Malagò, insomma il calcio si agita un po' con la politica che interviene, non solo la politica del calcio ma anche la politica legata appunto alle istituzioni, e questo accende anche di più, diciamo, il disinteresse, alimenta il disinteresse degli italiani sulla nazionale. Voi seguite la nazionale, vi interessa? Vi coinvolgiamo su questi ed altri temi. Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Forza mattinieri!

0: Sta radio è peggio di casa mia, oh. Sempre a parlare di discussioni, dei problemi. Non se ne può più. Animo, animo.
1: Animo.
2: Altro che animo che ci vuole. Ci vuole l'anima delle c***i mia.
3: Ma busso via.
2: Mamma, mamma, che Dio ce ne scampi.
4: I matti miei solo su Radio Kiss Kiss.
5: Direi l'umore è quello giusto stamattina.
6: Ah,
5: vai,
6: sì,
5: vai.
6: Sì.
5: Chi è? Pronto?
0: Sì, Radio Kiss Kiss.
6: Ciao.
0: Comunque, a proposito che le pompe di benzina hanno messo tutto lo stesso prezzo, quindi le major del petrolio, questo sì. Qua in teoria e in pratica si chiama aggiotaggio.
5: Vabbè, ragazzi, ci va mai bene niente.
7: Buongiorno, vai, Max. Buongiorno alla stupenda Leti. Un saluto a tutti i mattinieri. Animo, animo,
6: animo.
7: Marco da Sant'Agata di Puglia.
8: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Francesco e Cristi, a direzione Capo Tichino.
5: Vai.
9: Buongiorno, Mario De Cicatena. Ciao, Max. Ciao, Leti.
5: Vai.
6: Ciao.
5: Vai,
10: buongiorno, guarda. Radio Kiss Kiss. Buongiorno, Leti. Buongiorno, Max. Grazie alla Viterbo, verso il lavoro.
11: Ivan da Nuoro, sto andando a fare il turno di mattina presso il potabilizzatore che fornisce l'acqua al mio centro abitato.
12: Per quanto riguarda la nazionale italiana, volevo dire con rammarico, ma non ci sono più i campioni della volta.
13: Ciao mattinieri, sono Arianna da Venezia. Ma noi a casa una volta si seguiva veramente tanto, tutti insieme in famiglia, le partite della nazionale. Anche le qualificazioni piuttosto che i mondiali. I mondiali, chi se ne ricorda?
5: Mamma mia.
13: Cioè si mangiava tutti insieme e poi si guardava, a volte si guardava proprio, si mangiava davanti alla TV guardando la partita.
5: Sì, certo, vai.
14: Buongiorno mattinieri, Simone da Castellammare di Stabia.
6: Ciao.
14: No, la nazionale non è attiva più come prima. Cioè a volte non la seguo nemmeno.
7: Il calcio Italia è stato bello e fantastico quando non c'erano questi delinquenti all'interno.
5: Ma quali delinquenti?
7: Ma non solo all'interno del calcio come federazione, ma anche all'esterno come presidente di Serie A.
5: Adesso
15: ciao, non seguo più la nazionale, fa cagare.
5: Ma senza mezzi termini proprio. Vai, buongiorno.
16: Buongiorno mattinieri.
6: Ciao.
16: Il lavoro fa male. Il medico dice quando si sta male riposo assoluto. Non dice lavoro assoluto.
5: Un genio.
17: Volevo fare un'osservazione sulle convocazioni di Mancini. Ma dico io.
16: Non dice lavoro assoluto.
5: Un genio.
17: Volevo fare un'osservazione sulle convocazioni di Mancini. Ma dico io. Un calciatore come Cissé.

0: sentiamo, guarda.
1: Pronto. Buongiorno mattinieri, sono Dennis da Verano. Oggi che è la festa dei nonni. Probabilmente riesco a riportare a casa la mia compagna e il mio piccolo Diego.
0: Dai, che volevi dire?
2: Fammi capire, che domanda fai tu? Perché c'è tutta questa negatività per la nazionale.
0: Prima,
2: ma da quant'è che non siamo ai mondiali?
0: Vai.
3: Scusate, una domanda. Cortesemente, visto e considerato che io lavoro in una fabbrica che è molto caotica.
0: Ma si sente male, vai.
4: Ciao Max, Leti. Ciao anche a Cristina di Novara.
0: Ciao.
4: Ciao a tutti. Miki Bazze.
0: Ciao Miki, pronto, vai.
3: Nazionale.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno
5: Radio Kiss Kiss. Sono Sabina da Bologna. Sto andando a lavorare, sono una barista. E vi auguro una buona e buonissima giornata.
0: Vai, pronto.
1: Buongiorno mattinini.
2: Ciao.
1: Io in viaggio per Avellino per la mia seconda Kenyo.
0: Dai, auguri, pronto.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Giuliano da Roma. Allora, il bollo che non si paga, no. E la benzina che è calata, no. Qualcuno più famoso di me diceva: guidare e governare gli italiani non è impossibile, è inutile.
6: Buongiorno mattinieri.
2: Ciao.
6: Secondo me l'Italia è un paese di falliti, quindi anche la nazionale italiana è una nazionale fallita. Buona giornata a tutti.
0: Stutisfattismo, dai.
7: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
2: Ciao.
7: Allora, io vorrei dire solamente una cosa.
0: E dilla.
7: Questo governo si sta comportando abbastanza bene.
0: Sì. Ma senti gli altri che
7: sta trascurando determinate categorie.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno.
2: Ciao.
8: Mattinieri, Valerio dal Salento.
0: Vai.
8: Io Max veramente non vedevo l'ora che venisse questo giorno per la partita. Oggi
0: vedi,
8: questa mattina si lavora, ultimo giorno di lavoro. Stasera ho invitato un po' gli amici a casa mia, facciamo un bel barbecue.
0: È bello,
8: e
0: no?
8: Ci vediamo una bella partita,
0: bene,
8: un divertimento
0: bene,
8: così.
0: Bene.
8: Quindi non vedevo l'ora che arrivasse la partita stasera. Stasera ci va.
0: Meno
8: comunque
0: male.
8: Vado, ce la godiamo.
0: C'è qualcuno che si gode gli azzurri,
2: sì.
0: Dai.
9: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
9: Saluti da Francesco e Nicola di Caserta, destinazione Grotta Minarda.
0: Vai, pronto.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
10: Sono Tina da Cagliari, sto andando a lavoro.
0: Pronto.
11: Buongiorno Max e buongiorno Leti. Sono Michele da Padilla Policastro. La nazionale va rifondata con gente come Baggio, Maldini, Cabrini.
12: Ciao Max, buongiorno,
0: ciao Leti.
12: Tutte le persone che ti stanno dicendo io non seguo l'Italia, a me non mi interessa, fa schifo, fa cagare, sono le stesse che poi si metteranno davanti alla TV a tifare l'Italia se si qualificherà.
13: Stamattina musica per le mie orecchie. Animo!
2: Animo!
14: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
15: Animo, animo!
14: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Chissà te che per questo weekend c'è solo un mantra. Relax. Allo stato puro. Chissà te che oggi shopping folle al centro commerciale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Kiss Kiss.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
3: Kiss Kiss.
5: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: buongiorno, forza, forza, animo, animo. Allora, chiudiamo l'argomento nazionale che appassiona poco, non l'argomento, ma appunto la nazionale.
1: Sì.
0: Con gli ultimi messaggi, poi c'è un'altra storia di cui dobbiamo parlare assolutamente.
2: Stasera pizza, birra e tutto libero.
1: Animo.
3: Buongiorno Max, buongiorno Lady, Stefano da Roma. Come diceva un grande statista, andrà tutto bene.
4: Io penso che non bisogna essere disfattisti, però se siamo bravi e ci sappiamo fare senza fare caos, fermiamo tutto, fermiamoci.
0: Per la nazionale dici, vai, pronto.
5: Buongiorno da DJ Schiss.
1: Ciao.
5: Oggi dobbiamo dare un seguito alla partita di martedì. Buona giornata a tutti, da Antonio da Floridia.
6: Buongiorno ragazzi, io non guardo nulla, perciò me ne batto Uber in, né nazionale né niente. Ciao da Rocco da Genova.
0: Ciao Rocco. Allora c'è un'altra notizia che merita il vostro commento nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Oh, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, te ne sei accorto. Max, scusa, tu sei...
1: Io sono la Leti.
0: Ah, molto bene. Allora, abbiamo letto dai giornali, dalla stampa, del caos, delle violenze, 2000 fermi in tutta la Francia per le proteste degli studenti. Qui in Italia invece con gli studenti, ecco, ci facciamo attenzione non solo per il decreto, che ci piaccia, no, avete visto il decreto legato al tetto degli studenti, al divieto di niqab e burka in classe, ma ci sono anche scuole che hanno deciso di mettere nero su bianco il dress code dei ragazzi. Siamo per esempio all'Istituto Artemisia Gentileschi di Centocelle, Roma, da dove vi parliamo.
1: Sì.
0: Dalla scuola dell'infanzia fino alle medie c'è una circolare che stabilisce cosa non va bene indossare a scuola.
1: Tipo pantaloncini estremamente corti, crop top, canottiere, intimo da in vista, abiti troppo sbracati, ciabatte e infradito.
0: Cosa sono i croc top?
1: Aspetta, poi te li devo andare a vedere, perché queste sono tutte novità. Però, allora, che poi la novità è un'altra. Non è un consiglio. Adesso insegnanti e personali dovranno vigilare. Quindi non è solo un consiglio, capito?
0: Allora, è troppo no controllare anche il look dei ragazzi. È giusto, ripeto, questa è una scuola che lo fa dalla scuola dell'infanzia fino alle medie. Cioè, è importante vestirsi bene, no?
1: Sì, che poi non è soltanto un discorso di dress code proprio a livello di...
0: Nel rispetto degli altri,
1: dell'immagine. No, non è solo quello, ma ad esempio le scarpe, le infradito, se non sono allacciate dietro al tallone, non ci puoi andare a scuola per un fatto di sicurezza. Perché magari puoi cadere, puoi far male. E quindi anche le scarpe devono essere
0: chiuse. Prima volta hanno deciso, la prima volta che uno studente si presenta con un abbigliamento ritenuto inadeguato arriva il richiamo verbale. Se succede di nuovo, se è recidivo, può partire la nota sul registro elettronico, le comunicazioni alla famiglia, se necessario la richiesta di cambiarsi. Che ne pensate? I vostri pareri, le vostre opinioni al nostro numero
1: 347 490 0042.
7: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio

0: Poli
1: e la Leti.
0: Una circolare scolastica di un istituto che parte dalle dalla scuola primaria fino alle medie, ecco, stabilisce che i ragazzi devono vestirsi in maniera appropriata. A scuola non si va più in infradito, pantaloncini corti. Non si va, per esempio, troppo scollati, sbracati, c'è proprio il termine, ciabatte, poi pantaloncini estremamente corti, poi i crock top, hai scoperto che sono
1: le mezze magliette, quelle che stanno con la pancia scoperta,
0: niente pancia scoperta, ragazzi, sì. Ma è troppo o no? Dopo il divieto con il decreto, ultimo decreto di burka, niqab e il tetto agli stranieri, insomma, si interviene ancora sulla scuola e lo fanno anche i dirigenti scolastici con l'autonomia scolastica che gli è consentita, insomma, mettono regole. È severo o no? Che ne pensate? È giusto che i ragazzi abbiano un look appropriato a scuola? Vi leggiamo da tutta Italia il nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vai, pronto?
2: Buongiorno Leti.
1: Ciao.
2: Io sono veramente d'accordo, anche perché ci sono persone che fondamentalmente non si possono permettere determinati vestiti.
3: Buongiorno Kiss Kiss. Beh, per quanto riguarda l'abbigliamento a scuola, andate in tribunale con infradito, spalle scoperte, bikini. Vabbè. Non vi faranno entrare.
4: Buongiorno mattinieri, Paolo da Roma.
1: Ciao.
4: Secondo me il dress code a scuola è fondamentale. La scuola è un'istituzione dello Stato e come tale deve essere rispettato.
0: Per questo facevano il paragone con i tribunali, capito? Vai, pronto?
5: Pienamente d'accordo sull'abbigliamento dei ragazzi. Buongiorno a tutti. Anche perché quando vuoi andare a giocare al casinò ti devi mettere in tanti casinò giacca, cravatta e abito. Allora, come ti vesti bene per andare a giocare, ti vesti decentemente per andare a scuola in altri luoghi.
0: Pronto, vai!
6: Maura da Modena. Io la penso che per me ci dovrebbero pensare prima le famiglie in casa, l'educazione che dovrebbe venire da casa. Perché è come c'hai un rispetto nel luogo di lavoro, devi essere rispettoso anche a scuola. Dove non ci arrivano le famiglie, ci arriva la scuola.
0: La Leti!
1: Sì, allora, ragazzi, la scuola fa benissimo. Ormai certi ragazzi confondono l'aula con la spiaggia o la discoteca. Un minimo di decoro insegna che ci sono contesti diversi nella vita. Marco da Milano.
0: Vedi, dai, continuate così. Insomma, troppe regole a scuola, siamo diventati bacchettoni. È giusto che siano vestiti in un certo modo, addirittura vietati determinati capi anche quando sono particolarmente giovani. Ne parliamo ancora tra poco con le vostre opinioni, se volete.

0: nostro New Kiss, Max Pezzali, Leali, i mattinieri, buongiorno e
1: animo.
0: Dai ragazzi, buon venerdì mattina. Abbiamo letto di questa notizia a Roma: una scuola ha deciso di mettere nero su bianco quello che si chiama dress code degli studenti. Una circolare stabilisce cosa non va bene indossare a scuola: pantaloncini estremamente corti, crop top, canottiere, intimo, infradito, insomma banditi. Vigileranno personale ATA, insegnanti e tutta la scuola, tutti i dirigenti, vicepresidente, tutti insomma. Ma giusto o sbagliato, le vostre opinioni tra poco al nostro numero
2: 347 490 0042.
3: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie, per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Kiss. Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: iperceramica.
10: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.

0: radio è peggio di casa mia, oh. Sempre a parlare di discussioni, dei problemi. Non se ne può più. Animo, animo.
1: Altro che animo che ci vuole. Ci vuole l'anima delle c***i mie.
2: Vabbè, raga, calmi.
3: Ma busso via.
1: Mamma, mamma, che Dio ce ne scampi.
4: I mattinieri, solo su Radio Kiss Kiss.
2: Mamma mia, ragazzi.
5: Le ragazze qua girano nude. Girano in reggiseno mutande fuori dalla scuola. Si spera che almeno a scuola questo non avvenga.
2: Hai capito? Beh, punti di vista diversi.
6: Sono d'accordo, eh.
2: Vabbè, adesso c'è chi dice invece.
7: Ricordo con terrore le scuole medie quando si portava il grembiule nero alle donne, gli uomini no. Cioè, se dobbiamo tornare a quell'epoca mi sembra assurdo. Io penso che la libertà di espressione va rispettata, onestamente. Invece di pensare a queste cose abbastanza futili, pensasse il governo alle cose importanti e non a questo, compreso i professori, le scuole e quant'altro.
2: La notizia di cui parlavamo è legato a una decisione di un preside, di un dirigente scolastico che ha deciso di far mettere dei ragazzi, cioè farli vestire in maniera appropriata.
6: Sì, ma io non sono d'accordo
2: con lei. Il governo ha deciso per decreto la storia del burqa, del niqab e del tetto del
6: comunque
2: degli
6: studenti. Io non sono d'accordo
2: stranieri.
6: Con questa ascoltatrice. Cioè, se qui stiamo parlando di rispetto che si parte dalle basi, da quando si è giovani.
2: Poi, vabbè,
6: per stare poi nel mondo, ragazzi.
8: Vai, io che ho girato leggermente il mondo, ho visto sempre tutti i scolari con la divisa. Per me dovrebbe essere un obbligo anche in Italia.
2: Capito?
6: Sono d'accordo.
9: Ma io penso seguire delle regole, non è questione di bigottismo.
6: No.
9: Comunque avere un dress code appropriato, ripeto, non per essere bigotti, è solo per dare delle regole. E comunque quando si era militare, per dire, c'erano delle regole, perché se ci fosse uno sbrago totale, insomma, si andrebbe proprio alla deriva.
10: Lo Stato, la scuola e i ministeri vari sono attenti all'eventuale fuga e alla legatura dello scarponcino, dell'infradito, però loro non calcolano che durante la fuga magari cade il solaio in testa, perché la maggior parte delle scuole, se non tutte, sono prive di azioni antisismiche.
2: Non hanno una corretta manutenzione. Cioè...
11: Ragazzi, buongiorno. L'importante è che le professoresse possano ancora indossare il fetizoma.
2: Il perizoma, perizoma.
12: Ma fanno benissimo! Ci vogliono sempre un po' di regole nella vita. Non bisogna essere a fare ciò che si vuole. In tutto e per tutto.
13: Buongiorno, mattinieri. Per carità, è giusto avere un certo contegno, un certo decoro nelle istituzioni, a scuola, eccetera, eccetera. Ma voglio dire, è possibile che ogni volta che fanno qualcosa per la scuola, il pantaloncino, shorts, eccetera, eccetera, però non gliene frega che gli studenti gli cascano i soffitti in testa e che i genitori devono comprare anche la carta igienica?
2: Giusta riflessione. Allora, Aletti, messaggio di una docente?
6: Sì, è molto lungo però, è un po' di tempo.
2: Devi parafrasare se puoi.
6: Allora, lei è di Napoli, esistono in tutte le scuole, dice una circolare che appunto stabilisce queste regole di decoro. Credo sia importante sottolineare che non si tratta di una regola particolare di una singola scuola. Perché a mio avviso stabilire appunto regole di abbigliamento a scuola non significa limitare la libertà dei ragazzi, ma educarli al rispetto del contesto e dei luoghi. E queste regole hanno senso soprattutto se siamo noi adulti per primi a rispettarle e dare il buon
2: come
6: senso.
2: Si chiama la docente?
6: Monica.
2: Ciao Monica, grazie, buongiorno.
13: Buongiorno mattinieri, per carità è giusto avere un certo contegno, un certo... Quando riguarda l'abbigliamento scolastico, io sono d'accordo, ci vuole un abbigliamento serio anche a scuola.
2: Ma
13: nel 98 un mio amico fu bocciato e quindi decise di diplomarsi presso una scuola paritaria a Capaccio, in provincia di Salerno.
2: Sì, che è successo?
13: E la mattina dell'esame si presentò, perché lo accompagna io, in ciabatte, pantaloncino e canotta.
6: No, dai.
13: La commissione gli disse: guarda, la spiaggia è a un chilometro dalla scuola.
9: Giustissimo, devono avere tutta una divisa, non è giusto, ai miei tempi si andava con il burka tutti vestiti, adesso le vedi tutte nude.
2: Vabbè, scusa, però c'è una via di mezzo.
6: No, via di mezzo.
2: Dai, perfetto, dai, pronto, via.
14: Assolutamente favorevole. Disciplina a scuola, ci vuole disciplina. Hanno già tolto la leva obbligatoria, quindi almeno a scuola portiamo disciplina.
2: Però il militare non è, cioè la scuola non è fare il militare.
14: Secondo
2: ragazzi.
14: Me fanno bene. È giusto andare a scuola come si va quando si va in ufficio, in modo decoroso, in modo ordinato.
15: E io non ho parole, cioè una scuola che parte
3: dall'infanzia fino ad arrivare alle medie deve mettere dei limiti ai vestiti di ragazzi che non hanno neanche 13 anni.
6: Sì.
3: Ma io veramente, ma la famiglia dov'è? Ma il problema vero è quello lì,
2: Dice che strano,
3: certo. Schissa tutti.
2: Strano che ci sia necessità di mettere queste regole, dice.
15: Allora non esageriamo, dai, va bene, ma lasciatemi andare vestiti come vogliono. Piuttosto, cioè, controllate quelli che vanno a scuola con i taglierini, con i coltellini, quelle cose lì, che è peggio. Ciao Radio Fischi,
6: no,
15: ciao ciao.
6: Peggio, ragazzi.
16: Ciao ragazzi,
6: tutto.
16: Sono più che d'accordo, anzi io introdurrei la divisa uguale per tutti, come in un collegio.
2: Troppo, ragazzi, troppo.
16: Tutti.
2: No, vai, vabbè.
17: Buongiorno Fischis, la cosa incredibile è che questo popolo ha questa necessità estrema di mettere regole ovunque, perché non è più capace di utilizzare il proprio cervello, il buon senso, quello che caratterizzava i nostri nonni.
6: Ho capito, ma se questo buon senso non viene comunque trasmesso dai genitori, le istituzioni devono fare qualche cosa, no?
2: Vai.
18: Buongiorno Max e Lady. Ma perché c'era bisogno della circolare per questa cosa? Cioè, comunque è una questione di educazione, visto il posto in cui ti trovi.
19: Scusa a tutti, Mirko da Ferrara, buongiorno Leti, buongiorno
2: Max. Mirko, chiudiamo.
19: Faccio una cosa provocatoria, ma perché non ritorniamo come ho fatto io ai miei tempi? Ci va a scuola con il grembiule, tutti uguali, vestiti, sotto ti puoi mettere quello che vuoi e sopra comunque sei uguale a tutti.
2: Hai capito?
6: Guarda che io sono d'accordo per quanto riguarda la divisa
2: stamattina. Vabbè, ragazzi, ci torniamo lunedì. Siete veramente in tanti, credo abbiamo fatto un record di messaggi stamattina, il tema vi è preso molto, ma dobbiamo andare via. Arriva il Pippo Velo Show con Pippo e Adriana, grazie alla regia
6: Giuseppe D'Amelia.
2: Che bella questa che sta per arrivare, That's the way I like it, KC and the Sunshine Band. Noi mattinieri torniamo in onda domenica con Cartoline d'Italia.

0: Sunshine Band, intitolata That's the Way. L'abbiamo ascoltata su Radio Kiss Kiss dal 76.
1: Sono le 6:57, buongiorno, ci colleghiamo subito con Antonio Mercurio che ci darà tutte le news più importanti tra poco.
2: Buona giornata, un saluto a tutti voi. In apertura alle proteste studentesche in Francia, quasi 2000 le persone fermate, il Ministero dell'Interno conta 119 feriti tra giovani e personale scolastico e 83 tra gli agenti. La mobilitazione è nata per chiedere più risorse all'istruzione e la sostituzione dei professori assenti si è estesa alle università. A Marsiglia aggrediti alcuni dirigenti scolastici, un preside cosparso di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi. Medio Oriente, petroliere in fiamme nello stretto di Hormuz, mentre gli Stati Uniti rafforzano la loro presenza militare. Secondo il Wall Street Journal, il Pentagono sta inviando una terza portaerei, la Theodore Roosevelt, e altri 10.000 soldati in arrivo entro fine novembre. Trump è convinto che l'Iran sia pronto a cedere e che la guerra si concluderà rapidamente. Trasferiti ad Abu Dhabi, il copilota omanita accusato di aver tentato di far precipitare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv e il comandante indiano rimasto ferito per fermarlo. Ha compiuto un atto di eroismo evitando un disastro che avrebbe potuto colpire l'aviazione globale, ha detto il premier israeliano Netanyahu. La Casa Bianca ipotizza un coinvolgimento iraniano nella vicenda, ma fonti israeliane escludono al momento che Teheran sia implicata. Veniamo in Italia. Giorgia Meloni chiede all'Unione Europea più flessibilità per affrontare l'impatto dell'inflazione sui conti pubblici. Nella lettera inviata alla Presidente della Commissione von der Leyen, la Premier propone di utilizzare parte delle maggiori entrate fiscali per aiuti temporanei sui costi energetici. Freddezza da Bruxelles, abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri. Ieri sera a Palazzo Chigi, vertice di maggioranza per fare il punto sul documento programmatico di finanza che anticipa la prossima manovra. Alla Camera prosegue l'esame della legge elettorale, respinte a scrutinio segreto con 229 voti contrari e 151 favorevoli, le 5 pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. I lavori riprenderanno la prossima settimana. È un venerdì di sciopero oggi nei settori pubblici e privati, possibili disagi anche per scuola e sanità. Nel trasporto ferroviario lo stop è dalle 11 alle 14, Italo annuncia servizio regolare. La cronaca, un operaio 43enne morto a Pistoia nella zona industriale di Sant'Agostino, era impegnato a montare pannelli di copertura sul tetto di un capannone quando è precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Inutili soccorsi, accertamenti sulla dinamica della tragedia e sul rispetto delle norme di sicurezza. Lo sport, calcio, stasera a Parigi, Francia-Italia di Nations League che può valere il primo posto nel girone. Come per la trasferta in Turchia sono rimasti a Coverciano alcuni giocatori, tra cui Coppola e Romano, che erano stati titolari all'esordio contro il Belgio. Under 21 con un gol di Sissé al 96esimo, l'Italia passa in Armenia 1-0 e la qualificazione diretta all'Europeo di categoria è ancora possibile, ma lunedì a Pescara servirà battere la Polonia, capolista del girone, con almeno 2 gol di scarto. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

0: Gucci è più affascinante nelle foto che dal vivo.
1: Ma non è una cosa carina da dire?
0: L'ha visto ieri, dice.
1: Ma in genere si può dire al
0: contrario.
1: Cioè è più affascinante dal vivo che nelle foto. Perché ci sta che una foto non ti renda giustizia.
0: Allora, Biagio, se ci stai ascoltando, sappi che Anna Chiara ha dichiarato che dalle foto sei più affascinante dal vivo.
1: Quindi ritocchi le foto?
0: No, non penso che ritocchi le
1: foto.
0: No,
1: non credo.
0: È proprio una fotogenia, no? Evidentemente più fotogenico.
1: Va bene, dai, si parte. Oggi è venerdì 2 ottobre.

0: Allora, eccoci qua. Buongiorno, signora Petro. Che cosa vuole dire stamattina appena sveglia?
1: Ho la pelle d'oca.
0: Perché?
1: Perché ho freddo.
0: Perché ha freddo?
1: Ho utilizzato per la prima volta in questa stagione l'aria calda in auto.
0: Posso dire che Pica, oltre ad essere cretino, è pure un po' deficiente? Cioè, che io arrivo con la maglia a righe e mettendo un veneziano in sottofondo?
1: Però posso dire grazie.
0: Grazie.
1: Questa veramente. Musica è meravigliosa. Buongiorno, gondoliere!
0: Buongiorno, sì. Vuoi vedere la gondola?
1: Dove ci porta stamattina?
0: Dove ti porta tua sorella?
1: Allora, avrebbe voluto rispondermi in altro modo, però poi ha connesso che è in diretta.
0: Sono in diretta, va bene. Allora,
1: raffica,
0: facciamo una raffica
1: telefonica.
0: Chiamatelo 081-546-1212. Adriana, è venuta in mente, la prima cosa che gli è venuta in mente è dire a me che sono un gondoliere.
1: Ho la pelle d'oca, due cose.
0: Qual è la prima cosa che vorreste dire pubblicamente stamattina? Perché noi vi diamo un microfono, cioè nel senso che chiamate Radio Kiss Kiss e dite una cosa a tutta l'Italia. La prima cosa che vi viene in mente da dire, lo ripeto, 081-546-1212. Adesso chiamate in questo momento. C'è Anna Chiara pronta con lo smalto di che colore oggi?
1: È fucsia, credo,
0: oggi
1: vero?
0: Oggi è fucsia, sì.
1: Abbiamo cambiato nuance.
0: È un po' volgare, diciamo, vabbè, però va bene così, per Anna Chiara va bene.
1: Allora, 081-546-1212, facile facile. Cosa vuoi dire stamattina? La prima cosa che ti viene in mente.
0: Antonio!
1: Ovviamente ci auguriamo che abbiate il dono della sintesi.
0: E soprattutto dell'eleganza. Antonio!
1: Antonio,
0: buongiorno.
1: Ciao.
0: Antonio, ci sei?
2: Pronto?
1: Eccoti.
0: Sì.
2: Viene di dire salute. Mi alzo e sto bene.
0: Ah, vedi, okay. Viene a dire salute.
1: Hai pensato alla salute, al fatto che tu stamattina tranquillamente te ne vai al lavoro con le tue gambe, stai bene, sei tranquillo.
0: Bene,
1: bravo, chi a te.
0: Chi a te, Antonio, grazie.
1: Loredana, buongiorno.
3: Buongiorno, io vorrei dire che il programma dovrebbe chiamarsi Pippo Petro Show.
1: Pippo Petro Show,
0: sì, va bene.
1: Pippo Petro Show
0: dalle 7.
1: Ci sta, sì, dai. Sì.
0: Allora, ciao, grazie Lari. Mille, ciao, 081-546-1212. Non lo dite più volte, quella già non ripete il nome del programma, poi figurati si chiama.
1: Mamma mia, stamattina
0: abbiamo
1: che
0: Angela, buongiorno.
4: Buongiorno Pippo,
0: mamma
4: buongiorno
0: mia.
4: Adriana, chi sta a tutti.
0: Ciao Angela, dici
4: allora,
0: tutto.
4: Allora, stamattina auguri a tutti i nonni, che è la
1: Vero.
4: Festa dei nonni.
1: Vero,
4: e
1: ne parliamo tra poco.
4: A me perché è il mio onomastico.
0: Auguri a te, per oggi tanti
1: è la giornata pure degli angeli, è vero?
4: Esatto, io sono un angelo.
1: E tu sei un angelo. Allora, grazie, sì, ne approfittiamo per dare un bacio e un abbraccio a tutti i nonni, poi tra un po' ne parliamo. E kiss a te. Andiamo da Andrea. Ciao Andrea.
5: Ciao, buongiorno a
1: buongiorno.
5: Tutti. Mi viene da dire solamente letto. Ho appena
0: letto.
5: Montato la notte
0: anche
5: e devo andare subito a letto.
0: Anche a noi, abbiamo dormito, ci siamo sentiti. Che ora era ieri notte?
1: Mezzanotte
0: e mezza. Eravamo
1: ancora in auto.
0: In autostrada, con l'autostrada, con tutte le uscite chiuse.
1: No,
0: era una roba allucinata. La tangenziale e autostrada c'erano le uscite chiuse.
1: Non si può spiegare.
0: Non si può spiegare.
1: Io sono finita di notte in delle strade mai percorse prima.
0: Esattamente.
1: Della selva oscura.
0: Allora, 081-546-1212, abbiamo Elena.
1: Ciao Elena, sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Ciao, buongiorno.
0: Elena, che ti viene da dire?
6: Stamattina, finalmente venerdì.
1: È vero.
0: Finalmente venerdì, dopo c'è il momento dance, ricordala, nel Pippo Pelo Show, più tardi, grazie mille. Ciao Elena.
1: Ciao, chi a te. Abbiamo Lorenzo al nostro centralino, ciao Lorenzo, buongiorno.
7: Chi a te.
1: Lorenzo, ci sei?
7: Sì, ci sono, buongiorno.
0: Allora, che vuoi dire?
7: Che oggi è venerdì e non ci devono rompere
0: i coglioni.
7: Bravo,
0: grazie okay, Lorenzo.
1: Ok, chissà te, ciao.
0: Ciao. 081-546-1212, abbiamo Antonio, buongiorno.
1: Ciao.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
8: Mi viene a dire weekend.
0: Weekend.
8: Oggi è venerdì, dopo lavoro si pensa solo al weekend a fare qualche cena, qualche aperitivo.
1: Cena, aperitivo, anche un po' di riposo, di relax?
8: Sì, ovvio.
1: Okay.
0: Lì viene da dire
1: Bravo.
0: Questo. Grazie Antonio,
1: chi schissa te.
0: Ciao, si è svegliato buongiorno. Con la parola weekend, che è la prima parola che gli è venuta in mente stamattina. Abbiamo al telefono Lucia, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Io dico vacanza.
3: vacanza, perché oggi è l'ultimo giorno di lavoro e poi si parte per le vacanze finalmente.
0: Dove vai, Lucia?
3: A Sharm.
0: A Sharm. Okay.
3: Facciamo il nostro viaggio di nozze, che ci siamo sposati 2 mesi fa, ma non avevamo ancora fatto il viaggio di nozze.
1: Oh, e allora divertitevi, buona luna di miele.
3: Grazie.
0: Divertiti, mi raccomando, divertiti tantissimo. E abbiamo Gianluca, buongiorno.
1: Ciao Gianluca.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao.
9: Oggi è venerdì.
1: Sì.
9: Sono contentissimo. Finisce la settimana.
1: Finisce anche la settimana lavorativa, immagino tu ti riferissi a quella.
9: Esatto, sono stanchissimo.
1: Hai ragione, anche noi, quindi buon weekend.
9: Aspetta il momento dance.
1: Certo,
9: dai.
1: Tra poco.
0: Aspetta il momento dance.
1: Schizza a te, ciao.
0: Grazie, ciao. Schizza a te. Ciao Gianluca, grazie mille. Andiamo sotto la doccia.
10: Le canzoni. Sotto la doccia.
11: Può darsi che non sappia cosa dico. Ho scelto te una donna per amico.
0: Bella.
11: Ma il mio problema è vivere la vita.
0: Che sia di tutti, che sia di tutti i giorni sconosciuta,
1: Sì, che bella questa canzone. Dal 1978 andiamo parecchio indietro nel tempo, grazie appunto al nostro ascoltatore che ci dà la possibilità di suonarvela questa mattina.
0: Lucio Battisti con Una donna per amico, da un album che è stato un successo immenso.

0: Radio Kiss Kiss, la prima canzone sotto la doccia, e noi ne sentiamo due al giorno, una alle 7 e una alle 8. Oggi eccezionalmente una, perché c'è il momento dance più tardi, va bene?
1: Quindi preparatevi. Però allora, domanda delle domande: quante volte ti sei innamorato, Pippo?
0: Ah, pensavo quante volte vai in bagno la notte.
1: No, di notte vai in bagno?
0: A me succede, sì.
1: Eh no, quindi abbiamo prostata, ancora infiammazione?
0: Sì.
1: Prostatica?
0: Ogni tanto. Ma non è necessariamente infiammazione.
1: No.
0: Mi viene da fare la pipì, mi alzo e vado a fare pipì.
1: Non quante è? Volte?
0: Una, due,
1: ah,
0: dipende.
1: Okay, va bene. E sono una o due
0: picca,
1: le volte?
0: Sono due.
1: Dai, non vogliamo aprire un'altra parentesi.
0: Arriva la mia età pure
1: tu, quante
0: poi
1: volte
0: vediamo.
1: Fate la pipì la notte? Ci sta, magari beve un po' di più. Prende la tisana per rilassarsi, anziché rilassarsi si fa la notte in bagno.
0: La notte in bagno.
1: Un classico. No, perché vogliamo parlare di quante volte vi siete innamorati nella vita. Abbiamo, abbiamo una ricerca. Lo sai, questa cosa mi ha un po' angosciato? Perché nell'arco di tutta la nostra vita potremmo, e non è detto, incontrare l'amore solo due volte.
0: Tu quante volte l'hai incontrato?
1: Un paio di volte. Un paio di volte? Non di più, forse qualche infatuazione pure l'ho avuta. Ma proprio un paio, cioè.
0: L'amore, forse.
1: Quello che ti fa battere il cuore.
0: Forse una volta.
1: L'amore passionale.
0: Una
1: pure.
0: Volta, perché tutto quello che succede dopo il primo amore, che si dice non si scorda mai, realtà è proprio perché non si scorda mai il primo amore, il secondo è condizionato dal primo, secondo me. Cioè che tu
1: dipende,
0: non
1: è come molto
0: Pica.
1: Soggettivo.
0: Pica si lancia, diciamo così, a 360 gradi nel secondo, nel terzo, nel quarto, nel quinto amore. Lui si lancia sempre. Sì, come
1: a volte
0: se fosse...
1: il secondo è di gran lunga superiore e migliore
0: può
1: rispetto
0: essere,
1: al primo.
0: Sì. Assolutamente.
1: Non è detto.
0: Sì. Però il primo amore è veramente. Cioè, uno grande è il primo, secondo me.
1: Vabbè, per te è il primo, per me non è stato il primo, è stato il secondo, quindi va bene. Allora, quante volte vi siete innamorati nella vita? Cioè, seriamente, ci avete mai pensato? Perché pare che solo l'11% dichiara di essersi innamorato 4 o più volte.
0: Vorrei dire agli uomini che stanno ascoltando la radio, ai maschi che ascoltano la radio, di fare anche loro questo ragionamento. Perché sai che per un uomo dire che mi sono innamorato è una cosa un po' difficile a volte. L'uomo
1: forse
0: non si innamora solo la donna.
1: Riesce a distinguere dalle avventure anche un amore.
0: Sì, sì, sì, perché le donne vedrai che molto più facilmente risponderanno a questo sondaggio.
1: Cari uomini, diamo una dimostrazione a Pippo che anche voi sapete parlare d'amore.
0: Sapete parlare anche voi di una cosa che attiene la sfera della sensibilità come l'amore.
1: Io credo che attenga proprio alla vita.
0: Alla vita,
1: cioè,
0: esatto.
1: C'è tanta gente che si innamora e decide di stare con una persona, non credo abbia conosca
0: sesso. Perché
1: Pica
0: confonde l'amore col sesso, per esempio, no?
1: Non lo so.
0: Anche quelli che dicono vabbè, mi sono innamorato di questo e quello.
1: Ma magari una buona intesa sessuale può farti intendere ad essere innamorato di quella persona. Abbiamo parlato
2: d'amore.
1: Io
2: non so parlare d'amore.
0: Vedi?
2: L'emozione
1: non ha voce.
0: Lo vedi? Celentano da uomo vero dice non so parlare d'amore. Lo so fare ma non so parlare.
1: Allora,
0: so
1: dai.
0: Amare ma non lo so raccontare.
1: Quante volte vi siete innamorati? Principalmente daremo priorità agli uomini. Vogliamo sapere se gli uomini
0: No, perché priorità agli uomini? Daremo
1: se
0: priorità
1: gli uomini sono innamorati
0: racconti.
1: O si sono innamorati.
0: Non è un problema di priorità, è un problema di racconto. Datevi da fare, mandateci messaggi. Grazie, che siate donne o che siate uomini.
3: Brava
0: esatto.
1: Grazie. 347 490 0042. Il 60% dei single, caro Pippo, si definisce molto romantico e crede nell'amore a prima vista o nel destino. 60% è tanta roba, tu fai parte di quelli.
0: Hai
1: credi
0: visto?
1: Ancora nell'amore.
0: Credo ancora. Ma certo, perché no? Mai chiudere il cuore, Adriana, è una porta che bisogna lasciare sempre aperta.
1: Sempre aperta,
0: sempre,
1: dai, che arriva Peggy Goo con Iron Star, questa è Woman. Sì.

Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis.

0: sa di felicità.
1: Kiss, kiss.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Kiss.

0: Fibra antidroga su Radio Kiss Kiss. Posso fare gli auguri ai The Jackal? Ieri hanno compiuto 20 anni. C'è stata una bella
1: dal
0: festa
1: primo
0: a Napoli
1: video che hanno
0: sera,
1: postato, sì, sì. Sì.
0: Ci sono stato anch'io, mi sono divertito tanto, bella festa, complimenti a loro, bravissimi.
1: E quindi auguri Ed Jackal. Allora, che salutiamo ovviamente. Stiamo parlando di amore, quante volte vi siete innamorati nella vita? Ci fanno sapere che un paio di volte, forse anche tanto, nel corso di una vita intera. A me sembra molto poco, però in realtà è così, probabilmente è così. Nella vita non incontrerai tante volte l'amore. Chiediamolo a Marco da Roma, che ha 55 anni. Ma leggo bene? 8 mogli? No, non è vero.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Marco, quante mogli hai avuto?
2: No, mogli 2.
0: 2.
1: Ah, 8 okay. Tra mogli e convivenze importanti.
2: Sì, sì.
1: Ok,
2: sì.
1: Ok. Quindi 2 mogli e poi il resto convivenze.
2: Sì, sì.
0: Con chi, allora? Con chi è che nel 2042 hai appuntamento per passare la vecchiaia insieme?
2: Con il mio primo amore, il più grande.
0: Beh, però sei bello fiducioso, tu adesso hai 55 sì, anni. Sì. Nel 2042, sì. Cioè tra quanti anni sarà? Dal 2042, 18 anni più o meno. Tra 18 sì. anni ne avrai 70 e passi, vabbè, ci sta. Vabbè. La vecchiaia.
2: Ma abbiamo detto che passiamo la vecchiaia, non è che ci passiamo alla gioventù.
0: La gioventù.
1: Ma come
0: cioè...
1: mai questa scelta? Scusa?
2: Così abbiamo. Ci siamo lasciati di comune accordo.
1: Ok.
2: Perché la vita era, diciamo, diversa.
0: Ma il primo amore, stiamo parlando del primo di questi 8, giusto?
1: La prima moglie?
2: No,
1: proprio il primo amore. Ok,
2: eravamo
1: ok.
2: Eravamo proprio bambini, periodo della scuola, poi ci siamo rincontrati quando eravamo grandi, già io ero sposato la prima volta, lei ci doveva sposare, poi ci siamo lasciati, poi ci siamo rincontrati ancora fino a che...
1: Qui ci vuole, vorrà incontrarti che... tra 100 anni.
0: Bellissimo. Senti, quindi sì, avete questo appuntamento. Sì. Appuntamento nel 2042, per il momento ognuno fa la propria vita. Tu con chi stai adesso? Con un'altra donna?
2: Sì, con mia moglie, ho 2 figli.
0: E lei lo sa, tua moglie,
1: contenta,
0: che
1: no?
0: Nel 2042 la metterai fuori casa per far entrare quella.
2: Ma io l'ho sempre detto a tutti.
0: Ah, vedi, lei l'ha detto.
1: Bravo. Fra 100 anni. Guarda, te la dedichiamo, Marco.
0: Cioè, tua moglie sa che nel 2042, storta o morta, dovrà fare le valigie, giusto?
2: No, magari le faccio io le valigie.
0: Magari le fai tu le valigie.
1: Senti,
0: cioè, sa che è un amore a tempo, sa che nel 2042 vabbè. Scade.
1: Marco, senti, vabbè, però chi meglio di te, scusami se ti interrompo, visto che stiamo parlando sì. di quante volte ci innamoriamo per davvero nella vita, tu che hai collezionato più o meno, forse collezionare è anche brutto da dire, però hai avuto 8 tra convivenze e matrimoni, quante volte ti sei realmente innamorato?
2: Una
1: sola volta.
0: Solo la prima volta.
2: Una.
0: Solo la prima volta.
2: Sì, no, poi vabbè, normale che
0: è vero, cioè, amore, la pensi come me che condiziona il primo amore condiziona tanto gli altri?
2: Tanto, sì,
0: vedi, meno male, vedi che lui è una persona sensibile, intelligente, non come Picca, che basta che veda un buco, insomma già per lui è amore a prima vista quella. Sì.
1: Va bene Marco, noi ti ringraziamo, ok?
2: Grazie a voi.
1: E chissà a te, calmati un po' però adesso, con tutte queste mogli, eccetera, eccetera.
2: Adesso appendo tutto al chiodo.
0: Grazie Marco, bene, grazie mille, ciao, chissà a te, abbiamo Tina da Vercelli, buongiorno.
1: Ciao Tina.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao Tina, primo amore a 15 anni, non si scorda mai o l'hai scordato un po'?
3: L'ho scordato tra virgolette, perché ci ho fatto una figlia, quindi ho avuto una bambina, però quando io poi ero incinta di 8 mesi lui se n'è andato.
0: Quanti anni avevi quando eri incinta di 8 mesi?
3: 17
0: anni, quindi è una figlia che è una sorella
3: piccola.
0: Più o meno.
3: Sì, ha 27 anni adesso, sì.
1: E quindi
3: diciamo che l'ho scordato poi, però comunque c'ho sempre il suo ricordo perché lei è qua, quindi
0: sì.
1: Vabbè, per via della figlia. Però
3: certo,
1: tu ci hai scritto
3: certo.
1: che invece il vero amore, secondo te, il primo grande amore è stato il secondo fidanzato.
3: Sì, esatto, lui poi è anche cresciuto comunque mia figlia e ho provato un amore che secondo me non ho mai più provato nella vita.
0: Senti, okay. Ma ci pensi ancora a questo
3: e
0: fidanzato?
3: Ci penso ancora e sono passati ormai 16 anni.
0: Ma adesso stai con un altro?
3: Sì, adesso sono sposato, lui... ho fatto altri 2 figli.
0: Cioè tuo marito sa che tu ogni tanto pensi al secondo fidanzato?
3: No, ormai no. Però agli inizi lo sapeva, perché comunque lo confrontavo sempre molto.
0: Vedi, quindi se ti chiedessi la percentuale di influenza che quell'amore ha avuto su tutti quelli successivi, è alta.
3: Molto alta.
0: Vedi?
1: Però guarda, a distanza di tempo, e nonostante tu abbia una famiglia, ci stai dicendo che il vero amore per te è proprio il secondo fidanzato.
3: Sì, esatto.
1: Quindi in tutto possiamo dire un paio di volte ti sei innamorata?
3: Sì,
1: ok,
3: sì,
1: vedi?
3: Assolutamente.
0: Oggi sta con una persona della quale non gliene frega un cazzo, però è suo marito.
3: Assolutamente no. È un amore diverso.
0: Guarda,
1: Tina,
0: sì,
1: poi in realtà con l'età adulta scopri che l'amore non è per forza quello che ti fa battere il cuore le farfalle nello stomaco.
0: È quello che paga le bollette.
1: È anche quello che ti fa stare tranquilla, serena, senza problemi.
3: Sì,
1: cioè, una casa con la pace,
3: esatto,
1: e non senza.
3: Cioè, io quando ho conosciuto mio marito ho trovato il sorriso, la serenità.
1: Vedi, anche quello è amore.
3: Sì. Sì, assolutamente.
0: Bene.
1: Vabbè,
0: Tina,
1: grazie.
0: È stato un piacere conoscerti.
3: Grazie mille.
0: Un bacio grande.
3: Comunque vi seguo da 20 anni.
0: Ma che bella che sei. Grazie mille, ti diamo un bacio grande.
1: Kiss a te.
3: Grazie, vi voglio bene. Ciao.
0: Ciao. Kiss a te.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Diana, Giampaolo da San Salvo. Dunque, io sono stato innamorato 3 volte.
0: 3 volte.
4: Nella mia vita, di cui 2 non corrisposto. Non so se vale nel computo.
0: Vale. Pica è stato innamorato 40 volte.
4: A questa parte
0: non corrisposto.
4: Una meravigliosa storia d'amore, anche se purtroppo a distanza, ma speriamo entro l'anno prossimo di coronare questo sogno meraviglioso con il matrimonio.
0: Vedi, vuole coronare. C'ha la progettualità, Adriana, quella a te tanto cara.
1: La bella progettualità.
0: Sì, sì.
5: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana, buongiorno a tutti. Sono Francesca da Roma.
0: Ciao Francesca.
5: Allora, io in realtà mi sono innamorata che avevo 13 anni, lui 20.
1: Prestino.
5: E ad oggi, ringraziando il Dio, siamo sposati, quindi tanti anni. Siamo sposati e siamo felici. E niente, sono contenta così. Vi voglio bene, ragazzi.
0: Grazie.
5: Ciao a tutti.
0: Anche noi ti vogliamo bene. Ricordatevi che dalle 7 alle 9 c'è questo programma ogni giorno che si chiama Pippo Pelo Show a Radio Kiss Kiss. Non ve lo dimenticate mai, va bene? Quando vi chiediamo, ci ascoltate,
1: fateci
0: sapere.
1: Sì.
0: Grazie mille.
1: Allora,
6: ciao Adriana, Martina da Venezia.
0: Ciao Martina.
6: Io un grande, enorme amore che non rimpiangerò mai. E 2 mezzi, 2 3 quarti, ma non credo possano raggiungere quello, forse perché anche l'età incide.
0: Ah, vedi.
1: Però non ho capito, un grande amore che non rimpiangerò mai, forse vuol dire che rimpiangerò per sempre.
0: Però sai che avverto che qualcuno di questi messaggi non si sta, qualcuno degli ascoltatori che stanno mandando questi messaggi non si sta aprendo tanto, dicono sono felice oggi, ma quasi come se non volessero parlare degli amori precedenti, perché ci sono dei tabù anche, no? A dire e ammettere a se stessi prima che agli altri. Io tutto sommato però sono rimasto sempre un po' innamorata o innamorato.
1: Ma la persona
0: della
1: dice che la persona della tua vita, quella ideale, è quella con cui non stai.
0: È quella con cui
1: non riesci a condividere la vita.
0: Da quelli che dicono io oggi sono felice, oggi sono felice, serena, eccetera, eccetera. Però
1: perché ci si accontenta di una vita un po' più tiepida, che è quella che ti dà più
0: magari
1: pace.
0: Magari sì, ma magari anche no, non è detto, però in alcuni casi sicuramente sì.
1: Allora, Ricky Martin su Radio Kiss Kiss, dove c'è la musica più bella con Living la vida loca.

0: che anche Ricky Martin sia stato un tuo amore, no? Adolescenziale.
1: Primo amore, assoluto.
0: È stato un amore di tante.
1: Sex symbol indiscusso. E ancora oggi devo dire che è veramente molto figo. Allora, sono le 7.38, noi cerchiamo di capire come sarà il tempo previsto per questo weekend, perché
0: chissà,
1: pare sia ancora caldo.
0: Da me qua porta sole a go-go.
1: Estate, sì. L'ottobrata è già arrivata. Boh, lo capiremo subito grazie ai nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezione fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime tra 20 e 25 al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è good morning kiss kiss. Hey everybody. Dalle 9 alle 12 solo su Radio Kiss Kiss.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Kiss, kiss. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
9: Kiss, kiss.
10: Verde. Rosa. Arancio.
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
15: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
14: E tutte quelle persone nella foto?
15: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
14: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
7: Kiss

0: romantica.
1: Bene, un altro buon motivo per ascoltare Radio Kiss Kiss è che noi sulle canzoni non entriamo. Ieri ascoltavo un'altra radio famosa italiana.
2: Vi ho
1: telefonato, ti ricordi che vi ho chiamato?
2: Sì, eravamo in viaggio.
1: Sì, per dirvi, ma questi entrano, sono entrati su questa canzone a metà canzone.
2: Tagliando.
1: Senza manco
2: chiedere
1: scusa agli ascoltatori che stanno seguendo la canzone. Magari poi sulle italiane la gente canta, no? Tu entri sulle canzoni italiane, è bruttissimo.
2: O posso... semplicemente ascolta, che pure ci sta
1: che
2: molto bene.
1: Esattamente.
2: E non bisogna assolutamente
1: interferire. Radio Kiss Kiss, sappiate che noi non distruggeremo mai le canzoni, tranne Pika, che tecnicamente a volte lo fa. Allora,
3: grazie.
1: Prego, ci mancherebbe.
2: Allora,
1: abbiamo
2: Pippo.
1: L'oroscopetro di oggi.
2: Sì, abbiamo l'oroscopetro. Oggi facciamo una cosa un pochino diversa. Va bene? Seguimi.
1: Vai.
2: Venite con me.
4: Oroscopetro.
5: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
3: Ma come si permette questa signora? Scusate.
2: Sì, allora Pippo, volevo dire che iniziano delle... si stanno candidando.
1: Ma chi?
2: Per far parte del mio team dei 200.
1: Ah, veramente?
2: È vero, ieri ho ricevuto insomma qualche proposta.
1: Dove l'hai ricevute?
2: Le ho ricevute via mail.
1: Via mail.
2: Mi scrivono, dicono come si fa a far parte, diciamo, dell'entourage dell'oroscopetro. Evidentemente hanno la passione per l'astrologia.
1: Oh, evidentemente lo trovano talmente interessante che vogliono accodarsi.
2: O non interessante, che vogliono migliorarlo.
1: Vogliono migliorarlo.
2: Va bene, oggi abbiamo deciso di abbinare insieme al mio team di astrologi e insieme ovviamente alla regina Anna Chiara, di abbinare ad ogni segno il dolce preferito.
1: Sì.
2: Cioè, se tu fossi un dolce, tu cara Vergine, che dolce saresti?
1: Sai che ieri sera la prima cosa che mi ha chiesto una signora,
2: sì,
1: Pippo, di che segno sei? Dico, ma che vuoi? Ma
2: sei
1: perché?
2: Virgo.
1: Ma qual è il problema?
2: Perché adesso è così.
1: Vabbè.
2: Cioè, adesso capiamo con chi anche scambiare due chiacchiere solo attraverso il segno zodiacale.
1: Ah, ok, perfetto.
2: Vabbè. Allora andiamo dall'Ariete. Peperoncino e cioccolato fondente, esplosivo, piccante e senza mezza misura. Quindi se l'Ariete fosse un dolcino sarebbe proprio questo. Toro, cioè io, bignè alla crema, ricco, avvolgente.
1: Ma
2: e votato
1: un bignè
2: al godimento.
1: Basta, zitta.
2: Al godimento
1: un casatiello
2: puro.
1: Un casatiello amare e salato.
2: Quello è per il salato.
1: Esattamente.
2: Ok.
1: Andiamo avanti.
2: Andiamo dai gemelli. Macaron colorati, doppi, sfiziosi e non ti stufano mai.
3: Io sono allergica alle bicocche.
2: Le bicocche, ma
1: i macaron
2: alla bicocca, signora. È molto più sofisticato il macaron. Il cancro sarebbe un tiramisù.
1: Un
2: lo
1: tiramisù?
2: Vedi?
1: Cosa, scusa?
2: No, non mi è venuta bene la S.
1: Sì, la puoi ripetere come
2: il
1: l'hai detto.
2: Il tiramisù. Il tiramisù, ok?
1: Il tiramisù.
2: Dolce di casa per eccellenza,
1: sì.
2: Confortevole e pieno di ricordi.
1: Sto aspettando che arrivi alla Vergine, vai.
2: Andiamo al Leone, sarebbe una torta a sette veli. Scenografica, dorata e pensata per prendersi la scena.
1: Scusa, Luisella, che segno è?
2: È Ariete.
1: Ariete.
2: Sarebbe cioccolato fondente con peperoncino.
1: Mamma mia, esattamente, yeah. Amare, come peperoncino e cioccolato.
2: Andiamo dalla Vergine, Virgo. Mille foglie.
1: Mille foglie.
2: Io direi pure multistrato.
1: Cioè, vi rendete conto che body shaming sta facendo?
2: Ma non è vero, sei morbido.
1: Direi anche multistrato, allora, per dire che sono grasso.
2: Non è
1: cioè,
2: vero.
1: Se l'avessi detto
2: l'hai
1: io
2: detto
1: su
2: tu,
1: di lei,
2: allora,
1: no, che tristezza. Vai,
2: allora, su di me non lo puoi dire perché alle donne non si può dire.
1: Ah, ok.
2: Andiamo dalla Bilancia, una meringata.
1: Avete
2: elegante.
1: Anche rotto il cazzo con sto politicamente corretto.
2: Sì, raffinato.
1: Vi voglio dire che siete. Voi lo potete dire a me e non a voi.
2: Fammi finire l'oroscopetro.
1: Ok.
2: Meringata è la Bilancia, elegante, raffinata, bella da vedere, bilanciata nel gusto. Lo Scorpione sarebbe un fondente al 99%, intenso, amarognolo, per palati forti che non temono i contrasti.
1: Okay.
2: Sagittario sarebbe uno strudel, il gusto del viaggio delle spezie esotiche in un morso.
1: Scusa Peppino, che segno è?
2: Capricorno, eccolo qua.
1: Okay.
2: Vuoi sapere cosa sei?
1: E cos'è?
2: Un torrone duro, roccioso, una tradizionale, moda. Resistente a tutto. Invece non è tanto duro.
1: Che cos'è?
2: No, volevo... che cos'è, Pika?
6: È moscio.
2: È moscio. Allora. Questo volevo fare. Ho fatto allora, andiamo dall'acquario. Cheesecake, scomposizione molecolare. Stravagante, fuori dagli schemi e decisamente bizzarra. I pesci, in ultimo, sarebbero lo zucchero filato. Dolce, impalpabile, fatto della stessa sostanza dei sogni.
1: Grazie. L'unica cosa, l'unico effetto di questo oroscopo di oggi è che mi ha fatto un'infame di dolci.
2: È multistrato.
3: Naturalmente, Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
1: È brava intenditrice.
5: Oroscopo Pietro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: Vinci.
1: Vinci, se rispondi, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Perché? Perché si festeggiano in questi giorni 50 anni di Radio Kiss Kiss e per celebrarli Radio Kiss Kiss ha creato la t-shirt celebrativa.
2: Oramai
1: appunto.
2: È veramente una vera e propria corsa a chi riesce a vincerla, ad accaparrarsela. Abbiamo
1: tutti
2: diversi momenti, diciamo, gioco nel corso della programmazione di Radio Kiss Kiss del palinsesto. Adesso vediamo questa opportunità, in che modo peschiamo semplicemente tra quelli che hanno interagito dalle 7 con noi.
1: Con
2: va
1: noi.
2: Bene?
1: Volevo salutare Francesco Rienzo che ha appena scritto ciao Radio Kiss Kiss, sperando di essere, diciamo, estratto per il gioco inviando un messaggio un secondo prima. No, devi interagire con noi dalle 7.
2: Vabbè, però per non si sa, estratto. Noi li becchiamo così totalmente a sorpresa.
1: Ho capito, no, ma non becchiamo quelli che scrivono soltanto per partecipare al gioco. Questo è un gioco a cui partecipa chi interagisce col programma. Siamo severissimi.
3: Pronto?
2: Chi è?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì.
2: Pronto. Sì, come ti chiami?
3: Teresa.
1: Ciao, ciao Teresa. Teresa, che radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Oh, brava!
2: Complimenti, la t-shirt è tua, va bene? Sei contenta?
3: Grazie. Sì, moltissimo.
1: Teresa, benvenuta alla festa di Radio Kiss Kiss per i suoi 50 anni. Grazie per esserci.
3: Grazie a voi.
1: Grazie.
3: Ascolto
1: tutte le mattine. Ci ascolti tutte le mattine, ci fa molto piacere. Indossala con fierezza la nostra t-shirt, va bene?
3: Assolutamente.
1: Baci, kiss a te.
2: Ciao, ciao,
1: buona giornata. Ciao, ciao, ciao.
4: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
3: Pronto?
4: Rispondi e vinci.
1: Allora, poco fa mi hai dato parlare. Del grassone, adesso
2: non
1: mi vuoi
2: vero.
1: Dare del nano, del pelato, che ne so.
2: Ho detto che se... Sai che baciare in fronte un pelato...
1: Vedi?
2: Dai, porterebbe fortuna.
1: Vedi?
2: Dopo ti venga a baciare la fronte.
1: Un'altra body sciamata
2: la vuoi
1: fare?
2: Questa, l'ho letta, è carina.
1: Va bene.
2: Andiamo tutti a baciare la fronte di Michel Pelot.
1: Lionel Richie con i Commodores. Questa canzone lasciala annunciare perché è la mia canzone di sempre.
2: Sì, sì,
1: Si intitola Easy ed è del 1977.

0: Commodores Easy dal 1977.
1: Sono le 7:57 e siamo più pronti a cedere nuovamente la linea alla nostra redazione. Salutiamo Umberto Aprea.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo, un saluto a tutti voi. L'Italia chiede maggiore flessibilità all'Unione Europea sulle spese per l'energia alla luce dei conflitti in corso e dell'aumento dell'inflazione salita al 4,2% a settembre. La Premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione von der Leyen sollecitando una revisione delle regole di bilancio per sostenere famiglie e imprese contro il caro prezzi. Immediata la replica di Bruxelles, già concessa maggiore flessibilità agli Stati membri. La questione tuttavia potrebbe essere affrontata al prossimo Ecofin. Ed è attesa oggi in Consiglio dei Ministri la presentazione del documento programmatico di finanza pubblica con l'aggiornamento delle stime sulla crescita e un PIL indicato al più 1%. Il documento definirà anche la cornice della prossima manovra. Sul tavolo a Palazzo Chigi anche la relazione sull'eventuale scostamento di bilancio per energia e difesa. L'Italia potrebbe chiedere meno dei 36 miliardi massimi concessi dall'Unione, dividendo le risorse in parti uguali tra i due settori. Prima giornata di scioperi oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola, dalla sanità alla pubblica amministrazione. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione del sindacato Fisi prevede per i treni uno stop dalle 11 alle 14. I sindacati chiedono tra l'altro il taglio dei prezzi dei carburanti e beni essenziali, meno tasse e aumenti salariali adeguati al costo della vita. Il calendario delle proteste proseguirà fino al 30 ottobre. Ci spostiamo in Francia. Tensione in diverse città durante le proteste studentesche. Si registrano violenze, ferimenti e lanci di materiale pirotecnico contro docenti e dirigenti scolastici. Secondo il Ministero dell'Interno sono circa 2.000 le persone fermate. I presidi chiedono maggiori misure di sicurezza e, dove è necessario, la chiusura degli istituti. Il governo ha intanto annullato gli spostamenti dei ministri fino a lunedì. Torniamo in Italia, restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. La conferma è arrivata dal primo bollettino medico diffuso nella serata di ieri. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi, 2,5 oltre la media del periodo 1991-2020. Secondo Copernicus, temperature da primato sono state registrate anche a maggio e settembre, record anche per i giorni di forte stress termico con punte fino a 41 gradi. Siamo allo sport con il calcio. Dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League questa sera alle 20:45 allo Stade de France contro la Francia di Zinedine Zidane. Il CT Roberto Mancini deciderà la formazione solo dopo la rifinitura, da valutare Ken, mentre in attacco potrebbe esordire Vergara con Pio e Sebastiano Esposito confermati. A centrocampo possibile conferma di Tonali, Barella e Fagioli, in difesa Caiode e Scalvini, favoriti rispettivamente su Di Lorenzo e Mancini. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Adriana, sei pronta a danzare?
1: Allora, sono prontissima.
0: Ma danzerai sui tacchi o li togli per ballare?
1: Sui tacchetti. Non
0: sono
1: tanto alti. Sono cresciuta un po'.
0: Sei cresciuta un po', va bene. Allora, attenzione, come sempre il momento dance è meritevole del vostro gas, della vostra energia. E sono le 8 in punto. Noi, grazie alla redazione, siamo arrivati a questo momento anche oggi. E quindi vi aspettiamo con tanti WhatsApp audio pieni di energia.
1: Quindi preparatevi, mi raccomando.
0: Pica per noi oggi ha scelto del reggaeton.
1: Poi abbiamo un po' di selezione reggaeton.
3: Hip hop e reggaeton.
0: 347-490-0042 per il vostro gradimento. A me così sulla carta non è proprio il mio gusto
1: non
0: preferito.
1: Non è il tuo genere musicale preferito. Vediamo.
0: Prima di mettere il giudizio vedremo.
1: Mandateci i vostri feedback e vai col momento dance.
0: Vai.

0: Kenya, sono d'accordo con te.
1: Mamma mia.
2: Vai che se balla!

0: bellissimo, goduto.
1: Sì, sì.
2: Mamma, che botta di vita stamattina.
1: Mamma mia, che botta proprio.
3: Forza Pippo e Adriana, forza tutto cazzo.
1: Grazie mille. Grazie.
2: Che ritmo, ragazzi.
1: Hai visto che ritmo? Sai che nelle case vai, tutti col volume a palla,
3: Ciao. E vai, che non ho dormito così mi sono svegliata.
0: Brava, anche
1: brava.
0: Noi.
3: Grande Radio Kiss Kiss.
1: Io mi sono proprio addormentato invece.
3: Mia, top, oggi stupendo.
1: Oggi stupendo.
0: Noi siamo
1: sì.
0: felici.
3: Vamo Radio Kiss Kiss.
1: Sì.
4: E andiamo Pippo.
1: Yes.
4: Ciao Adriana La Bush.
1: La Bush.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, momento dance mitico.
1: Mamma mia.
0: Sono d'accordo.
2: Vai Adriana e Pippo.
1: Vai
2: hey,
1: vai.
2: Yeah.
3: Yeah. Dai Pippo, non fare il mal dito. Muovi il culesito. Ciao Kiss Kiss.
0: Ciao.
3: Grande musica stamattina. Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
3: È
1: grazie.
3: Bellissimo iniziare il venerdì così.
1: Così.
3: Kiss Kiss a tutti.
1: Kiss sì, kiss sì, a sì, te. Sì, grazie.
2: Grandi ragazzi. Sono arrivata a lavoro, non scendo perché c'è il pezzo dance.
1: Grazie.
2: Francesca da Torino.
0: Ciao, ciao,
1: brava Francesca.
0: Francesca.
2: Ciao ragazzi, siete fortissimi, balliamo.
1: Grazie mille.
3: Llegò la fiesta di venerdì con la ora dance.
1: Ricordate sempre che il momento dance va in onda nel Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 ogni venerdì mattina.
0: Appuntamento
1: non solo...
0: fisso.
1: Quello originale. Poi gli altri ci hanno copiato, vabbè, fa niente.
0: Questo è quello
1: però
0: vero.
1: Quello vero ce l'abbiamo solo noi, grazie.
5: Momento dance.
6: Momento dance.
5: Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Chi schissa te, che vivi la tua vita in barca e pensi ogni giorno che non ci sia niente di meglio. Chi schissa te, che vederli crescere insieme e sempre più uniti ti rende felice e orgoglioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss.
2: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
3: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
2: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
1: Kiss Kiss.
0: Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto, quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
5: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Yes, yes.
6: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuoi trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.

0: Vausa con Lose Myself, canzone bellissima che riporta tanto agli anni 70, la disco famosa, anche allora, con le voci, bella. Noi è il momento adesso del gioco, Adriana.
1: Siamo pronti, dobbiamo regalare.
0: Sperando sì, che Pica oggi abbia, diciamo, la decenza di fare un gioco decente.
2: Anna Chiara oggi, eh?
0: Anna Chiara, se ne è occupata lei.
1: La responsabilità è di Anna Chiara. Anna Chiara, va bene, va allora bene. Sentiamo questo suono, questo rumore, e poi ovviamente come sempre mandateci un WhatsApp.
0: Prego,
1: audio,
0: Pica,
1: per darci la risposta. Vai. Vai di nuovo.
0: Niente, non capisco.
1: Ma il bello è che deve essere un pochino difficile all'inizio.
0: Un po' difficile deve essere. Allora, se volete il pacco gadget di Radio Kiss Kiss, è il vostro momento. Non vi costa niente, i WhatsApp non costano niente, quindi mandateci un WhatsApp vocale e ci dite secondo voi da cosa è prodotto questo rumore. 347 490 0042. Risentiamolo, grazie. Ecco, da cosa è prodotto? Che cos'è che produce questo rumore? Guarda quanti messaggi, ma quelli che scrivono subito, che mandano vocali subito, sono evidentemente convinti di aver indovinato, no?
1: Eh beh, sì, dai, sentiamone qualcuno già subito.
3: È una carica di una sveglia.
0: Ma va, va. No, non è una carica di una sveglia.
1: No, non è questa, la carica di una sveglia, no, no.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Buongiorno. Secondo me è un cubetto di ghiaccio che cade nel bicchiere.
1: Un cubetto
4: di ghiaccio. Chiara da Milano.
1: Non è questo, però anche io ho avuto questa sensazione.
0: Un cubetto di ghiaccio non è. Allora andiamo avanti e vediamo che cos'è questo rumore. Cioè, soprattutto da cosa viene prodotto.
5: È mosso. Antonella, da Torre del Greco.
0: Che ha detto? È moscio?
1: No, cosa ha detto? Possiamo risentire?
5: Il morso.
0: Avevo capito, il moscio.
1: Cos'è il moscio?
0: Non lo so che cos'è un moscio.
4: Ma Pippo è moscio.
0: Ah, perché non mi piaceva la dance.
1: Perché non mi piaceva il momento dance.
6: Clara da Parma, secondo me è il ghiaccio versato in un bicchiere.
0: No, non è il ghiaccio versato in un bicchiere.
1: No, non è questo, dai, escludiamola questa.
7: Il ghiaccio cade nel bicchiere. No, ragazzi, a tutti.
0: Allora, sta risposta è sbagliata, quindi toglietevela dalla testa.
1: Beh,
0: non è del ghiaccio
1: facile
0: che cade nel bicchiere, va bene?
1: Dai.
0: È totalmente un'altra cosa, proprio.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana. Per me la scatoletta di tonno.
0: La scatoletta di tonno
1: quando
0: non
1: si
0: è.
1: Apre?
0: Mi dispiace, ma non è.
1: Dai, risentiamolo, Pica, facciamolo riascoltare.
0: Vediamo se qualcuno indovina. Sembra un po' un ruttino a un certo punto.
1: Sì, l'ha messo così.

0: Lupsi.
1: Ciao, sono Rosaria. Per me è il rumore di una pinzatrice.
2: Una pinzatrice?
0: La pinzatrice, no, non è la pinzatrice.
2: Non è la pinzatrice. Grazie, Rosaria. Kiss Kiss a te.
3: Buongiorno, Reggio Kiss Kiss. Il rumore quando metti i soldi nel salvadanaio.
0: Soldi nel salvadanaio. Quando lasci cadere gli spiccioletti nel salvadanaio.
2: Niente a fare.
0: Ma non è questo.
2: 347-490-0042. Che cosa produce questo rumore? Risentiamo, vai.
4: Buongiorno, Reggio Kiss Kiss. Per me è un apriscatola.
2: È un apriscatole? No, non è un apriscatole.
0: No, no, no, non è questo.
2: No, tra l'altro qui accanto abbiamo una rompiscatole che più o meno, diciamo, è parente all'apriscatole.
0: Una rompi e un rompi.
2: Esattamente. Vai, andiamo avanti.
0: Allora, si è intasato il nostro WhatsApp. Il numero è 347-490-0042. Tutti vogliono provare a darci una risposta, tutti vogliono provare
2: WhatsApp
0: a vincere i gadget.
2: Siete talmente
3: buongiorno
2: tanti.
3: Radio Kiss Kiss, buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Buongiorno. Secondo me è il macinino del pepe.
2: Non è il macinino del pepe.
0: Ah, capito.
2: No,
0: no
2: sì.
0: Ma non è quello.
2: No, non è quello, no.
4: Ciao, sono anche Marianna da Siano. Per me è, diciamo, la cannuccia che succhiamo con il succo di frutta di plastica.
2: No, che fa il rumore dei ruttini.
0: Pure
2: quella,
0: cattiva,
2: no.
0: Educazione.
2: No,
0: cioè,
2: no, no, quel rumore lì è brutto proprio da sentire in pubblico.
0: Infatti, no, non
4: buongiorno,
0: è quello.
4: Radio Kiss Kiss, Maria Rosaria da Benevento. Per me è il morso ad una mela.
2: E il morso ad una mela? No.
0: No.
2: Allora ci vogliono tre cose per produrre questo rumore, va bene? Sì, tre cose.
0: Qual è la terza?
2: Sì, sì, sì, certo. No, anche quello che c'è dentro.
5: Ciao, Radio Kiss Kiss. Secondo me è il succhiare la cannuccia quando la bibita è quasi finita.
2: No, quello è volgare. Non ci saremmo mai permessi di fare quel rumore lì. Possiamo risentire. Che
0: siamo
2: suona
0: troppo
2: un po' come
0: chic noi.
2: Certo. Ecco, vai.
0: No, vabbè, così è confondente.
2: No.
0: Fallo sentire una volta sola. Okay, questo è il rumore, il resto è un loop.
2: Bravo, col loop
0: in cui
2: non si
0: è entrato
2: Pica,
0: ma da anni.
2: Sì, sì.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Adriana, buongiorno.
2: Merita
4: Pippo.
2: Subito una visa, una
4: allora,
2: visita. Buongiorno.
4: Io credo che sia una macchina da scrivere. Ciao a tutti.
2: Non è una macchina da scrivere.
0: Non è niente di
2: vinta.
4: Pronuncia è secondo me una gettoniera.
2: Ah, vedi? Non è una gettoniera.
0: No, qualcuno attraverso un messaggio di testo ha indovinato.
2: Ogni tanto hanno delle, diciamo, delle fantasie.
6: Buongiorno, secondo me è l'accensione di una motosega.
2: Non è una motosega, mi dispiace molto e non sei manco tanto vicino, sei lontanissimo.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Gianluca da Nocera. Per me è il suono di un pettine.
2: Il suono di un pettine?
0: Del pettine.
2: E che c'ha in testa questo? Il metallo.
0: Il torrone.
2: Che suono è? Come potrebbe mai essere il suono di un pettine?
0: Stai tirando le croste.
2: La gente è strana.
0: Vabbè, dai, sentiamo.
2: L'hai allungato un po' adesso.
0: Così è più facile.
2: Così
0: dai.
2: È più facile, potrebbe essere. Vai.
8: Buongiorno, secondo me sono quelle macchinette che metti il gettone per avere poi le palline.
2: Non è la macchinetta per il gettone, per le palline.
0: Pensa, noi pure senza i gettoni abbiamo comunque le palline.
2: Che girano.
9: Ma secondo me è la Bush di Adriana.
2: È la Bush di Adriana, sì, no, non è la Bush di Adriana, però poteva essere, sì.
0: Niente
2: produce
0: Bush
2: rumori
0: di
2: strani
0: Adriana,
2: la Bush di Adriana.
10: Un cucchiaino all'interno di un barattolo?
2: No!
10: Buongiorno.
2: Non è un cucchiaino all'interno di un barattolo. Mi dispiace.
8: Dai. Secondo me sono i dadi che vengono mescolati dentro nel bicchierino e poi lanciati.
2: Ah, vedi, dadi.
0: No, non è quello. No,
2: no, nemmeno questo, ragazzi.
0: Fica, però... scusa, dai, facciamo.
9: Ma secondo
0: ascoltare.
9: Me è la Bush di Adriana.
0: Ma non è questa, che c'è?
2: Vogliamo dare un indizio?
0: Diamo un indizio.
2: Serve per cucinare qualcosa. Prima di cucinare qualcosa.
0: Sì?
2: È un rumore che viene prodotto prima di cucinare qualcosa, in genere. Sì. Sì. Certo, come no?
0: Anche.
2: Ma che significa no? Cioè, che significa? Adesso dopo diremo che cos'è. Mi devi spiegare questo no. Che cazzo significa? Poi dice che sono io. Ma vado di là, gli do una testata in bocca.
0: C'è una rivolta.
2: Ma perché mi devi fare
0: di tutto lo studio?
11: Ciao, sono Roberto. Secondo me è una sparachiodi.
2: Non è una
0: sparachiodi.
4: Buongiorno Kiss Kiss. Secondo me è quando metti un bicchiere sopra un altro di plastica.
2: No, Kiss Kiss, non è questo.
0: No, non è questo.
12: Buongiorno a tutti, per me il numero, o meglio, è il rumore della tastiera del telefono.
0: No, non è questo, dai.
2: Statevi zitti, no, che c'entra la tastiera con cucinare? Ah. Va.
13: Quando metti la pendola sul fornello.
2: Già.
0: Allora, ragazzi, questo gioco ci sta sfuggendo di mano oggi, ve lo voglio dire.
2: Quando metti la pendola sul...
14: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Anna, per me è la chiusura di un'anta della cucina.
0: No, non è questo.
2: Allora, prima di
0: allora Pippo è bravissimo con gli indizi.
2: Sì, certo che sono bravissimo. Prima di cucinare in genere si fa questo rumore. Se fai una determinata, se prepari una determinata cosa. Certo che ho ragione.
15: Buongiorno Pippo. Grazie, buongiorno Anna Adriana.
2: Certo.
15: Per me è un
2: siete
15: coltello
2: due idioti,
15: che taglia
2: tu, io non so che farci.
15: Una carota, un ortaggio. Vai. Teresa da Nocera.
0: No, non è Teresa da Nocera, non è l'ortaggio.
2: No, è l'ortaggio.
0: No.
16: Buongiorno Radio, ecco. Kiss Kiss, Maria Teresa. Secondo me è quando si apre il barattolo dei pelati.
2: Ecco qua.
0: Oh.
2: Se prima di cucinare tu apri il barattolo dei pelati.
0: Ah,
2: no?
0: Quindi quando... erano i pelati, pica. Continuava a dirmi una bottiglia.
2: E diceva che anche se era una bottiglia, pelati, perché i pomodori pelati sono anche in bottiglia.
0: Mm.
2: È prima di cucinare, tu apri e poi cucini.
0: Era
2: che cazzo abbiamo a fare se non cucini?
0: Questo difficile.
2: Io devo andare a dare una testata.
0: Vai,
2: no, no, mo che mettiamo il visto.
0: Ok, grazie alla nostra bravissima ascoltatrice.
2: Mamma, ragazzi, mi fate venire un nervoso.
0: Non era facile a sto giro. E regaliamo a lei gadget.
17: A proposito, Pippo, oggi sì, mi sembri un pochettino acidino, ma hai il ciclo?
0: Quarto
2: no,
0: giorno,
2: il ciclo ce l'avete
0: giorno.
2: Voi, veramente, non io. Andiamo con Fedez, va? E
0: allora, Francesca Michelin. Francesca Michelin, bella questa collaborazione del 2014, magnifico.
18: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

0: nuove tendenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Kiss Kiss.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Kiss Kiss.
0: Ehi, Pet Lover! Quattro Zampe in Fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
5: Kiss Kiss.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss Kiss.
11: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: La mia nuova artista preferita si chiama Olivia Rodrigo, mi piace tantissimo.
1: È davvero molto brava, fra l'altro.
0: E questa canzone è Stupid Song.
1: Sì, parla proprio dell'innamoramento, cioè di quella fase lì in cui ci sentiamo un po' stupidi.
0: Molto
1: ma va
0: bella.
1: Bene lo stesso. Allora, perché gli uomini perdono sempre le cose? Perché dimenticano sempre le cose? Non trovano mai le cose?
0: Conosco tante donne che perdono le cose e non trovano le cose.
1: Non è anch'io
0: che
1: so, spesso non le perdo, ma non le trovo.
0: I luoghi comuni, gli uomini non trovano le cose.
1: Beh, allora, su questa fonte autorevolissima.
0: Chi sarebbe? La Università del Massachusetts?
1: Sì.
0: Ok.
1: Abbiamo trovato proprio l'articolo che titolava così. Cioè, perché gli uomini non trovano mai le cose? Prego, Pica.
0: Vai.
1: Non è questione di pigrizia, ma
0: guarda
1: di natura.
0: Guarda Giannini come ti guarda. È preoccupato.
1: Se i maschi in casa spesso non trovano ciò che cercano, a differenza delle donne, è perché i due sessi hanno una diversa visione periferica. A proposito, provate questo divertente esperimento. Che però non vi dirò.
0: E qual è l'esperimento?
1: No, non lo posso dire, è troppo lungo. Questa permette di percepire forme, colori e movimenti di oggetti che non sono davanti ai nostri occhi. Le donne, invece, sono in grado di vedere con buona precisione fino a 45 gradi dal centro del loro campo visivo, laddove gli uomini vedono già sfocato. E in taluni rari casi sviluppano una visione periferica che sfiora i 180.
2: Varanascimità.
0: Guarda, Pica, ti stavo per chiedere di mettere questo jingle. Ma varanascimità, quanti gradi abbiamo?
1: 180.
0: Voi 180 e noi 45.
1: Sì. Voi 45 e noi 180. No, quegli altri là non ci sono, quindi non menzionarli.
0: Ma per piacere. No. Stavo cercando di capire com'è sta cosa, perché a me non mi è mai capitato di non vedere, cioè di vedere oltre i 45 gradi. Cioè, ci vedo. Allora, ieri io ho perso una cosa, non trovavo le cuffie della radio, ho rischiato di fare tardi. Ho messo la macchina sotto sopra, in realtà per scoprire poi alla fine che le avevo prese proprio prima di uscire dall'auto e messe in quella specie di sacchetto che porto con me alla mattina quando vengo in radio, e non le pensavo di non averle messe, non mi ricordavo.
1: Però
0: ho rovistato tutta l'auto cercando quelle cuffiette che invece erano già prese.
1: Allora, vediamo un po', vi ritrovate in questo esperimento, diciamo in questa poi che è diventata una vera e propria statistica sugli uomini.
0: A te mai è capitato di cercare il telefono, lo smartphone mentre ce l'hai in mano e stai parlando?
1: Sì, mentre parlavo al telefono.
0: Sì, anche
1: mi capita sempre.
0: Anche a me, sì.
1: Non lo so, quella è un'altra cosa.
0: Grave,
1: là ci dobbiamo far controllare.
0: Pica dice che è molto grave.
1: Sì,
0: a me è successo, sì, che parlavo al telefono, mi sono messo in casa prima di scendere di casa per cercare il telefono.
1: Ieri sera abbiamo fatto tardi, abbiamo fatto serata, lo sai, abbiamo fatto tardi, ero a telefono con te, insomma era mezzanotte, io ho sempre le scarpe in auto, ho veramente una scarpiera in auto.
0: Che
1: ad
0: volgarità.
1: Un certo punto avevo il mio sandalo, uno ce l'avevo lì e l'avevo visto e l'altro ce l'avevo in mano e sono stata tutto il tempo a cercare.
2: Quanto è trash, Adriana.
0: È una cosa
1: torno
0: molto
1: trash. Torno a casa, inserisco le chiavi e dico, oddio, il sandalo ce l'avevo in mano come se fosse, non so che, uno scettro. Non lo so perché avevo il
0: sandalo. Perché avevi il sandalo in
1: ma
0: mano?
1: Ma non lo so, avevo il sandalo in mano e davo per scontato che lì dovesse essere il suo
0: ma
1: posto.
0: Ma come si permette, sta signora?
2: Ma come si permette, sta signora? Scusate.
1: Ragazzi, non lo so, è la stanchezza, poi non so che dirvi. Dai, allora, uomini e donne, a confronto, dimenticate le cose,
0: a
1: lasciate
0: casa
1: le
0: vostra.
1: Cose, non le trovate.
0: No, ma sentiamo anche gli uomini che si difendono magari.
1: Sì.
0: A casa vostra chi è che non trova le cose? Voi o la vostra compagna o viceversa? Se siete due compagne, la vostra compagna o siete due compagni? Quello
1: vabbè,
0: che sia.
1: I partner.
0: Esattamente, chi
1: partner.
0: Sono gli uomini o le donne che non trovano le cose? 347-490-0042. Grazie, perché secondo me anche le donne spesso e volentieri
1: mettono
0: il famoso ordine nelle case e poi non trovano le cose dove
1: Giulio
0: messe.
1: Già ci scrive, ragazzi, io dimentico tutto, ogni cosa. Matteo invece dice, io ho cercato gli occhiali da vista mentre erano sugli occhi.
0: E vogliamo parlare di quando cercate una cosa nelle vostre borse voi?
1: No, vabbè.
0: Lasciamo
1: è l'infinito, quello è il concetto di infinito.

0: Una canzone che narra la storia di un uomo che aveva appena ascoltato la Kiss Kiss Play Chart e quindi aveva
1: e ha esclamato meraviglioso.
0: No, aveva preso una decisione, poi fortunatamente qualcuno l'ha salvato. Va
1: a
0: bene.
1: Proposito, torna sabato dalle 18 alle 20 con la nostra bellissima selezione musicale.
0: Ci provo anche qualcun altro. Abbiamo
1: sì,
0: Violetta.
1: Anche Buche in radio. Ok, fammi finire lo spot. Violetta,
0: Adriana,
1: buongiorno.
0: Sta camicia è un po' troppo corta
2: buongiorno,
0: stamattina.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Ciao. Buongiorno. Violetta, come stai?
2: Bene, grazie.
0: Bene, a casa tua chi è che non trova le cose?
1: Tu.
2: Io.
0: Esattamente. Quindi okay. Le cazzate chi le dice? Chi ha detto che siamo noi uomini?
2: Adriana?
0: Adriana.
1: No, non è vero. Sì. L'hanno detto gli scienziati
0: ma
1: del
0: quali scienziati?
3: A bugiarda.
1: Allora, non so io che faccio le ricerche. Oh. Ambasciatore non porta pene, scusate.
0: No, io lo porto.
1: Da quanto? Vabbè, Violetta, allora a casa
0: Violetta.
1: Tua è tuo marito, il tuo compagno che ti
2: mio
1: recupera
2: marito.
1: Le cose?
2: Sì, assolutamente. Chiavi di casa, della macchina, assolutamente.
0: Sì. Vedi?
2: Telefono spesso lo abbandono, poi non lo trovo.
1: E non lo trovi?
2: Matta.
1: Ok.
0: In casa? Solo in casa?
2: Va bene, la borsa non trovo mai niente, mai.
0: Non trovo mai niente.
1: Beh, quello è un classico.
0: Cioè, come fai? Metti le mani dentro e rovisti?
2: Guarda, un giorno ho cercato telefono in borsa, secondo telefono, per ore e ore pensavo di averlo perso, il giorno dopo era lì in borsa.
1: Vedi?
0: Ma mica, come ti permetti? No.
1: Nella borsa delle donne è come se ci fosse un buco nero.
2: Un buco nero, sì, esatto.
0: Senti, ma lo sai che mi piace molto il tuo nome, Violetta?
1: Violetta.
0: È molto così etereo, bello Violetta.
1: È bello, sì.
2: Grazie,
1: sì.
0: Mette serenità.
1: Sembri uscita sì, da un cartone animato, da un fumetto. Sì, di quei suoni che ci mettono tranquillità.
0: Sei così tu, Violetta? Sei una che mette tranquillità?
2: No, credo.
0: Un'esaurita, pazza.
2: Sì. Sono un'esaurita, 100%, sì.
0: Si chiama Violetta.
2: Infatti, il più delle volte non trovo le cose perché inizio subito ad agitarmi e quindi non...
0: Va bene.
1: E poi lì finisci davvero per non trovarle. Sì,
2: esatto.
1: È vero.
0: Va bene, Violetta. Noi ti ringraziamo. Non so, io sento che dico Violetta.
2: Sì, parte io ti ascolto da più di 20 anni.
0: Che bello, grazie.
1: Cioè, io sei una fedelissima.
0: Mi viene
1: allora
0: da dire Violetta, sì. E parte questa canzone. Sì. Violetta. Hai trovato il telefono? No!
2: Magari ora lo cerco mentre sono al telefono con voi.
0: Violetta, ti diamo un bacio
1: grazie.
0: Grande.
2: Un abbraccio, chi schissa a tutti.
1: Chi anche a te,
0: baci. Saluti a Violetta da Aprilia. Ricorda che Aprilia, dolce dormiria. Andiamo avanti.
4: Ciao, schifo, Vincenzo Parma, a casa mia io trovo sempre tutto, sempre tutto. Mia moglie non trova mai niente. Quindi questo sondaggio secondo me è fallato sicuramente.
0: Bravo.
4: Da qualche parte.
1: Vabbè,
4: no,
1: tracciamo pure i fogli. Allora,
4: niente.
0: Abbiamo capito. A posto.
1: Allora, ok, chi a te?
0: Adriana ieri è venuta in radio, scalza, girava scalza, qua diceva: non trovo più i miei zoccoletti trasparenti.
1: I miei sandali.
0: I miei sandali, non li trovo più, ho visto ovunque. Dove erano?
1: A casa.
0: Quando li hai ritrovati?
1: Ieri.
0: Dopo quante ore?
1: Dopo una
0: 48 ore.
1: 48 ore.
0: Dopo 48 ore.
1: Le avevo
0: poi
1: riposti.
0: Siamo noi quelli che non troviamo le cose.
1: Avevo riposti, però non me ne ero resa conto perché
0: ma
1: sono sempre in auto.
0: Ma piacere, sì.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Christian da Filmo. Io non trovo mai nulla, ma nulla.
0: Non
5: devo
0: trovo
5: sempre chiedere a mia moglie.
1: Ah, vedi? Tu quindi confermi, diciamo, questo studio che è stato fatto.
6: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno
6: Pippo. Franco da Terracina.
0: Ciao Franco.
6: A me succede che distrattamente appoggio il telefono da qualche parte e dopo 2 secondi non lo riesco più a trovare.
0: Succede anche a me.
6: È sempre così. Devo chiedere a mia moglie di farlo squillare per individuare dove sta.
0: Anche a me, anche a me. A casa spessissimo non lo trovo. E quando tolgo la suoneria, adesso fortunatamente ho, diciamo, l'orologio che tu lo fai squillare.
1: Meno male, quella è una salvezza.
0: È una salvezza grandiosa.
1: Cioè, ogni volta dobbiamo intercettare il cellulare perché non sappiamo dov'è.
0: Il mio telefono è quasi sempre senza suoneria, però con quel richiamo dell'orologio suona.
1: Suona, sì. È il cercatelefono. in pratica.
3: Ma che ne dici di una chiantella io e te?
0: Oh, una vedi? Chiantella è una passeggiata nel Chianti.
1: Esatto, esatto.
0: Volentieri, andiamo a farla.
7: Allora. Ciao tipo, ciao Adriana. Io credo di essere imbattibile. Una notte per non svegliare la mia compagna, perché dovevo andare al lavoro, per non accendere la luce della camera, ho preso il telefonino, ho acceso la luce e dopo un po' mi sono messo a cercare il mio telefonino con la luce del telefonino.
0: Ah, vedi? Con la luce.
1: Anch'io. L'ho fatto anch'io.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Arturo da Napoli.
1: Ciao Arturo.
8: Sì, è sempre la mia compagna, la mia dolce metà. Perde, non dico sempre tutto, ma spesso perde le cose, è distratta, lascia le cose da una parte e dall'altra.
1: Vedi?
8: E poi puntualmente mi dice: dove le hai messe?
0: Adana, quella volta che mi hai raccontato che a letto pensavi di aver perso le mutande, invece in realtà le avevi solo tolte, ti ricordi?
1: Certo, le avevo tolte e le avevo pure perse. Poi ti ho raccontato
0: la
1: averle
0: mattina,
1: trovate.
0: Sì, sì, mi hai raccontato ieri
1: sera.
0: Sono
1: venuta senza mutande.
0: Sono impazzito, non trovavo le mutande. Ma mi è piaciuto molto il passaggio in
1: e
0: cui.
1: E di quando te l'ho messa in testa? La mutanda.
0: Le piche.
9: Buongiorno, mettetemi nei miei panni.
0: Chi è?
1: Quali sono?
9: Un marito, due figli maschi, è un continuo cercare. Sembriamo.
1: Ti capisco.
9: Sembrano Sherlock Holmes, tutti e tre. E dov'è? E dov'è? E dov'è? E non c'è, e non c'è, e non c'è, poi sta lì sotto il naso.
1: Hai ragione, hai ragione, hai ragione.
0: A dire sotto naso! Dove trovi?
1: A volte è proprio lì accanto a noi e non la vediamo, non vediamo l'oggetto in questione. Arrivano di Chainsmokers.

0: È stata una settimana intensa, bella, ci siamo divertiti tutte le mattine tra le 7 e le 9 con il Pippo Pelo Show che torna lunedì dalle 7 alle 9. Saremo ancora qua, Petro?
1: Sempre puntuali, e vi aspettiamo anche in TV al canale 158 del Digitale Terrestre, quindi ringraziamo anche tutti quelli che sono con noi al mattino
0: tu, come
1: in
0: sempre,
1: TV.
0: Anche questa settimana raddoppi, perché oltre al Pippo Pelo Show fai la Kiss Kiss
1: Play Chart. Kiss Play Chart sabato dalle 18 alle 20, facciamo un po' il resoconto musicale, quindi vi aspetto sia in TV che in radio. Ma adesso vi lasciamo con un pezzo della storia della musica.
0: Bellissima canzone di David Bowie, si intitola Heroes, e noi torniamo lunedì alle 7.

0: Buongiorno, good morning, Kiss. Oggi buongiorno. Lo dico? Lo posso dire? Lo posso
1: dire? No, non di buon venerdì.
0: Perché? No, perché l'ho detto ieri, qualcuno ha detto come siete avanti, lo ridico. Allora, anzi, per portarmi in pari, dico buon giovedì di ieri.
1: Oggi è venerdì, domani comincia il weekend, c'è un bello sciopero europeo, non soltanto
0: europeo, sì.
1: Europeo. Quindi sì, vedi che le affinità elettive non si fanno soltanto in Italia queste cose.
0: Quando c'è da mangiare, ragazzi, tutti si siedono a tavola.
1: Salutiamo coloro che nonostante lo sciopero sono in giro per le strade a lavorare.
0: Io
1: noi?
0: Io sciopero dei mezzi e sono qua.
1: Ah, ecco.
0: Sigla!
1: Sigla!

0: Ti sei dimenato troppo, sai che tu sei un po' vomitino.
1: Poi non solo quello. Io mi dimentico sempre che non sono più giovane.
0: Tra poco parleremo di sport.

0: Casini, hai visto?
1: Casini, in che lista è?
0: Non lo so. Hai visto? Allora, chiediamo anche agli amici della pescheria di unirsi al nostro mini sondaggio che stiamo per lanciare, perché è importante. Noi siamo come in un bar qui la mattina.
1: No, questo è un bar. Anzi,
0: allora, hai visto la partita del Portogallo contro la Danimarca?
1: Io sto vedendo solo quelle partite, lo sai, perché mi sto divertendo tantissimo.
0: Allora, diciamo il fatto che non abbia...
1: Lesa maestà. Pare che Trump e Putin attacchino il Portogallo.
0: Il fatto che non abbia giocato dopo 20 anni per la prima volta Ronaldo e non se ne sia andato,
1: con
0: ne parlavamo ieri.
1: Il pallone sotto braccio, non gioco nessuno.
0: Il pallone l'ha lasciato. Ci sono stati grandi conseguenze anche dal punto di vista del gioco. Il Portogallo, hai visto?
1: Ha detto Ronaldo sì, Ronaldo no. Comunque noi giochiamo bene, siamo forti.
0: Hanno vinto 4-2. Allora, siete team tifo per una squadra o team tifo per un giocatore?
1: Cioè, infatti,
0: siete di quelli che i giocatori vanno e vengono ma la squadra rimane, o di quelli che seguono i campioni a prescindere dove giochino?
1: Ragazzi, sei tifoso di calcio, sei tifoso della squadra, no? Come per la macchina, macchina tu tifi la macchina o il pilota?
0: Bello.
1: Di base tifi la macchina.
0: Allora, fatemelo sapere. 347 490 00 42 con dei messaggi, sia uomini che donne, attenzione. Aspettiamo i vostri messaggi, poi interagite con noi. Anzi, salutiamo già quelli che ce ne stanno mandando i messaggi, perché vi conviene, come al solito.
1: Ma non per un motivo o due, addirittura fino a 50 motivi per interagire con noi.
0: Oppure un motivo con su scritto 50.
1: Bravo, anche quello. Facciamo 50 e 50.
0: Siete per i campioni o per la squadra? Per l'automobile o per il pilota?

0: Travis, era il 2001, che bella.
1: Segni, che se segno risulto.
0: A proposito di campioni, o squadre, maglie o
1: motori,
0: il super beniamino, motori, motociclette o piloti, ascoltiamo qualche messaggio.
2: Buongiorno Max e Max.
1: Ciao.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Assolutamente sempre per la squadra.
0: Vedi, per la squadra.
2: Forza Napoli da sempre, per sempre.
0: Allora, Napoli è una piazza un po' speciale, ma come Roma, come anche Torino, come anche Milano,
1: diciamo,
0: perché ci sono stati dei calciatori che poi, anche andati via, sono stati, insomma,
1: vengono amati ugualmente.
0: È il simbolo.
1: Però attenzione, al netto di lui, di lui, che è un'altra categoria, tutti quanti ci leghiamo a un giocatore, ma resta la squadra. Il giocatore, grazie.
3: Ciao Max e Max. Ma dipende, se parliamo di giocatori, ci sono giocatori che rimarranno nella storia, giocatori eterni, come Maradona,
0: Vedi?
3: E pochi altri. Poi ci sono situazioni dove ovviamente si tifa la squadra.
0: È vero,
1: secondo
0: è vero.
1: Sì, però pochi altri dove giocava?
0: Pochi altri pochi non altri gioca più.
4: Solo la maglia, ragazzi. Solo la maglia.
1: Solo la maglia. Solo la maglia. Tifiamo la maglia anniversario, la tra maglia. L'altro.
0: Tra poco ascolteremo altri messaggi, continuate a mandarne. Taylor Swift, oppla.

0: Ma come dipende?
1: Dipende che squadra va il giocatore che ami. Ti
2: sono ciao Max in. E Max, Alfonso da Sassuolo, come sempre, squadra vita, sempre solo Forza Inter.
1: Certo, sì.
2: Poi sì, c'è qualche giocatore che giustamente come idolo si porterà nel cuore.
1: Ovvio, dai.
0: Vabbè, certo,
1: storici,
0: certo,
1: capitani,
0: certo.
1: Dai.
3: Ciao a tutti. Io sono per team squadra, ovviamente Forza Juventus.
1: Beh,
3: fino alla fine.
1: Porca miseria. Che sei? Beh,
4: buongiorno,
1: basta.
4: Max no. E Max, sono Serena da Ferrara.
1: Che
4: ecco, allora,
1: Serena.
4: Secondo me un vero sportivo tifa la squadra,
1: certo,
4: di calcio, e quindi segue la squadra e non i giocatori che con il tempo passano.
0: Vabbè, anche questo è un punto di vista.
2: Ragazzi, buongiorno. Hola. Io sono per il team solo per la maglia.
0: Solo per la
1: maglia. Neanche la squadra, solo la maglia.
5: Solo buongiorno Max e Max.
1: Ciao.
5: Per me esistono tre squadre.
1: Attenzione.
5: La Nocerina e la Nazionale. E poi c'è il Milan.
1: Due la Nocerina, la Nazionale e il Milan. Perché Nocerina, Nazionale e Milan.
0: Se non sbaglio, la Nocerina ha la colore, sono rossoneri. Sì, sì, infatti, sì.
6: Ciao Max e Max.
1: Hola. Ciao Max.
6: Assolutamente team squadra forever.
1: Ecco. Tu lo tieni il Forever?
0: No.
1: Lo tieni, sei tifoso del Forever, grandissima squadra. Però solo nelle moto si può cambiare fuori il pilota, ti ricordi?
7: Quando senti Good Morning! Good Morning! Sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica dalle 7 alle 9 Kiss The Weekend con Raul.
1: Luce.

0: Fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Kiss, kiss. Ehi, Pet Lover! Quattro Zampe in Fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. 4zampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
3: Kiss Kiss.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: che dove Madonna, che aveva una band, sì, non sì, mi ricordo come si chiama la band, poi no, qualcuno ha deciso di seguire la Madonna,
1: sì, l'ha vista praticamente. Sai chi è stato il primo? Indovina un po',
0: chi è stato?
1: Nile Rodgers.
0: Nile Rodgers, sì,
1: questa ragazza ha un futuro, secondo me, ma figurati, Madonna.
0: Ma stiamo parlando di campioni dello sport, vi abbiamo chiesto se seguite il campione oppure la squadra, se seguite il pilota o la scuderia, e
1: il
0: buon Pica, che è il nostro tecnico per adesso, e poi dopo se improvvisamente prende
1: come lo yogurt, fra poco scade, non ti preoccupare.
0: Ha detto una cosa molto interessante, perché ci sono dei giocatori che si affezionano alla squadra, sono quelli che mettono la mano sul cuore quando segnano,
1: quelli che fanno il tatuaggio,
0: quelli che baciano la maglia, poi vanno a giocare in una squadra, per esempio Higuain.
1: Higuain
0: andò via dal Napoli, innamoratissimo dei napoletani e del Napoli, andò a giocare alla Juventus.
1: Era stato così per lo switch.
0: Croce nera su Higuain da parte di tifosi del Napoli. Stessa cosa successe con Fabio Cannavaro.
1: Al contrario, però.
0: Però anche Ciro Ferrara, Ciro Ferrara un po' meno, però Fabio Cannavaro non è mai stato, non si è mai smesso di amarlo, cioè nonostante fosse andato a giocare alla Juventus.
1: Ma c'è stato un piccolo passaggio in mezzo, cioè ha spurgato come le vongole, prima ha fatto un po' di Inter, invece Higuain ha fatto l'errore. L'Higuain il venerdì era: sei il numero uno, ti amo, forza Napoli, salve amore.
0: Il venerdì baciava la maglia,
1: e il sabato baciava l'estratto conto. Però detto questo, abbiamo notato che solo sul, se ci pensi, sui piloti, ti ricordi Rossi? Si tifava Rossi a prescindere dalla moto. Invece sulla macchina il calcio è difficile, si sceglie la macchina.
0: Vabbè,
1: o la squadra.
0: Se Rossi avesse guidato una Ducati sarebbe stato diverso.
1: Dopo l'ha fatto, ma comunque non è cambiato nulla, però ai tempi non ne fregava niente.
0: Se avesse guidato tutta la vita una Ducati.
1: Sì. E chi la pagava a benzina?

0: Samurai J.
1: Oh, a proposito, Uè, Pechino, allora.
0: A proposito di grandi campioni legati a una squadra, una scuderia, allora se dici Maradona dici Napoli,
1: certo.
0: Se dici Roma dici Totti. Vabbè. Se dici Maldini pensi subito al Milan, Del Piero, la Juventus,
1: sì. Ognuno poi ce l'ha, dai.
0: Kobe, no? Bryant, pensi Trattoria. Ai Lakers. Ai Lakers, bravo. Michael Jordan, Chicago Bulls. Allora ve lo chiediamo, allora i vostri campioni delle vostre squadre di qualsiasi sport, attenzione, non ci sarebbe Fiorentina senza Antognoni, va
1: è
0: bene?
1: Vero, sì.
0: Oppure non ci sarebbe Ferrari senza Schumacher, oppure non ci sarebbe Ignis Varese senza Dino Meneghin.
1: Mamma, Ignis Varese, Dino Meneghin, ti faccio l'applauso, ma.
0: Diteci i vostri campioni delle vostre squadre di qualsiasi sport, attenzione, se non ci fosse stato quel campione, quale squadra non ci sarebbe stato, quale sport non ci sarebbe
1: stato? Sport, sì. Per esempio, tipo, senza Sergei Bubka per me non ci sarebbe stato il salto con l'asta.
0: Bravo, bravo. 347 490 0042, dai.

0: Questa è Adele. Adele?
1: Non lo so, oh, Adele. Sarebbe, significa di dov'è, ma questo lo sappiamo, italiano.
0: Biagio Antonacci, ieri ospite di Kiss Kiss Trend Zone.
1: Sì, perché te l'ha suggerito Biagio, ti ha detto, si dice Trend Zone. Però è con la figura di Saif, il titolo è Spiritual Le. New Kiss.

0: È proprio una pennata tipica di Biagio Antonacci. Con Saif, la canzone è Spirituale, New Kiss.
1: E Spirituale, e meteo com'è?
0: È ottobrada, è
1: ottobrada tutto al mare! Ma chiediamolo prima agli amici di ilmeteo.it. Buongiorno!
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ancora condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. Mattinata cieli irregolarmente nuvolosi al centro-nord, con rischio di pioggia limitato alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Massime comprese tra 20 e 25 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Kiss, kiss. Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Kiss, kiss. In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Yes, yes.
7: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
3: Kiss, kiss.
8: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Kiss, kiss. Amore, la vasca?
9: Leviamo.
3: Le piastrelle?
9: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
10: Iperceramica.
3: Kiss, kiss.
11: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
13: Infatti.
12: E perché nella foto sei su un palco?
13: È una storia lunga.
12: Quanto lunga?
13: Fino alle 5 del mattino.
12: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Non ci sarebbe stato, non ci sarebbero stati gli Anelli senza Yuri Checchi, Alberto che lo dice, vero.
1: È questa, no? Non ci sarebbe stato uno sport simbolo con la squadra o il calciatore, lo sportivo.
0: Certo.
1: Non ci sarebbe stata la mia Juve senza gli arbitri. No, non è così.
0: Qualcuno ha detto, guarda Max, non ci sarebbe stata Fiorentina non senza Antognoni, ma senza Antognoni e Battistuta.
1: Allora l'elenco è lungo, però più simbolo, ultimamente c'è polemica, però più simbolo Antognoni. Battistuta è là sopra.
0: Certo.
1: Antognoni, dai, storia. Giancarlo nazionale.
2: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Vabbè, ciclismo nasce e finisce per me con Pantani.
0: Bravo.
1: Cioè, ti salutano Coppi e Bartali.
0: Bravo.
3: Per il gioco di oggi non ci sarebbe la new team se non ci fosse Olli e Benji.
4: Sono d'accordo con te. Olli e Benji senza new team niente.
1: Mi sembrava tra l'altro anche un po' giovane il nostro amico. Comunque è legato ancora al new team.
5: Cambiano i presidenti, i giocatori, gli allenatori, ma in potenza resterà per sempre nel mio cuore.
0: Non ci buttiamo nelle canzoncine dei tifosi. Perché sennò non ne usciamo più.
1: Perché diventano volgari.
6: Ciao, non ci sarebbe Milan senza Gianni Rivera.
0: È vero.
1: Dai ragazzi.
0: Non ci sarebbe Mazzoleni senza Juventus.
1: Sì, l'ho già detto proprio all'inizio. Ma soprattutto non ci sarebbe Kiss Kiss senza Max e Max.
0: Bravo.
1: Questa è una cazzata.
0: Bello.
1: No, questa è una cavolata.
0: Bello. Oh.

0: Bravi, davvero bravi questi cosmonauti borghesi, gomma morgana. Invece, per quanto riguarda sì, l'history, andiamo in Gran Bretagna.
1: Sì, in Gran Bretagna.
0: Questa è una canzone generazionale degli anni 80, 1983. Io soltanto recentemente ho scoperto che c'è un omaggio al grande Marvin Gaye.
1: Nella canzone?
0: Da parte di Spandau Ballet.
1: Non lo sapevo, sì. Questo non lo sapevo.
0: La scrisse Gary Gemp, il chitarrista degli Spence, e c'è un omaggio, proprio ci sono delle frasi scritte al grande Marvin Gaye che...
1: Te lo chiedo, ma è la verità?
0: Sì, sì, sì.
1: È true?
0: È true.
1: Quel titolo?
0: True. True, Spandau Ballet, bellissima.

0: Spandau Ballet 1983.
1: E diamo la linea a Cecilia Coscioni, perché ci sono le news fra poco, ragazzi.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano la crisi energetica. Giorgia Meloni si rivolge alla Commissione europea per chiedere maggiore flessibilità sui conti pubblici, sottolineando l'impatto dell'inflazione. Bisogna considerare questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo, ma dalla situazione contingente, ha scritto la Premier in una lettera a Ursula von der Leyen. E sulle crisi internazionali, la Presidente del Consiglio sfida l'Europa. Pensiamo che debba avere una voce più solida e forse anche più unica, ha affermato Meloni. Da Bruxelles cautela sulle sollecitazioni italiane, abbiamo già concesso spazio. E l'inflazione sopra il 4% pesa anche sulla prossima legge di bilancio. Ieri a Palazzo Chigi vertice di maggioranza per fare il punto sul documento programmatico di finanza pubblica atteso in Consiglio dei Ministri. Per il viceministro Leo sarà una manovra difficile. Voltiamo pagina. Gli Emirati Arabi hanno aperto una formale inchiesta per terrorismo su quanto accaduto a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Le indagini preliminari confermano che il copilota omanita ha coltellato il comandante indiano, che seppur ferito è riuscito ad aprire la porta della cabina di pilotaggio, consentendo all'equipaggio e ad alcuni passeggeri di bloccare l'aggressore che voleva far precipitare il velivolo con a bordo 174 viaggiatori, quasi tutti israeliani. La cronaca: non ce l'ha fatta la bambina di 8 anni investita 2 giorni fa all'uscita da scuola in provincia di Pisa mentre era insieme al nonno. I due stavano attraversando la strada quando sono stati travolti da un'auto guidata da un 70enne. La piccola era stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Arrestati 4 degli 8 sospettati del pestaggio di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo nel Trevigiano, finito in coma dopo la brutale aggressione subita la notte tra il 12 e il 13 agosto fuori da un locale a Barcellona mentre era in vacanza con alcuni amici. Tutti fermati davanti al magistrato si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. 2 sono minorenni e ne sono stati identificati altri 6, tutti cittadini spagnoli. Al via il primo sciopero di ottobre, oggi a rischio i servizi pubblici e privati per una mobilitazione plurisettoriale della durata di 24 ore. La protesta, proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, è stata indetta contro il caro vite per richiedere l'adeguamento dei salari, oltre a misure urgenti a tutela di potere d'acquisto delle famiglie. Lo sport calcio: questa sera Parigi, Francia e Italia, valevole per la 3ª giornata di Nations League. Gli azzurri sono reduci dal 4-1 in Turchia, la squadra di Zidane dalla vittoria di misura in Belgio che tiene i Blues in testa al gruppo 1. Under 21, con un gol di Cissé nel recupero, gli azzurrini passano in Armenia 1-0. Lunedì a Pescara la sfida con la Polonia, che può valere la qualificazione diretta all'europeo di categoria. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
1: Eccoci qua, ci siamo, siamo belli come il sole. Good morning Kiss Kiss, Max e Max fino alle 12.
0: Esatto, tra poco ci sarà la Carolina con Caccia alla Bufala. Sai che ha detto Carolina?
1: Ha detto, cosa ha detto?
0: Non...
1: Allora,
0: non ci sarebbe Inter senza Mourinho.
1: L'ha detta.
0: L'ha detta Carolina. Carolina. Io...
1: L'ha detta. No, sto andando là, ti metto le mani a... ti stacco le corna. Hanno quelle il bue. Però ragazzi, Mourinho tanta roba.
0: Preparatevi,
1: dai,
0: a interagire con noi, perché giocare a caccia alla bufala, fatelo. Se non ci avete mai provato, fate 347 490 0042.
1: Dai, è tutto pagato. Arrivando.

0: caccia alla bufala.
1: Ma chi la caccia la bufala? Guai, cacciano noi, non la bufala. Bravo, grande Carolina.
2: Non ci sarebbe, non ci sarebbe caccia alla bufala senza Carolina.
1: Ma questo lo possiamo dire tutti. Effettivamente sì. Oddio, qualche altra radio la fa anche senza Carolina.
2: Mannaggia, ma non è
1: originale. Detto questo, che salutiamo. Detto questo, siete pronti? Siete pronti che si gioca caccia alla bufala? Tre notizie, una è una bufala. Voi la indovinate e noi vi premiamo grazie al
2: via. Appena vi do il via, non anticipatevi, se no andate in coda. Il più veloce vincerà i nostri gadget, quelli, il pacco autunnale, va bene,
1: che sarebbe
2: diverso
1: quello
2: dal pacco estivo.
1: Sì, il colore basta.
2: E dentro ci mettiamo anche un
1: giocatore a scelta, simbolo della vostra squadra.
2: Ma
1: che te prego, è tutto pagato. Dai. Cominciamo? Notizia numero uno. Un uomo statunitense è entrato di notte in un'attività commerciale per rubare. Vabbè, ci sta, lo fanno, ma è rimasto accidentalmente bloccato. Provo a uscire di qua, provo a uscire di là. A un certo punto il genio ha detto: io non posso restare bloccato qua, sono un ladro numero uno. E ha chiamato la polizia. Sì, per farsi liberare. Ha detto: ma scusi, ma lei che ci faceva qua? Ma no, niente, al morale della favola. L'hanno liberato dal supermercato, ma l'hanno rinchiuso in carcere. Un genio del male. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due. In Inghilterra un uomo avrebbe telefonato ai vigili del fuoco spiegando che il telecomando del televisore era finito dietro un pesantissimo divano e che, vivendo da solo, non riusciva a spostarlo. Alla domanda se ci fosse un'emergenza, avrebbe risposto: sì, sta iniziando la partita. È stato denunciato per uso improprio di questo numero di emergenza.
1: Ma come denunciato?
2: Io andavo anche a casa e lo sorbavo. Notizia numero due.
1: Va bene. Ti succede a te? C'è, cioè, Napoli-Milan, voglio vedere se non chiami i carabinieri anche te. Notizia numero 3. Negli Stati Uniti esistono davvero piccole comunità che hanno una cosa particolare, cioè hanno l'abitudine ogni tanto di eleggere, ma proprio ufficialmente, animali come simboli. I simboli del sindaco. Praticamente sono sindaci al momento. Uno dei casi più celebri è quello di Rabbit Ash in Kentucky, dove in diversi anni, ragazzi, c'è questo rabbit che fa il sindaco. Devo dire la verità, è un po' come in Italia, no? Noi abbiamo qualche sindaco cane, o sbaglio? Notizia numero 3, senza fare nomi. Ma attenzione, a questo punto tocca a voi. Siete pronti? Appena vi dà via Giannini, qual è la bufala? La numero 1, il ladro geniale, la numero 2, che praticamente toccate tutto ma non il mio telecomando, o la numero 3, il sindaco animale?
2: Allora, pronti, partenza via! 347-490-0042, ovunque voi siate, vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando, e qual è la bufala?

0: ce l'abbiamo. È qui con noi, è il vincitore.
1: Come si chiama?
0: Credo che sia un vincitore, un maschietto o una femminuccia.
1: Come si chiama?
0: Che ha un nome particolare. Matteo!
1: Matteo!
0: Pronto!
2: Buongiorno ragazzi!
1: Buongiorno allora, a te!
2: È un piacere di sentirvi.
1: Il piacere nostro. Dove sei, Matteo?
2: Di Manfredonia.
1: No. Di Manfredonia, beh, no Manfredonia.
0: Dillo bene la pronuncia, dai. Com'è che è?
2: Manfredonia.
0: Manfredonia, sì. Allora, Matteo, intanto, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La numero 1.
0: No! Come la 1? Hai scritto la 2, rispondi la 2, vale il test. Oh. Vale. Matteo, sta embriac, stai! E la 2?
2: Mi avete mandato in tilt, mi avete mandato.
0: Allora,
2: no,
0: sì.
2: Sono sul posto di lavoro e mi sono distratto.
0: Ah, allora. No, vabbè, tanto vale quello che hai scritto.
1: Ed allora, è la numero 2, quella dove hai scritto correttamente. Cioè, in Inghilterra nessun uomo ha chiamato i vigili del fuoco al numero d'emergenza ed è stato denunciato per questo, perché non riusciva a prendere il telecomando dietro il divano. Però c'è qualche coglione che chiama i numeri d'emergenza. Sì. E li tiene occupati, è così.
0: Non so se sai, Matteo, di quello che ha chiamato, perché la pizza era senza mozzarella, invece era sotto sopra il cartone.
1: Matteo, ti auguriamo un buon lavoro. Vatti a sciacquare un po' la faccia, Matteo. Beh. Va bene?
0: Ma vabbè,
2: grazie, ragazzi.
0: Svegliati, Matteo!
2: Schizza
0: a
2: tutti.
0: Schizza
1: a
0: te.
1: Ciao, Matteo.
0: Ma tu pensi, vaffa, che si è preso. No, ha sbagliato. No, fa fede il messaggio, ovviamente.
1: Oh, arriva Ernie, A me già da un po'.
0: Da mo'.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono le

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica la propria città a Milano. Stavamo guardando nel video a Torre Velasca.
2: Guarda, Torre Velasca. Torre Velasca, che è tutta particolare, strana. Che fra l'altro Torre Velasca fa parte di una di una categoria, di un periodo degli architetti che avevano tipo il mostro, cemento mostro, una roba del genere. C'è stato un periodo in cui gli architetti o si drogavano male e facevano quelle cose lì.
1: Parliamo invece di sport, di campione. C'è un gossip, un piccolo gossip. Non so se Adriana Pippo l'abbiano già dato questa notizia. Totti si sposa, ragazzi. E si sposa, State attenti, vi potrebbe arrivare la partecipazione. La notizia, Totti si sposa, ragazzi. E si sposa, State attenti, vi potrebbe arrivare la partecipazione. Allora,
2: Hillary gli ha mandato.

0: tanto, perché ormai siamo abituati alla passione delle donne per lo sport.
1: Molte ne sanno più di noi e noi ci offendiamo.
0: E anche per certi sport che noi denominiamo tipicamente maschili, no?
1: Più.
0: C'è una notizia che riguarda proprio la Juventus.
1: Cosa ha fatto? Cosa ha fatto la mia Juventus?
0: No, c'è un cambio al vertice. D'altro. Arriverebbe Ginevra.
1: Oh, andiamo in Svizzera a portare i soldi?
0: Allora, no.
1: Ah, Ginevra Elkan.
0: Siccome, allora? Siccome John e Lapo non è che se la siano cavata benissimo.
1: Però oddio, non è loro, però c'è qualcuno in casa che ha detto: ragazzi, fate fare a me, via.
0: Si vocifera che Ginevra Elkan stia per prendere il posto da presidente del fratello, capito?
1: Si dice, c'è qualcosa detto, no? Cambiano i musicisti. Ma la musica quella è.
0: Non lo so.
1: È sempre in famiglia. Forse
0: il fatto che sia una donna al vertice di una squadra di calcio, forse cambierà qualcosa.
1: Sì,
0: dai.
1: Ma non sempre così.

0: 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss Kiss.
5: My Yakult.
6: Yakult Plus.
7: Pesca, pesca, pesca.
6: 20 miliardi di probiotici LCS.
7: Pesca, pesca, pesca.
6: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
7: Pesca, pesca, pesca.
6: E indovina il gusto?
7: Yakult Plus gusto pesca.
6: Mmm, buono.
4: Kiss Kiss.
8: Con il sottocosto 1 euro.

0: Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Kiss Kiss. Let's go.

0: Bravo, Mario, che
1: se dici
0: Cyrus viene qua, ci ammazza tutte e due.
1: Allora,
0: ci viene.
1: Qui a Radio Kiss Kiss con Max e Max stavamo parlando della notizia, insomma, che sta girando un po' negli ambienti, cioè praticamente che Ginevra Elkann potrebbe diventare la nuova presidente del club al posto di Gianluca Ferrero.
0: Che diciamo il agape legno.
1: Anche perché John e Lapo non è che.
0: Ma poi c'hanno da fare, sì, dai, vabbè, hanno altre cose da fare. Però attenzione, le donne nel calcio da un po' che arrivano, ma la. Secondo me l'unica che era attiva era la Sensi, la figlia del presidente della Roma, che poi si è data a fare, proprio comprava, discuteva, le altre a volte le usano solo come figure.
1: E a proposito di donne nel calcio, fino a molti anni fa queste due parole significava parlare, che ne so, delle mogli dei calciatori, le vague.
0: La classica battuta, le donne non capiscono.
1: Allora, in Italia tra il 2008 e il 2024 le calciatrici tesserate sono più che raddoppiate, adesso sfiorano quota 50.000, stiamo parlando di tesserati, ancora più impressionante la crescita tra le ragazzine tra i 10 e i 15 anni, appannaggio dei pulcini maschi.
0: Eccoli.
1: Sono quasi 20.000 le ragazzine tesserate.
0: Che giocano a calcio.
1: Che giocano a calcio.
0: Ma vorrei quasi salutare mia nipote che gioca nel Como, che magari un domani ci porta ai mondiali.
1: Ah. Allora, il calcio femminile è stato fatto anche un calciolo, un calcolo. Un calciolo muove circa 3 miliardi e quasi 3 miliardi e mezzo di euro.
0: Coach, di euro? 3 miliardi e tanto. Però è bello vedere l'altra. C'è stata da poco, no? L'Italia under 20 è andata fino in finale, ha perso con la Spagna, stranamente. Ovviamente.
1: Insomma, evviva le donne nello sport, nel calcio, negli sport che noi denominiamo maschili, ma in realtà maschili non lo sono affatto.
0: Domani, domani che sabato c'è Giorgia Rossi qui con noi. Ne sa di più.

La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.

0: Non bella, bellissima canzone di The Corrs, band irlandese formata da tanti fratelli, c'era una batterista.
1: Caroline la batterista.
0: Radio, che parla di una canzone ascoltata alla radio che ricorda tanti, tanti bei momenti.
1: La musica è così, dai, no? Ti ricorda sempre qualcosa. Un domani, tu quando pensare a questo New Kiss, ti ricorderai di oggi magari.
0: Certo, attenzione signore e signori, storia della musica italiana, Giorgia, ritorna.
1: Si ritorna, voleva fare una canzone a noi due, Paraguli, ma invece ha fatto un'altra. Parafulmine.
0: Bravo.
1: Ed è New Kiss.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Kiss,
1: kiss. Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. Kiss, kiss. Ah.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Kiss,
3: kiss. Verde, rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Senti

0: Il nostro corpo non è pronto a giocare.
1: Il nostro corpo non è più pronto.
0: Non è mai stato pronto. Good morning, Kiss Kiss.
1: Stiamo parlando di fino a mezzogiorno. Certo. Anzi, se 9 e mezzogiorno, ve lo ricordiamo.
0: 9 siamo noi. Good morning, Kiss Kiss. Max e Max, ma cosa volete di più?
1: Oh. Allora, stiamo parlando delle donne e il calcio. Allora, noi purtroppo...
0: Anche lo sport, diciamo. Dai,
1: bravo, siamo mentalizzati con questa roba che ci sono degli sport che...
0: Leggermente maschili.
1: Bravo. Cioè, tipo, che ne so, il calcio, il rugby, il pugilato, la lotta...
0: L'unico.
1: L'automobilismo.
0: Sarò antico a me le donne che fanno pugilato. A me personalmente non piace, ma è un'immagine. Il resto va bene tutto e mi piace.
1: Al contrario, nelle attività quali dove c'è la grazia, l'estetica, tipo la danza, il pattinaggio artistico, sono storicamente adatte. Ma è vero anche il contrario, cioè se un ragazzo fa pattinaggio artistico o nuoto sincronizzato,
0: lo prendono per il culo. È inutile, diciamo la verità. E invece è stata sfatata questa cosa da Giorgio Minisini, che ha portato l'Italia a tante medaglie ed è stato il primo nuotatore di nuoto sincronizzato con le donne.
1: Bello,
0: perché lui
1: bello.
0: Ha combattuto, ha detto scusa ma lo voglio fare anch'io, perché no? Bravo Giorgio.
1: Un radioascoltatore mi ha detto che la Juventus femminile, ed è ingiusto chiamarla così perché poi
0: Juventus Woman,
1: rimarchiamo il genere dicendo certo. Juventus Woman,
0: il nome è quello,
1: ha avuto risultati pazzeschi. A questo punto io voglio capire se tra le nostre radioascoltatrici c'è questa differenza, c'è qualche radioascoltatrice che ama il calcio e ne capisce?
0: Infatti
1: c'è qualche radioascoltatrice che sa che cosa è una diagonale difensiva o un fuorigioco?
0: Ecco.
1: 347-490-0049. Chi ce lo
0: interroghiamo live.
1: Porca miseria.
0: Lo interroghiamo live.
1: E ricordate che interagire con noi conviene ancora.
0: Bravo.

0: Billie Eilish Lunch. Stiamo ascoltando tanti messaggi, ma
1: ciao Max e Max, una donna che ti sa spiegare il fuorigioco è una donna da sposare.
2: E chiudiamola qua.

0: Ciao, sono Luciano Di Capua e anch'io ascolto Maxi Maxi.
1: Luciano,
0: anche quando sono raffreddato.
1: Ma ti ricordo che oggi è venerdì, quindi Luciano, è venerdì. Non... Hola, è arrivato il momento dell'history.
2: Vi è mai capitato, anche perché c'è un cantante che io adoro italiano, che ha fatto una canzone che significa bene ma non benissimo.
1: Bene, bene, ma non benissimo. Qua più o meno il significato è quello.
2: Bravissimo,
1: no?
2: Quando voi rispondete come stai? Bene, ma non benissimo.
1: Aia.
2: Whitney Houston nel 1998 ci fece una canzone altrettanto mitica. It's not-

0: È quello che mi ha risposto Fischetti, lo sai che ho incontrato nei corridoi?
1: Che ha detto?
0: Ha detto it's not right, but it's ok.
1: Ah,
0: ok.
1: Quindi l'anno
0: 1998.
1: Good morning Kiss Kiss, caro Giannini, quindi mi pare di capire che Fischetti è stato obbligato a sedersi in regia. Che no, ha risposto, no, no. Si è risposto.
0: È un ologramma, così, è un ologramma.
1: Ah, non è lui?
0: Allora, attenzione, ottimo, signore e signori, perché da un momento all'altro vorrebbe squillare un telefonino. Tra poco?
1: A chiudere.
0: Alla fine della trasmissione.
1: Comunque, l'importante, vi interessa se avete interagito con noi nell'arco della giornata, non solo con noi due.
0: Esatto.
1: E rispondere bene.
0: Ma adesso ci vuole un bel paparazzo, anzi, due paparazzi, anzi, tre, anzi, paparazzi.

0: ragazzi, c'è Cesare Cremonini, questo è Radio Kiss Kiss.
1: Ma sta indicando qualcosa o stai facendo 6-7? Perché vedo quelle mani che si muovono in maniera particolare, Giannini.
0: Sì, perché siamo anche in onda su canale 158, ve lo ricordiamo. Però vi abbiamo appena chiesto alle nostre radioascoltatrici che ci dimostrino se c'è qualche appassionata di gioco del calcio, anche qualche praticante di calcio femminile che ci spieghi se sfatiamo questa roba che non sanno le regole. Ecco, che cos'è una diagonale difensiva o semplicemente un fuorigioco?
1: Ma semplicemente a volte cade, però è il fuorigioco.
0: Sentiamo i messaggi.
2: L'attaccante non deve superare la linea difensiva.
0: No. Ecco.
1: È il minimo indispensabile. L'attaccante non deve superare la linea difensiva.
0: Ma estrema sintesi, ragazzi, qui c'è la beltà dell'estrema sintesi.
1: Neanche Collina è così stretto.
3: Buongiorno, ecco. Manu da Roma. Ciao, Manu. Io ho una passione per il calcio e sono il dirigente accompagnatore della squadra di calcio di mio figlio.
1: Ma che bello, ecco. Sei quella che fa le distinte, com'è? Che poi tocca anche preparare il tè per il primo e secondo tempo.
0: Io appassionato
1: è
0: di
1: un classico.
3: Io sono Enrica da Gaggiano e ho 56 anni.
1: Sì.
3: Io sono cresciuta in una famiglia dove gli sport si guardavano fin da piccola, con la box di domenica mattina con mio padre, automobilismo, che poi non ho più guardato quando è morto Senna, calcio perché sono interista, quindi sono una donna che di sport se ne intende, ma non siamo così rare, non siamo delle mosche bianche, non ci fate, sembriamo un ghetto così.
1: No,
3: però
1: anzi,
3: adesso penso che siano molto di più, cioè voglio dire, è una cosa normale.
0: Dimostratecelo, c'è qualche donna che pratica anche degli sport da uomini, che noi diciamo da uomini, ma
1: che è sbagliatissimo.
0: Tipo il calcio, il rugby, il pugilato, la lotta, l'automobilismo, il sollevamento
1: da uomini, divano, tutte queste cose
0: la
1: che facciamo
0: caccia,
1: noi uomini.
0: C'è qualche
1: la caccia
0: donna.
1: È uno sport, ne apriamo un altro dibattito.
4: Chi schizza a tutti, sono Barbara da Salerno.
1: Eccola, senti.
4: Allora, il fuorigioco è quando un calciatore che si sta dirigendo verso la porta effettua un passaggio al suo compagno. Se questo compagno è davanti a tutti, quindi dopo il suo avversario, allora in questo caso è fuori gioco. Se il suo compagno invece è in linea, diciamo, capito? Prima del suo avversario, allora quel fuori gioco non lo è.
0: Ma è grande.
1: Fischi, metti subito musica così, allora, adesso lo riascoltiamo e cerchiamo di interpretarlo.
0: No, queste sono cose normali. Il fatto che lo sappia è la normalità, ragazzi. Non ci dobbiamo meravigliare di queste cose. Ah, buona woman.

0: rispondi e vinci, perché tra poco squillerà un telefono in qualche parte del mondo, perché ci ascolta anche in streaming, e vincerà una maglietta speciale, la T-shirt Limited Edition, quella con 50 scritto sopra, perché Radio Kiss Kiss ha compiuto 50 anni. 50
1: anniversary.
0: Premieremo un nostro fedele radioascoltatore. Adesso facciamo partire gli squilli. Speriamo che risquilli, perché sennò io va.
1: Una volta trauma. Siamo bucato, sì, beh, la gente lavora.
0: Appena squilla, tu farei la domanda fatidica. Speriamo bene, speriamo.
1: Uno.
0: Bene. Vedete,
1: abbiamo il nome?
0: Certo, dai. Tanto lo sappiamo chi è. Abbiamo
1: Il nome?
0: No, il nome non lo diciamo, diciamo tanto pronto. Ciao. Vediamo.
2: Pronto?
1: Pronto, Barbara?
2: Sì, ciao.
1: Buongiorno, una domanda. Che radio ascolti?
2: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: E allora, se sei uno di uno! Allora, c'è gente che risponde anche alla mamma quando la chiama. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Grande, Barbara. Allora sarai premiata.
2: Sempre Radio Kiss Kiss. Sì. Quando sono in macchina, la mattina, il pomeriggio, quando riesco, ovviamente.
1: Bravissima. Nonostante noi due, Max, tu continui ad ascoltarci. Brava.
0: Senti, Barbara.
2: Sempre.
0: Noi
2: sempre.
0: Ti auguriamo buon lavoro.
2: Grazie mille. No, grazie, ragazzi. Buona giornata. Kiss
1: Barbara,
2: Kiss.
1: ferma. È importante per darti il premio, no? Ci devi spiegare il fuorigioco.
0: No,
1: però veniamo a casa tua e ci fai anche un disegnino, ok?
2: Va benissimo.
1: Chi schissa te?
2: Ciao, chi schissa a tutti.
0: Ciao.
3: Rispondi e vinci.

0: l'ultimo tutto, ma non puoi dire di aver visto tutto se non sei stato in questa città.
1: Ma bravo, assolutamente. E che città, ragazzi?
0: Ci sono città che conosci solo per il loro nome, e poi ci sono città che vale la pena di scoprire passo dopo passo.
1: E Padova sorprende. Perché sorprende? Perché con la sua storia, la sua bellezza e i suoi luoghi unici. Una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità.
0: Tra piazze, mercati, sapori e poi scorci da incontrare, ogni angolo può diventare una nuova scoperta.
1: Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
0: Padova è da vedere, da vivere, ma anche da scoprire.
2: Good morning, Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: Chissà te, che adori l'allegria della colazione in famiglia. Chissà te, che sfoggi sempre il tuo sorriso migliore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura X-Fir?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Kiss, kiss.
10: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Kiss, kiss. Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
13: Iperceramica.
11: Kiss, kiss.
14: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
11: Kiss, kiss.
15: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
16: Kiss Kiss.

0: stasera rischi Ingoia e Rospamaro.
1: Allora, parliamone, perché poi qualche radioascoltatore ha detto: ma non fate commenti, visto che stiamo parlando di sport, di calcio,
0: sì. Commenti di?
1: Commenti per la partita di stasera, che lascia stare che National League ancora non abbiamo capito a cosa serve questa National League.
0: Non l'hanno capito neanche loro che l'hanno organizzata, è solo per soldi, però intanto
1: però
0: è ufficiale.
1: Però è comunque Francia-Italia.
0: E quello è il problema, dobbiamo andarci per forza noi? Costa benzina, scusa, che costa l'ira di Dio, ma risparmiamoli sti viaggi.
1: Signore e signori, allora, le premesse sono delle... Dopo il 4-1 contro la Turchia siamo un po' galvanizzati, perché la Turchia non è proprio una squadretta da nulla.
0: Beh, quarta dei mondiali, però attenzione, ricordiamo che 3 giorni prima erano gli insulti per tutti, ovviamente.
1: Certo, certo. E adesso cosa succederà? Convocherà di nuovo... Lo sai che non riesco a pronunciare...
0: Bastoni.
1: Io guardo quando bastoni. Vedo bastoni,
0: per un errore che ha fatto che semplicemente ci ha costato il mondiale. Dai,
1: c'è ancora qualche dubbio sugli attaccanti? 9 li lascerà a casa.
0: Io questa cosa di Mancini non l'ho capita. Prepara la lista, dice ok, poi ha giocato bene, bravi, a casa e va con altri. E ha fatto bene in Turchia. Vediamo cos'è. Però ragazzi, Zidane l'ha dichiarato, l'Italia fa paura. Poi si è sentita la risata.
1: E poi Zidane molto probabilmente indosserà il cappello, quindi già questo ci fa stare più tranquilli.
0: Io gli avrei mettere un casco per sicurezza.
1: Detto questo, signore e signori, dateci il vostro pronostico. Eccala. Per la partita di stasera. Quello che lo azzecca vincerà.
0: Lo diciamo dopo che lo azzecca, perché dipende cosa azzecca. Se dici 5-0 per la Francia.
1: 347-490-0042. Vogliamo i veri esperti, donne e uomini. Dai.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Rain Dance, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Abbiamo chiesto il risultato, il pronostico, perché visto che le altre due volte ci siamo permessi di giocare e l'avete azzeccato, l'80% l'abbiamo azzeccato, ma soprattutto quello con la vittoria con la Turchia, inaspettata anche per il risultato strano. Questa sera, Italia-Francia, tu,
0: il pronostico.
1: Max.
0: Allora, le più pessimiste sono proprio le donne.
1: Che sono le più realiste alla fine,
0: ma mi sa di sì. Allora, 2-1 per l'Italia, questa è Irene che ce lo dice, vedi, Irene è ottimista. Concetta dice: ciao Max, per me la partita di stasera finisce 1-0 per l'Italia. Anche sì. Concetta, sentiamo qualche messaggio.
2: Che ti dice? Io prevedo una 3-1 per la Francia, mi dispiace dirlo.
1: Mi dispiace, ci sta 3-1 per la Francia, ma l'importante è giocare bene, no?
3: Sull'onda dell'euforismo della vittoria con la Turchia ci potrebbe stare una vittoria. E secondo me con un buon 2-1 per l'Italia sui galletti.
1: Eccola, i galletti per 2-1, ragazzi. Se azzecca 2-1 risultato.
0: Com'era quella del 3-2?
1: No, Giovenco ha scritto, Antonio dice: Francia, Italia 3-2 c'è scritto. Cioè, praticamente ogni 3 gol, 2 sono in omaggio. ragazzi, non esageriamo, dai.
0: Continuate a scrivere i vostri pronostici, poi vi diciamo cosa vince chi l'azzecca.
1: Bravo, ce l'abbiamo.

0: sempre bella da riascoltare. Questa canzone di Mahmood e Blanco.
1: Un parente di Madame, non lo sapevo perché il mood.
0: E adesso, guarda, prima abbiamo ascoltato Adele. Adesso invece c'è Adela.
1: Basta spostare un accento.
0: Abbiamo la slovacca.
1: Sì.
0: Della slovacca.
1: Sì. E allora cantiamo Ain't in LA.

0: quando senti Good Morning. Good Morning. Sai già che sei su Radio Kiss Kiss.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
7: Kiss Kiss.
8: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
9: Così buoni? Buoni così, vorrai dire? I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
8: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
7: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
11: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
10: E tutte quelle persone nella foto?
11: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
10: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss. I'm a love you like never been. Musica più bella, suona solo su Radio.

0: Scusateci. Mazza. Permettetemi, perché noi due cose. Uno, cioè, salutiamo l'amico Diego che ci sta guardando la Modena col papà Fabrizio. Ciao Diego, ci vuole tanto bene. E poi c'è chi ci fa le richieste in base alle canzoni.
1: Ma io da quando ho saputo che Bruno Mars ha preso una sbotta per Karol G, io per me è ancora più. È ancora più.
0: A me stava antipatico prima, adesso che mi tocca Karol G ancora di più.
1: No, no, è mitico. Grande Bruno Mars, uno di noi.
0: Però stiamo parlando di altro, dicendo che ci chiedete le cose e tu l'hai fatta.
1: Signore e signori, vi abbiamo chiesto. Basta, Big Ben ha detto stop, anche perché tra poco siamo sui saluti. Il pronostico per la partita di stasera contro la Francia. Devo dire che c'è molto pessimismo.
0: No, dai, via di mezzo. Però alla fine, più o meno, il risultato che ci aspettiamo è quello. E ne abbiamo scelto uno che secondo me, anche secondo te, no? È simbolico.
1: Un messaggio tra i tanti, il risultato più attendibile è questo.
2: Sentite. Io non me ne intendo di partita, non la seguo, dico che vinceranno a pareggio. Se vinco e c'è la maglietta, meglio, bellissimo. Ciao,
1: Vinceranno a pareggio.
0: Questo è il risultato finale.
1: Va bene così.
0: Però non fate il battuto, non avete capito il messaggio.
1: Quelli che l'avranno azzeccato il risultato vinceranno. No. Attenzione, me la dai una rullata?
0: Cioè mezzo chilo di appareggio,
1: aspetta,
0: li diamo.
1: 50 centesimi, iscritti, eccola. dai. Vinceranno un litro e mezzo di gasolio offerto da me. Ci potete fare quello che vi pare. Ho un distributore che me lo fa a 2,19.
0: Sì. Gasolio?
1: Un litro e mezzo di gasolio.
0: Partecipa il mondo, anche l'IP partecipa adesso.

0: Rock by Clean Bandit, Sean Paul. Molto bella. Oh, oggi è anche la festa dei nonni. Salutiamo tutti i nostri amatissimi nonni.
1: Patrimonio dell'umanità.
0: Quindi ci autosalutiamo.
1: Ah, beh, tu a breve, credo, no? Perché ormai lo
0: insegno.
1: A breve, beh, no, roba di.
0: Intanto mi sono segnato tutto quello che succederà tra poco. Kiss Kiss Trend Zone.
1: Bravo. A proposito,
0: con poi? Paolo Franceschini e Lucilla Nela.
1: Aspetta, ma domani è sabato. Domani è sabato, che fai?
0: Good morning, beh. Kiss Kiss, speciale Saturday.
1: Porca miseria, mi hai studiato. E allora facciamo così. Vi ringraziamo, appunto, vediamo appuntamento domani. Grazie a Tom Fischetti, la Control Room. E da

0: È vero che era proprio queste qua, erano le siglette. Il nostro History Kiss dal 1984. Your My Heart, Your My Soul, Modern Talking.
1: Prontissimi per la Kiss Kiss Trend Zone. Prima la linea va alla redazione.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Divampa la protesta degli studenti francesi. 40 presidi e 63 operatori scolastici sono rimasti feriti da quando è cominciato il blocco dei licei. Lo ha annunciato il ministro dell'istruzione Geffrey, che ha provato a mediare e incontra oggi sindacati e associazioni. Intanto chiede l'aiuto dei genitori perché afferma in strada i ragazzi sono in pericolo. E il ministro della giustizia Darmanin ha ordinato ai procuratori di far valere la responsabilità civile degli adulti per i danni causati dai figli e far pagare loro le riparazioni. 400 licei chiusi, 300 poliziotti e gendarmi feriti, 2000 circa le persone fermate. Tra ieri e questa mattina registrate un migliaio di azioni davanti agli istituti. Con la mobilitazione stesa un po' a tutto il paese, si rivendicano più risorse alla scuola e la sostituzione dei professori assenti. Ucraina, ancora raid su Kiev, una persona è morta e due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale nel quartiere Darnitsky. E nuovo attacco sul ponte sud, già bersagliato più volte ieri, ha riferito al sindaco Klitschko. Il presidente Zelensky, in un'intervista al Financial Times, afferma che Putin ha ordinato ai suoi vertici militari di abbandonare le regole della guerra e aumentare gli attacchi contro obiettivi civili. Medio Oriente, Israele invia una squadra investigativa negli Emirati per indagare sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Netanyahu fa sapere che intende chiedere l'estradizione del copilota nativo dell'Oman, accusato di terrorismo attualmente in Arabia Saudita. Ha provato a colpire centinaia di israeliani innocenti e sperimenterà in prima persona le nostre carceri. Lo attende l'inferno in terra. Mentre il pilota indiano, definito un eroe da Netanyahu, è riuscito nonostante le ferite a ricevere in ospedale il premier Modi. L'intera nazione prega per lui, la sua azione ha detto incarna il valore del coraggio. E veniamo in Italia. L'ex vicepresidente della regione Sicilia, Gaetano Armao, indagato per corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Per lui, marito dell'ex capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusy Bartolozzi, la procura di Palermo ha chiesto l'arresto. Armao verrà interrogato nei prossimi giorni. Arrestati 4 degli 8 sospettati del pestaggio di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, finito in coma dopo la brutale aggressione subita la notte tra il 12 e il 13 agosto fuori dal locale a Barcellona, mentre era in vacanza con alcuni amici. Davanti al magistrato i fermati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. 2 sono minorenni, identificati altri 6, tutti cittadini spagnoli. Lo sport calcio, alle 20.45 a Saint-Denis, Francia-Italia, terzo impegno degli azzurri in Nations League. Il CT Roberto Mancini, che pensa ad un tridente d'attacco made in Napoli con i fratelli Esposito e Vergara, la vede così.
3: Ma Italia-Francia non è mai banale e sappiamo che è una grandissima squadra, però è una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere e di poter giocare allo stesso livello, anche se loro sono molto più avanti di noi e, come hai detto, hanno Dembélé, hanno Doué, hanno Olise. Cioè, dovrebbe venire raffreddore a tutti, insomma, per far sì che fosse un po' diverso.
2: Tennis, Cobolli fuori al primo turno dell'ATP 500 di Pechino, battuto dal russo Safiullin. A Tokyo, per il secondo turno, in campo Luciano Darderi contro il francese Jacquet, in tarda serata Berrettini contro il paraguayano Vallejo e nella notte Matteo Arnaldi sfida Carlos Alcaraz. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

0: oggi?
1: Sì, guarda, ce ne sarebbero come al solito una quantità esorbitante e noi dobbiamo sempre anche fare un poll check. Quindi ogni tanto noi lo diciamo spesso, no? Quindi se i nostri ascoltatori hanno qualche trend che ritengono più importante rispetto a quelli che non affrontiamo noi, noi siamo sempre qua.
0: Le nostre linee sono sempre aperte, tra l'altro giocheremo, quindi vincerete anche la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Prima però la musica più bella, le Che Sai.

0: Abbiamo iniziato benissimo questa trend zone di venerdì 2 ottobre, le Cat's Eye con Animal. Dunque, innanzitutto buongiorno Giovanni Imperatore che ci ha raggiunti in regia.
1: Buongiorno.
0: Siamo pronti per salutare la prima persona
1: Oggi la prima persona è Andrea direttamente dal suo camion e questa cosa effettivamente io mi rendo conto, noi abbiamo tanti camionisti che ci ascoltano.
0: È vero, salutiamoli tutti, dai.
1: Sì. Ciao camionisti, ecco. Continuate ad ascoltarci e dite anche quando siete fermi in coda, anche agli altri, ascolta Radio Kiss Kiss se non lo stanno facendo.
0: Ecco, abbassate proprio il finestrino, lo suggerite anche ai vicini di traffico. Abbiamo anche la sigla del sommario.
1: Iniziamo con il sommario, non so quale sigla sia capitata oggi, prego.
2: Sommario. Sommario,
1: sì,
2: sommario,
1: bella.
2: E non ho fatto più il sommario senza te.
0: Ah, allora, qui c'è una cover.
1: Sì, io vorrei che si peggiorasse la situazione, quindi l'invito è sempre aperto 347-490-0042 per lanciare la sigla del sommario. Oggi, Lucilla, abbiamo un sommario che diciamo
0: cose.
1: Che uno è stato spoilerato anche da Giannini sull'History poco
0: fa. Sì, ne stanno parlando tutti. Chiaramente faremo un accenno anche noi alla festa mondiale dei nonni che si celebra proprio oggi, non a caso il giorno di Sant'Angela, Sant'Angelo perché sono i nostri angeli custodi per
1: Sant'Angela
0: questo.
1: Quindi oggi è
0: l'onomastico di tua madre. Tua madre non le ha fatto gli auguri, molto bene.
1: Ma
0: poi
1: non c'è usanza sai, è per quello.
0: Parleremo anche dello sciopero che è una cosa che interessa anche te, non fare quella faccia. E poi proseguiremo con Charlene di Monaco e Adriana Abascal che okay. Tanti magari non sapranno chi è, noi siamo qui apposta per spiegarvelo.
1: Esatto, quindi a proposito di sciopero, visto che io dovrei prendere un treno nel pomeriggio e non riesco a capire se questo treno riuscirò a prenderlo o meno, c'è qualcuno che lavora a Trenitalia che mi può rispondere in tempo reale?
0: Dopo sentiremo.

0: The Heat Waves, Glass Animals su Radio Kiss Kiss. Entriamo nel bel nostro trend zone, Lucilla. Abbiamo iniziato dicendo che oggi è una festa favolosa. Anzi, scusami, Lucilla Angela Saveria Maria, perché diamo il tuo nome per intero.
1: Allora, sì, però ci sono tante virgole in questo nome. Comunque, dobbiamo dirlo, quando mi firmo non mi devo firmare con tutto il nome completo, ma in omaggio alle mie nonne, appunto Angela e Saveria, e poi alla Madonna Maria, mia madre ha voluto aggiungere questi tre nomi che mi proteggano sempre.
0: Grande Lucilla, da oggi ti chiamerò Lucilla Angela Saveria Maria.
1: È una cosa molto breve. Dunque, allora, visto che oggi, come dicevamo, ecco, sarebbe stato anche l'onomastico della mia nonnina Angela, oggi è la giornata dedicata agli angeli custodi, e quindi dal 2005 in poi l'Italia celebra la giornata dedicata ai nonni, che sono un po' patrimonio nazionale dell'umanità, diciamolo.
0: E credo anche che siano coloro che hanno permesso in questi ultimi anni a molte famiglie di poter andare avanti come appoggio nipote. Io ho diversi amici nonni che sono diventati praticamente il sostitutivo degli asili, ma sì, anche un upgrade, perché quando tornano dall'asilo comunque i genitori restano impegnati.
1: Ma guarda, ti do proprio un dato molto preciso: nel 57,9% dei casi gli italiani lasciano i propri figli dai nonni, una percentuale che al sud arriva al 63%, direi che è altissima.
0: Sì, ecco, quello che appunto mi raccontavano anche una volta che io ho fatto i figli, sono cresciuti, se non sono andati di casa pensavo di poter riprendere la mia vita, no, perché devono rifare i genitori praticamente.
1: Ma infatti sai che sto vedendo anche tanti nonni moderni, passatemi il termine, che vogliono continuare a vivere la propria vita in libertà una volta che i figli sono cresciuti, e si rifiutano di tenere i nipoti, ecco. Sta succedendo anche questa inversione di tendenza. Allora, innanzitutto 347 490 0042, sentitevi liberi di fare gli auguri ai vostri nonni, o se siete nonni, ecco, di dire la vostra su, sì, questo tema. Chissà che magari noi non premeremo con la nostra t-shirt proprio un nonno, la butto lì,
0: un nonno o una nonna, vediamo, non lo sappiamo ancora. Viva tutti i nonni e le nonne d'Italia e del mondo.
2: Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. Quanto è piccola st-

0: detto, scusami.
1: Ma quindi abbiamo un nonno o una nonna?
0: Sì, perché ci hanno scritto tantissimi, ne abbiamo a caso, ne abbiamo pescata una così al volo e adesso è arrivato anche il momento di premiarla. È una donna,
1: è una,
0: sì.
1: È una nonna.
0: È una nonna donna.
1: Sì, ma quindi dici che si offende se dico pronto nonna?
0: No, secondo me no. Al massimo ti scambia per il nipote. Ah,
1: vediamo, vediamo se suona il telefono.
0: Non fare truffe, Paolo.
1: No.
0: Sentiamo se risponde.
1: Magari c'hai i nipoti a casa?
0: Io lo chiediamo.
2: Pronto?
1: Pronto, nonna? Siamo Paola e
2: sì.
1: Lucilla. Ci volevamo fare una domanda. Che radio ascolti?
2: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ciao! Wow!
0: Nonna Rosa, ciao! Allora, ci sembra di capire che tu abbia qualcuno a casa in questo momento, un po' di caos alle tue spalle? Cioè, i nipoti con te?
2: No, i nipoti no.
0: Ok.
1: Allora, forse siamo noi che rientriamo nel telefono. Come si chiamano i tuoi nipoti?
2: Aspetta, ma basta. Gaetano?
0: Sì.
2: Giacomo?
1: Sì.
2: Gaetano e Pasquale.
1: Ma
0: quattro maschi, Rosa, tutti maschi. Wow,
2: sì,
0: quindi adesso deve arrivare anche una nipotina femminuccia oppure basta, vi siete fermati?
2: È troppo.
0: Ma li lasciano da te? Tu sei una nonna di quelle che li segue, i nipotini?
2: Sì, tutti i giorni.
0: E allora ti meriti proprio, guarda, 10 magliette celebrative di Radio Kiss Kiss.
2: Grazie.
1: Favolosa.
2: Se me li volete salutare.
0: Certo, salutiamo anche
1: tutti i nipoti di Rosa, Gaetano, Pasquale e gli altri due nomi li avevo
0: Gaetano
1: persi.
0: E Giacomo.
1: Gaetano
0: due
1: e Giacomo, grande, perfetto.
2: Okay. Grazie mille.
1: Ciao nonna Rosa, chi si sa te.
2: Ciao.
3: Rispondi e vinci.

0: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
3: Ehi, pet lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.

0: Gigue, voi siete su Radio Kiss Kiss con Paolo e Lucilla per la Kiss Kiss Trend Zone. Guarda che pensa te la trasversalità della musica. Io te l'ho detto, sai che non sono un grandissimo amante della dance, ma questo pezzo mi piace tantissimo.
1: L'abbiamo visto, l'ho notato qui
0: ieri
1: in studio.
0: Sera ero a vedere un concerto di musica classica. Bellissimo,
1: vedi,
0: bellissimo. Trasversalità della musica.
1: Quanto
0: ma
1: mi piace anche la musica classica.
0: Dobbiamo entrare in un tasto dolentissimo di questa giornata.
1: Nei trend spicca al secondo posto, dopo la festa dei nonni, lo sciopero di oggi che è stato indetto dalla CSLE, ovvero la Confederazione Sindacale dei Lavoratori Europei, investe tanti comparti, tra cui scuola, sanità, enti locali, metalmeccanici, agricoltura, eccetera, eccetera. Scusa, piccola parentesi, scuola che sciopera, bambini e giovani che non vanno a scuola. E dove vanno, secondo te?
0: Dai nonni, dai se nonni. Ci sono, ma anche perché continuano ad arrivare messaggi di molti che dicono: certo, anche a me piacerebbe stare con i miei nipoti, ma non sono ancora in pensione e quindi devono lavorare pure loro.
1: Ecco, quindi vedi, un cane che si morde la coda. Comunque la motivazione di questo sciopero è sicuramente importante: costo della vita e perdita di potere d'acquisto. Quindi direi,
0: dici?
1: Che è uno sciopero che ci sta.
0: Ma no, ma dai,
1: considerati
0: ma
1: gli ultimi dati sull'inflazione. Ma il comparto che a te interessava particolarmente è la questione treni.
0: Questione treni, che però è un po' un problema. Ci ha scritto, anzi ci ha mandato un messaggio proprio un lavoratore.
1: Sì,
0: però ha detto
1: un capotreno, se non sbaglio.
0: Un capotreno, però lo sciopero non è legato proprio a Trenitalia, diciamo, ma a un'altra sigla.
1: Settore ferroviario.
0: Esatto, e quindi praticamente quello che ci siamo detti, perché dopo gli ho risposto ringraziandolo anche per tutto ciò, oggi è un po' una roulette russa alla fin fine. Quindi
1: io ho letto che comunque il fermo sarà di 3 ore, dalle 11 alle 14, quindi
0: sì,
1: nel pomeriggio dovrebbero partire.
0: Potrebbe dopo andare a ricadere.
1: Vabbè. Allora, se ci sono disagiati all'ascolto che stanno subendo le conseguenze di questo sciopero, sia della scuola, della sanità, dei trasporti, 347 490 0042, condividiamo tutti insieme il malessere da sciopero.
0: Arriva la canzone che potrebbe essere però premonitrice del pomeriggio su questo treno. Io
1: salirai?
0: Chissà, lo dice Daniele Silvestri, eh?
2: Salirò.

0: Non le manda a dire Bruno Mars, eh? Ha visto Drake che si era infilato durante un concerto di Karol G sul palco con lei, ha detto: Drake, stai lontano da Karol, che è la mia cotta da quando sono piccolo,
1: è
0: per
1: la
0: piacere.
1: Sua crush?
0: È la sua crush, sì. L'ha confermato in prima persona sui social. Avete appena ascoltato Still, appunto, di Karol G e Bruno Mars su Radio Kiss Kiss. Stiamo parlando dello sciopero di oggi, sciopero indetto a causa dell'aumento dei costi di qualunque cosa, quindi del caro vita.
1: Penso che sia inutile farci tanto un giro attorno, anche magari per gli acerrimi difensori di questa cosa, ma è un dato di fatto.
0: Leggevo in particolare, e noi ne abbiamo anche la prova, perché dovete sapere che i trend non esistono solo fuori dalla radio, esistono anche in radio. La cosa più discussa di questi ultimi giorni qui all'interno dei nostri studi è la bolletta dell'energia di Giovanni Imperatore.
1: Mamma
0: che
1: mia.
0: È una bolletta altissima. Sì. E infatti i beni energetici sono schizzati alle stelle.
1: Sì, ecco, questa qua, bravo, mettiti la musica.
0: Questo è il mood di Giovanni.
1: E tra l'altro ancora prima di quello che sarà previsto il rincaro per l'inverno, tra l'altro, in tutto
0: figurati,
1: ciò.
0: Figurati, anche poi con riscaldamenti, eccetera. Ma non solo, perché gli aumenti principali riguardano anche ortaggi, tuberi, banane, legumi e frutta a guscio. E devo dirti che quando vado al supermercato ad acquistare le mandorle e le noci, cado dalla sedia ogni giorno.
1: No, sono diventate...
0: Perché sono arrivate a delle cifre assurde.
1: Sì, assurde. Però, tipo, per dire, io tra le cose delle quali si può anche rinunciare, io una roba per la quale ci sono rimasto malissimo, il costo del caffè è schizzato alle stelle.
0: Sì.
1: E non è un bene di prima necessità, diciamolo per bene, però
0: è una cosa che uno acquista nella quotidianità
1: per fare la spesa in generale. Proprio questo è un dato: negli ultimi 5 anni c'è stato un aumento del 29,5% del carrello della spesa.
0: E quindi ognuno di noi avrà qualcosa per cui cade dalla sedia quando vede i costi. E ancora non sono arrivate le castagne, ne parliamo tra qualche
1: vedremo,
0: giorno poi.
1: Ma perché adesso abbiamo intanto una novità: ritorna Sfera e Basta, che dove ci porterà?
0: Ah, secondo me ci porterà lontano lontano, come canta nel New Kiss.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Era Sfera Ebbasta, il nostro New Kiss con Lontano.
2: Leggo dappertutto che dovrebbe arrivare il freddo, quindi che il caldo da mare è destinato a terminare molto presto. Non lo so, sentiamo cosa ci dicono gli amici del meteo.it.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss. Kiss, moderata alta pressione sull'Italia con temperature simili a quelle estive. Nel corso del pomeriggio nubi sparse su parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno, isolati fenomeni sui confini alpini, specie occidentali. In serata tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse sul settore occidentale e sulle isole maggiori. Massime tra 22 e 27 al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Kiss, kiss.
7: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Kiss, kiss.
11: Verde. Rosa. Arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
15: Kiss, kiss. In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
16: Kiss, kiss. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19€. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
17: Kiss, kiss.

0: song could ever say. Olivia Rodrigo con Stupid Song su Radio Kiss Kiss. Allora Lucilla, siamo in questo argomentaccio del caro prezzi,
1: sì.
0: E stanno arrivando diversi messaggi nel ricordare che ogni missile, anzi i missili, quelli che costano di meno costano circa $100,000, mentre tutti i beni alimentari aumentano e vengono lanciati quotidianamente. Volevo fare il populista un attimo.
1: No, vabbè, però sì, c'è un nesso che viene ricordato anche dai giornali, dalle motivazioni dello sciopero di oggi. Tanti ascoltatori ci hanno scritto per segnalarci le cose per cui non ridiscono alla cassa quando fanno la spesa.
0: Guarda, considerato che io sono
2: una cosa che anche quest'estate mi faceva dire ma siamo impazziti è il costo della lattuga. Trovavi dei prezzi a 3,90
0: io che sono un coniglio
2: al chilo, l'insalata.
0: Vero? Vero, io che mangio erba a continuazione, non solo la mangio, no, è una battuta. No, sì. io che mangio erba tantissima, insalata, anche l'insalata è aumentata.
1: Ma tutta la verdura, la frutta estiva, tantissimo, le ciliegie, le fragole a suo tempo. Dicevamo, tanti ascoltatori ci hanno scritto adesso che arrivano le castagne, ecco la battuta che facevamo prima, che battuta non è. Mi fa sorridere Maria Cristina che dice la spesa al supermercato è diventata un lusso, frutta e verdura a prezzi esagerati, poi ci consigliano di mangiare 5 porzioni al giorno.
0: È vero.
1: Adesso come regali di Natale penso che tante persone ti ho regalato una porzione di frutta e verdura giornaliera.
0: Io regalerò un pieno di benzina.
1: Eh sì, infatti credo che i regali di Natale verteranno proprio su questo. Dai, come si faceva una volta, ti ricordi che ai vicini o ai degenti si portava zucchero e caffè?
0: Così facciamo.
1: È un'usanza che a Napoli aveva molto piede.
0: Guarda, e secondo me deve anche ritornare, che forse è un'usanza che farà bene a tutti.
1: E magari sì, anche più genuina come cosa, regalare i beni alimentari.
0: Ritorniamo ad essere amici.

0: insieme della Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla e adesso anche Carly Simon dal 1972. Cosa accadeva?
1: Nel 72, proprio in questo periodo, si iniziava a parlare tantissimo dello scandalo Watergate.
0: Direi che era proprio in trend.
1: Sì, totalissimo. Pensa, se ci fosse stato il Kiss Kiss Trend Zone al tempo, avrebbero forse parlato anche di questo.
0: Di Nixon in prima fila sicuramente.
1: C'erano già i rincari nel 72.
0: Ma secondo me sì, destinati a salire sempre di più. Per
1: Mamma
0: fortuna
1: mia.
0: C'era la bella musica, Carly Simon, You're So Vain.

0: Che bello questo History Kiss dal 1972. Io so Vendi, Carly Simon, tra l'altro anche colonna sonora di Come farsi lasciare in 10 giorni. Pensa un po',
1: vero, che bello quel film. Eccoci, sono le 13, seconda ora insieme nella Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. L'hai citato tu, questo fatto che la canzone di Carly Simon fosse colonna sonora di quel film, ma infatti sai che il mood quando l'ascolto è quello di sentirsi in un telefilm con Hugh Grant, non lo so, quell'atmosfera lì.
0: Ha tutto proprio, questa qua, come si dice, ha i punti per essere proprio la colonna sonora perfetta di un film con color seppia.
1: Bravo,
0: capito?
1: Esatto, quindi colonna sonora anche di questa seconda ora del venerdì, l'ultima puntata della settimana della Kiss Kiss Trend Zone.

0: parlare d'amore.
1: Sono bellissimi anche questi sleghini di chitarra in parlare d'amore di Saif su Radio Kiss Kiss. Lucilla, andiamo a chiudere questo discorso legato al caro prezzi. Tra l'altro ci arriva anche questo messaggio: perché è populista lamentarsi dei prezzi?
2: Beh, no,
1: no, no, perché noi, come diciamo dalla nostra prima puntata, noi non lo sappiamo se chi ci ascolta ovviamente del governo, ma noi vogliamo essere anche voce del popolo.
2: E infatti, sapendo cosa pensa la pancia del paese, magari può essere più semplice individuare i problemi da risolvere, anche se in questo caso penso che sia abbastanza noto che c'è un enorme problema. Abbiamo toccato un nervo scoperto, sentiamo un po' di note.
3: Ciao Luigi da Salerno. Ciao. Ma il problema più grosso è che adesso è rincarato tutto, ma quel giorno che rientra l'emergenza e quindi tutti i parametri ritornano a prima della guerra, la roba rimarrà sempre aumentata.
1: Ecco. Hai ragione.
2: Vero, ma infatti il controllo sulle speculazioni credo che sia un punto importantissimo.
1: Si sta esultando perché la benzina è tornata a 2 euro. Cioè,
2: infatti,
1: per dire,
2: ci abituiamo
1: no?
2: a delle cose folli.
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Non si può un chilo di pomodori 8 euro al mercato, no al supermercato, al mercato.
2: Ma sì, ma perché poi la faccia anche di alcune persone, vabbè, ci sono gli aumenti, chi vende a volte ti risponde così.
1: È così. Senti quest'ultimo.
5: E adesso, cominciando la dieta, non solo ho dovuto pagare la dietologa 110 euro, Madonna. Ma a parte quello, poi mangiare frutta, verdura, frutta secca, cibo che contiene proteine e roba del genere mi costa un botto. Cioè, il primo mese praticamente 30% in più di spesa. Quindi adesso è diventato un lusso anche mettersi a dieta.
1: E allora junk food e poi dopo diventiamo un costo per la sanità.
2: Ma guarda, io apprezzo un'ascoltatrice che ha scritto: ma torniamo tutti a fare il nostro orto.
1: Ma magari.

0: L'artista preferita in assoluto di Paolo Franceschini, Sienna Spyro, Great Expectation su Radio
1: che
0: Kiss
1: voce,
0: Kiss, la Trend Zone, insieme a Paolo e Lucilla, bellissima la voce di Sienna Spyro.
1: Favolosa.
0: Paolo, allora, sai che esiste un meccanismo nel cervello umano che è quello della negazione. Mm-hmm. Quando di fronte ci troviamo dei problemi giganti, cerchiamo di negarli a noi stessi e il cervello vaga verso altre
1: e
0: mete.
1: E non li vediamo.
0: Non li vediamo, ecco perché mentre tutti noi italiani cerchiamo di capire come sopravvivere al caro vita, nel frattempo nei trend spunta un nome di una persona che ha le prese con dei problemi molto più seri.
1: Sì, stiamo parlando di Charlene di Monaco,
0: esatto.
1: Quindi la principessa, perché è un principato di Monaco, sapete benissimo, che il suo più grosso problema è stato quello: ma potrò indossare l'abito bianco piuttosto che quello scuro nell'incontro col Papa?
0: Ebbene sì, perché sappiate che quando si incontra un Papa, tutti noi comuni mortali, dobbiamo vestirci di nero, tant'è vero che Brigitte Macron all'incontro che ha avuto anche lei vestiva di nero.
1: Però lei si è presentata con Brigitte Macron.
0: Certo, sì, aveva una banda al seguito, no, scherzi a parte. Charlene di Monaco invece che cosa ha fatto? È andata vestita di bianco, quindi i detrattori diranno: ah, si è andata a rompere il protocollo del Papa. Non è così,
1: no.
0: Perché ci sono delle principesse, delle regenti, le reali, che possono avere il privilegio del bianco, si chiama proprio così.
1: Soprattutto se non è durante proprio il rito religioso.
0: Esatto.
1: Infatti l'incontro è stato questo, l'incontro del bianco, poi tra l'altro elegantissima.
0: Anche se è andata comunque a rompere un po' il protocollo, perché anche se hai il privilegio del bianco in quanto reale, sappi che devi andare lì con una mantella, un velo, comunque c'è una cosa un po' più pomposa, invece lei è andata a pantalone e giacchettina
1: quindi
0: bianca.
1: Quindi si è spinta, è andata un pochino oltre.
0: Ha osato.
1: Sì, e c'è qualcuno che adesso le tirerà le orecchie, ma non credo proprio.
0: Non credo proprio, però restiamo in tema reali, perché tra poco ti nomino anche un'altra persona a tal proposito che era nei trend di quest'oggi.

0: sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari. Scusa Paolo, se non ho trovato l'abito giusto per andare a trovare il Papa, mi spiace, io ci ho provato, ma niente.
1: Ma scusa, visto che aveva fatto il Papa un incontro con i comici tipo 2 o 3 anni fa, non possiamo... Papa Leone, so che sei all'ascolto, non è che puoi fare un incontro con i radiofonici?
0: Ecco, infatti, noi saremmo ben felici. Rispolvero l'abito, il tubino nero, quello
1: io
0: che non manca mai.
1: Io come mi devo vestire? Posso venire vestito così, secondo
0: te? No, anche
1: te?
0: Tu di nero, mi sa. No. Magari a righe con la salopette, ma nero.
1: Beh, comunque stavamo parlando di reali, perché appunto c'era la principessa Charlene e oggi in tren c'è anche Adriana Abascal. Uno dirà, ma cosa c'entra? Perché è, ormai lo possiamo dire, la ex fidanzata di Emanuele Filiberto di Savoia.
0: Ma vogliamo spiegare perché nei trend questa imprenditrice messicana?
1: Nei trend è perché si sono lasciati dopo 1 anno e mezzo di relazione, perché lei ha detto che insomma le loro vite erano diverse.
0: Ha detto che lei non vuole vivere una vita oziosa, ma una vita piena di cose da fare. Lei è un'imprenditrice, ricordiamolo, di successo, e quindi la vita di reale nel jet set, tra party, lustrini e tutto il resto non le interessa.
1: Ma scusa, ma giusto per sapere, ma Emanuele Filiberto come si... come si mantiene? Cosa fa?
0: Non lo so, andiamo a fare una ricerca. Non lo so, farà attività, avrà qualche associazione filantropica come tutti
1: sono
0: i reali.
1: Sono quasi re.
0: No. Non lo so, magari dopo andiamo a fare una ricerca, però ci siamo chiesti sulla scia di questa notizia, ecco, ma i simili sono destinati a stare insieme? Chi si somiglia si piglia, oppure gli opposti si attraggono? No, perché questa storia ci ha fatto venire fuori questa domanda.
1: Ma quindi lo chiediamo a tutti coloro che ci stanno ascoltando, perché la domanda è proprio secca, rifai la domanda secca così com'è.
0: Allora, chi si somiglia si piglia, oppure gli opposti si attraggono? Qual è la maggioranza di voi?
1: 347 490 0042. Vediamo anche chi tra i nostri ascoltatori chi la pensa in una o nell'altra.
0: Sì.

0: Chissà te che fai collezione di macchine d'epoca e ti piace curarle e rimetterle a nuovo. Chissà te che anche dall'ufficio trovi il tempo di aiutare tua figlia a fare i compiti difficili. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Kiss.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Kiss.

0: pubblicità.
1: Kiss, kiss.
2: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
0: Kiss, kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente Giulia Bresch su Radio Kiss Kiss. Qua entriamo, guarda, entro anche a gamba tesa con una canzone famosissima di Vinicio Capossella, Che cos'è l'amore.
1: Ah, che bello quel pezzo.
0: Vedi, perché l'amore in realtà quando arriva non bussa neanche alla porta, entra, si siede a tavola, dà un cazzotto sul tavolo e dice datemi
1: eccolo
0: da mangiare.
1: Qui. Paolo poeta.
0: Pensa, per certi aspetti l'amore è anche prepotente.
1: Stai cercando di non rispondere alla domanda che sto per farti, ovvero secondo te gli opposti si attraggono oppure chi si somiglia si piglia?
0: Ma perché non sentiamo cosa ne pensano gli ascoltatori?
1: Allora,
0: perché sono arrivati tantissimi messaggi. No, non voglio togliere spazio.
2: Ciao Trenzone, Franco da Ferrara. Ciao. Io e mia moglie ci assomigliamo, ma siamo anche agli opposti per tante cose. Per tante ci assomigliamo e per tante siamo agli opposti, e per questo sono 24 anni che siamo insieme. Vedi? E confido di passare anche tutto il resto della mia vita con lei.
1: Che bello.
2: Perché
0: però, Franco, bisogna chiedere a moglie.
2: È fresca la nostra relazione.
1: Che bello.
0: È sempre fresca.
1: Sì, vedi, però allora vuol dire che ci vuole un equilibrio e bisogna somigliarsi nelle cose importanti, evidentemente.
3: Ciao Sentiamo Lucilla, ancora. Ciao Paolo.
0: Ciao.
3: Noi siamo il chiaro esempio degli opposti si attraggono.
1: Ah.
3: Già solo per il fatto che lui è molto pantofolaio e io molto attiva.
1: Però tanti ascoltatori ci hanno anche detto una cosa importante: gli opposti si attraggono, ma non è detto che durino.
4: Beh, indubbiamente gli opposti si attraggono, purtroppo.
1: Purtroppo, perché poi chissà che succede.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Daniela da Trapani. Chi si somiglia si piglia.
0: Ecco, vedi?
1: Ma quindi abbiamo un 50-50, direi.
0: Tipo Lucilla e Antonio, come sono?
1: Sì.
0: Sono opposti?
1: No, noi si somiglia, si piglia, noi ci somigliamo tantissimo.
0: Davvero?
1: Però, ecco, come diceva l'ascoltatore di prima, ci somigliamo nelle cose importanti. Poi abbiamo tante sfumature diverse, però
0: ricordiamoci,
1: i valori della vita sono gli
0: ricordiamoci
1: stessi.
0: Ricordiamoci cosa dice invece il maestro Celentano, che due caratteri diversi prendono fuoco facilmente.
1: Vedi che allora mi date ragione.
0: Quindi c'è ragione te? Ma...

0: magnetico e magnetico, i poli opposti si attraggono, invece quelli uguali si respingono. Ma è davvero sempre così? I nostri ascoltatori non la pensano tutti allo stesso modo.
1: Allora, è vero che a volte gli opposti si attraggono, ma a lungo termine, secondo me, si dura con le persone che un po' ci assomigliano, che un po' condividono più cose.
0: Grande, sono d'accordo con te. Sì, questo è anche il mio pensiero. Perché sorridi?
2: Ma perché tu stai mandando messaggi agli ascoltatori per dire mandate questo messaggio?
0: No, giuro, vedi, è un plebiscito, quasi tutti d'accordo.
3: Buongiorno, chi schissa?
2: Sei là.
3: Allora, per rispondere alla vostra domanda, io sono Capricorno e le donne veramente importanti
2: era questo che volevo.
3: Sono state Capricorno come me. È un caso? Non lo so.
2: Attenzione,
0: puoi
2: che
0: entrare qua, davvero
2: nell'oroscopo. Attenzione che salta fuori Lucilla Saveri Angela Maria nella sua parte, tira fuori il Paolo Fox che c'è in te.
0: No, allora sai che io sono grande appassionata di segni zodiacali,
2: sì.
0: E effettivamente io per esempio col mio compagno, con Antonio, lui è Capricorno, io Cancro, che sulla carta dovrebbero essere gli opposti, ma io sono ascendente Capricorno, il che ci avvicina moltissimo. Sono d'accordo quindi con l'ascoltatore, spesso segni uguali stanno bene insieme.
2: Allora io stavo guardando bilancio ascendente Gemelli, io Scorpione ascendente Vergine, lei è complessa e richiede un certo impegno, alternando momenti di forte attrazione a possibili incomprensioni.
0: Ecco che è proprio la storia della vostra vita, un pochino riassunta dallo zodiaco.
2: Dici,
0: sentiamo ancora.
4: Ovviamente gli opposti si attraggono, perché persone con lo stesso carattere non potrebbero mai andare d'accordo.
0: Vabbè, allora sfruttiamo questo ultimo pezzettino insieme di Kiss Kiss Trend Zone per sapere i match zodiacali dei nostri ascoltatori, visto che a noi piace fare pure un po' di oroscopo in questo venerdì.
2: Tra l'altro ne sa pacchi, sappiatelo, è che Lucilla
0: sono una grande esperta, fate attenzione.
2: La pattucchiera. Allora andiamo con questa bella novità, questo giovane ragazzo 22 Simba che ci presenta il suo ultimo singolo.
0: Si chiama Ne vale la pena ed è il nostro New Kiss, tutto da gustare.

Cale a grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa solo con me, non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Il mondo corre, noi lo raccontiamo. Kiss Kiss, Trend Zone.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
0: Kiss Kiss.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
0: Kiss, kiss.
2: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
4: Infatti.
3: E perché nella foto sei su un palco?
4: È una storia lunga.
3: Quanto lunga?
4: Fino alle 5 del mattino.
3: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Dance Theory su Radio Kiss Kiss. Voi pensavate di ascoltare la Kiss Kiss Trend Zone, invece adesso scopriamo che siamo all'interno del momento astrologico.
1: Esatto, dai, no, tanto è venerdì, siamo alle ultime battute, ci può stare.
0: Allora, a parte il fatto che l'astrologia purtroppo è stata un po' sputtanata negli ultimi anni, perché è diventata quella che si legge sul giornale, tipo pesci, oggi è una giornata storta, cioè, ma che vuol dire? In realtà l'astrologia ci sono studi ma proprio millenari
1: alle spalle, ecco. Sì, ma sai che ho avuto una volta anche una spiegazione da un medico che mi ha spiegato che effettivamente quello che le madri mangiano durante determinati periodi, che possono essere quello estivo, quello invernale, cambia, e quindi cambia l'alimentazione che tu dai al bambino, che quindi crescerà già con dei nutrienti assorbiti diversi, e per cui queste cose possono influenzare gli ormoni. Cioè, e poi cambiare caratterialmente, ecco, in base a questo.
0: Ma anche il posizionamento del pianeta, insomma, sono tante cose, perché Lucilla è una...
1: io mi diletto, a me piace leggere ogni tanto ciò che riguarda l'oroscopo, e quindi abbiamo chiesto, visto che siamo partiti da chi si somiglia si piglia, gli opposti si attraggono, in tanti ci hanno dato anche delle connotazioni astrologiche in merito.
0: Senti, prima di ascoltare, Alessia ci dice che lei e il suo ragazzo sono entrambi toro, nati lo stesso giorno e lo stesso anno, hanno solo l'ascendente diverso.
1: E beh, vedi, in quel caso ci si capisce, perché due toro possono avere degli atteggiamenti simili e quindi non sei respingente.
0: Si scornano?
1: No, secondo me non si accolgono, anzi è diverso, perché io ti capisco, tu magari hai degli atteggiamenti che un altro non capisce, invece io li accolgo.
0: Ah sì?
1: Può essere una chiave di lettura.
2: Ciao, anch'io e mio marito siamo lui Capricorno e io Cancro, e siamo veramente all'opposto. Sì, ci attraiamo, ma ragazzi, a volte starsi vicino è un po' difficile. Forse qualche cosa un po' più in comune sarebbe meglio. Però dai, stiamo insieme da più di 30 anni, quindi
0: allora,
2: direi che si può fare.
0: Hai fatto 30, fai 31, no?
1: Guarda,
0: a sto
1: una
0: punto.
1: Signora una volta mi disse: sappi che soltanto un Cancro può sopportare un Capricorno, proprio testuali parole. Infatti poi è stata una sentenza per me, perché così è andata a finire. Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi, sono Venere, io e mio marito siamo Cancro entrambi. Tutto sommato andiamo d'accordo, abbiamo la famiglia entrambi, per questo
1: vedi, posso immaginare le vostre serate.
0: Vero?
1: Perché sì, il Cancro è molto romantico, emotivamente intenso, sai che chiacchierate sui massimi sistemi che faranno Venere, mi sembra, l'ascoltatrice,
0: sì,
1: con il marito, posso immaginare. Sì, il Cancro, diciamo, ora non tiro acqua al mio mulino, ma è un segno un po' pesante.
0: Stai tirando acqua al tuo mulino?
1: No, è pesante, mi sto dicendo una cosa negativa, sì, è abbastanza pesante, cerebrale, pensa.
0: Ma io bilancia ascendente gemelli?
1: Tu vai d'accordo con Leone, quindi vedi, con Madonna, il segno l'abbiamo sentita prima, perché no, proponiti.
0: Madonna, sono qui, eh.

0: Bellissimo il messaggio lanciato da questo pezzo di Marco Mengoni, sì. Esseri umani su Radio Kiss Kiss, l'ultima battuta della Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. Paolo, mi hai reso involontariamente una consulente astrologica, mi sembra di capire.
1: Iniziano a chiederti consulenze anche addirittura. Io penso che è bello, io nato 21 ottobre, credo bilancia.
0: Credo.
1: Cioè Marco lo sa, mia moglie è 22 dicembre e non sa neanche se...
0: Ma neanche le basi, ragazzi.
1: Come
0: qua dovremmo
1: vedi?
0: Partire da lontano.
1: Sì, ciao. No, benissimo.
0: State... Qualche volta venite a trovarci in radio che io uno ad uno, perché il cancro è anche molto paziente, faccio consulenze a tutti, dai.
1: Ma veramente tu diventi Cloris Brosca.
0: Un open day.
1: Poi la luna nera.
0: Esatto, sentiamo qualcosa in chiusura.
2: Io Capricorno, leone, alcune volte è proprio incomprensibile.
0: Sono mazzate Capricorno Leone, secondo me. Sono due personalità molto forti.
1: Però si vede che si vogliono mettere.
0: Vogliono avere ragione, questo è il punto.
3: Ciao Radio Kiss Kiss. Io e mio marito entrambi dell'acquario, due mesi diversi, e con le date invertite, con i numeri delle date invertite.
1: Ciao.
0: Posso dirti in questo caso invece che sarà una relazione molto leggera, molto creativa, divertente, perché due acquari insieme
1: ma
0: ne combinano.
1: Ma sai che non lo sapevo che tu sapessi così tante robe su.
0: Visto, ti sorprendo. Che qualità.
4: Io sono 47 anni sposato, sono un pesce e mia moglie ha un acquario. Si sta bene dentro l'acquario.
0: Vabbè, con questa battutona chiudiamo la Kiss Kiss Trend Zone del venerdì. Abbiamo proprio scasciato.
1: Ti amo.
0: Allora, 1994 Tori Amos con Conflict Girl. Bellissimo questo pezzo, ci salutiamo così. Grazie Giovanni Imperatore, regia. Tra poco Dedi Kiss, la regia TV, tu la vedi.
1: Grazie Gigi, grazie Peppe, grazie Arduino. Sono già pronti la gang del Bosco, Marco e Raff. Ma noi ci dedichiamo questo weekend in allegria e leggerezza e ritorneremo lunedì.
0: Esatto, quindi auguriamo un ottimo weekend a tutti. E come di consueto, da Paolo e Lucilla,
1: Kiss Kiss a tutti!

0: Torniamo con Cornflake Girl 1994, 29 secondi e inizia Daddy Kiss.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.

0: piace oppure semplicemente sei emozionato?
1: No, sono emozionato perché venerdì, buon pomeriggio da Marco e Raff, ultima puntata della settimana, poi possiamo partire, possiamo goderci il weekend. Ana Chiara Mansino in redazione, Giovanni Gioschi Imperatore in regia. Puntata di oggi, se posso dirlo, vai, dedicata ai segreti.
0: Attenzione, argomento scoppiettante che scoppietta, perché dici segreto e inevitabilmente il tuo corpo fa subito
1: Io ci credo. Il cuore fa no, il corpo.
0: Vabbè, il corpo

0: dimenticare.
1: E chi si dimentica di te, Elisa? Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. Speriamo che nessuno si dimentichi di noi. Dalle 14 alle 16 c'è Daddy Kiss. Perché dicevo che la puntata è dedicata ai segreti?
2: Allora, lo diciamo subito. Perché è uscita questa nuova indagine. Un ragazzo, l'hanno fatto negli Stati Uniti, un ragazzo americano su 5 confida almeno un segreto a un chatbot, che possa essere Gemini, ChatGPT, Meta, insomma, sapete, no, ce ne sono vari.
1: Questo perché, secondo me, il valore dell'amicizia con il tempo si perde. Cioè, ci sono sempre meno persone che diventano amici o amiche di altre persone.
2: Si confidano.
1: Che si confidano, che credono nel valore dell'amicizia, e quindi di conseguenza viene tutto sostituito magari anche dall'intelligenza artificiale.
2: Perché abbiamo paura di essere giudicati. Quindi,
1: o peggio,
2: anche da un amico.
1: O peggio, una persona non confida un segreto ad un'altra persona perché ha paura di essere sputtanata. Perché questa è una cosa che sarà capitata a tutti quanti. È capitata a me, è capitata a te in passato, certo, ricordo, chi è?
3: Una volta in chiamata la mia ragazza gli ho detto che avevo sonno, ma in realtà sono andata a guardare la partita della Juventus con la mia famiglia.
2: Ah, scusami, perché doveva essere un segreto?
1: Possiamo chiamarlo un attimo?
2: No,
1: capire
2: Chiara.
1: Perché lui...
2: Assolutamente, cioè scusami, perché non dire sto andando a vedere la partita con la mia famiglia?
1: E dire amore sto andando a dormire.
2: Questo
1: iniziamo così, vai.
2: Questo è un bel segreto. Vabbè, insomma, avete capito che in generale oggi parliamo dei segreti.
1: Chiamiamolo.

0: Ragazzi, è semplice. Ciao, innanzitutto kiss a tutti. Vittorio da Roma, sì. Semplice, perché la ragazza era tifosa sicuramente del Napoli, lui è un juventino, no. Ecco risolto il problema.
1: Dici tu che lui ti fa Juve, sì, la ragazza fava Napoli.
2: Forse questo sa.
1: E quindi lui per andare allo stadio, per non sentire lei nelle orecchie, dice ok, vado a dormire.
2: Tant'è vero che non ci ha risposto al telefono adesso, quindi probabilmente non voleva approfondire, o comunque vabbè dai, scherziamo, forse stava semplicemente lavorando.
1: Detto ciò, come abbiamo detto, un ragazzo su 5 si confida attraverso ChatGPT, Gemini, eccetera.
2: Una qualsiasi intelligenza artificiale che utilizziamo oggi.
1: E quindi la domanda di oggi è: l'ultima volta che avete utilizzato l'intelligenza artificiale, cosa l'avete chiesto? L'ultima volta avete utilizzato Gemini, ChatGPT, poi qualsiasi. Io tutt'oggi ho difficoltà a dire perché è ChatGPT, non è ChatGPT con la B,
2: che è una di quelle più famose, perché se un ragazzo americano su 5 utilizza appunto l'intelligenza artificiale per confidare dei segreti, vediamo come la utilizzano invece gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, se per lavoro, per gioco, per hobby.
1: L'altra sera io
2: per confidare un segreto
1: l'ho
2: anche
1: utilizzata
2: loro.
1: E ho chiesto: mi puoi scrivere delle battute da poter dire?
2: Ma perché?
1: Ci sono cantanti che utilizzano l'intelligenza artificiale per la musica, no. Non vedo perché io non posso utilizzarla magari per capire,
2: per fare una battuta simpatica. Sì. No, io invece l'ultima volta che l'ho utilizzata per trovare degli eventi storici sportivi, perché non ricordavo le date, quindi per essere sicuro di quelle date.
1: C'è una mia ex, vedi che poi il cervello
2: viaggia,
1: sì, che durante il primo appuntamento mi disse: ho utilizzato ChatGPT per farti 10 domande, per conoscerti meglio.
2: Sì, me la raccontasti.
1: La lasciai subito.
2: Perfetto, va bene. Allora, mettiamo una canzone, Buon Joski.
1: Ho avuto paura.
2: No, c'è un vocale, vai.
3: Io c'ho un segreto da 26 anni di un'amica che il figlio o la figlia o i figli non sono del marito.
2: Ragazzi, però
1: un
2: attimo.
1: Ma che stai dicendo?
2: Se noi mettiamo l'attenzione su...
1: Ma che stai dicendo?
2: Non... Perché appunto il segreto da confidare all'intelligenza artificiale. Ora, cioè, o ci prendi per le tue intelligenze artificiali e ne parliamo,
1: ma
2: oppure...
1: Come?
2: Questa è una cosa forte, cioè...
1: E chi è la...
2: Vabbè.
1: Anna Chiara! Risponde la signora, Anna Chiara!

0: per noi l'ultimo pezzo di Joliet con Achille Lauro su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Sedetevi comodi e preparatevi perché c'è Claudia. Abbiamo inventato questo nome e ci vuole confidare un segreto qui alla radio. Pronto?
1: Pronto?
0: Claudia.
2: Sì, sì, sì.
0: Ciao.
2: È la donna del vocale di prima, quindi se avete già sentito la radio sapete di cosa parliamo, ma Claudia, andiamo dritto al punto.
0: Cosa ci volevi confidare?
1: Allora, che tanti anni fa una mia cara amica tuttora mi ha confidato che il figlio non è del marito. Nessuno lo sa.
2: Ma neanche il marito?
0: No.
1: No.
0: Scusami. No. E come fa a sapere che il figlio non è del marito?
1: Indovina un po'. Perché...
2: ma che domande fai? Ma scusa, ma che fai domande da terza elementare? Abbi pazienza.
0: No, come fa a sapere? Voglio dire,
2: che vuoi dire?
0: Nel momento che il test del DNA ha fatto.
1: Sì, certo. Quando è nato io andai a trovarla e lei mi dice che aveva richiesto il test e poi me l'ha confermato.
0: E questo figlio di chi è?
1: No, no, non lo so. Di una fratella.
2: No. Scusami, scusami, scusami. Ma basta con questo Beautiful.
0: Questa
2: sottopo.
0: È la 120ª puntata di Beautiful in Dead Kiss.
2: Scusami, Claudia, ma la scappatella lo sa?
1: La fassa.
2: Non ho capito.
1: La fassa sì.
0: No, no, il padre vero, diciamo.
2: Lo sa,
0: lo sa che è padre.
1: No, no, no, no.
0: Quindi
1: è santa.
0: C'è questo figlio, no. C'è questo figlio che crede di avere il padre, ma in realtà il padre non si sa chi è.
1: No, no, nel lei senso... non lo sa, no, non sa proprio neanche il nome, credo, a quei tempi. Lei mi disse che era, l'aveva conosciuto non locale, quindi...
2: Ah, è stata proprio un'avventura di una notte.
1: Sì.
2: Cioè, quindi che forse sfigata. 26 anni fa, sai, non ci sono i social... Probabilmente forse lei non saprebbe neanche come risalire al padre vero del ragazzo.
0: Lo so io come risalire al padre vero.
2: Come?
0: Chiamiamo Maria De Filippi. Maria, no, non so se stai ascoltando Radio Kiss Kiss. Siamo Marco e Raffa.
2: Lascia stare.
0: Cerchiamo di far trovare il padre a questo bambino.
1: No, no, no, perché niente, nessuno sa e tutto prosegue.
0: Maria, posso dire, facciamo i cazzi nostri, Maria.
2: Esatto. No, poi posso dire per chiudere, Claudia, Andrea, un nostro ascoltatore ci scrive, ma comunque i figli sono di chi li cresce, quindi anche il padre non naturale ma compagno di una vita sarà un padre fantastico.
0: Che gran bel segreto comunque che ci ha raccontato alla radio. I picchi di ascolto già li vedo che
2: ti speriamo.
0: Grazie, grazie.
1: Speriamo, Claudia, che non scopra niente.
0: No, no, no, no.
2: Kiss Kiss a te, grazie.
0: Ciao.
1: Grazie.

0: prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: Yes, yes. Due verticale. Trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale. Si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Yes,
6: yes. Verde. Rosa. Arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: Kiss, kiss. Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
12: Iperceramica.
13: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.

0: Puntata di oggi dedicata ai segreti, i vostri segreti o magari anche il segreto di qualcun altro. La telefonata di prima che ci diceva l'ascoltatrice Claudia, così abbiamo inventato, le abbiamo dato un nome di fantasia, ci ha raccontato che Claudia aveva un'amica, l'amica aveva dei figli, i figli non sono i figli dell'attuale marito, nonché marito storico.
1: C'è qualcuno che vuole commentare questa telefonata qui in diretta su Radio Kiss Kiss.
0: Pronto?
2: Pronto.
1: Come ti chiami?
2: Ciao Mariano.
1: Mariano. Ciao Mariano, Mariano, dici un po' la tua, Mariano.
0: Prego.
2: Niente, io non voglio fare la solita differenza l'uomo, la donna, la libertà e quant'altro. Però ascoltando la telefonata di prima, cioè, mi sono detto, vedi che la troppa libertà dove arriva. Però non è che per tutte le persone, per tutte le donne, per tutti gli uomini, questa signora, avendo una serata in discoteca, invece di comportarsi da persona per bene solo per divertirsi, ha fatto un figlio, e non è che è una cosa lieve.
0: Quindi il tuo discorso è figlio, non è solo per la donna, chiaramente, cioè tu dici,
2: no,
0: se dai troppa libertà ad una persona in una coppia, poi può succedere boom, quello che magari è successo, qualcosa di grave.
2: Io penso che la coppia si debba divertire insieme e non queste cose, perché poi lo sappiamo, io sono stato ragazzo, voi lo siete ancora, e quando si sta in comitiva da soli possono succedere tante cose, però senza pensare che poi a casa c'è qualcuno che ti aspetta.
1: Mariano, guarda, per chiudere, perché chiaramente tu sai, se ascolti il nostro programma noi diamo spazio a tutti, perché è proprio bello, no, il confronto.
2: Certo.
1: L'unica cosa che mi sento di commentare per chiudere questa tua telefonata è il fatto che abbiamo portato al telefono prima un esempio che potrebbe anche essere però un po' l'eccezione che conferma la regola, cioè è anche bello poi viversi la vita liberi in coppia, anche senza per forza stare sempre in coppia. Poi è chiaro che l'evento di prima è eclatante, succede una su X,
0: è da beautiful,
1: esattamente,
0: detto.
1: Cioè non è che poi ogni volta poi non è che
2: esatto.
1: Cioè, non è che ogni volta che poi uno da fidanzato, da sposato esce senza il partner,
2: può succedere,
1: capito?
2: Dipende anche dalle persone, certo.
1: Anche quello, dai.
0: Comunque, Mariano,
1: no, certo.
0: Grazie per averci chiamato e per seguirci dalle 14 alle 16.
2: Piacere.
1: Ciao Mariano, grazie.
0: Piacere sempre nostro.
1: Ciao.
2: Chissà a tutti.
1: Grandissimo.
0: Mariano!
1: Due e mezza di questo venerdì.

0: Mau, io sinceramente non capisco questo discorso della coppia come una prigione. Cioè, se io amo, non vado con nessun altro, non faccio cose perché ti amo. No, e comunque la libertà ce l'ho a prescindere, io sono mia.
1: Hai ragione, la coppia intesa come una prigione, no. Io penso che l'ascoltatore di prima volesse intendere che nel momento in cui lasci troppa libertà, nel senso che magari non riesci più a condividere tanto tempo con il tuo partner, che cosa succede? Che magari c'è la possibilità di essere traditi o addirittura scappano i figli, come ha raccontato la telefonata di prima quell'ascoltatrice.
2: Giusto, sono d'accordo con l'ascoltatore.
3: Benissimo. Però aspetta, su che punto di vista? Sulla libertà? Perché mi dice qui stiamo sposando la causa, chiaramente viva la libertà. Per esempio Giorgia ci scrive: ma dai, ma davvero? Uno racconta le cose della sua amica e poi un altro fa il moralista sulla vita degli altri senza conoscere i fatti realmente accaduti?
1: C'è anche un altro lato da affrontare, magari, come scrive Karma. C'è il Karma che ci ascolta alla radio. Dice: io però non capisco come una persona possa tradire il partner, magari puoi essere ubriaco, però come ti sfiora il pensiero che sia tutto ok tradire chi hai accanto? Se bevi un po' troppo è una cosa che può succedere. Io però non ho mai creduto nella cosa: vabbè, ero ubriaco e ho fatto, ho detto. No,
4: viva la libertà
3: sempre.
4: Bello avere ognuno i suoi amici, ognuno le sue cose da fare, anche gli amici in comune. Ma è bellissimo avere la propria libertà.
1: Guarda,
4: e nessuno ce la deve togliere.
1: Parli mai con noi che siamo le persone più libere del mondo, nel senso che toccateci tutto, ma non la nostra libertà, certo. Perché dobbiamo essere liberi di scegliere, di fare e di dire,
3: di esprimerci soprattutto. Ma infatti ora che ci penso, Raff, perché non ti tatui libertà da qualche parte? Non hai spazio.
1: Perché
3: vabbè.
1: No, non ho spazio.

0: 14:38, buon pomeriggio da Marco e Raffa, è arrivato il momento anche di suonare un New Kiss, protagonista è settembre.
1: Settembre, veramente vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo, perché non solo quest'estate ci ha fatto cantare con la sua canzone, è venuto anche al Kiss Kiss Way, ma adesso quest'autunno è uscito con un nuovo pezzo dal titolo Lentiggini.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Kiss, kiss. In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Kiss, kiss.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Kiss, kiss.

0: Moving to the Sun, buon pomeriggio da Marco e Raff. Allora, altro segreto da confidarci oggi, c'è sì. Francesca, abbiamo inventato questo nome per lei, che ci vuole raccontare qualcosa. Pronto?
1: Buonasera.
2: Eccola.
0: Ciao.
2: Vai, raccontaci un po'.
0: Prego.
1: Allora, io sono innamorata di un ragazzo che però è il migliore amico di un mio ex. Lui prova qualcosa per me, solo che ha preferito mettere avanti l'amicizia, non perdere il migliore amico.
0: Allora,
1: e quindi è stato...
0: posso dirti da uomo,
2: applausi,
0: voglio fare i complimenti a questo ragazzo che comunque,
3: mamma mia,
0: di solito
1: no,
0: tu...
1: ti prego,
0: no hai ragione, no, da parte tua, cioè... ci sta che tu dici dai no, però perché, ti prego, io, tu mi piaci. Però
1: ma allora non inizi niente, non puoi iniziare e lasciare tutto così.
0: Aspetta,
2: no, scusami, allora che cosa ha iniziato lui?
1: Ha iniziato e ha lasciato tutto a metà.
0: Ah, siete stati insieme?
1: Sì.
0: A letto? Ma che cos'è?
2: Ma che oggi? No, scusa un attimo. Allora,
0: scusa, no,
2: Francesca.
0: Allora, bravo il cazzo, no?
2: Scusa un attimo, allora ritiro.
0: Io pensavo che lui avesse detto no, sei stato con mio migliore amico, no?
2: Cioè, lui voleva solo fare una notte di passione, cioè non voleva andare
1: oltre. Più di una.
0: E allora no, hai ragione tu, scusami.
2: Allora no, scusami, Francesca, ti chiamiamo così, sappiamo il tuo nome.
1: Sì,
2: no, e allora scusami, hai ragione tu a quel punto, perché lui prima ha detto proviamoci, poi si è tirato indietro.
1: Probabilmente mi ha riempito di complimenti dicendo che sono una brava ragazza, che piace stare con me, piace parlare con me, quant'altro, che sono di compagnia, simpatica, eccetera. E poi però
0: no, Franci, senti cosa è successo? Ha avuto paura?
2: Ah, sì,
0: perché
2: sì.
0: Secondo me
2: si è sentito in colpa, Raff.
0: Sì, si è sentito in colpa. Adesso però quello che dico io è: lui si è sentito in colpa, ma lo avrà detto al tuo ex fidanzato?
1: Non penso proprio.
0: No, glielo diciamo noi. Glielo diciamo noi.
2: Quanto tempo siete stati tu e il tuo ex invece insieme?
1: 6 anni.
2: Ah, quindi voglio dire, è stata una relazione importante. Beh, non so adesso quanto siano amici allora il tuo ex e lui.
1: Molto
2: perché
1: amici.
2: Io onestamente non sognerei mai di andare con un ex di Raff. Con le cugine sì, ma con l'ex mai.
0: Ma questa è un'altra storia delle cugine, non lo volevo far sapere alla radio. Vabbè.
2: Ciao, grazie Fra.
0: Vabbè, ciao Fra.
1: Ciao.
2: Ciao. Kiss kiss a te.
0: Grazie per seguirci dalle 14 alle 16.

0: la ex del tuo migliore amico, sì, è radioattiva.
1: Vero.
0: Una volta che, diciamo, c'è passato lui, diventa radioattiva per te.
1: Detta così.
0: In questo caso.
1: Sì, sì, comunque è vero, nel senso che è criptonite se sei Superman, no? Questo è un po' il senso, siamo d'accordo.
2: Secondo me bisogna anche vederla da un altro punto di vista, da uomo, lo ammetto, perché ce l'ha scritto anche un ascoltatore. Magari il ragazzo si voleva solo divertire qualche volta con questa ragazza.
1: Dici.
2: Poi, con la scusa dell'amico, si è tolto dall'impiccio.
1: Sì, però scusa.
2: Ce lo scrive Sonia, non è un ascoltatore, ma è un'ascoltatrice. Sonia da Como.
1: Scusami, Gioschi, prima di mettere il vocale, però scusami. Se loro sono stati insieme 6 anni, non è che dici hanno avuto una frequentazione, è finita lì. 6 anni è una relazione seria. Come può, se tu sei tanto amico e quindi l'hai frequentata come amica, come fidanzata del tuo amico, come può piacerti? Cioè, c'è qualcosa
2: No, magari lui era innamorato da sempre di lei, o voleva togliersi lo sfizio di stare con lei e fare tutto di nascosto. Certo, da amico non è una cosa da amico.
3: No,

0: avuto paura, non ha niente, semplicemente che è un paraculo.
1: Ok, no, è chiaro. E devo dire che sono arrivati un po' di messaggi anche scritti, no? Di questo tipo. Devo dire che andiamo tutti verso la stessa direzione commentando questo segreto di questa ascoltatrice che abbiamo chiamato Francesca.
2: Ovviamente noi ascoltiamo ma non giudichiamo, in questo caso lei che è stata fidanzata con un ragazzo, ma poi è stata anche con il miglior amico del suo ex.
3: Vabbè, in questo caso ha ragione Francesca, però lui è un grande mattione, mamma mia.
1: In effetti, vabbè.
2: Purtroppo non abbiamo la controparte. Comunque, io lo vorrei telefonarlo.
1: Sì, anche perché lei ha detto il suo migliore amico, non sappiamo se poi è vero al 100%.

0: anche in forma anonima.
1: No, no, stavo proprio dicendo soprattutto in forma anonima, non vi preoccupate, infatti le ascoltatrici di prima le abbiamo cambiato il nome. Detto questo però dobbiamo suonare come sempre a fine ora un pezzo storia della musica, in questo caso 1996, 30 anni fa per questo History, Unbreak My Heart, questa appunto dal 96.

0: per Rafa, chi ci guarda in televisione sul 158 e chi ci sceglie ogni giorno dalle 14 alle 16. Anna Chiara Mansino, redazione, Giovanni Gioschi, imperatore in regia. Ciao a tutti da Marco e Rafa.
1: Le confidenze che facciamo al chatbot, no? ChatGPT, Gemini, Meta E, insomma, chi più ne ha più ne metta di intelligenza artificiale.
0: Poi non le ricordo più, solo queste tre io
1: esatto.
0: Conosco.
1: Perché un americano, o meglio un ragazzo americano su 5 confida i suoi segreti proprio a una chat di intelligenza artificiale. E quindi
0: siamo
1: oggi...
0: noi la vostra chat esatto. Di intelligenza artificiale. Oggi
1: stiamo dedicando la puntata proprio ai segreti. Radio Kiss Kiss. Let's go.

0: Inizia la seconda ora di Daddy Kiss con Miley Cyrus. Buon pomeriggio da Marco e Rafa. Facciamo un recap di quello che è successo alla prima ora, perché se abbiamo parlato di segreti è perché sono arrivate diverse telefonate inerenti a segreti di persone, ma anche segreti che sono stati confidati alle persone.
1: Cioè, per esempio, una ragazza ci ha raccontato, o meglio, una ragazza ci ha raccontato che una sua amica è rimasta incinta dopo una serata in discoteca, nonostante fosse sposata, ha tenuto quel bambino e non l'ha mai detto al marito.
0: Un'altra ascoltatrice ci ha detto, molto giovane, ci ha detto che lei è stata fidanzata con un ragazzo per 6 anni e poi si è innamorata, si è invaghita comunque del suo migliore amico e c'è anche stata, e poi il migliore amico dell'ex non gli ha detto niente.
1: Ora, poi sono arrivati tutta una serie di commenti da parte chiaramente di voi ascoltatori, quindi siccome ci è piaciuta un po' questa scia della prima ora, in questo venerdì 2 ottobre vogliamo continuare con i segreti anche in questa seconda ora.
0: Siccome funziona, perché diamo anche la possibilità soprattutto di essere anonimi,
1: certo,
0: ci siamo chiesti, ma perché non ci facciamo raccontare anche durante la seconda ora altri segreti? Se avete un segreto che vi hanno confessato o avete un vostro segreto e volete liberarvene, liberarvene,
1: esatto,
0: avete la possibilità di farlo adesso.
1: 347 490 0042, lo sottolineiamo, soprattutto in forma anonima, proprio perché a noi non interessa la città, il vostro nome, a noi interessa solo il racconto. Oggi Daddy Kiss si trasforma in un salotto di segreti, proprio perché a volte, come diceva Raf, è bello liberarsi di un segreto, perché così si sta un po' più tranquilli.
0: Messaggi scritti o note vocali, il segreto può essere vostro, ma può anche essere un segreto che vi hanno raccontato. Mettiamo un disco e poi cerchiamo di capire un po' chi portare al telefono.

0: Waiting for Tonight 1999, una grande chicca che ha fatto la storia della musica. Non è un history kiss, ma è il secondo disco di Daddy Kiss. Buon pomeriggio da Marco e Raff, e buon pomeriggio anche da Marco che è al telefono con noi. Pronto?
1: Buonasera, buon pomeriggio a tutti.
2: Cosa ci volevi raccontare a proposito dei segreti?
1: Praticamente volevo raccontare una cosa che mi è capitata. Ho mandato un messaggio, infatti l'avete letto, che praticamente dopo 35 anni di vita insieme la mia ex moglie ha pensato bene di farsi un'avventura con il marito di sua sorella.
2: Quindi tuo cognato anche?
1: Certo.
0: Okay. E come l'hai scoperto?
1: L'ho scoperto perché lei aveva, per non pagare due account Prime, aveva Amazon Prime, io però sul mio cellulare avevo anche Amazon Foto, quindi praticamente una mattina mi sono svegliato e mi sono trovato foto e video loro.
0: Insieme, aia, cavolo.
1: Da lì
0: cosa hai fatto? Glielo hai detto, l'hai tenuto per te,
1: da
0: ne
1: lì,
0: avete parlato?
1: Certo, no, non ho parlato con lei, però avendo sia noi che loro dei figli, e soprattutto dei figli comunque piccoli, io ho cercato di preservare soprattutto loro, l'integrità loro.
0: Ma quello è quando si è genitori bisogna preservare l'integrità dei figli, esatto.
1: E quindi non l'ho detto né alla sorella né a nessuno.
0: Neanche ai tuoi figli?
1: No.
0: Posso dirti una cosa? Sei un papà con i controcoglioni, complimenti.
1: No, vabbè, io penso che l'avrebbero fatto tutti.
0: No, credimi, assolutamente no.
2: Come stai tu?
1: Adesso, siccome questa cosa è successa a marzo, adesso io sono andato via da casa e sto trovando un po' la pace, tra virgolette, la serenità, insomma, come stesso, però ecco, una bella botta.
2: Certo, no, anzi, innanzitutto grazie per avercelo raccontato, appunto di questa storia molto delicata.
0: Ci siamo noi con te dalle 14 alle 16, dai.
2: Quando vuoi tirarti un po' sul morale, c'è Daddy Kiss, e grazie per averlo confidato, perché veramente è una storia, guarda, ci ha fatto venire la pelle d'oca. Vedo WhatsApp che stanno arrivando dei messaggi, sicuramente degli ascoltatori che stanno commentando proprio questa chiacchierata.
0: Tantissimi dicono che sei un grande uomo, tantissimi dicono, cavolo, ci ha fatto emozionare.
1: Oh, un coglione, dipende.
2: No. Scusami, per chiudere, Marco, ma tu, tuo cognato, la cognata, insomma, sono persone che frequenti ancora, che senti, oppure zero? Cioè...
1: No, però al contrario, lei invece continua a frequentarli, va a concerti con la sorella, come se niente fosse. Io infatti non riesco a capire come fa, però vabbè.
0: Però ti dico la verità, non interessa di lei, ma interessa di te che sei un super papà, non ti dimenticare di queste parole.
2: Ciao, grazie
0: a te.
1: Grazie, ciao.
0: Non è scontato.
2: Mai, anzi, grazie per averlo detto.

0: Il pezzo si chiama Il Sole. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Complimenti a quell'ascoltatore di prima che ha avuto la forza di non dire niente ai figli e di non dire ai figli: vostra madre è stata con un altro uomo e l'uomo era il cognato. Vi facciamo i complimenti qui alla radio, in Super Papà, tantissime belle parole nei confronti, diciamo, di questo ascoltatore che lo abbiamo chiamato Marco.
1: Allora, per esempio, qualcuno ha scritto: oltre al fatto bello che ha raccontato l'ascoltatore, canzone super azzeccata subito dopo. Qualcun altro invece ha detto: grandissimo uomo, poi ci penserà il karma. In effetti sì, era molto emozionato, sicuramente sarà un grande papà, ci scrive Paola.
0: Allora, c'è Anna Chiara che mi dice una cosa. Mi dai conferma, Anna? Sì? Dopo la pubblicità chiameremo un ascoltatore che ha tradito la moglie con un uomo. Questa è la storia.
1: Quindi ha fatto un tradimento di un altro sesso,
0: sì,
1: diciamo, con un altro sesso.
0: E se la sente di parlarne qui in diretta alla radio e confidarci questa cosa. Quindi preparatevi, perché sarà un...
1: Diamo un orario.
0: Sarà comunque, c'è tanta roba.
1: Tra un 10 minuti, diamo un orario, perché magari qualcuno si vuole connettere, oppure qualcuno può dire a un amico: oh, tra 10 minuti parlano di sta cosa, sentiamo cosa succede. Quindi diamo un orario, più o meno scarsi 10 minuti.
0: Non
1: va?
0: So l'ascoltatore da dove ci chiama, so però che ci sono città.
1: Lascia tutto in anonimo.
0: So che ci sono città che conosci solo per il loro nome. E poi ci sono città che vale la pena scoprire passo dopo passo.
1: Per esempio Padova è una di queste, perché sorprende con la sua storia, la sua bellezza, i suoi luoghi unici. Una città con 2 riconoscimenti UNESCO Patrimonio dell'Umanità.
0: Tra piazze, tra mercati, tra sapori e scorci da incontrare, ogni angolo può diventare una nuova scoperta.
1: Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
0: Perché Padova è da vedere, da vivere e da scoprire.
2: Musica e una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: da lei. Da lei, da lei. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: Kiss Kiss. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Kiss, kiss. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss. Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattro zampe in fiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.

0: mezza, quindi 15:27 per esattezza in questo venerdì 2 ottobre. L'avevamo detto prima, sono passati circa 10 minuti. Senza ripetere il titolo, possiamo andare direttamente al telefono da questo nostro ascoltatore che chiamiamo Paolo.
1: Quante domande ho da fare a Paolo?
0: Perché ha un segreto da condividere qui in diretta su Kiss Kiss.
1: Pronto?
2: Pronto, pronto.
0: Paolo, vai Paolo, dici pure.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e tutti. Niente, io ho 50 e rotti anni.
0: Sì.
2: Da 30 anni sposato con una donna, tre figli.
0: Sì.
2: Però qualche anno fa ho conosciuto un ragazzo, un più giovane di me, professionista. E niente, ci siamo... siamo incontrati, abbiamo fatto quello che dovevamo fare.
0: Ma che scusa, cioè, sei stato con un ragazzo?
2: Stato proprio con lui, sì, sono stato con un ragazzo.
0: È stata la prima volta per te stare con un uomo?
2: Sì, okay. Sì, è stata la prima volta, stavo in un periodo un po' così.
1: Posso dirti la cosa? Lei ti devi giustificare, nel senso
0: ma infatti. Cioè, vabbè, più che altro forse Paolo si vuole giustificare il fatto che comunque è sposato, ai figli.
1: Ok, immagino capisco, quello. Sì. Cioè, capisco.
0: Non è un fatto se sei stato con un sesso o con un altro. Il fatto è che magari, Paolo, non lo so, diccelo tu, forse ti sei sorpreso del fatto che ti possa piacere un uomo, e anche del fatto che questa cosa ti ha spinto anche ad andare con lui nonostante tu sia sposato con figli.
2: Esatto. Sì.
0: Cioè, questo è il messaggio che mi è arrivato.
2: Questo sì. Sì, purtroppo sono stato, non lo so, scioccato da questa situazione, non lo so.
1: Ma è una cosa che è successa solo una volta?
2: No, ci siamo frequentati
0: di nascosto
2: più volte, sì, sempre di nascosto, perché lui poi comunque, io l'ho sposato, lui il professionista. Però ecco, ci piaceva stare lì per quel breve tempo.
0: Un segreto tra di voi?
2: Sì, è stato un segreto.
0: Ok. Oggi come vivi questa cosa? Nel senso che ti sei approcciato anche altri uomini, oppure è successo solo con lui?
2: No, è successo solo lui. Tant'è che lui, abbiamo preso la decisione, cioè lui per lavoro non ha preferito andare via dalla città dove ci siamo incontrati.
0: Okay.
2: E adesso per un anno e qualcosa non ci vediamo.
1: Prima
2: ci
1: di salutarti, prima di salutarti, ti faccio una domanda. Ci salutiamo così. Ma lui ti manca?
2: Fatto questo, stavo pensando, sì.
0: Ok, grazie.
1: Ci salutiamo così.
0: Paolo, grazie per avercelo confidato.
1: Grazie per seguirci.
2: Un bacio a tutti quanti.
0: Ciao.
2: A voi.
0: Ciao.

0: I segreti di Break Brock, com'è? Mountain.
1: Come?
2: il film I segreti di Brokeback Mountain.
1: Comunque abbiamo sentito una storia che fa riflettere. Se tu ci pensi, la mente umana è meravigliosa ma anche diabolica nello stesso tempo. Poi noi non condanniamo nessuno, ce lo scrive Gianluigi, questo ascoltatore, però sì, li stima. Cioè lui sta ascoltando il programma dall'inizio e stima tutte le storie che sono arrivate dei segreti, perché avere il coraggio di raccontare un segreto alla radio è tanta roba. Poi è vero che trasformiamo tutto in anonimo, però tanta roba.
2: È difficile.
1: Giorgia, lo facciamo ogni venerdì.
2: Ci proviamo. Giorgia ci ha scritto questo, sì che ha gli attributi. Bravo, tutta la mia stima. Ci ha scritto Giorgia, la nostra ascoltatrice.
1: Guarda che comunque lui sposato e ha una moglie che poi va con un uomo e quest'uomo gli manca. E probabilmente oggi le persone che si stanno confidando con noi sono persone che non hanno il coraggio forse di confidare determinati aspetti della vita ad amici e ad amiche, e poiché noi siamo degli estranei ma facciamo anche parte delle loro vite, se la sentono di confidarlo.
2: Guarda, io invece ti leggo il commento di Il Barba che dice: se va con lo stesso sesso come l'ascoltatore che prima ha confessato questo segreto, per me, dice Il Barba, non è tradimento. Qui apriamo una parentesi molto più ampia.
1: La domanda è: cos'è il tradimento? Perché è una cosa troppo soggettiva.
2: Per partire, però in generale Il Barba, questo nostro ascoltatore, dà cioè scrive un messaggio forte, perché poi lì dovremmo aprire una parentesi, ma adesso diciamo non abbiamo il tempo per aprirla.
1: Quando regaliamo la maglietta dei 50 anni di Radio Kiss Kiss?
2: Attenzione.
1: Quando?
3: Sulla strada di casa. Ah.

0: Cioè, probabilmente noi siamo sconosciuti, facciamo parte della vita dei nostri ascoltatori e loro, ecco, ci confidano le cose il venerdì in questo momento dedicato ai segreti loro e magari i segreti di qualcun altro.
1: Dai, nel caso ci riproviamo venerdì prossimo. Intanto però dobbiamo suonare una nuova canzone di Taylor Swift. Il titolo è Patient Zero.

0: Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Kiss, kiss.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Kiss, kiss.
5: Tic, tac, tac, tic. Oh. Quando aspetti il tempo non passa mai, eh?
6: Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MeteoWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MeteoWorld.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
8: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
7: E tutte quelle persone nella foto?
8: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
7: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

0: vinci.
1: Ufficialmente Anna Chiara mi dice che abbiamo selezionato un numero che ha partecipato durante il programma e oggi avete partecipato veramente in tantissimi. Alla domanda: quale radio ascolti?
2: Se risponderà questo numero selezionato, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, vincerà la nostra maglietta ufficiale, proprio quella celebrativa di 50 anni di Radio Kiss Kiss, che proprio nel mese scorso di settembre ha compiuto quest'età, un compleanno importante.
1: Chiamiamo.
2: Insomma, 50 anni, stiamo facendo questo gioco già da un po', lo sapete, nei vari programmi in orari diversi, proprio per cercare di dare le maglie ai più fedeli nostri ascoltatori.
1: Vediamo che cosa succederà oggi, se risponderà questo ascoltatore, questa ascoltatrice.
3: Pronto?
1: Quale radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ecco.
2: Ah! Brava, come ti chiami e di dove sei?
3: Maria di Camposano.
1: Quanti anni hai, Maria di Camposano?
3: Io ho 48 anni, manca proprio poco.
1: Il mio target!
2: Ma scusami, manca poco a cosa?
3: Manca pochissimo alla soglia dei 50 anni. Come? Ma ascolto Radio Kiss Kiss dal grembo di mia mamma.
2: Sei fortissima, grande. Il gioco è semplicemente rispondere così, ma poi è chiaro che tutti quelli che ci ascoltano, chi più chi meno, l'importante è ricevere sempre il vostro affetto, sperando di ricambiarlo con i contenuti dei programmi e con la musica più bella.
1: Maria Kiss Kiss a te.
3: In realtà io partecipo anche ai vostri eventi, ti
2: seguo. Benissimo. Dove sei stata,
3: noi,
2: Maria?
3: Noi ci siamo conosciuti da vicino.
2: No, vabbè, grande, sei venuta al Kiss Kiss Way. Grazie Maria, grazie.
1: Bravo, ci vediamo, esatto. Allora presto durante qualche evento della radio. Ciao Maria, un abbraccio.
3: Ciao,
1: ciao Maria.
3: Un abbraccio a voi.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: Questa è Radio Kiss Kiss. Abbiamo Marta, l'abbiamo chiamata così, nome di fantasia per questa ascoltatrice che ha un segreto da condividere con tutti noi.
1: Pronto?
2: Pronto?
0: Sei Marta. L'ultima chiamata di oggi, vai Marta.
1: Chiudiamo così il programma.
2: Ciao, ciao, ciao. Io ho un segreto da 9 anni. Nove anni fa ho avuto una relazione con il mio direttore.
1: Sì.
2: Che è durata un anno più o meno,
1: sì.
2: E poi lui però ha cambiato lavoro e niente, però adesso ogni volta che ci si vede per cene è lì.
0: State ancora insieme, stiamo perdendo il segnale, però ho capito che è stata col direttore.
1: Da 9 anni stai con il tuo direttore, ma tu sei sposata?
2: No, 9 anni fa è successo. Abbiamo avuto una relazione per un anno e poi adesso quando c'è occasione che ci si trova per cene.
1: Sei ancora
2: compagnia.
1: Single tu?
2: No, io sono sposata, anche lui è sposato. Okay. Con
0: figli. Ah, ecco, quindi non
1: quando
0: vi
1: incontrate, esatto, cioè non state insieme.
0: Non vi vedete con frequenza, ma se capita è uscite
2: capita,
0: di gruppo, poi vi vedete.
2: Esatto.
0: Ah, ok. Allora...
1: Chiudiamo così il programma con questo tuo segreto che ci hai confidato. Speriamo ti sia piaciuto tutto il programma e speriamo sia piaciuto il programma a tutti quelli che ci seguono dalle 14 alle 16.
2: Sicuramente.
0: Marta, grazie perché anche il tuo è un segreto bello tosto da raccontare.
1: Ciao Marta.
0: Un abbraccio.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: nelle nostre vite diventano sempre meno sconosciuti. Questo è l'obiettivo del venerdì per quanto riguarda i segreti.
1: Dai, speriamo di rifarlo venerdì prossimo. Noi adesso mettiamo proprio una canzone dal titolo della giornata, speriamo la giornata, insomma, quella che un po' ci auguriamo sia stata oggi, in questo venerdì 2 ottobre. Grazie Anna Chiara, grazie Joschi.
0: Arrivano i Corrieri, Lovely Day dal 1977. Buon weekend!
1: Ci sentiamo lunedì da Marco e Raf.
0: Kiss kiss a tutti!

0: 16, 17, 18. Oh, ma dura un sacco questa E di Lovely Day, di Bill Withers, l'anno è il 1977.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
0: Giovane! Non ce l'hai con me, vero?

0: qua, signori, buon pomeriggio a tutti. Corriere di Kiss Kiss, salutiamo anche tutti gli amici che ogni volta che entriamo in diretta ci salutano,
1: ci accolgono. E sono molto carini, perché sembra sempre Corriere di Kiss Kiss uno di quei contenitori in cui accogliamo gente, che è anche vero, per carità, ma è anche vero che siete voi ad accoglierci nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri negozi, nei vostri
0: anche
1: boudoir
0: meno, anche meno,
1: anche nei boudoir.
0: Basta,
1: secondo te c'è qualcuno che ci ascolta facendo l'amore?
0: Sicuramente.
1: No, veramente?
0: Certo.
1: Ragazzi, allora, mandateci un messaggio e diteci se state facendo l'amore con i Corrieri di Kiss Kiss.
0: Sì.

0: Lo sapevo, poi figurati se i nostri ascoltatori si tirano mezza volta indietro. Arriva il messaggio di Nadia: a noi capita spesso di fare l'amore col vostro sottofondo.
1: Ma veramente?
0: Ma poi aggiunge, ma guarda che lei è fantastica, dice: d'altronde qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. E quando si dice qualsiasi cosa,
1: poi aspetta però, no, ma adesso te ne dico un'altra.
0: Sentiamo.
1: Alessandra,
0: che dice?
1: Ciao ragazzi, ascoltate tutti.
0: Ciao. Non dire il nome. Ma scusa.
1: Io e il mio compagno abbiamo appena finito di fare l'amore. Da soli e poi in tre.
2: Ciro, ma non dice stronzata.
0: No, soli, ragazzi, confermo, l'ha detto lei. Perché lo sto leggendo anch'io al 347 490.
1: Yes, non mi chiamate, non dite il mio non dite il mio
0: nome. Te l'ho detto, scusa, mi ha aggiunto, non dite il mio nome. Vabbè, facciamo che Alessandra è un nome di fantasia e lo abbiamo appena inventato. Beh, bello che lo abbiate fatto in tre. Ma a chi?
1: Che significa? Però ragazzi, dovete abbiamo essere chiari con noi.
0: No, che può significare? Che hanno fatto un ménage à trois.
1: Ménage à trois. Perché io sto qua?
0: No, però dice prima da soli e poi in tre. Quindi vuol dire che è una coppia.
1: Da soli loro, prima da soli
0: è
1: poi
0: una coppia formata.
1: Penso di sì.
0: Va che bene, ragazzi.
3: Schifezza.
0: Ma guarda, poi dite che sono io il bigotto.
1: Attenzione, fermi.
0: Chi è?
1: A proposito, non devi fare il bigotto.
0: No, non faccio il
1: bigotto. Vedi, subito entra Luca e dice: ragazzi, per favore, non esagerate. Siamo un programma, non esagerare.
0: Ma ieri abbiamo parlato del Consolador.
1: Ma tu oggi non puoi parlare di altre zosserie. Se no questi dicono che tu parli solo di quello e sei un pervertito.
0: Ma scusami, da quando in qua fare l'amore, io ho usato la parola amore, non sesso. Dico, da quando in qua fare l'amore è una roba da pervertiti, scusatemi.
1: Noi siamo un paese cattolico. Dobbiamo fare i seri.
0: Sì, ma siamo laici, è uno stato laico l'Italia. Quindi lasciaci parlare di quello che vogliamo. Sì, siamo ancora in democrazia. Comunque, il problema nei Corrieri di Kiss Kiss è un altro.
1: Attenzione!
0: Che c'è?
1: Ciao, sono Fabiana. Io ho un segreto.
0: No, aspetta. Leggiamolo prima e poi lo

0: Io mi chiedo sempre, perché questo farebbe molta differenza, Cosmonauti Borghesi, che abbiamo appena ascoltato con una bellissima canzone.
1: Che abbiamo anche incontrato.
0: Che abbiamo anche incontrato poc'anzi.
1: Sarà una bella intervista con Stefano Picirillo.
0: La domanda che io mi pongo: sono medio borghesi, basso borghesi o alto borghesi? Perché farebbe molta differenza.
1: Ma scusami, l'alto borghese non è... No, il basso borghese è plebeo.
0: È il proletario.
1: Proletario.
0: Potrebbero chiamarsi proletari borghesi.
1: Tu sei un servo della gleba.
0: Allora, intanto, i Corrieri di Kiss Kiss con Alfieccino vi ridanno il benvenuto. Basta parlare di cose, di amore, di sesso.
1: No, è vero, di zozzerie, perché veramente questo qua poi mi fa tornare a casa tutte le sere alle 7, mezzo ingrifato.
0: Avete capito?
1: E poi dopo dicono che la colpa è mia.
0: Non ti vorrei contraddire, ma tu arrivi già alle 4 del pomeriggio qui in grifato.
1: Ma quello è l'orario più bello. Ma
0: no. E ti ho detto non parliamone. No, piuttosto parliamo di un'altra cosa. Parliamo di un'altra cosa, perché ho un po' discusso con mio padre oggi.
1: Incredibile, ragazzi, Alfio ha discusso con il padre, non succede
0: verità,
1: mai.
0: Ragazzi, la verità è che io e mio padre siamo uguali. Cioè siamo la fotocopia l'uno della, cioè io la sua fotocopia. Quindi ci litigo spesso, cioè discutiamo spesso. Oggi la discussione verteva su una cosa che volevo sottoporre anche alla tua attenzione.
1: Sì, dica,
0: perché
1: dica.
0: So che la tua saggezza mi potrebbe portare. Lui insiste che io devo bere sto benedetto vino che fa lui, ok? Sai che mio padre è uno che ama molto
1: La campagna.
0: La campagna, l'orto. Cioè, si fa le pesche, si fa il vino. Non mi piace.
1: No,
0: non
1: ho capito,
0: mi piace
1: lui dice,
0: il vino paesano.
1: Il fatto che ogni volta gli abbivano un bicchiere.
0: Esatto.
1: E tu che dici?
0: Oggi per l'ennesima volta a tavola, ti ho messo il vino, bevi. Papà, non lo voglio perché non c'ho voglia, non mi piace il vino paesano. E lui mi risponde sempre.
1: E dice:
0: ma come fa a non piacerti il vino paesano, che è una cosa naturale?
1: Che è il migliore.
0: Che è il migliore, poi vai nei ristoranti e ti bevi quel vino che fa schifo e lo compri all'enoteca. Mi piace di più.
1: Mi piace di più.
0: Che devo fare?
1: Un'altra cosa.
2: Anche Alfio, non... sei e resterai sempre un povero comunista.
0: Ma no, perché sono. No,
1: ho rotto il microfono.
0: Mi viene da pensare che nei centri sociali bevano il vino quello bello ignorante, cioè quello bello forte, bello tosto.
1: Allora,
0: quello...
1: un'altra cosa che succede a me con mio padre, cioè è una cosa simile, però non c'entra niente il fatto di bevi questo, bevi quell'altro, è che lui si dimentica quello che piace a me. E dico, ma io ho 43 anni, ci conosciamo da sempre. Ogni volta che ci sediamo, che ne so, la dove... la piglia una birra. Lei si piglia una birra e poi la piglia una birra. No, papà, non mi piace la birra.
0: Ma sei quasi a stemio.
1: Ma sempre, sempre. Ciro, la piglia una birra. Non la voglio!
0: Non la voglio! Dai, scusami, anche tu, Peppe Maradona, per favore.
3: Ciro, sto a casa, sto aspettando a Carmine che viene.
1: Sì.
3: Ma cosa facciamo c'è? La seconda passata.
0: Ma che cosa? Abbiamo detto che non si parla più di sesso.
1: La seconda passata. La passata di pittura.
0: Col pennello, va bene.
1: Mamma
0: comunque,
1: mia,
0: secondo me
1: personale.
0: L'argomento si potrebbe aprire, perché poi, figurati, c'è gente che io ho visto mangiare tante volte il pollo della, come si chiama, macelleria.
1: Quelli il pollo del supermercato. A terra, quelli...
0: il pollo del supermercato.
1: Del supermercato.
0: Quello industriale.
1: Sì.
0: Se gli metti il pollo paesano davanti, vegani, scusate, ti dicono no, io non lo mangio perché non mi piace.
1: Perché magari ha un sapore più forte.
0: Vedi? Non lo so, forse sono io che c'ho il
1: ragazzi,
0: difetto.
1: Ragazzi, dobbiamo andare. Che è successo?
0: Che è? C'è la regia che ci dice,
1: niente,
0: ragazzi.
1: È finito proprio tutto il tempo a disposizione. Ci vediamo lunedì.
0: No, metti il pezzo, torniamo tra un attimo.
1: Ciao.
0: Vai.
4: Consegniamo la musica più bella. Ricapitiamo. Buon umore.
5: I Corrieri di Kiss Kiss.
4: Siamo i Corrieri di Kiss Kiss.
6: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: venerdì al sabato dalle 9 alle 12. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, con... Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare.

0: L'ultimo singolo anche di Cesare Cremonini, o Cesare Cremonini, un po' così.
1: Uguale proprio.
0: Allora, paparazzi.
1: Ma io, ma comunque Alfio c'ha una dote incredibile.
0: E qual è?
1: Fare le imitazioni.
0: Sì,
1: proprio forte.
0: Sì, forte, eh. Sei. Sei forte.
1: Perché?
0: Sono.
1: Sai, c'è l'occhiolino.
0: Questo era Adriano Celeta. Ti faccio Patti Pravo?
1: Fammi Patti Pravo.
0: Ho bisogno di messo qui sul tavolo.
1: Che schifezza.
0: Ma no, ma, oh ragazzi, guarda che se chiudi gli occhi, perché adesso mi guardi, sono moro, non sono più.
1: Allora fammene un, mi giro, vai, fammene un altro.
0: Aspetta, no, così su due piedi, fammi vai, pensare. Animale!
1: Maurizio Costanzo!
0: Sei tu! Buoni, state buoni.
1: Allora andiamo avanti, per favore.
0: No, dobbiamo andare avanti con questi messaggi che sono arrivati, perché io ho appena espresso un concetto forse un popular, e ho detto che il vino paesano, regà, non mi piace.
1: Ma non ti piace, una cosa tua.
2: Alfio, c'hai ragione. Io non riesco a bere il vino fatto in casa. Vino comprato, etichettato, va benissimo.
0: Che attenzione!
2: Il vino fatto in proprio non mi piace.
1: Ragazzi,
2: Giovanni da Benevento.
1: Cioè, non bisogna giudicare i gusti della gente.
0: Ma
1: dai,
0: poi soprattutto io non è che dico che il vino paesano non sia buono. Attenzione, mi faccio una questione di gusto. Chi è?
3: Alfio, come fai a rifiutare il vino fatto da tuo padre? Fatti in casa, no, assolutamente. Io bevo tutti i giorni mezzo bicchiere di vino fatto da mio suocero che ha le vigne all'orto ed è eccezionale.

0: Vedi,
1: ecco, vedi
2: che io non ho capito proprio niente. Ecco,
1: è stato ambriaco.
2: Dici che è quello.
1: Sì, ma lo sai, del vino quello paesano.
2: Sì.
1: Mi fa ridere, sai cosa? Quando ci sono le sagre, e tu vedi tutti sti ragazzi, sta gente che magari sta lì con i bicchieri. E vedi sti labbroni
2: viola,
1: ste lingue nere
2: leggermente seccate. Anche se da parte, no, delle sagre ovviamente mi piace tutto, non mi piace il vino che per norma deve essere servito nei bicchieri di plastica.
1: È vero,
2: perché
1: è vero.
2: Il vino quando lo devi bere, io adesso non dico il calice, però è un bicchiere di vetro. Al di là di questo, dai, oggi la piega dei Corriere è partita con un po' di polemica, come accade spesso. Siamo sempre un po' polemici.
1: Ci piace
2: un sacco.
1: Sguazzare.

0: voglia di cantare, c'ho voglia di saltare. È arrivato un messaggio nei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Sì.
0: Ciro, sei bellissimo. Damiano.
2: No.
0: Se è un complimento, è un complimento.
2: Siamo d'accordo, vero?
0: Ho capito, anche se
2: abbiamo visioni diverse.
0: Apprezza perché è disinteressato. Magari è un uomo che fa un complimento a un uomo, lo dice solo perché
2: allora,
0: lo pensa.
2: Fermi, dobbiamo entrare nella giornata mondiale. Ti ringrazio, Giovanni. Vai.
3: Giornata mondiale. Tutto quello che accade.
2: Allora, venerdì 2 ottobre, giornata mondiale del... Ma che cosa fai a Capodanno?
0: Ma già.
2: Ragazzi, si sta avvicinando questo momento veramente
0: importante. Ma che si sta avvicinando che manca? Quanto manca? 90 giorni. 90 giorni al Capodanno.
2: No,
0: manca
2: ragazzi, qua la gente già si sta organizzando.
0: Ma che si organizza? Allora, a parte che non puoi sapere cosa fare a Capodanno finché la tua comitiva non si è organizzata.
2: Fermi!
0: Oh, che c'è?
2: A proposito di comitiva, mi hai... Ma che si è acceso? Un raggio di sole.
0: Grazie, ma perché sono
2: che
0: io
2: non che... sei tu.
0: Ah, ok.
2: Io ho fatto una constatazione.
0: Hai fatto una constatazione?
2: Ieri sera,
0: amichevole?
2: No, non amichevole. Ieri sera ho fatto... Ho pensato ad una cosa. Sono andato a fare una serata.
0: Sì.
2: In un locale, sono andato a cantare. Ho notato che quando ci sono i gruppi, gruppi di amici, no?
0: Le tavolate.
2: O solo le tavolate. La maggior parte sono solo donne.
0: Con tuo sommo dispiacere,
2: no,
0: mi pare di capire.
2: Perché io poi ho pensato, perché le donne riescono ad organizzarsi anche in 12-15?
0: È vero.
2: E noi uomini, no.
0: No, è vero.
2: Perché noi uomini, se riusciamo a fare una mezza rimpatriata, una cosa, ma andiamo nel pub sfigato, massimo 5 persone.
0: È vero, guarda.
2: Mangiamo
0: che
2: una cosa e ce ne andiamo.
0: Non
2: ma nel locale
0: pensato.
2: A divertirsi, a ballare, vestirsi bene, cioè. Tu non la trovi la tavolata di 10 uomini.
0: La comitiva maschile, è vero, è vero.
2: A meno che non sia un addio al celibato.
0: O a meno che tu non abbia 15 anni, perché i 15 anni, 16 anni escono anche in gruppo.
2: Guarda,
0: cioè, quando sei un adolescente.
2: È interessante questa cosa, perché io poi ieri, mentre stavo lì e cantavo, vedevo queste, cioè avevo due tavolate, una a destra e una a sinistra, tutte donne, veramente. Ma che cos'è stasera? Guarda.
0: Quindi tu hai guardato queste due tavolate ed è subito scattato l'ingrifamento.
2: Ma guardi per me, ti sono una persona.
0: No, però la riflessione, posso dire, è una riflessione molto interessante che non voglio lasciare andare.
2: Le donne escono e si divertono.
0: E gli uomini?
2: Gli uomini lì stanno là perché si sentono sfigati.
0: Ma se guardi dietro i cespugli, sono lì appostati a controllare che le donne.
2: Analizziamola. Intanto arriva Max Pezzali.
0: La nuova di Max Pezzali. Le ali, così, con Fausto le ali? No.
4: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Yes, yes.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, Buona Spesa Italia.
3: Yes, yes. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Kiss Kiss.
9: I'm a star. I'ma love you like you've never been loved before. I'm a star.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: Questa è la canzone di Bruno Mars che ci ha portato fino alle 16.45, quindi prima ora dei Corrieri di Kiss, venerdì 2 ottobre, e Ciro con la sua constatazione.
1: Che cosa ho detto? Mi sono dimenticato.
0: Ma come, che cosa?
1: Hai detto che quando dico le cose, ma dimentico.
0: Hai detto che hai notato, siccome frequenti un po' di locali, un po' per lavoro, un po' perché quando si esce lo si nota, ci sono sempre comitive di donne e mai comitive di uomini. Le famose tavolate, ragazzi.
1: Per quale motivo succede? Chi è?
2: Ciao Alfio, ciao Ciro.
1: Ciao.
2: In effetti questa è una domanda che ci facciamo anche noi donne quando usciamo. Perché non ci sono queste belle tavolate di uomini?
0: Bella
1: però
0: domanda.
1: Il fatto è che magari molti locali non ti fanno manca entrare una tavolata di 10 uomini.
0: Perché
1: dice,
0: no,
1: la casa, sacra della salsiccia.
0: Ma che è
1: qua?
0: Il gender gap al contrario?
1: Ma non c'entra niente.
3: Ciro, noi usciamo sempre in 3 o 4 e cerchiamo locali dove ci sono queste tavolate. E così ci si diverte di più.
0: Vecchio polpone.
1: Ma tu sei zuzzusa, amico mio.
4: Perché sono le donne che comandano. Ma se che loro decidono di uscire, escono. Gli uomini devono chiedere il permesso.
0: Ma chi? Ma figurati, non
1: ma
0: è
1: non
0: quello.
1: Ma non lo so, perché secondo me l'uomo si sta. Non lo
0: però
1: so.
0: Effettivamente,
1: non lo so.
0: Al di là della tavolata che tu dici, che magari sono 10-15 ragazze, e non vedi mai il gruppone di 10-15 uomini in un locale, anche il gruppetto. Cioè, se tu vedi 3-4 ragazze uscire insieme, sono fighe, cioè proprio come mood, come attitude.
1: Sì, invece
0: se
1: sono
0: vedi
1: sfigati.
0: 3-4 uomini, boh, sembrano allupati, sfigati.
1: Ma perché lo sono allupati?
0: Ma no,
1: però,
0: ma
1: attenzione, un'altra cosa che ho notato, quando, facci caso, se la tavolata di donne supera il numero di 4,
0: oddio, aspetta che
1: ascoltami,
0: è teoria questa.
1: Supera il numero di 4, quelle donne stanno lì per divertirsi, in che senso? Che stanno proprio, vogliono cantare, vogliono ballare, vogliono gioire della serata.
0: Sì.
1: Quando il numero è inferiore a 4,
0: attenzione,
1: ragazzi, non ti fanno manca avvicinare. Sai perché? Perché stanno tra di loro e devono parlare. Cioè, si vede proprio che prende la parola e si sta sfogando di brutto.
0: Ma sai che potresti veramente fare dei documentari,
1: ragazzi,
0: sull'argomento?
1: Ma tu capisci, io le donne le conosco.
0: Tu sei uno studioso.
5: E tu sai qualche
1: amico mio.
0: Quindi
1: io
0: scusami, fammi capire. Quindi quando tu esci, se vedi un gruppo di 3, non ti avvicini.
1: Non mi avvicino, perché non ti fanno avvicinare.
0: E se vedi un gruppo superiore a 4-5,
1: chi sei pazzo, mi metto a capotavola e faccio arrivare una porzione di patatine.
0: Ci si lancia come le star dal palco sul pubblico
1: e anche un poco di ketchup, che è meglio
0: girato di spalle, ci si lancia così.

0: Oh, più forte di me, questa roba qui. Cioè, se va questa cosa, io la devo canticchiare. Allora, grazie, Gaia. Intanto, la storia della musica è l'anno 1985, caro Ciro.
1: Ah, no, non bellissimo. Aprimmo, ragazzi, sul lungomare di Vasto.
0: Cosa?
1: Che cazzo di te?
0: No, perché già come lo dia. Aprimmo, no, come aprimo, se fosse
1: bellissimo,
0: una cosa
1: un negozio. Aprimmo una pescheria.
0: Ah, ah, finalmente un negozio normale.
1: Beh, esatto,
0: ah,
1: vedi, vedi.
0: Pesce.
1: No, no, pesche, proprio le pesche.
0: È delle un fruttivendolo qui.
1: Vabbè, per Kog.
0: Mister.
1: Pescheria.
0: Mister in quell'anno. Questo è Broken.

0: Comunque questo si chiama Mr. Mister, che è come dire il signor signore, che mi fa sempre un po' ridere. Broken Wings, l'anno, non riesco a vederlo perché non ho gli occhiali, 1985.
1: Eccoli, grazie signori, grazie per essere con noi, ma soprattutto grazie per essere le persone che siete.
0: Ma la smetti, che non ti crede neanche il te stesso dentro di te. Allora, Alfio e Ciro, 17
1: Nadia,
0: minuti.
1: Nadia scrive.
0: Che dice Nadia?
1: Ah, Ciro, magari, perché non vieni qui? Noi ti aspettiamo a San Benedetto del Tronto, quando vuoi.
0: Ah, ragazzi, allora.
1: A fare cosa, non lo so.
0: Vai. Allora, scusate, ma perché dovete fare in modo che poi i Corrieri di Kiss diventi il lido di pescaggio di Ciro?
1: Ma scusa, posso dire una cosa?
0: Per la pesca delle tracine.
1: Noi dovremmo andare a fare un bel camper, un bel furgone, no? Andiamo
0: a fare
1: in
0: un
1: giro.
0: Bel camper, noi dobbiamo andare a fare in...
1: Ma no, dai, andiamo a fare le dirette in giro, sulle spiagge.
0: Fammi chiedere scusa a Giovanni Imperatore, non l'abbiamo ancora salutato in regia. Ciao anche Luigi Fischetti, ci potete vedere in TV 158 del digitale terrestre. Radio Kiss.

0: come Fort Another.
1: No, in realtà Another, che però era prima, adesso era Madonna con...
0: Questa chi era che ha cantato?
1: Questa era Madonna.
0: Ma con... c'ha la stessa voce di Another.
1: Ma non è vero proprio, anzi, Teria, su Radio Kiss Kiss. Allora, io direi che alle 17.06, che fa rima con direi, tra l'altro.
0: Incredibile.
1: Abbiamo anche modo di rassegnarci.
0: Vai.
1: Sigla.
2: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
0: Ha ragione, sì. Queste sono le parole di Puff Daddy, ragazzi.
1: Esatto,
0: attenzione.
1: Esatto. Potrebbero essere le parole di Puff Daddy. Che cosa succede in carcere? Sappiamo che lui sta scontando una pena per vari motivi, sì. Non è inutile adesso che stiamo
0: 50
1: lì,
0: mesi, 50 mesi nel penitenziario di Fort Dix
1: in New Jersey, perché è stato riconosciuto colpevole di due reati legati al trasporto di persone, alla prostituzione, eccetera eccetera. Ma al di là di questo, lui adesso è in carcere, sì. Come se la sta passando?
0: Va benissimo questo cristiano, ragazzi, c'ha addirittura, sta pagando degli amici di cella,
1: sì,
0: per mangiare, farsi il letto, gli lavano, gli fanno pure i massaggi ai piedi.
1: Oh, ragazzi, voi provate a immaginare vita carceraria, che uno si immagina sempre un po' frugale, in una cella con un materasso anche un po' pulcioso, non dovrebbe essere così, però nel mio immaginario, e invece lui massaggi, per dire, piatti preparati su richiesta, oppure qualcuno che gli rifà il letto,
0: cioè,
1: addirittura
0: che
1: il cognac.
0: Sì, lui spende migliaia di dollari ogni mese attraverso un sistema, diciamo, carcerario nascosto, eccetera eccetera, ma comunque paga gli altri detenuti per avere dei servizi.
1: C'è chi gli lava i vestiti, c'è chi gli rifà il letto, chi gli pulirebbe la doccia prima che la utilizzi,
0: esatto.
1: Lui, perché sai che sono le docce comuni, no?
0: Sì, quindi... chi gli lancia la saponetta a terra e la prende da solo, vedi?
1: No, quello fa parte sempre di un immaginario un po' anche cinematografico.
0: Attenzione! Dicono,
1: sì,
0: che abbiamo una dichiarazione,
1: sì,
0: di Puff Daddy di ieri sera, mi dicono.
1: Che si rivolge agli altri,
0: esatto,
1: detenuti.
0: Ieri sera Puff Daddy, prego.
3: Scusa, giovane, mi porti una versione di patatine,
1: no,
3: però anche una piccola brancata di cociac e me.
1: No,
3: ok.
1: Che cosa? Per quanto lui abbia uno slang molto americano, io non credo che sia questo lo
0: chi è.
3: No, non te lo dimenticare, perché mentre arrivano le birre già si fanno...
1: Che cosa? No, non ho capito. Che si fanno cosa, scusami, le birre?
0: Le birre si fanno calde.
1: Ah, ok, allora bastava dire calde. Ega Ip è un po' più slang ancora. Vabbè.
0: Sempre bello questo.
1: Comunque,
0: audio.
1: Posso dire,
0: sì.
1: Ega Ip, Puff Daddy, hai capito che lui se l'ha in carcere.
0: Ma si sapeva, ragazzi, si sa che chi ha i soldi e va in carcere viene trattato meglio perché spende i soldi.
1: Tu
0: dai.
1: Sei un altro di quelli che pensa che i soldi possano comprare tutto.
0: Sì.
1: Ah, ok. No, scusami, no, non so più che dire a riguardo.
0: Sì, sono
1: d'accordo. No, perché per certi versi forse è anche vero.

0: che bella vita.
1: Hai detto Sva? Ma potevi anche dire semplicemente un titolo come Che bella vita, quella che cantano Ariete con Angelina Mango.
2: Ma lo sai che io mi lascio andare.
1: Allora io
2: alla musica, all'energia, alle vibrazioni.
1: Io mi lascio andare ormai alla tua stupidera. Allora, nei Corrieri di Kiss Kiss, visto che abbiamo parlato del simpaticissimo Puff Daddy, che nonostante stia scontando una reclusione, insomma comunque una pena di reclusione per 50, quant'è che deve stare in carcere?
2: 50 mesi.
1: 50 mesi. Hai fatto partire un messaggio che si sentiva
2: all'apertura. No, è un video. Uno.
1: Va bene, 50 mesi di reclusione, solo che in carcere non sta facendo la classica vita carceraria comunemente immaginata. Sì. Cioè non è che sta lì contrito, intriso di tristezza.
2: 50 mesi, poco più di due forme di parmigiano.
1: Sì. Oppure un bambino un po' cresciutello.
2: Esatto.
1: Va bene, comunque niente, se la sta passando abbastanza bene, perché pare che si faccia arrivare dei soldi dall'esterno e lui paga con questi soldi dei servizi, ha dei privilegi in carcere. La verità è una.
2: Qual è? Attenzione, la verità.
1: La verità è una, scusate.
2: La verità.
1: La saggezza
2: ce l'ha
1: di Alfio.
2: Sempre Alfio.
1: Certo, perché allora credo che questa sia una verità che condividono in tanti.
2: Qual è?
1: Quanto è bello avere delle comodità.
2: Direi
1: quanto
2: di sì,
1: è bello. Allora io ti faccio un esempio.
2: Sì.
1: Non è che non sono in grado di prendere la pasta dalla pentola e mettermela nel piatto.
2: Però,
1: solo che
2: solo che
1: quando lo faccio io è tutto un po' più sporco il bordo del piatto.
2: Sì.
1: Non lo so, è come se avessi meno appetito, come se quella cosa fosse meno appetitosa, ok?
2: No, sono d'accordo con te, com'è bello quando ti arriva, sì,
1: quando vado a
2: già
1: casa di qualcuno, vado al ristorante e mi arriva il piatto già bello pronto, già composto, mi pare che abbia un altro senso.
2: E lo con stesso, questo dove cosa
1: dico,
2: vuoi dire?
1: Che è bella la comodità. Quanto è bello farsi servire il caffè e non farlo te da solo, no? Per dire.
2: No, lo sai che a me piace moltissimo farmi il caffè.
1: Ti pareva se non devi
2: no,
1: dire.
2: No, però ho capito il ma va far ho capito, me ne voglio andare, non mi far stressare.
1: Il concetto di comodità, secondo me il concetto di comodità lo possiamo elaborare tra poco, sempre nei Corrieri di Kiss Kiss.
3: 3 ore di musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.

0: Chissà a te che sei proprio indeciso. In che città la porterai per il vostro weekend romantico? Chissà a te che, ragazzi, stasera tutti a casa mia. Buon cibo, tante risate e giochi. Giochi, giochi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Verde. Rosa. Arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Kiss Kiss. Ah.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Kiss Kiss.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Kiss Kiss.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: iperceramica.
5: Kiss Kiss.
9: Questa leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: iperceramica.
5: Kiss Kiss.
0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte.

0: la musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno, sono le

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Che cosa sarebbe successo se anziché oh ci avesse messo un'altra vocale?
2: No, tipo we.
1: No, che we, ma we. Va, ma se avesse già messo un'altra vocale, tipo è un po' così.
2: Allora si parlava di cosa? Di comodità.
1: Di comodità, perché
2: di cose che non vogliamo a cui non vogliamo rinunciare.
1: Sì, quei comfort, quelle comodità, vedi che come si chiama coso qui, Puff Daddy, se vuoi Diddy, Sean Diddy, in carcere non rinuncia alle comodità perché c'ha i sordi, c'ha i pippi . E lui un po' si concede delle comodità pagando. Ingiusto, però la verità è che per esempio a me piacerebbe un sacco pagare qualcuno, avere qualcuno che mi tolga dalle ambasce di decidere cosa mettere la mattina quando esco di casa.
3: Ah, Alfio, ma che stai dicendo?
1: No, ragazzi,
3: ma che messaggio stai dando?
2: Messaggio molto sbagliato, messaggio veramente da borghese.
1: No, che
2: quale
1: borghese?
2: Non
1: lo posso fare, ma volendo pagherei qualcuno che mi dica: senti Alfio, se però hai fatto la doccia, questi sono i vestiti che devi indossare oggi, vai con Dio.
2: Bello,
1: perché
2: bello.
1: Io mi rompo le scatole infinitamente, poi sono anche mezzo daltonico, quindi non so abbinare i colori. E un po'.
2: No, vuoi sapere io cosa vorrei tantissimo?
1: Che sì.
2: Ma io ci devo arrivare,
1: che
2: ci
1: cosa?
2: Devo arrivare. Io vorrei un cuoco.
1: Un cuoco
2: a casa.
1: Però quello è.
2: Ecco,
1: ce l'hai, Rosario.
2: No, non sto scherzando, guarda che è bellissimo. Perché siccome a me piace tanto stare a casa nel mio spazio. Però stando dal cielo, io non so cucinare.
1: Ma non
2: mi
1: è
2: annoio,
1: vero che non sai cucinare.
2: Ma mi annoio.
1: Ti rompi le scatole.
2: Mi piacerebbe che arrivi, che ne so. Quando la mattina.

0: No, vado via, qualcuno dice: allora Ciro, che cosa vuoi mangiare stasera? Intanto non far cadere le pentole.
1: Quindi tu pagheresti per far fare a qualcuno quello che fa mia madre a me quando vado a casa
0: ma
1: sua?
0: Ma quello che farebbe anche mia madre a me, ma non vivo più.
1: Ma neanche io. Rosario!
0: Allora, hai capito quanto costa una stipendola, Rosario?
1: Senti, neanche io vivo con mia madre, però ci vado a mangiare.
0: Ma tu
1: e
0: sono
1: ho risolto il problema.
0: Diverso. Parliamoci, tu nella tua casa, lei che dice: tenga a papà come ve ne ha pigliata, tenga a mia madre che fa questo.
1: Vabbè, quindi vorresti un cuore.
0: Allora vorrei pure qualcuno che mi paga le bollette e il mutuo. Di
1: sai
0: che
1: cosa,
0: parliamo?
1: Sai cosa sarebbe carino? Chiederlo a chi sta ascoltando 347-490-0042 per quale servizio personale paghereste?

0: comodità e dove trovarle? Beh, in realtà delle volte basterebbe semplicemente pagare, perché dei servizi alcune cose si possono non tutto, ma alcune cose nella
1: vita
0: si possono.
1: L'altra cosa, per esempio, io vorrei la possibilità di dare la mia macchina a qualcuno, dice ok, io sono arrivato a destinazione, adesso tienitela tu. E poi dopo
0: quindi
1: mi viene a prendere.
0: Che ti risolva il problema del parcheggio.
1: Sono un autista praticamente.
0: Più o meno,
1: la macchina devo dare io.
2: Ciao Ciro, ciao Alfio.
0: Ciao.
2: Volevo dire ad Alfio che il personal outfit mio marito ce l'ha.
0: E chi è?
2: Sono io. Ciao Emanuela da Foggia.
0: Vedi?
1: Emanuela, questo comunque tante mogli fanno queste cose per i mariti.
0: Ma uno che ti dice la mattina ti ho messo i vestiti già belli e pronti lì sul letto, indossali solo, a me mi svolterebbe la vita.
3: Vero. Ciao Radio Fistis, sono Antonio da Villuzzo.
0: Ciao.
3: Devo pagare qualcuno che fa scendere l'immondizia, terzo piano o l'ascensore.
0: Allora, io
1: lo sai che nei condomini grossi c'è la persona, tu gli dai, che ne so,
0: il monnezzaro,
1: esatto.
0: Ma veramente?
1: Non sto scherzando.
0: Vabbè, non...
1: Nel palazzo di un amico mio, però stiamo parlando di condomini importanti con tanta gente.
0: Sì.
1: C'è un tizio nel parco e lui tutte le sere
0: Fa la raccolta
1: e la poi tu gli dai, che ne so, 10 euro al mese.
0: Grande comodità.
4: Buon pomeriggio Radio Kiss Kiss.
0: Ciao
4: Corriere.
0: Ciao.
4: Io vorrei uno che mi facesse tutto, pure il bagno.
0: Vabbè,
4: il piede, la testa.
0: Come il
4: che pulisce casa, che cucine.
0: Vabbè,
4: che fa tutto, io non voglio fare nulla.
0: È la signora delle pulizie. Voglio salutare Francesca.
1: Ma poi dal bagno alla testa, che significa?
0: No, che le facesse il bagno.
1: Ho capito.
0: No, poi c'è anche Francesca che dice: ragazzi, quanto vorrei la comodità di qualcuno che mi accompagni i ragazzini a scuola, che me li va a prendere e che me li accompagni anche di sera nell'uscita con gli amici e poi li vado a prendere
4: il
0: a tappa.
4: Il piede, la testa.
0: testa, spalla, baby one, shoot. Allora, se volete continuate pure 347-490-0042, ma intanto tra poco ci sarà anche Rispondi e Vinci. Subito c'è la novità.
1: Giorgia, saluta. Parafulmini.
0: La nuova che non vedevo l'ora di ascoltare insieme a voi.

0: che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: Kiss. In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.
1: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
4: Infatti.
3: E perché nella foto sei su un palco?
4: È una storia lunga.
3: Quanto lunga?
4: Fino alle 5 del mattino.
3: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Kiss Kiss.

0: Ma la domanda è, ma quante magliette abbiamo?
1: Ancora tante, voglia regalarne. Sì, ma è un compleanno importante quello di Radio Kiss. 50 anni compiuti in questo settembre e il regalo però ve lo facciamo noi. In che modo? Con Rispondi e Vinci.
0: Allora, adesso chiameremo un ascoltatore, un'ascoltatrice, non si sa.
1: No, si sa, si sa. Abbiamo selezionato Mara da Cologno Monsese, che ha interagito con noi nel corso delle ore precedenti. Vediamo se risponde al telefono e soprattutto se darà la risposta giusta alla domanda.
0: Domanda è: quanti fagioli ci sono
1: nel barattolo?
0: Attenzione. Ho un'ansia comunque, ragazzi. Lo sapevo.
1: Non risponde. Però mi sta chiamando Pasquale Viola.
0: È buono.
1: Va bene.
2: Pronto?
0: Pronto, ciao! Mara?
2: Sì?
0: Mara, che radio ascolti?
2: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Ma allora sì!
1: Complimenti, complimenti.
0: Ciao Mara, come stai?
2: Grazie, bene, bene, ragazzi, ciao. Bellissimo sentirvi.
1: Grazie, grazie. Lo pensiamo anche noi, perché abbiamo sempre la percezione che ci sia tanta gente all'ascolto, ma non conosciamo quasi nessuno. Quindi bello conoscerti. T-shirt di Radio Kiss Kiss per te, ovviamente, con il logo dei 50 anni della nostra bella radio.
0: Quale vuoi? Quale maglietta vuoi?
1: Non possono scegliere Ciro. No, lascia stare. Parlerai direttamente con la logistica.
0: Quella rossa o quella nera?
2: Nera,
0: lo sapevo,
1: non c'è la nera. È un cretino. Allora Mara, grazie ovviamente per essere all'ascolto di Radio Kiss Kiss. Se sarai fortunata ti richiameremo anche fra 50 anni, d'accordo?
2: Va bene, allora aspetto la vostra chiamata allora.
1: Benissimo, dai, ci vediamo.
0: Ciao, Mara,
1: lì a
0: ciao.
1: Kiss Kiss a te, ciao.
2: Grazie, ciao, Kiss Kiss a voi.
3: Rispondi e vinci.

0: Damiano, auguri, congratulazioni. Che si dice quando uno si sposa? Hai visto che si è sposato? Complimenti, sei sposato con Don Cameron. Allora, abbiamo la storia della musica, l'anno il 1978.
1: Oh, hai detto 78?
0: 78.
1: Mamma mia, che anno, ragazzi. Cominciavano i primi spamming.
0: I primi spam. Allora, aspetta, però non con la posta elettronica, li inviavano nella posta a casa i primi spam. Come no, hai voglia. E quindi che cos'era?
1: No, so, io non c'ero.
0: Enlarge your penis. Adesso arriva quella roba lì. In quello stesso anno i Police cantavano una canzone meravigliosa intitolata Roxanne.

0: yes, 1978, grazie ai Police.
1: Ah, grazie a Sting.
0: No, ma non era rivolto a te, ce l'avevo con Sting e con tutta la sua band di allora. Roxanne, e adesso invece Cristina Manco in redazione per le ultime news.
2: Una buona serata e bentrovati. L'energia al centro delle discussioni tra i più importanti capi di Stato e di Governo. Secondo quanto si apprende dall'Eliseo, il presidente francese Emmanuel Macron ha presieduto nel primo pomeriggio una videoconferenza dei leader del G7 dedicata proprio alla situazione energetica mondiale. Al termine ha parlato di un accordo nel coordinare gli sforzi per far uscire le forniture di carburanti da Hormuz. Abbiamo deciso di lavorare insieme per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, e di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi insieme ai nostri partner, ha fatto sapere Macron. Secondo quanto si legge nel documento congiunto dei 7 grandi, il rilascio dovrebbe avvenire nei prossimi 20 giorni. Esulta Donald Trump, l'Europa ha appena consentito il rilascio di un'ingente quantità delle sue scorte di gasolio, il processo inizierà immediatamente, ha annunciato il tycoon dopo giorni di pressioni statunitensi, compresa la minaccia di imporre un bando all'export di gasolio verso il vecchio continente. Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa e abrogato il decreto varato dall'esecutivo Sanchez che introduceva il rinnovo automatico dei contratti di locazione in Spagna e che era in vigore da appena 16 ore. Dopo il voto sono esplose le proteste degli attivisti per la casa e dei manifestanti accampati a Puerta del Sol che hanno contestato il Parlamento chiedendo uno sciopero generale. Voltiamo pagina, il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica del 27 giugno 1980, disponendo nuove indagini. Quella sera il 19 Tavia precipitò nel Tirreno causando 81 morti. La decisione del giudice arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione sulla strage. Ancora cronaca, Salim El Kudri, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone, uccidendone una. Questo quanto è emerso nell'incidente probatorio davanti al GIP del Tribunale, durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche già emerse nelle passate settimane. Secondo gli esperti, quindi, il 31enne può sostenere il processo. Chiudiamo con lo sport. Calcio, stasera alle 20.45 c'è Francia-Italia, terzo impegno degli azzurri in Nations League. Quanto alla formazione, ancora 3 ballottaggi per il CT Mancini, che dovrebbe partire dal primo minuto a destra in un attacco dove più Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella in vantaggio su Frattesi, in difesa Scalvini, avanti su Mancini. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Questa è Radio Kiss Kiss.
0: Ma cosa stai facendo? Non puoi, che ti stai inventando un inno, ma non è ufficiale. Sai, ragazzi, che noi abbiamo tutto un sound design.
1: Ma perché
0: design.
1: Tu sei ufficiale, oggi ci sei, domani non ci sei.
0: Ah, questo è vero, ma figurati, vale un po' per tutti sulla faccia della terra. Allora, sono le 18:01, voglio prepararvi a una bella cosa.
1: Attenzione.
0: Intanto, terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss con Alfio Ciro.
1: È già, questa non è una bella cosa.
0: Dici poi, che non è una bella cosa. Poi, oh, ci sarà il reverse.
1: Il reverse, il gioco della canzone al contrario.
0: Ma prima di tutto questo, signori, giornata internazionale del linguaggio del corpo. Oh là là!

0: Allora, abbiamo detto venerdì 2 ottobre, caro sì. il mio corriere.
1: Sono io. Un po' più alto, per favore.
0: Allora, abbiamo detto venerdì 2 ottobre, caro sì. il mio corriere Ciro Limatola, sì. che è una giornata internazionale importante. Intanto.
2: Allora. Il piede, la testa.
0: No, aspetta.
1: Ah, ancora quella di prima.
0: No, intanto, sì. l'hanno detto tutti, noi non spariamo mai sulla Croce Rossa. Facciamo tanti auguri ai nonni, perché oggi è la giornata internazionale dei nonni.
1: È vero. Okay. C'è anche un video molto bello dei corriere di Kiss Kiss.
0: Andatelo a vedere su Instagram, sull'Instagram di Radio Kiss
1: perché
0: Kiss.
1: Perché qualche giorno fa abbiamo fatto una chiacchierata con mia nonna.
0: Che mi ha chiamato, tu sei quell'altro, esatto, ma figurati, esatto. ci mancherebbe. Però oggi è anche una giornata importante per quanto riguarda la comunicazione, perché è il, se lo vuoi sapere, National Body Language Day.
1: Ah, il linguaggio del corpo. Sai, yes. sono molto affascinato io sì. sul linguaggio del corpo.
0: E te ne intendi? Cioè, riesci a capire
1: il linguaggio del corpo.
0: Basta.
1: È uguale.
0: Dimmelo con il corpo. No, riesci a capire, riesci a decifrare dei segnali non verbali.
1: No, però sono molto affascinato dal linguaggio.
0: Dal corpo. Dal corpo delle... Allora,
1: mi piacerebbe verità. Molto studiarlo, ti dico la verità.
0: Il linguaggio del corpo, dici?
1: Sì. No, l'italiano.
0: No, il linguaggio in generale. Io partirei da quello nel tuo caso. No, però scherzi a parte. La verità è che c'è questo luogo comune, volendo anche un po' leggenda, per cui... il 90% della comunicazione nostra è fatta con il corpo e non è verbale. No, non è vero. Non
1: no,
0: è vero.
1: Attenzione, dicono di no. Chi lo dice?
0: No, lo dicono gli esperti. Non mi fa, ho giurato di non dire più la parola esperti.
1: Ah, va bene.
0: Però
1: ma dico, sapevo sta cosa di che non volevi dire esperti.
0: No, è perché ogni volta diciamo sti esperti, ma poi vai a capire.
1: I conoscenti.
0: Sì. Insomma, quelli che ne sanno.
1: Sì, esatto.
0: Ecco. Comunque, non è vero, togliamoci dalla testa sta roba che no, ragazzi, perché sai quelle chiacchiere tra amici quando vuoi fare l'intelligentone, dici perché il linguaggio verbale è il 90% della nostra comunicazione. No, non è così. Però è anche.
1: Pronto?
0: Che è? Con chi stai parlando?
1: Pronto?
0: Con chi stai parlando?
1: Non lo so. Sì, la sento.
0: Ma che cosa? Attacca sto telefono, scusami. Ma passamelo, ma con chi stai parlando? Mi metti in estrema difficoltà.
1: Un attimo solo.
0: Mi metti in estrema difficoltà. Perché hai risposto al telefono? Cosa volevano vendere?
1: Volevano vendermi.
0: Il vocabolario.
1: Una caldaia.
0: Allora, il discorso è che quando io ti faccio così, guarda. Ti faccio questo gesto con gli occhi, tu cosa capisci?
1: Che mi stai truffando?
0: No, che ti sto truffando, che ci sto provando.
1: Tu ci provi così?
0: No, per dire.
1: Tu ci provi così? Avete visto Alfio come
3: ragazzi,
1: ci prova?
3: Sì, sto a 90 gradi.
0: Non mi rendi il compito, fa.

0: Mai più!
1: Così?
0: Mai più!
1: Intanto potrebbe aggiornare, magari fra qualche mese fare tu cosa fa a Capodanno, anche se mi manca. Mi piacerebbe
2: questa. Queste mani, queste.
0: Allora, siamo pronti per giocare al reverse?
1: Io direi di sì, direi di sì. Dai.
0: E allora vai di sigla, Giovanni.
2: Revere al contrario. Revere il contrariato.
0: Allora, siamo pronti. Canzone bellissima che ha fatto la storia.
1: Ma quale abbiamo scelto? Poi?
2: Non lo so, non so.
1: Allora non dire che
0: no, no, no, me la ricordo. Ah, okay. Canzone che ha fatto la storia della musica italiana, ve la facciamo ascoltare al contrario. Dovrete essere i più veloci.
1: Sì.
0: A individuare la canzone e il cantante.
1: Esatto. Oh, poi noi diciamo sempre il cantante, ma potrebbe essere la cantante,
0: sì,
1: potrebbero essere
0: il gruppo,
1: potrebbero essere i due. Essere il duo, che ne so. Boh, vediamo. 347 490 0042, segnate il numero, pronti a rispondere. Vai.

0: Va bene, va bene. Doggy, basta. Basta. Dai. Allora, a parte che sembra Ciro quando canta le canzoni senza sapere le parole, più o meno. Comunque, se anche voi l'avete individuata,
1: ma che è tutti questi messaggi?
0: 347-490-0042. Qual è la canzone al reverse? Mi raccomando, il titolo corretto della canzone, ecco. Non una frase presa al centro. E poi anche.
1: È il nome del cantanti.
0: Dei cantanti.
1: Del cantante.
0: Dei cantante. Sì. Dei cantanti. Vabbè, basta.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
10: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.

0: Diamanti, Mahmood e me li ricordo. Benissimo. Dunque, complimenti, hai sbagliato.
1: Vabbè, comunque non si ricordava. No. Traduzione per magari chi non fosse.
2: Vai. Tuta Gold di Mahmood, ma Francesca.
1: Che... No, Francesca, ma no, che Tuta
0: no,
1: Gold?
0: No, non è Tuta Gold.
3: Vabbè. Claudio Villa, un amore cioè... così grande.
1: Un amore così. No, non è
0: proprio la stessa voce.
1: Un errore.
4: E Gino
1: così...
4: Paoli, la gatta.
1: La gatta. Au. No.
5: La donna cannone di... non mi ricordo l'interprete, ma è la donna cannone.
0: Ah, peccato, quindi, c'era andato vicino.
1: C'erano due problemi. Il primo è che non conoscesse l'artista della donna cannone. Il secondo è che cioè proprio non le funziona l'orecchio. Yeah.
6: Sono Blanco e Mahmood che cantano Brividi. Sono Filippo da Cagliari.
1: Bravo!
7: A volte non si esprimermi.
1: Fate partire il limone, vai!
7: Ti vorrei amare, ma sbaglio sempre.
0: Bello.
7: E ti vorrei rubare.
1: Le vedo le lingue che si intrecciano.
0: Bello, ma ragazzi, ma vi ricordate che momenti, cioè quando hanno fatto la prima sera la canzone, sì. Cioè là già si è capito, finito.
1: No, io mi
0: ragazzi,
1: ricordo.
0: Ragazzi, spegnete, grazie.
1: Mi ricordo i team Divano che poi su WhatsApp si scrivevano come partì il pezzo, ma manco arrivato al primo ritornello, questa vince.
0: Sì, ma anche
1: questa,
0: io mi ricordo.
1: Tutti a scrivere che
0: sei. Quel Divano, mi ricordo.
1: Lascia stare. Non disperate se non siete stati tra i fortunati velocissimi che hanno indovinato il reverse, perché c'è la seconda manche.
0: Cartone animato?
1: Cartone animato.
0: Sei grande.
1: Tra l'altro, forse vecchio, ma molto bello.

0: Non fare così, però. È solo una canzone, scusami.
1: Che cosa stai dicendo?
0: No, vabbè, che Siena Spyro è così, no? Un po' profondo.
1: Ma io sto piangendo per Siena Spyro.
0: Perché?
1: Perché mi sono vestito della morte.
0: Sei un cretino. Allora,
1: che ce l'abbiamo. Sentite quello. Come un cretino.
0: No, perché c'eravamo cascati entrambi, oh, sia okay. Io che Giovanni. Abbiamo pensato ti fossi commosso per Great Expectation che abbiamo appena ascoltato. Ma fermi, perché adesso dovete aprire bene le orecchie per la prossima,
1: sì,
0: manche del reverse.
1: Allora, canzone di un cartone animato. Dovrete essere i più veloci. Allora, tu prima hai detto un cartone animato bellissimo. A mio avviso tristissimo.
0: Vabbè,
1: però,
0: come tutti i cartoni animati dagli anni 70 ai 2000. So. Poi dopo è cominciata tutto l'ambaradan della la roba un po' challenging, sfidante. Invece prima era tutta tristezza.
1: Sul volume, questa è la canzone. Vai!
0: Ma non l'hai girata. Ragazzi, scusate, ma sei sicuro che l'hai reversato?
1: Sì, sì,
0: vabbè,
1: sì.
0: Oh regà, che vi devo dire, è facilitato. 347 490 00 42. Mi raccomando, messaggi vocali, quando ci scrivete il titolo noi non lo leggiamo perché ci piacciono le vostre voci, ecco, mettiamola così.
1: Ho fatto piangere
0: il dito nella porta.
1: No, cartone animato.
0: Ah, beh, quello faceva sì abbastanza piangere, però c'aveva anche un risvolto positivo.
1: Sì, è vero, questo
0: non l'hai colto.

0: Jovanotti, pieno di... Hai visto che son bravo a fare le imitazioni? Devi accendere il microfono.
1: Oh, ecco. Yes!
0: Va bene, allora, perché sei molto concentrato anche tu a sentire le risposte degli ascoltatori.
1: Che ovviamente molte sono giuste, ma tante altre sono sbagliate.
0: Ricordiamo che se avete mandato il messaggio con la risposta corretta e non vi abbiamo selezionato è perché non siete stati tra i più veloci. Ma sentiamo che cosa è successo col reverso del cartone.
2: Dolce Remy, no. Giovanni da Sorrento.
0: No, Giovanni, non è Dolce Remy.
1: No.
0: Metti la mano lì.
3: La canzone Heidi.
1: No. Non la... è Heidi, però secondo me la catena montuosa era quella.
0: Me lo fai risentire, me lo fai risentire.
3: La canzone Heidi.
0: Ma Herbert Ballerina. Sembra la voce di Herbert Ballerina.
3: La canzone Heidi.
0: No, non lo so, no, mi dava quell'idea. Vabbè, comunque, vai.
4: Anna da Vietri sul mare, Dolce Remy.
1: Anna... Ma, scusa?
0: Anna da...
1: Fammela sentire di nuovo.
4: Vai. Anna da Vietri sul mare, Dolce Remy.
1: Ma Herbert Ballerina.
0: No, era più Stefano De Martino.
1: Ah, no, anche
0: vai.
5: Diana da Milano, la canzone è del caffè animato Dolce Remy.
0: No, non è Dolce Remy. Perché vi confondete?
6: Vai. Buonasera, Gabiria da Taranto. La canzone è L'Ape Maia.
0: No, non è L'Ape
1: non
0: Maia.
1: Non è la Gabiria, che bel nome, Gabiria.
6: Lady Lady Oscar.
0: No, a parte che il titolo non era Lady Lady Oscar. Era
2: Dolce Remy, Giovanni da Sorrento.
0: Ancora, non è Dolce Remy, vai ancora.
7: Belle Sebastien, Boris da Colnago.
0: Bravo! Perché lo sto facendo?
1: Sta male, è montagna.
0: Viva, viva i nostri eroi, viva Belle e Sebastien. Tan tan, che bello. Ma non c'entra lo starnuto.
1: Perché?

0: pure i film.
1: Era un pastore maremmano.
0: Sì.
1: Ok. Abbiamo la novità adesso, però, sì. Mi pare di capire. Se no, non ci perdiamo in chiacchiere. Qual è la novità? Non riesco a leggere da qui.
0: Sì.
1: Rewind My Mind, non vedevo l'ora.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss. In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss, kiss. La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura X-Fir?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale è a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
4: Yes, yes. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.
6: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: ho rischiato veramente di entrare in onda tossendo. Scusami.
1: Ma sì, ma guarda, ma tu non lo sai.
0: Cosa?
1: Ho fatto mettere una sputacchiera.
0: No, non avevo quel bisogno. Allora, che poi diciamo tutti, io chiedo scusa perché io dico sempre, no, ogni volta che facciamo questo benedetto reverse del cartone animato, cartone animato bellissimo. Siamo soliti dire questa roba,
1: sì,
0: qui.
1: Sì, sì,
0: cartone
1: sì,
0: animato bellissimo. Nella fattispecie era Belle e Sébastien. Ok, complimenti a chi ha beccato. Volevo chiederti una cosa, ti ricordi di cosa parlava Belle e Sébastien? A parte
1: Belle e Sébastien, il fatto del cane, il bambino che ha perso i genitori.
0: No, aspetta, questa è la trama di qualunque cartone di quegli anni. Un bambino che ha perso i genitori e basta.
1: E si è trovato con un cane.
0: E che
1: ti il ricordi cane una... che inizialmente era molto aggressivo, però è molto protettivo nei confronti.
0: Ma era questa
1: era
0: la
1: molto
0: storia.
1: Protettivo nei confronti del bambino che deve andare non so dove.
0: Scusami.
1: Alla ricerca di qualcosa.
0: Questa è la trama di qualunque.
1: Eccolo qua.
0: Che c'entra
1: adesso? E che leo cane? Che
0: ma
1: è passato...
0: questa, però, è per farti riflettere che questa è la trama di qualunque cartone di quegli anni. Genitori morti, sì. Tutti, ma perché? Perché siamo dovuti crescere?
1: Ricordiamo che cane era? Era un
0: pastore maremmano.
1: No, era un bastone maremmano.
0: Vabbè, però l'assonanza te la
1: comunque
0: tieni per te.
1: Comunque non era un pastore maremmano, perché erano le montagne della Francia e se non sbaglio...
0: Alsaziano.
1: No, si chiama quel cane, perché io l'ho visto, ce l'aveva un amico mio, si chiama Montagna dei Pirenei.
0: Che cosa?
1: Montagna dei Pirenei.
0: Il cane si chiama Montagna dei Pirenei.
1: No, il nome, la marca, la razza.
0: La marca, ma che è sta compravendita?
1: Allora, sono molto simili. Hai rotto i coglioni questi animali.
0: No, fermo.
1: Il
0: io
1: pastore devo... maremmano o il pastore abruzzese, che è molto simile, animale.
0: No, parla al microfono, io cerco.
1: È molto simile a questo che ti sto dicendo, la montagna dei Pirenei. Ma la montagna dei Pirenei è molto più grande.
0: Il cane della montagna dei Pirenei. Comunque, scusami, allora, hai detto...
1: È così.
0: Il cane, la razza è montagna dei Pirenei.
1: Sì.
0: Allora, non lo so se è una razza, ma...
1: Fidati.
0: Mi dice, razza canina, cane da montagna dei Pirenei. Cane da montagna.
1: Sì, ma è così, lo chiamano cane da montagna dei Pirenei. Se...
0: Comunque, cane da montagna dei Pirenei, se vuoi fare prima, lo puoi chiamare anche abbreviandolo.
1: Pastore dei... come?
0: Cane da monta.
1: Cane da montagna.
0: No, essere abbrevi, cane da montagna, fai cane da monta.
1: Comunque era quello il cane, non era il pastore abruzzese, il pastore maremmano, quello è più piccolo.
0: Basta, comunque ce ne frega niente, andiamo avanti che dobbiamo salutare.
1: Un messaggio, avete rotto i coglioni, grazie.
2: Prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro. Cosa sono?

0: Sebastiano.
1: Ah, va bene così, va, però è stata una bellissima puntata, una bellissima settimana.
0: Va, meno male che ci sono gli ascoltatori che poi ci abbonano un po' tutto, comunque, va bene. Grazie per essere stati all'ascolto di questo programma, I Corrieri di Kiss Kiss, che torna quando?
1: Quando torniamo dai Pirenei.
0: Ciro non sa dire Pirenei. Va bene, allora torniamo lunedì dalle 16 alle 19. Grazie mille anche a Giovanni Imperatore regia, Luigi Fischetti regia TV. Arriva Rita Manzo.
1: Arriva Rita Manzo.
0: Certo, portami a casa Kiss Kiss.
1: Eccola, hai sentito?
0: Eccola, è già arrivata History Kiss per voi ed Alfio e Ciro.
1: Kiss Kiss a tutti, ciao.
0: Ciao.

0: stato richiesto nel 1993, nonostante il titolo. 74-75 erano i Connells qui su Radio Kiss Kiss. Grazie Corrieri, a lunedì e subito di corsa in redazione per le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. Il presidente francese Macron ha riunito i leader del G7 sulla situazione energetica globale. Abbiamo concordato, fa sapere il capo dell'Eliseo, di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, sfruttando le capacità delle nostre raffinerie di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi insieme ai nostri partner. Come ha fatto sapere Palazzo Chigi, anche la presidente del Consiglio Meloni ha partecipato alla videoconferenza. Nel suo intervento, prosegue la nota, la Premier ha condiviso le iniziative del governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, il tetto ai prezzi dei carburanti ottenuto dalle principali compagnie petrolifere, gli interventi sulle accise e le proposte presentate dall'Italia alla Commissione europea. Ha inoltre sostenuto un'azione coordinata sulle scorte e rilanciato la proposta di un dialogo strutturato tra il G7 e i paesi del Golfo. In Francia 600 persone sono state fermate questa mattina nel quadro delle proteste studentesche degenerate in violenze e devastazioni. Ieri sono state poste in stato di fermo quasi 2000 persone, di cui il 90% minorenni. Il ministro francese dell'istruzione riceve oggi a Parigi le associazioni degli studenti e dei genitori. Proteste anche in Spagna, dove il Congresso ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa e abrogato il decreto varato dall'esecutivo Sanchez, che introduceva il rinnovo automatico dei contratti di locazione e che era in vigore da appena 16 ore. Sale l'ipotesi di elezioni anticipate. Intanto attivisti per la casa e dei manifestanti accampati a Puerta del Sol hanno contestato il Parlamento chiedendo uno sciopero generale. Siamo alla cronaca. Non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare ad un vero e proprio processo. È questa la posizione di Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco. Sempio, parlando con alcuni giornalisti, ha aggiunto: se capiterà di dover andare proprio a giudizio, l'affronteremo. Il giallo di Pietracatella, due donne parenti di due persone già ascoltate nei mesi scorsi, sono state convocate oggi pomeriggio in questura a Campobasso per essere sentite nell'ambito delle indagini sulla morte di Antonella Di Elsi e della figlia 15enne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Le due donne vengono interrogate come persone informate sui fatti. Lo sport, calcio alle 20:45 di scena Francia-Italia per la terza giornata di Nations League. Roberto Mancini orientato a schierare la formazione che ha travolto la Turchia, conferma i fratelli Sebastiano e Pio Esposito in attacco. In mezzo al campo ritorna Barella dopo il turno di riposo in Turchia, ma occhio a Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao Cristina, Kiss Kiss a te, grazie redazione. Per oggi è tutto, perché l'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle ore 7. Ore 19, un minuto, venerdì 2 ottobre, se ne sono andati i corrieri e abbiamo salutato la nostra redazione. Dunque, buonasera, benvenuti a Portami a casa, Kiss Kiss. Vedi l'entusiasmo, la gioia di ritrovare i passeggeri, le amiche carissime del mio appuntamento serale tra le 19 e le 21. Musica, notizie e curiosità dal mondo. Questa è la formula magica, quella più che consolidata per viaggiare verso sera, con il sorriso sulle labbra e la leggerezza proprio. Abbiamo le ali. Giulia Bresch per partire con la musica più bella. Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Prima Julie e Bresh, serenamente come piace a me, o serenamente o niente. Evanescence, Bring Me to Life, grande hit del 2003. Sophie and the Giants, Shut Up and Dance, qui su Radio Kiss Kiss nel nostro venerdì sera insieme, venerdì 2 ottobre. Oggi c'è una giornata importante, una giornata mondiale importante, ma è anche una festa importante, ma di questo parliamo tra poco, perché intanto io volevo ricordarvi che c'è il Rispondi e Vinci oggi. Parliamo di cose importanti, del Rispondi e Vinci. Anche oggi vi regalo una t-shirt, quella celebrativa dei 50 anni della nostra radio. Dovete semplicemente inviare un messaggio al 347 490 0042 e sperare di essere estratti a sorte. C'è Roberta Sepe che vi saluta dalla regia e loro sono Alfa e Gigi. Una

La storia di una fratellanza, di un gemellaggio, ecco. Genova e Napoli, Alfa e Gigi d'Alessio qui su Radio Kiss Kiss. Oggi, dicevo, il calendario, oggi è il 2 di ottobre. Ma mi sentite bene voi? Tutto a posto? Ok. Oggi il calendario ci mette davanti una coincidenza, secondo me, straordinaria, perché da un lato si celebra la giornata internazionale della non violenza, una giornata istituita nel nome di Mahatma Gandhi, e chi se no, l'uomo che ha dimostrato al mondo intero come la forza più grande non risieda nella violenza, nelle armi, ma nella resistenza pacifica e nel dialogo. Che bei concetti. Dall'altro lato, oggi è la festa dei nonni, e se ci pensi non è affatto un caso, no? Chi sono i veri grandi custodi della pace nelle nostre vite, se non proprio i nonni, ecco, sono loro che spengono le tensioni con un abbraccio caloroso o con una torta di mele, che risolvono i conflitti familiari con la saggezza, che ci insegnano un passettino alla volta il valore del rispetto, dell'ascolto, insomma i nonni. Oggi celebriamo la macro pace che vorremmo nel mondo e anche la micro pace che i nonni costruiscono ogni giorno nelle nostre case. Per voi One Republic. Yeah.

0: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. Kiss, kiss.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
0: Kiss Kiss.

Adoro questo sciabordio delle onde, molto meditativo. Adoro questo sciabordio delle onde, molto meditativo. Parlare d'amore, sai, if

facciamo una breve tappa a Parigi adesso, ma volesse il cielo, perché sotto i riflettori di Parigi si scrive una nuova pagina di stile. Non so se avete visto, alla Paris Fashion Week c'è stato un debutto pazzesco che sta facendo impazzire i social. È una ragazza, una modella, sguardo magnetico, capelli biondissimi e una somiglianza incredibile con la sua mamma. E sto parlando di Apple Martin, la figlia 22enne di Gwyneth Paltrow e di Chris Martin dei Coldplay, che ha sfilato per la prima volta in assoluto in passerella. Stavo pensando, guardandola, che ormai le nipple baby crescono alla velocità della fibra ottica e la somiglianza con la mamma è impressionante. Lo stile pure, devo dire, anche perché il DNA non mente e la classe è sicuramente roba di famiglia. Arrivano i Coldplay, il papà.

My Body Isn't Ready, il grande Somber qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Somber che ha definito questo brano come il grido di una vita intera, una canzone nata dal bisogno, dal suo bisogno di raccontare il rapporto tormentato che lui ha avuto con il proprio corpo per una vita intera. Quindi canzone scritta, proprio lui l'ha specificato, per lanciare un'ancora di salvataggio a chiunque si sia sentito sbagliato, invisibile o fuori posto, perché nessuno debba poi affrontare questa lotta da solo. Trovo tutto ciò molto molto tenero. Tra poco un New Kiss che, come sempre, vi suggerisco di non perdere, tra le novità, insomma, tra le migliori novità di questo periodo, e l'ascoltiamo dopo questa di Blanco e Mina.

pop che sta conquistando le classifiche mondiali e arriva dritta dal cuore dell'Europa, per esempio da Bratislava, come Adela con la E chiusa proprio. Questa ragazza ha stile, ha personalità e ha talento da vendere, e lo dimostra in questo singolo che si intitola Ain't in LA.

0: c'è anche Adela fra i nostri New Kiss. Venerdì sera ed è già fine settimana a quest'ora, sentiamo che tempo farà nei prossimi giorni, nelle prossime ore con gli amici di ilmeteo.it. A te la linea, Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse sul settore occidentale. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In giornata situazione invariata con prevalenza di sole. Locali addensamenti in Sicilia, dove non si escludono isolati rovesci pomeridiani. Massime tra 21 e 26 al nord, tra 22 e 28 al centro, tra 21 e 30 gradi al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Kiss, kiss. Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Kiss, kiss. Ehi, Pet Lover! Quattro Zampe in Fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
5: Kiss Kiss.
6: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
5: Kiss Kiss.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: iperceramica.
5: Kiss kiss.
10: Verde. Rosa.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo, scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Kiss kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
14: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
13: E tutte quelle persone nella foto?
14: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
13: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
5: Kiss Kiss.
2: La musica più bella. La musica più bella.

Radio Kiss Kiss che vi sta accompagnando verso sera, ed è venerdì sera e già a fine settimana, come dicevo prima, si esce, si cena fuori, si fa baldoria, no? Il venerdì sera, però non per tutti è così. Quanti di voi, onesti, in questo momento, dopo una settimanella appunto faticosa ed impegnativa, stanno fissando il telefono pensando a come disdire l'appuntamento di stasera? No, chiedo perché Roberta Sepe in regia ed io stavamo parlando proprio di questo, cioè qual è la scusa, o quale potrebbe essere la scusa perfetta per restare a casa evitando che gli amici poi ti diano della pesantona o della pigrona, no? Quindi poi il catalogo delle scuse è vario e poi insomma dipende molto anche dalla creatività di chi la deve trovare questa. C'è chi dà la colpa al finto straordinario al lavoro, c'è chi dà la colpa a un improvviso calo di voce, ma quel qualcuno non posso mai essere io, oppure al gatto che non si sente tanto bene, tutto pur di non dire la verità, ovvero che il pigiama e il divano hanno vinto. E che c'è di male?

canzoni, sarebbe pieno di pagine strappate secondo me, ma nel 1986 i Level 42 hanno deciso di offrirci, come dire, una lezioncina gratuita. Lessons in Love è una delle hit più travolgenti e imitate della storia della musica, è il manifesto di tutti quelli che puntualmente sbagliano esame quando si parla di sentimenti, quindi che siate promossi, rimandati o felicemente single, preparatevi a ripassare la lezione in cattedra Mark King e il suo basso atomico Lessons in Love.

Lessons in Love, grande History Kiss, datato 1986, loro i Level 42. Perché mi viene sempre voglia di stiracchiarmi sul radio Kiss Kiss del coro. Ore 20 in punto, venerdì 2 ottobre. Ciao a tutti da Rita, è sempre un piacerone accompagnarvi verso sera scortati dalla musica più bella, quella scelta per voi dalla vostra radio del cuore. Allora ripassate insieme a me la Lessons in Love. Se oggi avete inviato un vocale o un messaggio al 347 490 0042, se vi chiamiamo e se rispondete, io ascolto radio Kiss Kiss da 50 anni, vi regalo la t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra radio. State in campagna. A tra poco.

Prima Cesare Cremonini con Paparazzi, poi John Legend All of Me del 2013 ed infine Maroon 5 insieme a Megan Thee Stallion Beautiful Mistakes. Perché è la musica più bella che state ascoltando, dunque Radio Kiss Kiss che avete scelto per viaggiare verso sera di questo venerdì 2 ottobre. Baci da Rita che vi sta parlando e da parte di Roberta che mi segue in regia. Domenica è San Francesco e quest'anno il 4 di ottobre torna ad essere, come sapete, ufficialmente festa nazionale nell'anno degli 800 anni della morte di San Francesco. Peccato cada di domenica, qualcuno penserà ma che caspita, never a joy. Comunque evviva il patrono d'Italia, l'uomo che sussurrava i lupi e predicava gli uccelli. La sua non era una semplice simpatia per le bestiole, ma la consapevolezza profonda, sincera, che siamo tutti legati, e maltrattare la natura, maltrattare gli animali, significa alla fine disumanizzare noi stessi. Ed è proprio questo il concetto che mi ha reso San Francesco d'Assisi sempre particolarmente simpatico. C'è Ernia per voi. Sei partito.

0: rispondi e vinci.
1: Vi chiamo per regalarvi la t-shirt Super Limited Edition celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che è quest'anno il cinquantenario, e lo faccio per dirvi grazie. Tutto qui, il numero l'abbiamo estratto a sorte fra i messaggi e i vocali inviati al 347 490 0042. Adesso la nostra Roberta provvede a chiamare la persona fortunata, che speriamo non ci riattacchi il telefono in faccia, perché magari ha altro da fare in questo momento di più importante, però vediamo. Ah, bene, non squilla proprio. Bene, tutto a posto. Va bene, intanto io voglio ricordarvi che la t-shirt è effettivamente molto bella e la trovate su kisskiss.it nella sezione shop, quindi eventualmente non dovesse mai arrivarvi questa telefonata per riceverla in regalo, la potete comunque acquistare e fate un affare e non rivenderla, perché poi ce ne accorgiamo e ci arrabbiamo. Roberta, problems? Ok, adesso dovrebbe finalmente squillare questo telefono, ce lo auguriamo tutti. Questa base un po' ansiogena mi mette ansia. Beh, direi che il tempo purtroppo è scaduto. Che si fa in questi casi? No, ma non è possibile. Non c'è una seconda possibilità, magari dopo? Possiamo riprovarci? Ci pensiamo. Nel frattempo torniamo alla musica più bella. Mi dispiace tantissimo. Torniamo alla musica più bella. Lo facciamo con Lato e Lucala, che arrivano con Lottery. E stavolta la lotteria non è stata fortunata per la nostra amica.
0: Rispondi e vinci.

0: Chissà te che ogni volta che cucinate una ricetta insieme, vi divertite in modo unico. Chissà te che oggi non sei potuta andare in palestra, ma non rinunci alla tua ora di fitness. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.

Lei, Peggy Gou, ha sfilato in passerella la Paris Fashion Week tutta sculettante ed è magnifica, cioè proprio stupenda sotto tutti i punti di vista. Mentre ascoltavo Peggy Gou insieme a voi qui su Radio Kiss Kiss, stavo leggendo questa storia meravigliosa di un gatto randagio che è stato salvato dalla strada ed è stato poi adottato dal comando di polizia locale di Loano in Liguria. E questo gatto ha appena vinto il premio ufficiale come miglior influencer del web, ma che dubbi ci sono. Comunque il gatto si chiama PL, scritto proprio PL come le iniziali di polizia, come miglior influencer del web, ma che dubbi ci sono. Comunque il gatto si chiama PL, scritto proprio PL come le iniziali di polizia locale.

Hanno detto che le persone tendono ad ascoltare e a seguire molto di più i consigli stradali firmati da questo gatto, da PL, rispetto ai classici e soprattutto rigidi comunicati della polizia. Fantastico, no? Le istituzioni hanno finalmente capito il segreto della comunicazione. Se il consiglio, se il suggerimento arriva da un gatto, ecco, è credibile, diventa legge. Laura Pausini arriva su Kiss Kiss con Io canto.

0: Green Kiss di oggi, 2 ottobre, voglio parlarvi di un progetto molto affascinante che si chiama Botanical Soundscape ed è un progetto pazzesco di bioacustica. Dietro questa magia c'è un performer e sound designer che si chiama Mario Russo, che ha trovato un modo per far suonare la natura. In che modo? Cerco di spiegarlo. Allora, vengono applicati degli elettrodi speciali sulle foglie e sulla corteccia degli alberi, quindi questi sensori catturano le microscopiche variazioni elettriche della pianta. E quindi, come dire, il suo battito vitale, ecco, e l'algoritmo le traduce in note musicali in tempo reale. Mamma mia, pensate che un grande cedro secolare a Roma ha iniziato a produrre questa melodia lentissima, parlano di una melodia maestosa, trovo che sia veramente bello e affascinante tutto ciò, quindi prossima passeggiata in un parco pensiamoci, intorno a noi c'è un'intera orchestra verde che sta suonando solamente per noi.
1: Green Kiss.

2015, grande hit di Jasmine Thompson, ma è un new kiss quello che sta per arrivare, della nuova di Sfera e basta. E così non lo avevamo mai sentito. Lui si mette a nudo in questo brano, si confessa parlando del peso della solitudine e della nostalgia di casa. E il brano si intitola Lontano.

Pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

vita al male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
2: Portami a casa, Kiss Kiss.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss Kiss.
7: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
8: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
7: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
9: Kiss Kiss.

0: sulla spiaggia legati a questa canzone. Allora, a proposito di cocktail e de cose che si mangiano, perché fondamentalmente quello è uno dei miei argomenti preferiti, se c'è una città che sa come unire il sacro al profano, quella è Bologna. Il 4 ottobre, cioè domenica, non si festeggia solamente il patrono di Bologna, San Petronio, ma va in scena anche il Festival del Tortellino. Un applauso per il tortellino, per favore, grazie. Quindi ci sono questi 21 chef pronti a sfidarsi a colpi di sfoglia. Ora, la leggenda vuole che la forma del tortellino sia nata imitando l'ombelico di Venere, no? Una storia bellissima, romantica, però guardiamoci in faccia: dopo averne mangiati 3 piatti in brodo di cappone, l'unico ombelico a cui assomiglierai sarà quello di un pacifico Buddha dopo il pranzo di Natale. Comunque, viva il tortellino, che è la felicità fatta tortellino. Nate James per voi.
1: There is something wrong with sounds today that never really captured how I feel.

E per stasera è tutto, abbiamo sentito anche Ultimo e tra poco un grande History Kiss che chiuderà il nostro appuntamento di stasera. Intanto arriva anche Lizzo, quella di To Be Loved. Girl, I'm about to have a panic attack.

I ready? Yes, I am. Io sono nata, pronta. Guarda, ho già la borsetta a tracolla. Scusate, stasera vado di fretta. Vi saluto velocemente perché ho appuntamento con il pigiamino e il lettino. Ok? Prima, però, ovviamente mi faccio accompagnare dal nostro capitano Stefano Piccirillo che arriva con You Too e Kiss Kiss per voi. Grazie a Roberta Sepi in regia. Ci sentiamo lunedì a partire dalle ore 19. Vi saluto con un grande History Kiss del 1991. Grande perché quando uno dice Dire Straits, tutti sull'attenti. Questa è Colin Elvis ed Aretha. Kiss Kiss a tutti.

0: Non so se avete mai visto un film fantastico con Robert De Niro intitolato semplicemente The Fan, il fan maniaco ossessivo. Questo capitò anche nella musica per la prima volta alla casa discografica del King of Rock and Roll, Elvis Presley. C'era un ragazzo che chiamava, pronto, c'è Elvis, chiamando Elvis, nominava sistematicamente tutte le canzoni più importanti, Heartbreak Hotel, Love Me Tender. I Dire Straits ne fecero una hit, Calling Elvis 91.
1: Vieni da MD, anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
0: Invitiamo un po' di amici. Voi siete i benvenuti. Come ogni sera, dal lunedì al venerdì, per fare insieme comitiva io, tu e Kiss Kiss. Questa sera abbiamo esagerato davvero, perché chiameremo tre ragazzi, anzi già sono qui nei nostri studi, ci raggiungono tra poco invece in diretta i cosmonauti borghesi, ma non soltanto, voi siete sempre invitati, comitiva, con un WhatsApp a partecipare. Quale musica e quale gioco di questo appuntamento, perché ci fate da autentica colonna sonora con i nostri appuntamenti, quelli di Io, Tu e Kiss Kiss, insieme fino alla mezzanotte. Ben trovati da Stefano Piccirillo, c'è Miley Cyrus. Radio Kiss Kiss. Let's go.

0: Primato fu nella classifica degli album più importanti degli Stati Uniti d'America secondo l'autorevolissimo Billboard, la Top 200 è sua all'apice, sto parlando di Miley Cyrus che inaugura la comitiva. Ciao Biagio, ben arrivato anche a te. Chi c'è lì fuori? Pronto?
1: Ben arrivato Stefano, Pietro al rapporto.
0: Grazie.
1: Chissà a tutti.
0: Ma quale rapporto? Voi dovete sentirvi chill, liberi, anche perché al rapporto significa che qualcuno debba dirti qualcosa di molto molto importante, quale comunicazione ufficiale. Noi invece siamo molto informali, faremo un anno una canzone, cioè metteremo la canzone della vostra vita, ci occuperemo dei 50 di Radio Kiss Kiss due volte, la prima regalando la maglietta celebrativa a sorpresa tra i messaggi che arriveranno da qui in avanti, e poi con 50 anni da festeggiare i ragazzi stanno scalpitando. Venite intanto in studio Cosmonauti, tra un po' facciamo due chiacchiere con una comitiva molto speciale, inondiamoli di messaggi, mi raccomando. Pronti via, tra poco Olly Mars.

0: BTS e Dynamite, ma io ho qualcosa di più importante dei 7 ragazzi del K-pop o i 3 ragazzi del nuovo pop italiano. I cosmonauti borghesi, buonasera!
1: Buonasera,
2: buonasera, buonasera a tutti!
0: Ciao Leonardo!
3: Ciao!
0: Ciao Alessandro!
4: Ciao a tutti!
0: Ciao Marco!
5: Buonasera a tutti!
0: Allora, un gruppo che fa Depeche Mode già mi entra nella storia personale, un gruppo che riesce a mettere insieme gli anni 80 e la contemporaneità. Come state ragazzi?
3: Molto bene, grazie. Tu?
0: Molto bene, estate che è diventata autunno, ma ancora tantissime cose da raccontare, come la gomma americana. Vi aspettavate il successo in radio?
4: Ce l'aspettavamo?
3: No, sinceramente no. È un pezzo, comunque non è neanche un pezzo di quelli, capito, up tempo, è comunque un mid tempo, quindi è anche un pezzo particolare, diciamo, per la radio. Eppure siamo qua.
5: Eccoci qui.
4: Però fantastico. È autunnalissimo, secondo me.
5: Bravo.
3: Molto autunnale.
0: Perché sa di quel di nostalgico che vai a masticare i ricordi. Questa va bene, eh?
3: Bellissima. Questa ce la segniamo, eh?
0: Allora, questa la teniamo, allora. Per questo venerdì sera. Sapete che io, tu e Kiss Kiss è un programma che ha a che fare moltissimo con la musica 80, ma anche 90, 2000, 2010. In particolare, cascate davvero nel posto giusto. Per il grande pubblico, il termine cosmonauti borghesi per cosmonauti, perché sono un po' con la testa a sognare, sognante, quindi un po' alto nel cielo, borghesi perché mantengono il rapporto con la vita di tutti i giorni, anche con i vostri doveri. Tre ragazzi di Roma Sud, cosa vi lega tantissimo a parte le radici a Roma Sud?
3: Beh, sarebbe scontato dire la musica?
5: Non sarebbe scontato, Leo, non sarebbe scontato, è giusto.
3: Marco, che mi dici tu?
5: Ma guarda, noi in realtà mi sento di dire che a livello di tradizioni prendiamo tanto Roma, anche perché l'abbiamo vissuta tantissimo, abbiamo tanti amici musicisti tra l'altro a Roma, quindi è sempre una città dove c'è molta musica, c'è veramente tanta musica.
3: Poi ricordiamo che noi comunque siamo anche derivati dalle nostre band del liceo, quindi anche i nostri licei ci uniscono.
0: Fantastico, un po' come gli U2 che hanno festeggiato i 50 anni di carriera e si sono uniti nella cucina di Larry Mullen, all'interno della quale lui ha avuto la soddisfazione di vedersi gli altri tre, Bono Vox, The Age, Adam Clayton, dopo un avviso messo a scuola. È un po' anche la vostra storia?
3: Sì, noi più che avvisi ci invidiavamo a vicenda. C'erano i primi gruppi del liceo che appunto erano, si cominciavano a formare e ci guardavamo con, capito, però che bravo il batterista di quel gruppo, però che bravo il chitarrista di quell'altro gruppo. E quando alla fine quei gruppetti sono andati a sciogliersi, ecco quello lì che ci siamo uniti noi e abbiamo fatto questo gruppo.
0: Chi era il più rosicone dei tre rispetto?
4: Chi è ancora oggi?
0: Voglio saperlo.
5: Forse è colpa mia, forse.
3: Sì.
0: Ah, vedi. Allora, noi torniamo tra poco proprio con Gomma Americana, la canzone che vi ha fatto conoscere al pubblico di Radio Kiss Kiss in tutta Italia e in giro davvero. Facciamo comitiva con loro, io, tu e Kiss Kiss. State con noi?
3: Sì. Certo.
0: A tra poco.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss, kiss.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss, kiss.
4: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Una serata in comitiva, io, tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando in compagnia di tre ragazzi che, oltre a essere bravi musicalmente, artisticamente, si sta bene a parlare con loro, i cosmonauti borghesi, ancora ben trovati.
1: Ma grazie mille.
2: Si sta bene a parlare con te, secondo me.
3: Bravo Ale.
0: Ale, ascolta, tieni a bada questi due che secondo me fanno serata appena andate via.
3: Confermo.
0: Da qua devi tenere un po' le fila. Chi del gruppo davvero è quello più calmo, più scatenato, quello che dice ragazzi non esageriamo, o quello che dice ragazzi mi sono rotto le scatole, usciamo dalla sala, dal palco, andiamo a divertirci?
4: Questa è una bella domanda.
1: Alessandro è quello che vuole andare sempre a dormire.
4: Sì.
1: È proprio lui. Nonostante sia quello più forse energico alla fine, però forse proprio questo suo investimento di energie continuo lo porta poi ad andare a letto molto presto.
2: La barra della stamina una certa finisce per tutti.
4: Forse io li costringo invece a uscire. Vorrei provarci, anzi non è che ci riesca così tanto.
0: Hai un altro jet lag, un altro fuso orario sostanzialmente rispetto agli altri. Poi questione di abitudini. Certo, quando siete dal vivo vi abbiamo visto, conosciuto anche in modo più approfondito a PT Pizza and Friends a Salerno, dove avete letteralmente spaccato sul palco e continuate a farlo poi nei tour in giro per l'Italia. Anni 80, è un piacere parlare con voi perché siete giovanissimi e portate la musica anni 80 legata naturalmente anche con nuove sonorità. Quindi se io vi dicessi, che so, Eurythmics, Even 17, se vi dicessi Simple Minds, se vi dicessi Roxy Music, voi siete skillati.
1: Abbastanza, ci difendiamo.
0: Ok, allora, canzone più importante secondo voi di Annie Lennox e Dave Stewart, Eurythmics?
2: Prego Leo, a te l'onore.
1: No, è difficile così.
0: Sweet Dreams.
1: Sweet Dreams è troppo facile però, okay, è la più mainstream, avrei detto quella, però mi sembrava di fare un po' il poser, si dice.
0: Ok, hai fatto un bel poser.
4: Bravo Leo.
0: Hai fatto davvero un bel poser e ne sono molto fiero, no? Davvero tanta cultura. Perché vi piacciono così tanto gli anni 80?
1: Perché c'è proprio, è il punto d'incontro, è il punto d'incontro fra la musica suonata e la musica elettronica.
2: Eh sì, dai, noi veniamo da comunque i Beatles, quella roba lì, e poi quindi l'evoluzione di conseguenza suonando con un tastierista come Leo è quella musica lì, con le tastiere, con questi bei sintoni, abbiamo iniziato ad ascoltare e suonare insieme quella musica lì.
0: Fantastico, ragazzi appassionati che conoscono la musica, che sono attuali, noi torniamo con loro ancora, vi rubo ancora qualche minuto, va
4: Assolutamente.
0: Bene?
4: Assolutamente.
0: Ci facciamo un drink?
1: Come
4: certo.
1: No?
4: Più di uno,
0: siamo in intervista, siete cascati, tra poco.

0: Borghesi, devo dire, un po' di messaggi molto carini di appassionati di anni 80, ma di tanti che vi hanno visto nei locali a Roma al 347 490 0042. La conferma che la vostra compagnia è ottima, quindi continuiamo a chiacchierare insieme all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. Il rapporto con l'analogico anche nel rapporto personale con l'altra metà della mela piuttosto che con gli amici, l'avete riassunto nel titolo del nuovo disco.
1: Assolutamente sì, diciamo che forse questo disco è la prima volta in cui abbiamo cercato veramente di guardarci dentro, intanto come amici, perché se non si fa questo passaggio qui anche la musica non riesce ad arrivare nel modo giusto, e anche per questo poi ci siamo chiusi in una bellissima casa in campagna riprendendo gli strumenti analogici in mano e ricordandoci perché abbiamo iniziato a fare la musica.
2: E proprio per questo quindi il titolo del disco è In analogico dirsi ti amo, che appunto è sintetizzato
0: tutto,
2: in questa parola.
0: Dice tutto.
2: Esatto.
0: Voi che vivete l'attualità, siete giovanissimi, e il rapporto con le persone, qual è il problema dei ragazzi adesso in amore, nei sentimenti, nella passione, ma anche nell'amicizia, a socializzare davvero dal vivo?
3: Siamo tutti alienati. Siamo tutti bombardati da una serie di immagini che scorrono velocissimamente. È difficile non essere continuamente distratti. E io sinceramente mi ci ritrovo anch'io in questa situazione. Quindi.
0: Cioè, ti distrai lo smartphone e non riesci a parlare con la persona?
3: Purtroppo più che altro a volte veramente non hai neanche il modo di pensare. Cioè, io a volte vorrei pensare e basta. Invece, se tu stai con lo smartphone e scorri lì, non pensi.
0: Sei in una bolla, vuol dire.
2: Sei anestetizzato completamente. Sì.
0: Ok. E quindi, se arrivasse la ragazza dei vostri sogni, a proposito, siete fidanzati? Non so.
2: Io sì, due su tre.
1: Io no.
0: Chi è il single?
1: Tu? Eccoci. Oh,
2: okay. Ecco. Allora, guarda caso quello che vuole fare tardi la sera.
0: Ma è giusto.
3: Cioè... Annuncio ufficiale in radio, Marco è single.
0: Ok, ecco, grazie. Allora beviamo una birra insieme, usciamo insieme.
1: Okay. Assolutamente.
0: Io prendo nonna papera e tu le persone. Ok, vabbè. Allora, invece, voi, avendo passato gran parte del vostro tempo artistico anche in quello che è il frullatore televisivo, no? Con i talent, mi sto riferendo a X Factor, mi sto riferendo a Sanremo Giovane, ma mi sto riferendo invece anche a un grande palco, parlando di persone vere, reali, sto parlando del Primo Maggio. Ho visto quel mashup dove avete messo insieme la rondine di Mango e Giulia di Gianni Togni, no? Mi è piaciuto moltissimo quel passaggio quando interrompete Giulia e vedete questa Giulia come una rondine,
3: sì,
0: cioè che vola via, no?
3: Sì,
0: ok,
3: sì, sì.
0: Per me era una figata.
1: Grazie.
0: Ho visto che vi hanno detto no, però la cosa che apprezzo molto da parte vostra è che neanche lo sguardo li mandava a quel paese a loro, cioè avete detto ok, grazie, con una tranquillità pazzesca, perché eravate coscienti di aver fatto comunque un buon lavoro.
1: Assolutamente sì, paradossalmente, ecco, secondo me queste situazioni sono sicuramente le più difficili in cui essere tranquilli. Credo che noi ci siamo arrivati con una consapevolezza maggiore artistica di cosa vogliamo essere noi come gruppo, e questo ci ha permesso di arrivare lì e stare anche più tranquilli.
0: Però complimenti davvero, perché era molto bello come sono.
2: Poi secondo me sfruttare questa occasione è importante per dare quello che sei tu veramente. Non è importante secondo me scendere a compromessi in quelle occasioni, perché se tu non riesci a far vedere chi sei veramente, poi non ne vale veramente la pena di andare avanti. Poi
0: molto bella anche la cover dal 1999-2000 dei Top Loader di Dancing in the Moonlight, pezzo che mi ha sorpreso molto, perché uno dice vabbè, ai ragazzi piace l'era anni 80, però quasi inizio 2000 ed era una delle canzoni più suonate in radio. Io vi auguro davvero ogni bene, io masticherò esclusivamente gomma americana per i prossimi mesi, ma il prossimo singolo lo spoileriamo o lo stiamo decidendo?
1: Siamo in fase di decisione.
0: Ok,
2: allora lasciamo un po' di segreto, dai.
0: Voi mandatemi un po' di WhatsApp al 347 490 0042, la sera io aggiorno gli ascoltatori sul nuovo singolo, va bene?
2: Benissimo, grazie.
0: Ragazzi, grazie ai cosmonauti Borghesi Kiss Kiss a voi.
3: Grazie a te, ciao, buona serata. Let me tell you.

il senso del party, della festa. Grazie ancora ai tre ragazzi cosmonauti borghesi, Paul Russell, Lil Boo Fang, con un pizzico di The Best of My Love delle Emotions. Ma sapete che il venerdì sera è tempo di musica nuova. Torna la regina Taylor Swift e il suo Paziente Zero.

0: nuovo giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Yes, yes. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità. Kiss Kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz, prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

0: Il caso ha voluto che siano state insieme a distanza di pochi minuti su Radio Kiss Kiss Taylor Swift e Olivia Rodrigo con tutte le loro fanbase sintonizzate. Saluto anche le armi dei BTS che questa sera abbiamo già suonato con Dynamite, figurone dell'Italia contro la Francia, contro i campioni francesi 0-0, ma l'Italia gol annullato a Ken, altra occasione per lui, altra occasione per Frattesi, primo tempo davvero ottimo per la squadra di Roberto Mancini, la squadra degli ascoltatori e lì fuori.
1: Ciao Picci, Ricca da Firenze. Dalla mucca Carolina di Max & Max stamattina al muletto, carrello elevatore ovviamente, di stasera. Voi con la comitiva, Kiss Kiss e tutti quanti.
0: Ciao, dai, grazie. Daje davvero.
2: Kiss Kiss, buonasera a tutti. Noi stiamo rientrando da San Giovanni Rotondo, provincia Bello. Di Foggia. Siamo andati a trovare Padre Pio. Bellissimo. E abbiamo fatto una preghiera anche per voi.
0: Avete fatto
2: buon
0: bene.
2: Un abbraccio. Cioè, buona serata.
0: Altre ne aspettiamo naturalmente.
3: Ciao Stefano.
0: Dov'è?
3: Ciao. Sono Antonio, sì. Da Gragnano.
0: Ok.
3: Sto per andare a prendere servizio.
0: Forza.
3: La linea di meta di Sorrento.
0: Ok.
3: Un bacio.
0: Sembrava un po' in alto.
3: A tutti.
0: Ciao, Kiss Kiss a te e a tutti i lavoratori della sera. A proposito, un anno, una canzone sta per arrivare. Di che anno sei? Incidi un vocale. Racconteremo un po' della tua vita. Metteremo la canzone della tua vita a partire da questo istante, prossima ora, ancora più approfondito, il contatto diretto con voi.

0: Quando Geolie dice po me, po te, pensi sempre a i po me, tu po te, che è un classico che l'ha lanciato nel mondo della discografia totale. Qui il duetto è pura poesia insieme ad Achille Lauro.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Silvia e ho una zia Armi, anch'io sono Armi ovviamente.
0: Vedi?
1: Avrei una piccola richiesta.
0: Quale?
1: Potreste mettere gentilmente alla radio Swim dei BTS?
0: Abbiamo messo Dynamite. Ciao, grazie comunque a tutte le Armi, a tutte le fanbase che seguono la nostra comitiva.
2: Ciao Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Siamo Maria Grazia, Antonio e Carmelo, direzione Scicli. Arrivo, stimato, mezzanotte.
0: Quindi fate la comitiva con noi. Che bello, fino alla mezzanotte, fate buon viaggio. Devo tenere compagnia anche qualcuno che farà 30-35 chilometri. Fermati ogni tanto, così fai mezzanotte in questo inizio di fine settimana. Tra poco facciamo anche la storia della musica. Una storia recente. Dua Lipa con

sempre più italiana d'adozione. Oggi ho visto un post che parlava di Milano e ne parlava la stessa Dua Lipa, città fantastica, ma ha fatto felici davvero tutte le regioni italiane o quasi, dalla costiera amalfitana passando per la capitale Roma arrivando fino a Palermo, e anche tanti tifosi indossando le casacche di Palermo, Napoli e chi più ne ha più ne metta. Tanto ormai sarà la co-conduttrice di Sanremo 2027, lo dicono tutti. Chissà, 1978, una storia bellissima, quella di John Paul Young e Love Is In

L'amore nell'aria, ma anche nell'etere. Love is in the air, canzone che visse per ben quattro volte, 1978 la pubblicazione ufficiale, e tante altre storie nella decade a venire. Ad esempio colonna sonora di un film chiamato Ballroom, e poi Giochi Olimpici di Sydney, John Paul Young canta la sua hit durante la cerimonia di apertura. Non è finita l'after, che molti hanno sempre criticato, è pericoloso fare l'after la mattina in discoteca. Una mattina ad Ibiza ballammo la versione originale, sto parlando di una decina d'anni fa, di questa Love is in the air, in modo assolutamente tranquillo. Stefano Piccirillo vi sta parlando, c'è YouTube e Kiss Kiss fino alla mezzanotte, subito Marrakesh e Guetta.

0: la canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Tra qualche anno Casini di Marra insieme a G-Way sarà un ricordo bellissimo, devo dire. Mi lancio, posso, secondo me la canzone italiana dell'anno. La senti dappertutto. Stamattina nell'ascensore della metropolitana, signora insospettabile, ecco, come me, un boomer vi sta parlando, ma aveva nelle cuffiette a tutto volume, si muoveva con Casini. Cioè, questo significa che arriva davvero a tutti e mi sono lanciato, cioè secondo me la canzone italiana del 2026. Sarò smentito probabilmente dalle vendite e quant'altro. Intanto sta per scattare un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Anche ieri sera abbiamo avuto dei ricordi meravigliosi, ci state facendo addirittura commuovere con un pezzettino della vostra vita. Partecipare è semplice, lo dico anche ai presenti delle ore 22, quelli delle 10 della sera. Da questo momento 347 490 0042, nota vocale o scritto, il vostro anno di nascita. Parte tutto da lì, perché mettiamo la canzone della vostra vita o quella che vi rappresenta maggiormente proprio in base ai vostri ricordi. Chi è nato ad esempio nel 2007 sta per compiere 20 anni.

0: Potrei chiamarlo amore, sarebbe un desiderio, ma al momento mi fermo all'amicizia. Questo è il senso di Soli Roy con Call in Love dalla Svizzera, e un po' più a sud della Svizzera c'è Milano, dove è collegato il nostro amico Mario. Ciao Mario, buonasera, come stai?
1: Ciao Stefano, allora, tutto bene, grazie.
0: Bene, bene, bene. Allora, com'è questo venerdì sera, a casa?
1: No, sto rientrando dal lavoro.
0: Ok, che lavoro fai?
1: Faccio il magazziniere, però adesso sono anche, diciamo, venditore da un periodo a questa parte, perché mancava un venditore, faccio anche il venditore 2 giorni a settimana.
0: Meraviglioso, allora verremo da te a comprare, cioè ci mancherebbe, tutta la comitiva è invitata. Cosa vendi?
1: No, io facciamo vendita d'ingrosso di esche per la pesca sportiva.
0: Wow, bello! Cioè, già mi metti grande calma, lo sai? C'è grande serenità ogni volta che penso alla pesca sportiva. Di che anno sei?
1: Sono del 1991.
0: E cosa vuoi condividere, un pezzetto della tua vita insieme a noi?
1: Volevo condividere le tavolate che facevamo una volta con mio zio, che organizzava tavolate immense con tutti i parenti, e veramente c'erano dei parenti che non conosco neanche, sinceramente lui li riuniva tutti a questa grande tavolata e mangiavamo fino a scoppiare, ovviamente.
0: La famiglia allargata.
1: La famiglia allargata, sì.
0: Esatto. Quei pranzi della domenica, che so, faccio un esempio, naturalmente, che durano
1: sì,
0: ore e ore.
1: Anche comunque del sabato sera.
0: Sabato sera che arrivi a fare l'after con il dolce, ho capito. Sostanzialmente. Ricordi proprio di un'infanzia, immagino, di molto tempo
1: sì,
0: fa.
1: Sì, sì, sì. Perché adesso mio zio purtroppo non c'è più, quindi.
0: Vabbè,
1: ha un po' di anni, questo ricordo.
0: Ci ascolta da lassù sicuramente, sentendo la tua dolcezza nell'averlo ricordato. Tra l'altro sei nato in un anno fantastico per la musica, che è il 1991, l'esplosione del grunge, ma anche tanta musica house cantata, Gypsy Woman, e c'era poi la consacrazione ufficiale di una band quale i REM di Michael Stipe, che divennero quasi pop con Losing My Religion, proprio esattamente quell'anno, quando si perde un po' il lume della ragione e non la fede religiosa, come molti pensavano inizialmente quando la canzone venne pubblicata, quando insomma ogni tanto si sbrocca. Però è una canzone di una bellezza incredibile di quell'anno, che ti dedico con tutto il cuore, che possa essere tuo portafortuna sia come magazziniere che come venditore. Va bene Mario, ti do un abbraccio.
1: Sì, grazie mille.
0: Grazie.
1: Posso condividere un'altra cosa, Stefano?
0: Ma certo.
1: Volevo condividere con gli ascoltatori la tua gentilezza nel avermi chiamato dopo un messaggio che ti ho scritto 10 minuti fa, perché sono stravolto, perché sono andato fino a 20 miglia e oggi sto tornando indietro adesso.
0: Wow, lunga.
1: Stravolto lunga. E sono contento della tua richiesta e della tua chiamata.
0: Ma ti ringrazio, ringrazio io te, perché voi siete, lo dico spessissimo, mi ripeto, il pane quotidiano, e il programma lo facciamo insieme, quindi arrivano i messaggi per un anno una canzone e vi chiamo sicuramente. Anzi, saluto tutti quelli che hanno sbloccato il numero privato sullo smartphone, perché di solito quando chiamiamo a numero privato abbiamo subito la segreteria telefonica, invece hanno capito la storia che cade la sera e siete voi molto gentili. Grazie Mario, un abbraccio fortissimo, ciao a te.
1: Grazie mille a te e kiss kiss a tutti.
0: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Ti schissate che parli con uno sconosciuto in ascensore e ti sembra di conoscerlo da sempre. Chi schissa te, che dopo un intenso allenamento in cui pensavi di non farcela, ti godi il momento dello stretching. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss, kiss. Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
3: Iperceramica!

0: Ora la Super Queen, Madonna con Danceteria. Questa è Radio Kiss Kiss con la musica più bella, una Super Italia 1-1 in Francia contro i super campioni francesi e la prima di Zizou Zidane quale allenatore in casa nello stadio che gli regalò il titolo mondiale nel 1998 da giocatore Alessandro Bastoni. 1-1 entrati in campo anche Barella e Vergara, questo è il parziale del match di Nations League.
1: Ciao Stefano, buonasera. Ciao, buonasera. Sono Luca sempre dall'aeroporto di Brindisi.
0: Oh Luca!
1: Tutto bene?
0: Molto bene tu.
1: Questa sera siamo di riposo, facciamo la passeggiata insieme alla famiglia.
0: Bravo.
1: Ciao, un abbraccio Stefano.
0: Ciao alle family del venerdì sera.
2: Buonasera Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Con il lavoro che faccio, con i turni, diciamo, riesco un po' a sentire tutto il palinsesto in vari giorni
0: grazie.
2: Della settimana, naturalmente.
0: Grazie.
2: Però non me ne vogliano gli altri. Ma la sera con Stefano
0: non lo dire.
2: È un'emozione indescrivibile.
0: Non lo dire.
2: Sentire la sua voce prima di tutto, quella
0: grazie.
2: Calma che ti trasmette, quella serenità, far parte veramente di una comitiva e poi quelle curiosità sia sui cantanti, su come nascono lette, quella serenità, far parte veramente di una comitiva e poi quelle curiosità sia sui cantanti, su come nascono le canzoni, è bellissimo.

casa, ragazzi, facciamo questo bimbo. Mi rivolgo a Selena Gomez insieme a Benny Blanco, che fanno cose insieme, vivono insieme, si amano e cantano qualche volta anche in duetto qui da sola. Con In the Dark, Selena Gomez, 75 anni, cifra non tonda, ma anniversario importante di nascita per Gordon Summer Sting.

Somebody Set and Free, se ami davvero qualcuno o lo lasci andare o lo lasci libero, questa è la filosofia. Gordon Matthew Thomas Summer, questo è il vero nome per esteso di Steve.

Fragile We Are, tutte le vulnerabilità cantate in una canzone, anche in una versione portoghese meravigliosa. Sting, il vero rivoluzionario della musica rock, con i suoi Police mise insieme due cose opposte, davvero, il reggae e la musica rock, e ne venne fuori una combo pazzesca e poi una parte della sua carriera solistica per festeggiarlo, per festeggiare i suoi 75 quest'anno.

I Depeche Mode che sono entrati non solo nella programmazione di questa sera con Ghost Again, ma anche nelle conversazioni con i cosmonauti borghesi che sono stati dei nostri all'inizio del nostro appuntamento intorno alle 21:15, perché hanno fatto una canzone proprio intitolata Depeche Mode. Ghost Again per tutta la fan base immensa della formazione, dove canta Dave Gunn, adesso canta la musica nuova del venerdì. Ad esempio, From Saronno torna a 22 Simba, questa è la sua nuova, si chiama Ne vale la pena.

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Sta cazzo il turno, vai a casa solo con me, non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci.
2: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss Kiss. Ah.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Kiss, kiss.
6: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera con controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

0: rispondi e vinci.
1: Ce l'ho la maglietta da regalare tra i messaggi selezionati dopo le 21 in Io2 e Kiss al 347 490 0042. Proviamo a chiamare Chiara e il momento si fa tensivo. Chiara risponderà: ascolto Radio Kiss da 50 anni o risponderà qualcos'altro? Questa è la domanda. Squilla il telefono.
2: Pronto?
1: Ciao Chiara, sono Stefano di Radio Kiss. Buonasera.
2: Ciao Stefano, buonasera.
1: Allora Chiara, quale radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss da 50 anni.
1: Ma vieni! Allora sì! Ti regalo una maglietta esclusiva, 50 anni di Radio Kiss, quella celebrativa. Ti voglio bene, Kiss a te, brava!
2: Fantastico, grazie mille. Tra l'altro ci sto con l'età.
1: Te li porti benissimo dalla voce.
2: Grazie mille.
1: Kiss
2: ok, allora Kiss a tutti.
1: A te.
2: Grazie mille.

Per cominciare il fine settimana portano il sole quasi alle 11 della sera. Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci con il sole. Don McLean, cantautore leggendario, oggi compie 81 anni.

come una numero uno che si rispetti, quasi fedele all'originale. Tra poco facciamo la storia della musica. I've been sending drunk texts.

Storia pazzesca, Eurythmics, prima si chiamavano The Tourist, all'inizio degli anni 80, prima di esportare in tutto il mondo la New Wave e la nuova British Invasion. Però il primo progetto andò maluccio, allora Dave Stewart ottenne un prestito di 5.000 sterline da una banca per investire in apparecchiature musicali e costruire un mini studio per ricominciare da capo, insieme alla sua compagna Annie Lennox. Crearono un inno generazionale nel 1983, Comes the Rain Again.

abbracciò la musica elettronica, l'inizio di un tutto della New Wave, ovvero Eurythmics, dal 1983, Here Comes the Rain Again. La pioggia che cade sulla testa non è solo un fenomeno atmosferico, ma evoca ricordi dolorosi per Annie Lennox, poi mitigati dalla vicinanza di Dave Stewart. Facciamo una bella sfida musicale? Anche questa sera vi impegnerò a indovinare una canzone in un secondo con interprete e titolo ufficiale o band ufficiale e titolo definitivo. Ne parliamo tra qualche istante in quella che è la comitiva che state ascoltando, Io, Tu e Kiss Kiss, dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24. Stefano Piccirillo vi sta parlando e vi canterà tra pochi secondi Elisa, la nuova, si chiama Kintsugi.

Perché anche Molfetta ascolta Io, Tu e Kiss. Un abbraccio a Massimiliano che è in viaggio in questo momento come tantissimi di voi, tra vivere il venerdì sera per divertirsi, per lavorare, tornare nel dopo cena, e adesso tutti vi coinvolgo, grandi esperti musicali che non siete altro, a indovinare una canzone in un secondo. Questa sera si tratta di... Facile, facile, venerdì, Silva, come non l'hai riconosciuta? Te la faccio risentire. Nessuna indicazione, non ti dico se è un solista, è una band, né tantomeno indicazioni per quanto riguarda il titolo della canzone stessa. Come? Aspetta, aspetta, stavi parlando in macchina con la tua stessa comitiva in automobile su Io, Tu e Kiss Kiss, e allora zitti tutti in automobile e senti questo secondo. 347 490 0042, a partire da questo momento la sfida è lanciata ufficialmente. Why Go West

Stasera Anna è particolarmente on fire, così come tanti compleanni. Auguri in ritardo ai nostri ascoltatori che stanno festeggiando il loro anniversario, il loro happy birthday, ma anche un personaggio che ha scritto la storia dei Genesis. Sto parlando di Mike Ryan.

0: Shoulder, rifatta in Italia da Luca Laurenti un'estate, il fido compagno di Paolo Bonolis, mentre Mike Rutherford, grande membro dei Genesis, nasce esattamente il 2 ottobre però del 1950, oltre a scrivere le pagine più belle del progressive rock e del rock stesso con Phil Collins e soci, ha dato vita ad una carriera solistica niente male, per ripercorrere parte della sua esistenza e delle sue scelte personali a livello artistico al 100%, e questa ne è una testimonianza. Ancora auguri. Take Your Time, c'è la voce di Same Ant.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I could.

0: bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica dalle 7 alle 9 Kiss The Weekend con Raul.
1: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: Kiss, kiss. Due verticale. Trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale. Si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss, kiss.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Kiss, kiss.
11: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
12: Kiss, kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vogliono i pianeti, se Dio te lo permette. Che bello il testo di Serenamente di Giuli insieme a Brecht, una Super Italia 1-1 allo stadio di Saint-Denis in Francia. Cominciamo a ricostruire anche una reputazione europea e mondiale. Risultato 1-1, supereroe Gigio Donnarumma insieme al gol di Alessandro Bastoni. Si doveva indovinare una canzone in un secondo molto facile stasera. Questa, un po' di risposte sbagliate, pochissime.
1: Brian Adams, Please Forgive Me.
0: Bellissima canzone che magari riproporremo anche nella versione di un secondo se non avete ascoltato con attenzione questo messaggio, ma poi una serie di risposte esatte.
2: La canzone ovviamente è Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: Ovviamente.
3: Ciao, ma sono i Pinguini Tattici Nucleari, yes. Con Giovani Wannabe.
0: Ma certo.
3: Chissà tutti.
0: Ciao a te.
4: Buonasera Stefano, il brano è Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: Wow.
4: Sempre Duilio da Sondrio. Ciao.
0: Ciao.
5: La canzone è Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: L'accento cade.

Grande Zanotti con i Pinguini Tattici Nucleari. E perché l'abbiamo messa come canzone da indovinare in un secondo, molto semplicemente e facilmente? Perché le autostrade che portano al mare questo fine settimana torneranno a riempirsi tra sabato e domenica, complice l'anticiclone.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Quanto amore con Olivia Dean e amore anche per i nostri festeggiamenti. Abbiamo regalato la t-shirt e ci sono i 50 in musica da festeggiare, appunto, che tornano sotto forma di 50 all'interno di U2 e Kiss Kiss. Negli anni 80 come si svolgeva l'esame di maturità? Molti all'ascolto, diplomati negli anni 80, sanno perfettamente che non esisteva un unico voto finale in centesimi o il credito scolastico odierno, si usciva con una votazione in sessantesimi, cioè la somma dei voti assegnati in ciascuna delle materie d'esame, i due scritti e l'orale. L'atmosfera era completamente diversa dal preparare un esame di maturità oggi. Non c'erano i computer, non c'erano gli smartphone, non c'erano le cose last minute che potevi capire in qualche modo, anche perché devi lasciare adesso il cellulare fuori giustamente quando fai l'esame di maturità. Ti sto ricordando, che so, il liceo Giulio Cesare o il Pansini o l'istituto tecnico industriale o quello alberghiero. Beh, in tutto quel grande attendere i sessantesimi finali da parte della giuria, chiamiamola così, c'era una grande Cyndi Lauper, la ragazza con i capelli rossi di Girl Just Want to Have Fun e tante altre canzoni di successo. Questa probabilmente dà colore ai sentimenti più di ogni altra. Si chiama True Colors.
0: 1986.

0: Like a rainbow.
1: I colori interiori, la bellezza interiore, i colori veri raccontati da Cyndi Lauper infatti rappresentano la parte più pura e autentica di ogni persona. Paragonata alla bellezza di un arcobaleno, divenne anche una canzone quale inno delle scelte di genere libere da ogni preconcetto, canzone che ha avuto anche un risvolto sociale nella comunità mondiale. 1986, esattamente 40 anni fa, pronti perché è partito il viaggio di 50. Negli anni 2000 le donne più belle dell'anno che stiamo per prendere in esame grazie alla nostra roulette e la nostra voce che ci dirà poi qual è l'anno esatto, beh, c'era l'esplosione definitiva della bellezza, del talento naturalmente di Angelina Jolie, ma anche di Cheryl Cole e di Britney Spears, e poi Eva Mendes divenne l'icona della bellezza di tutti noi. Rilevante anche la sua parte da protagonista nel film The Hitch con Will Smith. Nello stesso tempo Shakira, che era già una grande star della musica latina pop mondiale, un po' se la chiamò insomma la separazione con Gerard Piqué, perché in Don't Bother già 21 anni fa parlava di essere stata lasciata dal suo uomo per un ex più giovane e bella. Io credo che poi esistano i gradi di separazione anche emotiva, cioè se tu continui a parlare di una cosa della quale temi, della quale hai paura, probabilmente quella cosa purtroppo si avvera, e molti anni dopo poi ha dovuto fare la revenge song incazzata come mai. Tutto ebbe inizio con qualche sentore, probabilmente, in una canzone appunto intitolata Don't Bother.
2: 2005.
3: That defies gravity. She's the greatest girl.

piangendo piena di dolore sentimentale, ma non preoccuparti, guarda, non scomodarti, questo è il senso di Don't Bother, un inizio di revenge song per Shakira già nel 2005. Biagio torna con Safe, sono insieme spiritualmente.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: iperceramica.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
5: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
4: E tutte quelle persone nella foto?
5: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Appunto, da 50 anni, ricordate la risposta quando vi chiamiamo per Rispondi e Vinci. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, 50 da 50 anni, così come l'età meravigliosa di Radio Kiss Kiss. I lose myself when I'm the music with you. E questo l'inno che abbiamo lasciato, molto disco attuale, l'esplosione della disco music che quest'anno compie 50 anni come Radio Kiss Kiss. Però alla fine degli anni 70 si composero due squadre ben distinte, cioè gli appassionati della musica disco e quelli che odiavano la disco music, tanto che un conduttore radiofonico, Steve Dahl, organizzò una distruzione di massa di dischi in vinile all'interno di un campo da baseball tra un tempo e l'altro. Il caos, una gigantesca cassa piena di dischi venne fatta esplodere sul campo, oltre 50.000 persone invasero il terreno di gioco devastandolo. Le conseguenze: la squadra di baseball non poté giocare il resto della partita e quindi venne penalizzata. Insomma, team disco music. Poi non c'era la squadra tipo "no, non è che mi piaccia tanto", no, cioè o la amavi o la odiavi, ma quell'anno la disco music continuava a mietere successo anche con nuovi progetti. Il famoso disco che lanciò l'urlo ancora attuale in discoteca, Ua Ua, Michael Jagger Band, Ua Ua, esatto, Let's All Chant.
0: 1979.

0: Ua Ua nacque ufficialmente nel 1979, Ua Ua, che poi è un coro che ci portiamo a tantissimi anni, da più di 40, giustamente, perché tante versioni house sono state realizzate, ad esempio quella di Gusto del 1995, di Antoine Clermont nel 2023, ce n'è una recentissima che si balla nei club di tutto il mondo ancora oggi del 2023, il famoso urletto "perché anche tu una volta nella vita hai fatto Ua Ua". Vi porto negli anni 10 e in particolare quell'anno c'era Despacito che esplose definitivamente, mamma mia. E poi il boom ufficiale del live di Vasco, il Modena Park, il leggendario concerto evento di Vasco Rossi, in questo parco che è diventato celebre e storico e ha stabilito uno dei primi record di biglietti venduti, prima di Ultimo, per un concerto di un solo artista a pagamento. C'erano 225.000 persone. E poi Caparezza, un grande genio della musica che è andato avanti sui palchi nonostante il problema dell'acufene, e poi coinvolse un gruppo di giovanissimi ragazzi per i cori e non soltanto, per parte della stesura del testo di una canzone che faceva della purezza autentica il suo mantra, canzone intitolata "Ti fa stare bene", vero capolavoro del
1: 2017.

0: I pezzi di Caparezza dovrebbero essere oggetto di lezione nelle scuole. Immenso, davvero, sono d'accordo con te. E saluto anche chi ci ringrazia, ma grazie a voi.
1: Grazie, Kiss.
0: Grazie per questa stupenda serata che ci avete fatto trascorrere per la comitiva che torna di sera lunedì a partire dalle ore 21. Grazie a Roberta Sepe in regia e CDC, You Shook Me All Night Long. Ci sentiamo nel weekend alle 15 per Io, Tu e il Weekend da Stefano Piccirillo.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
2: IPE.

0: La notte vola con la musica più bella di Radio. La notte vola con la musica più bella di Radio Kiss Kiss.
1: Quiero que estamos a rular y empezó el verano.

Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP,

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.